0: più grande di Torpignattara e Casilino, del Tiburtino e di tutta Torbella. Lode a Dio, più grande di Roma, del raccordo e di me. Lode a Dio, più grande della pioggia che cade sul cruscotto e dei tergi cristalli che la spazzeranno via. Lode a un Dio senza un nome definitivo o un'immagine azzeccata, un Dio a cui vorrei bene, se mi volesse bene, se mi volesse bene.
1: The blues don't change, anche se cambia la città, che oggi siamo qua e poi chissà domani che sarà, e dove porterà sto vento che io sento addosso.

0: grande di torpignattare il casilino, del Tiburtino di tutta Torbella. Lode a un Dio senza un nome definitivo o un'immagine azzeccata, un Dio a cui vorrei bene se mi volesse bene.
1: Lode a Dio del quadrato, dell'abicaro, del

cadere con stile, come fanno i campioni di Muay Thai. Hai ragione a non dire per sempre, tanto per sempre non arriva mai.

Cesare Cremonini, Edoardo Bennato, Gianni Morandi, I Pooh, ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

grosso mattone e si sa la vita tanto vissuta, la sua eleganza ce l'ha. La pioggia scenderà, luce a cristalli sulle nostre città, bagnate fradicie.

camminatori che non ha mai preso neanche un treno che uno e neanche un tramvai, hanno valutato l'essenziato dell'eterno.

GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia martedì 2 giugno. Oggi il rapido aumento della nuvolosità al nord, dove arriveranno piogge temporalesche diffuse localmente intense tra Piemonte e Lombardia. Fenomeni solo sporadici sulla Romagna. Sole prevalente al centro e sulla Sardegna, ma con qualche rovescio pomeridiano nelle zone interne appenniniche. Condizioni di stabilità al sud, con cielo privo di nubi per gran parte della giornata. Venti meridionali, da deboli a moderati, con che tenderanno a divenire mossi. Temperature minime in lieve flessione al centro-nord, mentre le massime diminuiranno al settentrione e saranno stabili sul resto del paese. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Su RAI Radio Tutta Italiana, le più belle canzoni d'amore di sempre.
3: La musica italiana nella sua lunga storia ha prodotto capolavori indimenticabili. Come non ricordare quelli di Battisti, De André, Gaber, Guccini, Mina, fino ad alcuni più recenti ma altrettanto famosi, quelli di Ligabue, Vasco, Tiro Mancino, Tiziano Ferro. Impossibile includerli tutti e accontentare ogni gusto. Quella che ascolterete è una nostra scelta, ovvero alcuni pezzi che hanno fatto la storia della musica nel nostro paese. Brani indimenticabili che abbiamo amato e che ancora ci travolgono di emozioni. Ogni giorno, alle 10 e alle 16, due appuntamenti su Rai Radio Tutta Italiana.

Hai ascoltato la sera come ti parla l'orecchio, ti prende per mano e ti porta a letto. È il colore del cielo, è il colore

dire. Facciamo un giro, non so bene dov'è. Hai lasciato le tue scarpe colorate nell'ingresso, sono accanto alle mie scuse.

preso tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

I tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra

le nostre false partenze, i miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco, solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco, i tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni, il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà

Samuele Bersani, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Marco Masini, ogni giorno dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Erano grandi sogni, sogni grandi, ma piccole cose.
1: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
0: La notte scomoda, chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi, una vita fa eravamo noi, e forse io.

Pippero. E vi

0: Potrei darvi Kung Fu Fighting di Carl Dagger. Fly Robin Fly. Non mi interessa. Voi forse preferite il meglio dei Tavares. Ali Shuffle. Niente. Disco Inferno. Qualcosa di Cerrone. Oppure Boney M. Tipo Matt Baker, Daddy Cool, Rasputin. Niente. Disco Duck. No. Gimme Some. Qualcosa degli Oliver Onions. Tipo Sandokan or The Way.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

Fabio Concato, Giorgio Gaber, Ivan Graziani, Luigi Tenco. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

mio discolpa dico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso, ancora adesso, ancora adesso.

è troppo pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: sua parte migliore.
1: Rai GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
2: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: GR1.
1: Ucraina nella notte, massiccio attacco russo, colpita Kiev e diverse altre città, morti e feriti, incendi e blackout. Trump chiama Netanyahu e Hezbollah, tregua in Libano, ma tensione resta altissima. 2 giugno, 80 anni della Repubblica, Mattarella, no alla prepotenza delle armi, celebrazione all'altare della patria, poi la parata ai fori imperiali dalle 9, diretta su Radio 1. I 4 braccianti pakistani uccisi in Calabria, i corpi trovati carbonizzati in un minivan, 2 i sospettati. Giornata mondiale contro i disturbi del comportamento alimentare, in aumento anoressia e bulimia tra i giovanissimi, sempre più condizionati dai social. Tennis, Roland Garros, l'Italia vola, 3 azzurri promossi ai quarti, Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Buongiorno da Luana Cremasco, nella notte raid russi sull'Ucraina, particolarmente colpita Kiev, un attacco combinato che secondo fonti locali è stato compiuto con droni e missili da crociera. Numerosi incendi, blackout nella capitale, danneggiati edifici in diverse zone, il bilancio ancora provvisorio di almeno 4 morti, la popolazione è nei rifugi.
2: Ancora una notte nella metropolitana, che torna ad essere il rifugio per migliaia di abitanti di Kiev, bersaglio dell'ennesimo attacco russo con missili balistici. Diversi incendi scoppiati in città, anche nello storico quartiere di Podil, dove le immagini mostrano auto avvolte dalle fiamme. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie di un edificio di 9 piani parzialmente crollato, tra i feriti anche diversi bambini. Blackout segnalati in numerose zone della capitale. I raid russi hanno colpito anche Dnipro e Kharkiv, dove si continuano a contare le vittime. Mosca aveva annunciato la scorsa settimana l'intenzione di condurre attacchi sistematici contro obiettivi militari e centri decisionali a Kiev, invitando gli stranieri a lasciare la città. L'avvertimento è seguito all'attacco con drone contro un dormitorio nella regione di Luhansk, occupata dalla Russia. Nella notte, un raid ucraino con droni nella regione russa di Kursk ha causato una vittima, colpita anche una raffineria nel territorio di Krasnodar. Azzurra Meringolo, GR1.
1: Ancora tensione anche in Medio Oriente dopo l'escalation di raid in Libano da parte di Israele. La minaccia dell'Iran di sospendere i negoziati, arriva la telefonata di Trump a Netanyahu e Hezbollah per lo stop agli attacchi.
3: Al termine di una giornata convulsa, quella di ieri, in cui l'Iran ha dichiarato lo stop ai negoziati in seguito agli attacchi in Libano, sempre più profondi da parte di Israele, anche verso la capitale Beirut, arriva la dichiarazione rassicurante di Trump. Il presidente americano ha detto di aver avuto colloqui telefonici sia con Netanyahu che con i leader di Hezbollah, ottenendo lo stop ai combattimenti. Secondo Axios, in realtà, una telefonata di fuoco quella con il premier israeliano, che infatti ha poi dichiarato che la posizione di Israele rimane invariata. Hezbollah, dal canto suo, avrebbe accettato il cessate il fuoco completo, ma i fatti vanno nella direzione opposta. Nella notte Hezbollah rivendica di aver attaccato un carro armato di Israele ed altri attacchi nel sud del Libano, e sul fronte opposto l'esercito israeliano ha colpito Tiro e la vicina città di Mansouri. In precedenza i Pasdaran hanno rivendicato di aver colpito con un missile una nave portacontainer di proprietà statunitense in risposta a un attacco americano a una nave iraniana al largo dell'Oman. Alba Arcuri, GR1.
1: Una situazione internazionale che continua ad avere pesanti ricadute economiche. L'Unione Europea corre ai ripari, apre alla richiesta dell'Italia di concedere più flessibilità per finanziare misure contro il caro energia. L'ipotesi, che sarà resa nota domani dalla Commissione, prevede una flessibilità temporanea tra lo 0,2 e lo 0,3% da impiegare in investimenti legati alla crisi di Hormuz. Intanto, in vista della scadenza della quarta proroga del taglio delle accise, prevista per il 6 giugno, il governo valuta aiuti mirati alle fasce più deboli, tra i quali un voucher da 100 euro per chi ha già la social card. E al complesso scenario internazionale ha fatto riferimento il presidente Mattarella nel discorso al corpo diplomatico alla vigilia della festa odierna, gli 80 anni della Repubblica. Primo appuntamento celebrativo per il capo dello Stato, che oggi sarà all'altare della patria per deporre una corona al milite ignoto. Poi la tradizionale parata sui fori imperiali, eventi che potrete seguire in diretta qui su Radio 1 con uno speciale a partire dalle 9. E stasera poi il grande spettacolo sulla piazza del Quirinale, i volti della Repubblica, il titolo, anche questo in diretta sulla nostra rete. Sul palco si alterneranno artisti, sportivi, giovani, ma torniamo al discorso di Mattarella al corpo diplomatico.
0: 80 anni fa l'Italia fece una scelta, quella della Repubblica, e oggi è ancora una questione di volontà e di scelte nel segno della pace. Il presidente Mattarella, con gli ambasciatori riuniti al Quirinale, ricorda il percorso fatto dal paese, il voto delle donne, i valori di uguaglianza e solidarietà, il rifiuto della prepotenza delle armi.
4: La Repubblica italiana vive saldamente ancorata ai valori che ha testimoniato in questi 80 anni, votata alla ricerca di soluzioni di pace e della indipendenza dei popoli, impegnata nella difesa della dignità e dei diritti della persona.
0: Valori da ribadire con urgenza in un momento di regressione. Ingiustificabile per Mattarella l'aggressione russa all'Ucraina, preoccupante il caos in Medio Oriente da Gaza all'Iran, con una crisi che sta colpendo anche i civili in Libano. Di qui l'invito a non rassegnarsi al desolante quadro della legalità internazionale.
4: Possiamo decidere infatti di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise, avversa alla logica dello scontro e della discordia.
0: Valentino Russo, GR1.
1: I volti della Repubblica, lo dicevamo, è il titolo dello spettacolo di questa sera, ma è anche l'iniziativa lanciata dal Quirinale, in cui personaggi famosi, tra cui Geppi Cucciari, Checco Zalone, Federica Brignone, Matteo Berrettini, ma soprattutto cittadine e cittadini di ogni età, hanno espresso il proprio pensiero sul significato della Repubblica. Sono stati pubblicati i primi 1000 video, ascoltiamo alcune voci.
5: Per me la Repubblica Italiana rappresenta un mondo magico pieno di cultura, tradizioni e di una lingua bellissima che adoro imparare.
6: Per me la Repubblica è cura.
7: La Repubblica non è scontata.
8: È libertà e responsabilità.
9: Per me la Repubblica è una grande orchestra dove ogni cittadino ha uno strumento e tutti insieme creano l'armonia del paese.
1: Il dibattito politico ora che si concentra su temi economici e dossier esteri. Sentiamo.
10: L'avanzata israeliana per Guido Crosetto allontana un piano di pace. Quanto a una difesa europea, aggiunge il ministro di Fratelli d'Italia, non è in contrapposizione a interventi sul caro energia, come quelli ipotizzati da Raffaele Fitto, che con una lettera alle regioni mette nero su bianco la possibilità di utilizzare i fondi di coesione. Nel centrodestra la Lega si dice contraria, ma su un punto la coalizione è granitica, mai una patrimoniale. Antonio Tajani.
11: La sinistra riesce a trovare unità soltanto quando deve aumentare le tasse ai cittadini italiani.
10: Un'idea che dall'opposizione anche Matteo Renzi respinge e i 5 Stelle definiscono fumo negli occhi. Sono altri, dicono, i provvedimenti da prendere. Alessandra Maiorino.
12: Inizino a tassare gli extraprofitti di banche e colossi energetici. Salario minimo, congedo paterno paritario.
10: Dai progressisti no anche alla proposta di usare i fondi di coesione per far fronte al caro energia. Quei soldi sono delle regioni, avverte il PD, che accusa il governo di imbarazzante silenzio di fronte all'offensiva in Libano decisa da Netanyahu. Lucio Bondi, GR1.
1: La cronaca è caccia all'uomo e al movente dopo il ritrovamento dei corpi carbonizzati di 4 braccianti pakistani all'interno di un'auto in provincia di Cosenza. È omicidio, dicono gli investigatori.
13: Sembrava un giallo, ma in poche ore arrivano le prime risposte quando i vigili del fuoco raggiungono, dopo la segnalazione di un minivan in fiamme, una stazione di servizio lungo la strada statale 106 Ionica, nei pressi di Amendolara. Scoprono all'interno della vettura i corpi carbonizzati di 4 persone. Viene accertato che si tratta di migranti di origini pakistane che in zona lavorano come braccianti. Chi indaga analizza le immagini delle videocamere di sorveglianza del distributore e dà un indirizzo preciso alle indagini. Non è un incidente, spiega il questore di Cosenza Antonio Borelli.
14: Si tratta di un fatto sicuramente omicidiario. Sta lavorando la squadra mobile insieme alla polizia stradale su una serie di ipotesi.
13: I 4 uccisi, la macchina data alle fiamme con i corpi all'interno. Secondo quanto trapela, i filmati mostrerebbero alcune persone allontanarsi poco prima dello scoppio dell'incendio. Ora è caccia all'uomo e al perché. Sul tavolo delle ipotesi non tanto l'andrangheta quanto i contrasti tra gruppi di migranti già registrati in zona nel recente passato. Bruno Sokolovic, GR1.
1: La morte di Beatrice, 2 anni, vittima di maltrattamenti da parte della madre, Emanuela Aiello, del compagno di lei, Emanuela Iannuzzi, a Bordighera, in Liguria. I 2 arrestati compariranno domani davanti al giudice. Ascoltiamo i loro legali, Bruno Di Giovanni e Maria Gioffrè.
15: La signora Aiello presenzierà l'interrogatorio e ha intenzione di rispondere alle domande del giudice. Abbiamo concordato questo.
16: Ad oggi noi non abbiamo gli atti che fondano la misura cautelare, quindi è molto complesso per noi anche capire come impostare la linea difensiva quando in mano abbiamo solo l'ordinanza.
1: Scossa di terremoto nella notte al largo della costa tirrenica di Cosenza. La magnitudo è stata di 6,2, è stata avvertito anche in Calabria, in Campania, in Sicilia, in generale in tutto il sud Italia. Data la grande profondità, oltre 250 chilometri, non risultano segnalazioni di danni a cose o a persone. Situazione comunque sotto costante monitoraggio. Il caso Epstein. Il Parlamento britannico rende pubblici alcuni file e messaggi privati riguardanti l'ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti Mandelson e gettano altre ombre sull'ex principe Andrea, la corrispondente.
17: Nuova bufera sul governo britannico dopo la pubblicazione di una seconda massiccia tranche, oltre 1500 pagine, di file segreti su Peter Mandelson, l'ex ambasciatore inglese a Washington, licenziato 9 mesi dopo la nomina per i suoi legami con Jeffrey Epstein. I documenti, tra cui mail e messaggi WhatsApp, rivelano che a Mandelson fu concesso l'accesso a briefing di intelligence top secret prima ancora di aver superato i controlli degli apparati di sicurezza. A fare rumore però sono soprattutto i messaggi privati. Nelle chat Mandelson definisce l'entourage di Starmer assediato e privo di risorse, durissime le critiche nei confronti dello stesso primo ministro, descritto come debole e senza carisma. I documenti svelano un governo laborista spaccato da faide interne, dove l'ex ambasciatore liquida i ministri e i loro pareri legali, spazzatura entra, scriveva, spazzatura esce. Mandelson resta indagato per abuso d'ufficio, le polemiche suscitate dalla sua nomina hanno portato alle dimissioni del capo di gabinetto di Starmer, Morgan McSweeney, e del funzionario del Ministero degli Esteri Holly Robbins. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: Oggi si celebra la giornata mondiale contro i disturbi del comportamento alimentare. In Italia ne soffrono oltre 3 milioni di persone. Anoressia, bulimia aumentano soprattutto tra gli under 14, condizionati anche dai social. Ne abbiamo parlato con la psichiatra Laura Dalla Ragione.
18: I disturbi alimentari sono una vera e propria epidemia. In Italia l'età si è abbassata moltissimo. Abbiamo bambine di 10-11 anni che si ammalano frequentemente. Più si abbassa l'età e più abbiamo i maschi che erano esenti. Oggi invece sono il 20%.
1: E su questo fenomeno giovanile quanto incidono i social?
18: Ci sono moltissimi siti, pagine Instagram di persone che hanno questo problema, che insegnano come fare per perdere peso. La maggior parte di questi influencer sono minorenni che propagandano certi comportamenti a rischio e quindi vengono seguiti da altrettanti milioni di adolescenti.
1: Di quali disturbi alimentari parliamo?
18: Anoressia nervosa, bulimia e disturbo d'alimentazione incontrollata o binge eating disorder, quindi disturbi collegati al discontrollo degli impulsi. Nei social ci sono consigli di escludere grandi categorie di cibi perché fanno aumentare di peso, sono dannosi per la salute anche se invece non lo sono.
1: E allora come intervenire?
18: Dovremmo lavorare nella scuola, nella famiglia per aiutare i ragazzi a proteggersi.
1: Cristina Cusumano, GR1. Il meteo, una perturbazione sta attraversando l'Italia portando maltempo e temporali da nord a sud e almeno fino a metà settimana. Le previsioni con il tenente colonnello Filippo Petrucci, Aeronautica Militare.
19: A tempo generalizzato al nord con temporali che diverranno localmente anche intensi, ma al centro nel pomeriggio qualche pioggia nelle zone interne. Domani il maltempo si concentrerà sulle regioni centrali dove avremo piogge diffuse e temporali, specie in area adriatica, mentre continuerà a splendere il sole sul nord-ovest, graduale peggioramento atteso al meridione. Da giovedì il tempo tornerà a migliorare su tutto il paese.
1: Siamo allo sport, c'è il tennis in evidenza con gli azzurri che avanzano a Roland Garros, Manuela Collazzo qui in studio.
20: E sono Cobolli, Berrettini e Arnaldi, anche senza Sinner è una grande Italia a Parigi. Per la prima volta ci saranno 3 azzurri ai quarti di uno stesso slam. L'ultimo a raggiungere l'obiettivo ieri, peraltro dopo l'una di notte, è stato Matteo Arnaldi, una maratona, quella con lo statunitense Tiafoe piegato al quinto set. E domani sarà derby tra i due Matteo, Arnaldi e Berrettini, garanzia che almeno un italiano sarà in semifinale finale a Roland Garros. Berrettini che in 3 set ha battuto il minore dei fratelli Cerundolo, lo stesso che aveva eliminato Sinner, mentre Cobolli in 4 set ha sconfitto l'americano Svajda, domani per lui il canadese Auger Aliassime. Oggi ancora Italia protagonista con il doppio Bolelli-Vavassori in campo a caccia della semifinale. Sarà in campo domani invece l'Italia giovane di Silvio Baldini, CT a interim, che nel pomeriggio partirà per il Lussemburgo, vigilia della prima di 2 amichevoli per la nazionale di calcio. La seconda sarà domenica 7 in Grecia. Il basket, i playoff scudetto, la Virtus Bologna pareggia la serie di semifinale con Venezia dopo il successo casalingo 98-79 di gara 2.
1: Sono le 7:14 minuti, la linea va ai GR regionali, poi radio anch'io. Nella puntata di oggi, l'offensiva israeliana in Libano, i riflessi sul negoziato tra Iran e Stati Uniti, l'attentato al giovane cronista vicentino Adriano Cappellari vicino all'attività di Don Maurizio Patriciello e poi in ultima parte gli 80 anni della Repubblica Italiana.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia martedì 2 giugno. Oggi rapido aumento della nuvolosità al nord, dove arriveranno piogge temporalesche diffuse, localmente intense tra Piemonte e Lombardia. Fenomeni solo sporadici sulla Romagna. Sole prevalente al centro e sulla Sardegna, ma con qualche rovescio pomeridiano nelle zone interne appenniniche. Condizioni di instabilità al sud, con cielo privo di nubi per gran parte della giornata. Venti meridionali da deboli a moderati, con mari che tenderanno a divenire mossi. Temperature minime in lieve flessione al centro-nord, mentre le massime diminuiranno al settentrione e saranno stabili sul resto del paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
2: Vi proponiamo ora Pagine di Storia con le riflessioni di Paolo Mieli e della professoressa Isabella Insolvibile a passato e presente, per ripercorrere le tappe che hanno portato al 2 giugno 1946. Buon ascolto.
3: In occasione della Festa della Repubblica, oggi a passato e presente parliamo appunto della nascita della Repubblica del 1946. Cominciamo dal gennaio 1944, quando al congresso dei partiti antifascisti a Bari non ne volevano sapere del re Vittorio Emanuele III di fare un'alleanza con lui. Finché Togliatti tornò in Italia, però la svolta di Salerno, e disse: no, adesso andiamo alleati con Vittorio Emanuele III e poi vedremo dopo la fine della guerra, che cosa fare, se tenere la monarchia o cambiare e fare la Repubblica. Nel 22 aprile del 44 si fa addirittura un secondo governo Badoglio, cioè del re, con tutti i partiti antifascisti. La guerra finisce e si arriva al maggio del 46, alla vigilia, un mese prima del referendum, quando Vittorio Emanuele III abdica e lascia il regno a suo figlio Umberto. 2 giugno 1946 si vota il referendum, vince la Repubblica, ma sono elezioni contestate.
4: 31 marzo 1944, Salerno. Il leader del Partito Comunista, Palmiro Togliatti, di ritorno dall'URSS, invita i leader comunisti a creare un governo di unità nazionale, rimandando la scelta tra monarchia o repubblica a dopo la guerra. È la cosiddetta svolta di Salerno. 2 giugno 1946. In Italia si va alle urne per eleggere l'Assemblea Costituente e per scegliere con un referendum tra monarchia e repubblica. L'affluenza è dell'89% e per la prima volta votano anche le donne. 18 giugno 1946, Roma. Dopo giorni di tensione e contestazioni, la Corte di Cassazione respinge tutti i ricorsi e comunica ufficialmente il risultato del referendum. L'Italia è diventata una repubblica.
3: Del 1946, la nascita della Repubblica, parliamo oggi con la professoressa Isabella Insolvibile e con Marcello Reggiani, Annabella De Robertis e Luciano Cardinali. Professoressa, ma intorno a quel voto del 2 giugno del 1946 è rimasto come un giallo. Metà del paese, il sud, votò sostanzialmente a favore della monarchia e l'altra metà del paese, quella che aveva fatto la resistenza, il nord, votò per la Repubblica. Ma oggi, che sono passati migliaia e migliaia di anni, rimane qualche dubbio sotto il profilo storiografico?
5: Sotto il profilo storiografico assolutamente no. La tesi che si è sostenuta di brogli, di maneggi dietro la vittoria della Repubblica è stata totalmente smentita dalla storiografia. Basterebbe pensare a due dati. Innanzitutto, la differenza tra i voti per la Repubblica e quelli della monarchia è una differenza sostanziale. Sono 2 milioni di voti. Sarebbe stato difficilissimo convincere 2 milioni di persone a non parlare più per più di 70 anni, insomma, certo, di questo. E poi quei risultati vennero confermati dalle elezioni politiche, cioè quelle per la

0: costituente che avvennero contestualmente, cioè se noi confrontiamo i voti per i partiti ai voti del referendum Monarchia Repubblica, questi vengono confermati. Diciamo sostanzialmente che però quella vittoria, la vittoria della Repubblica, non fu una vittoria scontata. La monarchia era molto forte e avrebbe potuto vincere. Il paese si delineò diviso a metà per varie ragioni che magari affronteremo, ma la vittoria della Repubblica è indubbiamente una vittoria, diciamo, meritata e giusta.
1: Perfetto, allora vediamo tutte le narrative, lo vediamo nel primo capitolo, dove partiremo dal fatto che per le forze politiche antifasciste si pone la questione istituzionale. L'Italia dovrà continuare ad essere una monarchia o diventare una repubblica? Se ne comincia a parlare già nel 44.
2: In Italia la questione istituzionale, se cioè il paese debba mantenere la monarchia o diventare una repubblica, comincia a porsi ben prima della fine della Seconda Guerra Mondiale. In una Bari ormai liberata, il 28 gennaio 1944, dopo molti anni di clandestinità, si incontrano per la prima volta le formazioni politiche antifasciste. I partiti, che nel frattempo hanno costituito il Comitato di Liberazione Nazionale, chiedono al re Vittorio Emanuele III di abdicare. La monarchia è stata complice del fascismo. Non ha fatto nulla per fermare le leggi razziali né per impedire l'entrata in guerra dell'Italia. Subito dopo l'annuncio dell'armistizio, all'alba del 9 settembre, il re ha abbandonato precipitosamente la capitale, lasciando il paese allo sbando. Dunque, la monarchia non merita di essere alla guida della nazione. Badoglio, che è stato nominato capo del governo proprio dal re all'indomani della caduta del fascismo, poiché la guerra è ancora in corso, chiede ai partiti di temporeggiare. A fine marzo trova a sorpresa un insolito alleato. È Palmiro Togliatti, il leader comunista appena rientrato dal suo esilio in Unione Sovietica. Togliatti chiede la nascita di un governo politico a cui aderiscano tutti i partiti, ma propone anche una tregua istituzionale. La questione monarchia-repubblica sarà risolta dopo la fine della guerra. È la cosiddetta svolta di Salerno. Il 22 aprile 1944, con la partecipazione di tutti i principali partiti, nasce il secondo governo Badoglio. Non è più il governo del re. E dopo la liberazione di Roma il 4 giugno, Vittorio Emanuele III nomina il figlio Umberto luogotenente del regno. I poteri della monarchia sono trasferiti a Umberto, anche se formalmente Vittorio Emanuele III continua a essere il re. Anche Badoglio fa un passo indietro e a metà giugno lascia la guida del governo al liberale Ivanhoe Bonomi per il primo esecutivo pienamente politico dopo la caduta del fascismo. Il 25 giugno 1944 vede la luce il decreto luogotenenziale 151, noto come prima costituzione provvisoria, che dà veste giuridica alla tregua istituzionale. Il decreto stabilisce che dopo la guerra sarà eletta a suffragio universale un'assemblea costituente incaricata di redigere la Costituzione e che il popolo italiano sarà chiamato a scegliere la nuova forma istituzionale, monarchia o repubblica. Senza specificare però le modalità attraverso cui avverrà la scelta. Finita la guerra, l'Italia è un paese distrutto. Alle macerie del territorio devastato dal conflitto si sommano le ferite di una sanguinosa guerra civile, una dilagante miseria e un assetto politico istituzionale tutto da ricostruire. Il 21 giugno nasce il governo di Ferruccio Parri, che però a fine anno, dopo soli 172 giorni, esaurisce la sua spinta propulsiva, segnando la crisi del Partito d'Azione. Il 10 dicembre 1945 si forma un governo guidato dal leader democristiano Alcide De Gasperi. Sarà lui che nei mesi successivi darà un'impronta decisiva alla questione istituzionale.
1: Allora, riprendiamo alcuni dei fili di questo racconto. Gennaio 1944. Che senso aveva porre la pregiudiziale antimonarchica rispetto a un re che poi aveva firmato anche l'armistizio con gli angloamericani? Insomma, era già passato anche dall'altra parte.
0: Dobbiamo esaminare da dove viene questa pregiudiziale. Viene da persone appartenenti a partiti che per 20 anni sono state condannate alla clandestinità, all'esilio, all'abbandono del paese, alle carceri, alla morte, non soltanto a pene più lievi. E il re è stato complice della dittatura fascista. Questo è molto chiaro per i partiti antifascisti che formano il CLN. Poi bisogna anche considerare i 45 giorni. Tra il 25 luglio e l'8 settembre non si ristabiliscono le libertà democratiche nel nostro paese. Questa colpa peserà sulla sorte della monarchia. Vengono repressi i moti antifascisti organizzati dai partiti o dai cittadini. Ci sono dei morti in quei 45 giorni che sono vittime dell'esercito che il re comanda.
1: Certo.
0: Quindi tutto questo pesa moltissimo ed è una pregiudiziale fortissima perché per quei partiti, stiamo parlando dei partiti del CLN, quindi sono quasi tutti partiti repubblicani, non si può trattare con quella monarchia.
1: Però mi scusi, in quei 45 giorni, fra il 25 luglio del 43 e l'8 settembre, quando noi firmammo l'armistizio, c'erano ancora i tedeschi, i nostri alleati, noi eravamo ancora, e Badoglio l'aveva detto chiaramente quando aveva preso l'incarico di formare il governo, noi eravamo ancora alleati con i tedeschi.
0: Noi non dobbiamo pensare a manifestazioni antifasciste dove scendono intere piazze, noi dobbiamo pensare a piccole richieste di liberazione di detenuti politici. Tra l'altro quel 25 luglio, quella guerra continua, pesa molto anche nella considerazione che i partiti antifascisti hanno del re e del governo Badoglio. Badoglio è un uomo del regime che viene messo lì dal re al posto di di qualche anche militare, ma più antifascista.
1: Adesso però mi gioco il mio asso, e il mio asso è Marcello Reggiani, che ci parlerà della svolta di Salerno. Cioè, alcune delle cose che le sto obiettando, Togliatti, il capo dei comunisti, in qualche modo le capisce.
3: Sì, alla vigilia del ritorno di Togliatti da Mosca c'erano veramente pochi dubbi sul fatto che il PC avesse una effettiva pregiudiziale antimonarchica, che rispondeva, tra le altre cose che sono state dette, anche a una prospettiva insurrezionale che vedeva nella rottura completa con la monarchia anche il primo passo per fare la rivoluzione in Italia. C'era però il problema del chiarissimo sostegno degli inglesi al re e a Badoglio, che rendeva difficile, molto difficile, la realizzazione di questo disegno, soprattutto perché appunto gli inglesi e gli americani occupavano militarmente un pezzo consistente d'Italia. A Salerno Togliatti sbloccò la situazione, riuscendo a far prevalere nel PC e nei suoi alleati una prospettiva invece più moderata, che era basata sull'unità antifascista e la priorità della cacciata dei nazisti su tutte le altre questioni. In questo modo il PC prendeva una strada che puntava di più sulla competizione politica che sul conflitto rivoluzionario, secondo una strategia che era stata concordata a Mosca con Togliatti e che riguardava non soltanto la strategia del Partito Comunista in Italia, ma più globalmente l'impegno del Movimento Comunista Internazionale in Europa, specialmente dopo la divisione per sfere di influenza del continente da parte dei sovietici e degli angloamericani. Questo è dimostrato anche dal fatto che i sovietici incaricarono esplicitamente Togliatti di riportare all'ordine anche i comunisti francesi, spingendoli a un accordo con De Gaulle sulla scorta appunto della svolta di Salerno di Togliatti, evitando quindi un progetto di tipo insurrezionale.
1: Allora, quello che capirono Stalin e Togliatti non lo potevano capire anche gli italiani?
0: Probabilmente serviva anche la voce del PC e del rappresentante,
1: cioè, loro,
0: massimo.
1: Gli italiani l'avevano capito, ma avevano paura che se cambiavano atteggiamento magari i comunisti gli si rivoltavano
0: non
1: contro.
0: Non lo volevano accettare, qualcuno continuerà a non accettarlo, per esempio il Partito d'Azione.
1: Sì.
0: Ovviamente la svolta opportuna, necessaria, concordata di Togliatti è un via libera anche per gli altri che infatti lo seguiranno. Del resto io non parlerei di una strategia più moderata, anzi io penso che la svolta sia stata veramente qualcosa di quasi rivoluzionario all'interno del CLN.
1: Sono d'accordo con lei.
0: Perché quella svolta segnerà un passaggio di livello anche per la resistenza italiana, che a quel punto potrà combattere unita una lotta nazionale, che ci distingue, che è una delle ragioni che ci distinguono la nostra resistenza dalla resistenza di altri paesi e che ci permettono una storia diversa. Pensiamo alla Grecia, dove le ali della resistenza monarchica anarchica e comunista si spaccano provocando una guerra civile gravissima che avrà conseguenze nel lungo periodo nel paese. Questo da noi non succede, anche grazie a questa strategia, direi illuminata, di combattere tutti insieme e rimandare
1: giusta
0: il problema
1: osservazione.
0: Dopo.
1: In Grecia i comunisti mantennero una linea insurrezionalista, continuarono a seguire la loro linea e finirono dopo qualche anno dalla fine della guerra, finirono nella catastrofe, furono messi fuori legge e fu sempre questo l'incubo di Palmiro Togliatti, il capo dei comunisti italiani, di fare la fine che avevano fatto i greci. Ma adesso la porto nel secondo capitolo, dove vedremo come nel 1946, mentre è in corso l'opera di ricostruzione del paese, si svolge appunto il referendum per scegliere tra monarchia e repubblica.
2: Nel febbraio 1946 il nuovo presidente del Consiglio, Alcide De Gasperi, propone lo strumento del referendum per decidere tra monarchia e repubblica. Socialisti e comunisti, assieme a Partito d'Azione e Partito Repubblicano, sono repubblicani convinti e vorrebbero che la scelta istituzionale fosse fatta dalla Costituente stessa, convinti che così la monarchia non avrebbe alcuna chance di vittoria. Anche la DC è a maggioranza repubblicana, ma De Gasperi non vuole scontentare quella fetta di elettorato moderato che potrebbe votare, come poi accadrà su larga scala, Democrazia Cristiana alle elezioni per la Costituente e monarchia al referendum. Così il suo partito non si schiera ufficialmente per nessuno dei due fronti. Alla fine, il decreto luogotenenziale 98 del 16 marzo 1946 fissa per il 2 giugno la data in cui si terranno sia l'elezione dell'Assemblea Costituente, sia il referendum a suffragio universale per scegliere tra monarchia e repubblica. Per la prima volta in Italia votano anche le donne, che oltretutto rappresentano la maggioranza dell'elettorato, 13 milioni contro 12 milioni di uomini. Il 9 maggio, a meno di un mese dal voto, il primo colpo di scena. Vittorio Emanuele III abdica a favore del figlio, che sale al trono con il nome di Umberto II. I partiti protestano, specie quelli di sinistra, e gridano alla violazione della tregua istituzionale. Con la figura di Umberto, meno compromessa di quella del padre, la corona cerca di guadagnare i favori degli elettori in quella che appare una contesa dall'esito molto incerto. Umberto parla di monarchia rinnovata, di rispetto dei valori democratici, perfino di giustizia sociale. Nelle ultime settimane la campagna elettorale si accende. I monarchici agitano lo spettro del salto nel buio in caso di sconfitta della corona. Il leader socialista Pietro Nenni risponde con lo slogan «O la Repubblica o il caos». Si arriva al 2 giugno, il giorno del voto. Sono passati 25 anni dalle ultime elezioni libere. L'entusiasmo è grande e l'affluenza alle urne è altissima, superiore all'89%. Le operazioni si svolgono in modo ordinato e senza tensioni. Quando al Viminale cominciano ad affluire i dati, tra i sostenitori della Repubblica la preoccupazione si fa grande. I primi voti danno la monarchia in vantaggio. In realtà si tratta delle schede che giungono dal sud Italia, dove la corona raccoglie i maggiori consensi. Poi, man mano che lo spoglio procede e arrivano i voti del nord, la situazione si ribalta. Il 5 giugno il ministro dell'Interno, il socialista Giuseppe Romita, può finalmente comunicare i risultati. I voti per la Repubblica sono 12 milioni e 700 mila. La monarchia ne raccoglie 10 milioni e 700 mila. Se il divario è ampio, circa 2 milioni di voti, la corona può, in realtà, ancora contare su un vasto seguito nel paese. I giornali titolano a caratteri cubitali la vittoria della Repubblica, ma il voto restituisce un'Italia divisa, spaccata in due. Il nord saldamente repubblicano, il sud a maggioranza monarchica. A Trento, la città di De Gasperi, la Repubblica raccoglie l'85% dei voti. A Napoli l'80% degli elettori è con il re. In ogni caso è la Repubblica ad aver ottenuto più consensi e a questo punto manca solo la proclamazione ufficiale da parte della Corte di Cassazione.
1: Ecco, alla fine del filmato abbiamo toccato il punto dolente. Fra il giorno del voto e la proclamazione ufficiale della Corte di Cassazione passa un sacco di tempo. Sono giorni molto strani nella storia della Repubblica. Romita ha delle colpe?
0: No. Romita, anzi, riconosciuto da tutte le parti il suo buon comportamento in quella fase, ma del resto passaggi così importanti nella storia degli stati e delle nazioni non avvengono in maniera indolore. Pensiamo, noi veniamo da una campagna elettorale molto vivace, sì, con toni anche violenti in alcuni ambienti, in alcuni spazi della nazione, e veniamo da un paese che si sta rialzando con fatica. L'Italia è distrutta in quel 46, la gente ha fame, fa la fila per l'acqua, fa la fila per la carne e per il pane, vive tra le macerie con la paura degli ordigni inesplosi. In questo modo si va a votare, anche se poi il giorno delle i due giorni delle votazioni, il 2 e la mattina del 3 giugno, saranno dei giorni di pace, tranquillità. Quello che avviene è semplicemente la difficoltà di organizzare una elezione così complessa, doppia tra l'altro, perché si vota per il referendum e per l'assemblea costituente, con i pochi mezzi che si hanno a disposizione. Non c'era neanche il vetro per le urne.
1: Lo ricordo per gli spettatori, è un Parlamento che ha come unico compito quello di gestire gli affari correnti e di fare la Costituzione. Poi le prime vere elezioni politiche saranno il 18 aprile 1948, scusi l'interruzione.
0: Quindi dobbiamo considerare anche gli aspetti materiali di questo. Passano dei giorni perché i risultati arrivano lentamente, spesso per telefono, insomma non ci sono i sistemi che conosciamo oggi. Arrivano in maniera disorganica, quindi a un certo punto sembra che stia vincendo la monarchia, perché ovviamente se i voti arrivano per settori del paese, noi sapremo poi che il paese è diviso, ma si immaginava...
1: Mi permette di interromperla su questo particolare, perché Annabella De Robertis ha ben studiato questo paradosso. Il Sud, che doveva avere delle nostalgie borboniche, in massa vota per Casa Savoia. Annabella De Robertis, come accadde?
4: Sì, la campagna elettorale al Sud fu particolarmente tesa. Anche Giuseppe Di Vittorio racconta di un Sud in un clima da guerra civile nella primavera del 46. C'erano state violenze compiute dagli agrari, erano state vere e proprie azioni squadristiche, ma anche violenze da delinquenti comuni che si erano persino infiltrati nel Partito Comunista. Ecco, abbiamo sentito poi che le elezioni, tutto sommato, si svolsero in un clima abbastanza pacificato, senza grossi disordini, e il voto andò per lo più a favore, anzi in massa a favore della monarchia, soprattutto in Campania e in Puglia. Però ci furono delle eccezioni. Si votò molto per la Repubblica nella provincia di Taranto, dalla forte componente operaia, per la presenza dell'arsenale militare marittimo e del cantiere navale, e nelle campagne della Capitanata. Qui in provincia di Foggia i braccianti meridionali votarono per la Repubblica, erano appunto le zone tradizione socialista e le zone in cui si era combattuto per i diritti dei braccianti. Pochi giorni prima del voto, in realtà sul principale quotidiano del Mezzogiorno, la Gazzetta del Mezzogiorno, Guido D'Orso pubblicò un articolo dal titolo «I cafoni sono repubblicani». Ecco, il meridionalista di Avellino riteneva che la massa dei contadini meridionali, appunto fermamente repubblicana, avrebbe poi anche funzionato da freno in un regime repubblicano per eventuali deviazioni sia a destra che a sinistra. Ecco, la sua fu una visione un po' troppo ottimistica, però in un contesto in cui, appunto, dicevamo, il legame con la monarchia era fortissimo per diverse ragioni, però si può dire che gli operai, i braccianti meridionali, contribuirono e non poco alla vittoria della Repubblica.
1: La assicuro, professoressa Insolvibile, che questa esaltazione di Annabella De Robertis del voto repubblicano in Puglia non ha minimo legame con il fatto che lei è pugliese. È dovuto a uno studio accurato, io ho verificato ed effettivamente le cose andarono così. E lei con orgoglio di pugliese le riferisce, ma sono tutti dati comprovati.
0: Ha ragione, Annabella De Robertis ha ragione, infatti c'è chi parlò dei 2 milioni di voti che fecero la differenza tra Repubblica e Monarchia come provenienti da quelle aree meridionali. Del resto noi dobbiamo considerare che effettivamente in un sud che si consegnò al voto monarchico ci furono delle piccole enclave di voto repubblicano che rappresentavano poi significativamente i luoghi dove erano avvenuti nella fase 43-44 successivamente le occupazioni delle terre e addirittura alcune repubbliche contadine. Esperienze di autopotere della popolazione, di cacciata del fascismo locale, perché era il fascismo era il padrone sostanzialmente, che una parte della storiografia ha anche voluto vedere come delle manifestazioni della resistenza del Mezzogiorno. Effettivamente quelle zone furono zone che votarono per la Repubblica, quindi...
1: Ma senta un po', le ridomando, ma com'è possibile che nel giro di 80 anni la devozione borbonica si sia trasformata in devozione a Casa Savoia?
0: È una domanda interessante, la ringrazio perché me l'ha fatta. In realtà il tema borbonico venne addirittura sfruttato nella campagna elettorale pro-monarchia di quel 46. La storiografia ha evidenziato che da parte di alcune popolazioni, non soltanto meridionali ma per lo più meridionali, una sorta di affidamento alla dinastia, Hobsbawm ha parlato di legittimismo popolare, era indipendente da chi fosse la dinastia, ma era legato al sovrano, ci si affidava.
1: Gli zar, loro erano devoti alla monarchia.
0: Sì, diciamo che si è anche visto che le figure di Umberto I e Margherita sostituirono i Borboni, però vorrei aggiungere una cosa. Il voto monarchico del Mezzogiorno viene dalla situazione storica del momento. La Mezzogiorno, noi sappiamo, io lo studio, ha avuto degli episodi di resistenza che sono avvenuti nel 43, in una fase molto precoce della resistenza, che non hanno avuto il tempo di consolidarsi sul territorio, nel senso che non ci sono la resistenza non si è fatta forma di Stato, come invece è avvenuto in molte parti del settentrione. Tra il 43 e il 46 ci sono 3 anni quasi di fame, miseria, occupazione alleata, decisionismo altrui, epurazione mancata, a volte neanche tentata, e necessità di affidarsi a qualcuno. La storiografia ha motivato quel voto così plebiscitario, diciamo, per la monarchia.
1: È veramente molto interessante. Sono d'accordo con lei e la porto nel terzo capitolo, che poi è una cosa di cui abbiamo già accennato proprio nell'introduzione. Per diversi giorni le contestazioni, ricorsi e scontri politici mettono in discussione il risultato del referendum e la vittoria della Repubblica.
2: Il 7 giugno 1946, a una settimana dal voto, un altro colpo di scena sembra rimettere tutto in discussione. Un gruppo di giuristi di Padova, di fede monarchica, contesta l'interpretazione dei risultati e presenta ricorso alla Cassazione. La legge con cui è stato indetto il referendum parla di maggioranza dei votanti, mentre Romita ha fornito soltanto i voti attribuiti alla Repubblica e alla Monarchia, senza dire nulla sul numero delle schede bianche e nulle. Scoppia il putiferio e si riaccendono le tensioni, alimentate anche dal sospetto di brogli per favorire la Repubblica. Il 10 giugno è un giorno cruciale. Nella Sala della Lupa, a Montecitorio, la Cassazione deve dare i risultati ufficiali del referendum e proclamare il vincitore. Il numero dei voti conferma il grande vantaggio della Repubblica, ma Giuseppe Pagano, il presidente della Cassazione, non fa alcuna proclamazione e rimanda ad una successiva occasione per consentire alla Corte di esaminare le contestazioni e i ricorsi. Quelle che seguono sono giornate convulse, in cui si cerca di trovare una soluzione al vuoto istituzionale che si è creato. L'Italia non è più una monarchia, ma non è ancora una repubblica. De Gasperi e il governo iniziano a esercitare pressioni sulla corona affinché Umberto II faccia un passo indietro e accetti il passaggio dei poteri. Ma il re si trincera dietro la correttezza procedurale e insiste che bisogna attendere il pronunciamento definitivo della Cassazione. La tensione sale anche nel paese. A nord la gente scende nelle piazze per sostenere la Repubblica. Al sud si succedono le manifestazioni a favore della monarchia. Ovunque scoppiano disordini e l'11 giugno, a Napoli, accade il fatto più grave. Nella sede del Partito Comunista di Via Medina viene appesa una bandiera tricolore priva dello stemma dei Savoia. Un gruppo di monarchici assalta la sede per strappare il vessillo. La polizia interviene, gli scontri sono violenti e alla fine si contano una decina di morti e numerosi feriti. Poi, nella notte tra il 12 e il 13 giugno, si consuma l'ennesimo colpo di scena. Il governo si riunisce e decide per il passaggio dei poteri. Dichiara di fatto decaduta la monarchia e nomina De Gasperi capo provvisorio dello Stato. Il re è spiazzato dalla prova di forza del governo. I suoi collaboratori si affannano a suggerire soluzioni per rispondere al colpo di mano, ma Umberto II, temendo che una reazione della monarchia possa scatenare altre violenze, se non una guerra civile vera e propria, decide di arrendersi. Nella giornata del 13 lascia il Quirinale, si reca all'aeroporto di Ciampino e si imbarca su un aereo che lo conduce verso il suo esilio, in Portogallo. Prima di lasciare il paese, ha scritto un proclama agli italiani, con una dura accusa all'operato del governo che, queste le sue parole, con un atto unilaterale e arbitrario, ha compiuto un gesto rivoluzionario assumendo poteri che non gli spettano. Il re lascia l'Italia senza riconoscere la Repubblica. Pochi giorni dopo, il 18 giugno, la Cassazione fornisce i risultati definitivi del referendum e dichiara respinti i ricorsi presentati. L'Italia è finalmente una repubblica.
1: Professoressa, è insolvibile. Ma che vuol dire quel proclama, un atto rivoluzionario? Cioè, cosa ci dice tra le righe in quel momento Umberto? Vedrete che tornerò? Io non lo capisco.
0: Infatti è gravissimo l'atto che fa Umberto in conclusione di una sua
1: carriera. Ma cosa mira? Cosa c'è sotto?
0: Lui sta destabilizzando lo Stato che sta nascendo, praticamente.
1: Per
0: lo sta mettendo in discussione.
1: Faccio un'ipotesi.
0: No, ipotesi è difficilissimo. Io non credo che volesse una sollevazione popolare, perché altrimenti non se ne sarebbe andato. Anzi, qualcuno gli aveva consigliato di restare e battere sul dolore, ecco, del momento. Sicuramente sta disconoscendo la Repubblica, sta disconoscendo risultati,
1: esatto,
0: del referendum.
1: E può pensare a un intervento internazionale?
0: Gli hanno detto che non sarà possibile, lui se ne va anche per questo, perché gli alleati gli hanno detto che non prenderanno le parti della monarchia nel caso di una sollevazione, quindi se ne va anche per questo. È molto grave, infatti quello che lo sottolineerà meglio è proprio De Gasperi, che dirà che una vicenda degna, svoltasi in maniera degna fino ad allora, si concludeva con un atto indegno. Lui parla di gesto rivoluzionario,
1: certo.
0: Sono parole gravi,
1: guardi,
0: gravissime.
1: Mi ha portato a nozze, perché Luciano Cardinali è la persona che ha studiato, il giovane storico, che ha studiato meglio quei momenti, quei rapporti fra Umberto II e Alcide De Gasperi.
5: Sì, se certamente fino a quel momento i rapporti erano stati molto distesi, improntati a una certa lealtà e una certa cordialità, è proprio del 10 giugno, di fronte ai bizantinismi della Corte Costituzionale, che iniziano ad incrinarsi. In particolare, proprio quella sera avviene uno scontro molto violento nell'anticamera del re tra De Gasperi e il ministro della Real Casa, il marchese Lucifero, durante il quale alla fine De Gasperi dice addirittura di aver finito il suo latino, che ora non resta che passare alla forza, e dunque sarebbe andato lui a trovare Lucifero a Regina Coeli o viceversa. Questo dice, insomma, di un certo inasprimento dei toni, e infatti anche i colloqui successivi con il re saranno improntati a una certa durezza. Però il re continuava a ritenere, dopo aver consultato peraltro giuristi come Nitti, Bonomi, Orlando, che fino al definitivo pronunciamento della Corte di Cassazione non potesse essere nei fatti, non si potesse giudicare che era avvenuto un mutamento istituzionale, e dunque voleva rimanere al suo posto. Possiamo dire, se vogliamo tracciare un bilancio, che De Gasperi sicuramente capì la tragedia di quest'uomo, che in fondo si trattava di un sovrano che aveva ereditato le colpe dei padri e che era in una certa misura subissato da un dramma più grande di lui, e che a mio avviso in qualche misura riuscì a mantenere un certo equilibrio, non dando ascolto ai consiglieri più massimalisti che gli avevano instillato il dubbio di rimanere ad oltranza, e prendendo invece con una certa misura la strada dell'esilio.
1: Io sono d'accordo con Luciano Cardinale. Tutto sommato, adesso litigheremo io e lei.
0: No.
1: Tutto sommato fu un comportamento dignitoso, ma al cospetto di collaboratori che soffiavano sul fuoco, che non gli pareva possibile di lasciare il campo senza combattere.
0: In realtà quello che io non condivido del tutto è la figura, no, è la questione di Umberto e delle colpe dei padri. Io non riesco a dimenticare il fatto che all'8 settembre Umberto ha quasi 40 anni, è un generale d'armata. E
1: lei sa che voleva rimanere a combattere fur padre.
0: Si dice, in parte si dice, ma nella sostanza lui non resta.
1: Purtroppo non ho pezzi d'appoggio.
0: Non è un ragazzino trascinato via dal padre, e anche durante tutto il ventennio ha avuto le sue responsabilità. Umberto è stato utilizzato dalla monarchia come rappresentante monarchico quando c'era troppo fascismo, però è un uomo adulto con le sue responsabilità, e quell'uscita di scena sinceramente non gli fa onore, perché non riconoscere qualcosa che aveva detto avrebbe riconosciuto non è dignitoso.
1: Io su questo sono d'accordo con lei. Quel proclama, sono stato io il primo a dirgli, è una macchia sulla sua uscita di scena. Come mai, le faccio una domanda bizzarra, visto che la monarchia ottenne tanti voti, quando poi i partiti monarchici andarono alle elezioni e presero molti, molti meno voti?
0: Io ci ho riflettuto un po' su questo, ovviamente studiando. Effettivamente in Italia non esiste una questione monarchica. O meglio, nel tempo, negli anni successivi ci sarà il partito monarchico, si riparlerà della monarchia, della nostra casa Savoia, però forse più sui rotocalchi, ecco, per il gossip, che nella politica. Diciamo che la monarchia italiana è anche una monarchia di breve generazione, sono quattro. Sì. Le generazioni del regno d'Italia. Gli italiani si adattano presto, anche quelli che hanno votato per monarchia, al nuovo Stato, e forse la chiave per capire questa cosa è nel fatto, lo diceva anche Foa, che in realtà molto di quello che c'era prima ritorna in quello che ci sarà dopo. Gli apparati dello Stato, la burocrazia, l'amministrazione non cambiano sostanzialmente.
1: Cioè, diciamo, purtroppo anche il popolo anche in un certo monarchico senso si accomoda comodamente soprattutto nei primi anni della Repubblica, negli anni del centrismo democristiano.
0: Esatto, sì, cioè si è parlato di patriottismo repubblicano che non nasce, nascerà invece un patriottismo costituzionale, perché se noi ci pensiamo,
1: questo
0: nei tempi
1: vero
0: della Repubblica non abbiamo dovuto mai difendere la nostra forma Stato, ma per alcune parti della società difendere la Costituzione, che nasce contestualmente, diciamo, alla Repubblica e alla democrazia, perché il 2-3 giugno nasce la democrazia in Italia.
1: Ha ricordato questo passaggio complicatissimo alla perfezione, ma anche lei, tre libri.
0: Prima dei tre libri vorrei suggerire un sito, anche perché dobbiamo studiare molto da casa, che è il 2giugno.it, che è un sito molto ben fatto della Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea, ricco di fonti e di bibliografia. Poi tre libri, partiamo da un classico, Maurizio Ridolfi, Nicola Tranfaglia, 1946, La nascita della Repubblica, edito dalla Terza nel 96, appunto pieno di, anche in questo caso, di fonti. Poi, per parlare di una delle rivoluzioni di quella 2-3 giugno, che era il voto delle donne, il primo voto delle donne, suggerisco il 1946, Le donne, la Repubblica, di Patrizia Gabrielli, edito da Donzelli nel 2009.
1: Aggiungo, leggete questo libro di Patrizia Gabrielli, perché il fatto che votarono le donne fu fondamentale, perché anche da loro ci si aspettava che aderissero,
0: esatto,
1: alla monarchia, e invece votarono in massa per la Repubblica.
0: E soprattutto perché votarono in massa. Le donne fecero una grande campagna elettorale per convincere le donne a votare, indipendentemente poi solo in un secondo momento per chi e per cosa. Fu una conquista di cittadinanza, oltre che femminile o femminista. Terzo libro, l'ho appena accennato, meriterebbe appunto una puntata a sé, che suggerisco, è un libro sulla transizione, molto recente, edito da Viella nel 2019, a cura di Marco De Nicolò ed Enzo Fimiani, Dal fascismo alla Repubblica, quanta continuità, proprio come domanda.
1: Beh, molto interessante, ringrazio in modo particolare la professoressa Isabella Insolvibile, ringrazio anche Marcello Reggiani, Annabella De Robertis, Luciano Cardinali, e passo alle conclusioni.
2: 1946, la nascita della Repubblica. Maurizio Ridolfi, Nicola Tranfaglia. La terza, 1996. Il 1946, le donne, la Repubblica. Patrizia Gabrielli, Donzelli, 2009. Dal fascismo alla Repubblica, quanta continuità? Numeri, questioni, biografie. A cura di Marco De Nicolò ed Enzo Fimiani. Biella, 2019.
1: Isabella Insolvibile ci ha parlato delle difficoltà con cui fu alle prese Giuseppe Romita al momento del referendum. Tra l'altro Romita non era un personaggio qualsiasi, era nato nel 1887 e già nel 1903 aveva aderito al Partito Socialista Italiano. Poi nel 1919, 3 anni prima dell'affermazione del fascismo, ne era diventato deputato, poi era stato perseguitato dai fascisti per 20 anni ed era tornato sulla scena pubblica nell'immediato dopoguerra come esponente socialista. Dopo quella prova del referendum non seguì, come tutti si aspettavano, Saragat nella scissione di Palazzo Barberini. Rimase per qualche tempo nel PSI finché però andò con Saragat e nel 1952 divenne presidente del neonato Partito Socialista Democratico Italiano e come tale, 4 anni prima di morire, tornò a coprire il ruolo di ministro. Nel 1954 fu ministro dei lavori pubblici.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Ore 8.
2: GR1.
3: Festa della Repubblica, 80 anni fa, la scelta della pace e della libertà, Mattarella, la legge prevalga sulle armi, Libano colpito brutalmente in modo indebito. Trump telefona a Netanyahu e Hezbollah e blocca l'attacco a Beirut dopo le minacce dell'Iran di sospendere ogni trattativa, ma la tensione è altissima. Pioggia di missili e droni russi su Kiev e l'Ucraina, 9 morti e 100 feriti. L'energia, l'Europa apre alla richiesta italiana sulla flessibilità, ma solo per gli investimenti. In Calabria, 4 braccianti pakistani uccisi, corpi bruciati dentro un'auto, interrogati 2 sospetti. Nella notte, terremoto a largo della costa tirrenica cosentina, tanta paura, nessun danno a persone o cose. Maltempo, arrivano i temporali da nord a sud, oggi e domani. 2 giugno, 80 anni dal referendum, l'omaggio al Milite Ignoto, la parata, le frecce tricolori, lo show in piazza del Quirinale sui volti della Repubblica, tutto in diretta su Radio 1. È il Rino Gaetano Dei, a 45 anni dalla morte, a Roma, l'omaggio al cantautore, musica dal vivo, talk, grandi ospiti. Impresa storica, a Parigi si parla italiano, ai quarti del Roland Garros, Cobolli, Berrettini e Arnaldi.
4: La Repubblica siamo noi, ciascuno di noi. Abbiamo di fronte problemi vecchi e nuovi, accresciuti dall'incertezza del contesto internazionale che attraversiamo. Ma nessun ostacolo è più forte della nostra democrazia.
3: Auguri a tutte le italiane e agli italiani, auguri alla nostra Repubblica che oggi compie 80 anni. Buongiorno da Salvatore Sabatino, un'edizione che apriamo con le celebrazioni per il 2 giugno, celebrazioni che seguiremo in diretta qui su Radio 1 con uno speciale a partire dalle 9.
5: L'omaggio all'altare della patria, poi la rivista sui fori imperiali, il presidente Mattarella celebrerà il 2 giugno nel solco della tradizione, ma l'ottantesimo anniversario della Repubblica impone fuori programma il dialogo con 10 giovani su passato, presente e futuro del paese e in serata l'evento in piazza del Quirinale. Le celebrazioni sono tuttavia già iniziate ieri con l'apertura dei giardini alle categorie fragili e con il concerto offerto al corpo diplomatico, occasione per sottolineare come sia sempre stata una questione di scelte, quelle prese dal popolo italiano con il referendum, anche grazie alla partecipazione delle donne, e quelle da prendere oggi in nome della pace.
6: Possiamo decidere infatti di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise, avversa alla logica dello scontro e della discordia.
5: Ingiustificabile per Mattarella l'aggressione russa all'Ucraina, preoccupante il caos in Medio Oriente, da Gaza all'Iran, ai brutali attacchi ai civili in Libano. Di qui l'invito a non rassegnarsi al desolante quadro della legalità internazionale, questione di volontà e di scelte, oggi come 80 anni fa. Con Alessandro Rosi, Valentino Russo, GR1.
3: Scenari internazionali complessi dunque che fanno da sfondo a questa festa della Repubblica, festa su cui ritorneremo più tardi. Ora ci concentriamo proprio su quanto sta accadendo sui due principali scenari di crisi. Iniziamo dall'Ucraina, perché quella appena trascorsa è stata una notte di attacchi russi combinati, violenti, soprattutto su Kiev. È un bilancio drammatico in continuo aggiornamento. I morti nel frattempo sono diventati 10, 100 i feriti. Ascoltiamo.
7: I soccorritori continuano a cercare sotto le macerie di un palazzo di 9 piani, crollato dopo l'attacco di Mosca. Podil, quartiere storico di Kiev. I cittadini corrono sulle strade di ciottoli per raggiungere le stazioni della metropolitana, che per l'ennesima notte torna ad essere il rifugio di chi vive nella capitale. Le immagini mostrano auto in fiamme, incendi in diversi quartieri e diffusi blackout elettrici. Tra i feriti, anche bambini. I raid russi, secondo fonti ucraine con missili da crociera, hanno colpito anche Dnipro e Kharkiv, dove si continua ad aggiornare il bilancio delle vittime. L'attacco segue quello contro un dormitorio nella regione di Luhansk, occupata dalla Russia. Mosca aveva annunciato attacchi sistematici contro obiettivi militari e centri decisionali a Kiev, invitando gli stranieri a lasciare la città. Nella notte, un raid ucraino con droni nella regione russa di Kursk ha provocato una vittima, colpita anche una raffineria Siberia, nel territorio di Krasnodar, azzurra Meringolo, GR1.
3: Altro scenario caldo, il Medio Oriente, le difficili trattative tra Stati Uniti e Iran. Ieri la Repubblica Islamica aveva annunciato lo stop ai negoziati in risposta agli attacchi di Israele in Libano. Poi il pressing di Trump, che ha sentito al telefono sia Netanyahu che Hezbollah e che ha fatto un annuncio.
2: Il conflitto tra Israele e Hezbollah in Libano si fermerà, ad annunciarlo Trump ieri, di nuovo via social, come è avvenuto in altri momenti di svolta. Il presidente americano descrive una telefonata molto produttiva col premier israeliano Netanyahu, il cui risultato è che non ci saranno, scrive, truppe verso Beirut. Poi una telefonata molto positiva con Hezbollah attraverso rappresentanti qualificati, specifica, e l'impegno del gruppo filo-iraniano di fermare gli attacchi a Israele. Alcuni media ricostruiscono in realtà momenti di tensione fra Trump e Netanyahu, ma in pubblico i toni dell'inquilino della Casa Bianca smussano ogni eventuale asperità. Perfino con gli iraniani, che la mattina avevano annunciato la sospensione dei negoziati con gli americani per quanto stava accadendo in Libano. Così in serata, mentre all'ONU è appena terminata una seduta urgente del Consiglio di Sicurezza richiesta dalla Francia, Trump minimizza: oggi c'è stato un piccolo intoppo, ma ho rimediato molto rapidamente, dice. Per questo, dal suo punto di vista, i negoziati con la Repubblica Islamica Iraniana continuano, addirittura a ritmo serrato, specifica, e conclude: possibile un'intesa con Teheran nel corso della prossima settimana sul prolungamento del cessate il fuoco e la riapertura di Hormuz. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: Dichiarazioni ottimistiche quelle di Trump, lo sentivamo, anche se non sono mancate nelle ultime ore attacchi reciproci tra Hezbollah e Israele. Sentiamo l'inviata.
8: La replica del premier Netanyahu a Trump arriva in serata. La posizione di Israele è immutata. Se Hezbollah non smetterà di attaccare le nostre città, colpiremo Beirut, e nel Libano del Sud stiamo continuando a operare. Dunque per il momento nulla cambia, ma l'avvertimento israeliano di colpire obiettivi terroristici nei quartieri sud della capitale 24 ore fa ha spinto fuori dalla Dahie un esodo di migliaia di auto. Va peggio a Tiro, dove un bombardamento nel parcheggio del principale ospedale uccide almeno 6 persone, ferendone 23. E se l'ambasciata libanese a Washington dichiara che Hezbollah avrebbe accettato una cessazione reciproca degli attacchi, neanche questi si fermano. Stamane i proiettili provenienti dal Libano vengono intercettati in Israele. Oggi e domani si tiene alla Casa Bianca il quarto ciclo di incontri diretti tra Libano e Israele. Ma il tentativo degli Stati Uniti di separare dal negoziato con l'Iran la questione del Libano sinora non è andato in porto. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
3: E lo stop ai combattimenti in Libano, lo accennavamo, resta un elemento essenziale per l'Iran per procedere sulla strada dei negoziati. Ieri, infatti, aveva minacciato di interromperli. La corrispondente.
9: Il Comando Centrale Militare dell'Iran ha diffuso un avviso in cui avverte i residenti nel nord di Israele di evacuare per possibili attacchi nel caso in cui l'esercito israeliano colpisse Beirut. La guerra a Teheran parla la stessa lingua di quella a Beirut. Il portavoce del Ministero degli Esteri afferma che l'Iran non esiterà ad agire in qualsiasi modo per aiutare il Libano contro l'aggressione di Israele. Intanto, secondo l'agenzia di stampa Tasnim, vicina ai Pasdaran, Teheran intende chiudere completamente lo stretto di Hormuz e punta a bloccare anche Bab el-Mandeb, un corridoio marittimo cruciale che separa l'Asia dall'Africa, collegando il Mar Rosso al Golfo di Aden e all'Oceano Indiano. Insieme a Hormuz, Bab el-Mandeb è uno degli stretti più importanti al mondo per il commercio internazionale e le forniture energetiche. E il Golfo Persico è ancora teatro di scontri a fuoco. Dopo i raid americani, la rappresaglia dei Pasdaran non si è fatta attendere. Nuovamente sotto attacco il Kuwait, colpita con missili e droni la base da cui è partito il raid statunitense nel sud dell'Iran. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
3: Ora le ricadute economiche della crisi internazionale, a partire dal caro energia. Governo e lavoro su nuovi sostegni mirati in vista della scadenza della quarta proroga del taglio delle accise fissata per il 6 giugno. Intanto, per la prima volta, la Commissione europea apre alla richiesta italiana di una quota di flessibilità nei conti.
10: Il colpo di scena arriva nella serata di ieri da Bruxelles. I vertici europei sono dunque pronti ad accordare all'Italia margini di spesa fuori dal calcolo del deficit per fronteggiare gli effetti del caro energia. Agli Stati membri dovrebbero essere concesse spese extra tra lo 0,2 e lo 0,3% del PIL, ma per investimenti nel settore energetico, esclusi quindi sussidi e gli altri sconti fiscali sul modello del taglio delle accise. Invito accolto dal governo, che sta lavorando arrivando al quinto pacchetto di aiuti in vista della scadenza della quarta proroga dello sconto sulle tasse su benzina e gasolio, fissata per il 6 giugno. Si va verso sostegni mirati alle fasce più deboli, come un voucher da 100 euro da spendere in carburante per chi ha già la social card. Intanto il vicepresidente della Commissione UE Fitto ha inviato una lettera ai governatori europei ribadendo la possibilità su base volontaria di destinare i fondi di coesione non ancora impegnati a misure contro il caro energia. Solo in Italia sono 45 miliardi. Gelsomina Testa, GR1.
3: I temi economici insieme a quelli esteri sono al centro del confronto tra i partiti.
11: Il ministro della difesa Guido Crosetto sull'avanzata israeliana in Libano si dice preoccupato.
12: Questo allontana un serio piano di pace, perché un serio piano di pace parte dalla cessazione dell'ostilità, dalla cessazione della guerra.
11: Sul tema dell'allargamento della difesa europea oltre i 27 paesi dell'Unione dice una possibilità che non va in contrapposizione con gli interventi sul caro energia. Su questo tema e sulla volontà che Bruxelles allenti i vincoli del patto di stabilità si dice ottimista il vicepremier azzurro Tajani, intervistato dal Corriere della Sera, afferma: l'Europa ci ascolta. Poi, sull'ipotesi della patrimoniale rilanciata dalla leader del PD Elly Schlein, dice: sarebbe un esproprio sui beni su cui già si pagano le tasse. Dal Movimento 5 Stelle, sul tema patrimoniale, parlano di fumo negli occhi della destra. Anche Matteo Renzi, Italia Viva, va contro questa possibilità. Aprono invece all'ipotesi leader di AVS. La vera patrimoniale, dicono, la paga il 99% degli italiani. L'1%, i più ricchi, pagano in proporzione meno tasse. Dal Partito Democratico, Nicola Zingaretti torna sulla crisi energetica. È il momento difficile per famiglie e imprese.
13: Pagano le bollette più alte d'Europa per colpa delle guerre e del fatto che non c'è una politica energetica del governo Meloni.
11: Alessandro Allegra, GR1.
3: Alle 8 e 11 minuti su Rai Radio 1 siamo alla cronaca con i corpi carbonizzati di 4 migranti ritrovati in provincia di Cosenza dentro un minivan in fiamme. Omicidio, dicono gli investigatori che in queste ore stanno ascoltando due persone portate in caserma perché sospettate di essere coinvolte nel fatto.
14: Un'alta colonna di fumo, un minivan in fiamme in una stazione di servizio lungo la strada statale 106 Ionica nei pressi di Amendolara. L'arrivo dei vigili del fuoco e poco dopo la macabra scoperta. Dentro quel mezzo 4 cadaveri carbonizzati. Si tratta di 4 migranti di origini pakistane che in zona lavorano come braccianti. Un giallo che ben presto trova una prima risposta, lo spiega il questore di Cosenza Antonio Borelli.
15: Si tratta di un fatto sicuramente omicidiario. Sta lavorando la squadra mobile insieme alla polizia statale su una serie di ipotesi.
14: Dunque omicidio plurimo. Secondo quanto trapela, sarebbero state le immagini delle videocamere di sorveglianza del distributore a portare elementi decisivi per dare un indirizzo preciso alle indagini. L'ipotesi è che i 4 siano stati uccisi, poi l'auto data alle fiamme. Tra le ipotesi sul tavolo di chi indaga non tanto l'andrangheta quanto i contrasti tra gruppi di migranti già registrati in zona nel recente passato. Bruno Sokolovic, GR1.
3: Non ce l'ha fatta Alessandra Bruno, la donna di 49 anni ricoverata in condizioni disperate 2 giorni fa dopo essere stata picchiata dal marito nella sua abitazione di Mister Bianco in provincia di Catania. Lui l'aveva colpita brutalmente davanti ai figli che avevano dato l'allarme. Ieri è stato convalidato l'arresto. La procura contesta il femminicidio aggravato. Siamo alla morte della piccola Beatrice a Bordighera, soli 2 anni. Domani interrogatori di garanzia al Tribunale d'Imperia per la madre Emanuela Aiello e il compagno Emanuele Iannuzzi, accusati di maltrattamenti aggravati dal decesso della vittima.
16: La signora Aiello è intenzionata di rispondere alle domande del giudice.
17: L'avvocato Bruno Di Giovanni conferma che la sua assistita Emanuela Aiello si sottoporrà all'interrogatorio di garanzia. Dal carcere di Torino, dove si trova da 4 mesi per la morte della figlioletta Beatrice, domani raggiungerà il Tribunale d'Imperia. Anche il compagno Manuel Iannuzzi, in isolamento nel carcere di Genova Ponte Decimo, si presenterà davanti al giudice. La sua legale Maria Gioffrè.
18: Ad oggi noi non abbiamo gli atti che fondano la misura cautelare, quindi è molto complesso per noi anche capire come impostare la linea difensiva quando in mano abbiamo solo l'ordinanza.
17: Una galleria degli orrori, quella descritta nell'ordinanza della Procura d'Imperia, fatta di mesi di maltrattamenti e sevizie che la sera del 9 febbraio hanno portato alla morte della piccola di 2 anni. Disperato, il padre naturale di Beatrice in carcere per altro reato, che chiede di poter riabbracciare le altre 2 figlie. Il legale Fabio Scaffidifonti.
19: Nessuno poteva immaginarsi una situazione del genere, se no sarebbe stato nostro onere andarla a denunciare. strane, una cosa del tutto inaspettata.
17: Eleonora Fioretti, GR1.
3: La scossa di terremoto nella notte al largo della costa tirrenica cosentina, la magnitudo del sisma è stata di 6.2, data la grande profondità in cui è stata registrata, oltre 250 chilometri, non risultano segnalazioni di danni a cose o persone. Situazione comunque sotto costante monitoraggio. Sentiamo Salvatore Stramondo, che è il direttore del Centro Nazionale Terremoti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
20: Il terremoto ha avuto una profondità ipocentrale di circa 250 chilometri. È stato causato dalla subduzione della crosta oceanica ionica sotto la Calabria. Ciò ha determinato un'area di risentimento estremamente ampia. È stato infatti risentito in tutta la Calabria, in Campania, addirittura fino e oltre Roma, in Puglia, in Basilicata e in Sicilia.
3: Il meteo, una perturbazione sta attraversando l'Italia portando maltempo e temporali da nord a sud del paese, almeno fino a metà settimana. Le previsioni con il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
21: A tempo generalizzato al nord, con temporali che diverranno localmente anche intensi. Al centro, nel pomeriggio, qualche pioggia nelle zone interne. Domani il maltempo si concentrerà sulle regioni centrali, dove avremo piogge diffuse e temporali, specie in area adriatica, mentre continuerà a splendere il sole sul nord-ovest. Graduale peggioramento atteso al meridione. Da giovedì il tempo.

0: 5 minuti, Francis Tiafo 6-4 al quinto, vola ai quarti di finale dove affronterà Matteo Berrettini. Arnaldi.
1: È stata una partita incredibile, secondo me è stato un livello assurdo, e tra italiani quarti ovviamente ci doveva essere un derby. Abbiamo riscritto la storia, quindi siamo tutti contenti.
0: 5 anni dopo, De Hammer, il martello ai quarti a Roland Garros, 6-3, 7-6, 7-6 all'argentino Juan Manuel Cerundolo, il giustiziere di Sinner.
2: Super Matteo Berrettini, ci hai regalato delle emozioni pazzesche e adesso non ci si può fermare qui.
3: Mi piacerebbe non fermarmi, però sappiamo bene che il tennis è uno sport difficile, però sono molto contento del cammino fatto fino ad ora.
0: Sarà dunque Berrettini Arnaldi ai quarti, un italiano di sicuro in semifinale. Italia che riscrive la storia. Tre azzurri ai quarti a Roland Garros non c'erano mai arrivati. A completare il magnifico tres azzurro, Flavio Cobolli, che affronterà Félix Auger-Aliassime, Roland Garros, Emilio Mancuso, GR1.
4: E torneremo a parlare più diffusamente della storica impresa degli italiani a Parigi nella pagina dello sport subito dopo questo giornale. Alle 8:17 minuti su Rai Radio 1 torniamo alle celebrazioni per il 2 giugno. In apertura si accennava la tradizionale parata sui Fori Imperiali, dove si trova una delle nostre inviate, Elena Baiocco. Allora, buongiorno Elena, tra poco si parte.
5: Buongiorno, è il tricolore che fascia le tribune, sventola tra le mani della gente, tutto pronto o quasi per la verità qui lungo via dei Fori Imperiali, che tra un paio d'ore, lo accennavi, si animerà con la parata delle donne, degli uomini, in divisa e non. La giornata inizia con l'omaggio del capo dello Stato Mattarella al milite ignoto presso l'altare della patria. 80 anni di Repubblica, 80 anni a servizio del paese è il tema di quest'anno. Per la prima volta marceranno i cappellani militari a sfilare anche mezzi high tech. L'attesa è per la corsa in musica dei bersaglieri, per il lancio dei paracadutisti e per le frecce tricolori che incolleranno i nostri occhi al cielo. Dalla parata e dai servizi operativi, lo ricordiamo, esclusi intanto i 4 vigili urbani ritenuti responsabili della fuga dei cavalli di diversi reparti durante le prove scatenata dall'accensione di fuochi d'artificio che ha causato il ferimento di 4 persone. Indaga la Procura di Roma. Dai Fori Imperiali con Luciano Pecoraro. È tutto per ora, a te.
4: E grazie Elena Baiocco, che ricordiamo ritroveremo nello speciale in onda su questa rete a partire dalle 9. Sull'importanza di quel cambiamento arrivato 80 anni fa, sentiamo l'intervista al politologo e saggista Angelo Panebianco.
6: Professor Panebianco, il 2 giugno, 80 anni della Repubblica e di democrazia italiana.
7: Si inaugura una fase molto più felice della storia del paese, per la storia d'Italia, all'interno di una storia piuttosto felice dell'Europa, perché è un periodo di pace, di crescita e di prosperità delle democrazie.
6: Fu la prima volta in cui tutte le donne italiane andarono al voto.
7: È un fenomeno che accomuna l'Italia a molti altri paesi e fu un effetto della guerra, coinvolse i cittadini e quindi coinvolse le donne, ed è da lì che viene la spinta che porta all'estensione del suffragio anche femminile.
6: Col referendum del 2 giugno, oltre alla scelta monarchia repubblica, si elesse l'assemblea costituente, che poi portò 2 anni dopo alla costituzione, alla costruzione della nostra democrazia.
7: Ci regalò un regime democratico, però ci sono anche sempre stati dei problemi. Il principale problema era che, a causa del complesso del tiranno, i costituenti non diedero sufficiente forza al governo.
6: Questa legislatura ormai che volge al termine, ci sarebbe la riforma del premierato?
7: Credo che la riforma del premierato non ci sarà, non solo in questa legislatura ma nemmeno nella prossima.
6: Vasco Pirri, GR1.
4: Lo sentivamo, la prima volta delle donne alle urne in quel referendum che 80 anni fa fece una scelta di campo. L'Italia che diventava una repubblica, tutta da costruire sulle macerie della Seconda Guerra Mondiale. Momento storico che, come in un'istantanea di quell'epoca, viene messo in scena in un film pluripremiato. C'è ancora domani.
8: Via Merulana.
9: Le signore sono pregate di levare il rossetto prima di chiudere la scheda con le labbra.
8: E siamo tanti.
9: Qualsiasi macchia di rossetto potrebbe invalidare la scheda.
10: Signore, per cortesia.
4: Le donne in fila con gli abiti della festa e del rossetto, che lo sentivate, andava tolto per non macchiare la scheda. In mezzo a mille volti, in bianco e nero, quello di Paola Cortellesi, protagonista di un cambiamento, di una conquista. Paola Cortellesi, che stasera sarà una delle protagoniste dei Volti della Repubblica, il grande spettacolo voluto fortemente dal presidente Mattarella per gli 80 anni della Repubblica. Una festa che è di tutti e che per questo si svolge sulla piazza del Quirinale, fuori dal palazzo. Anche questo in diretta su questa rete a partire dalle 21. Artisti, sportivi, ma anche gente comune racconteranno la Repubblica, la loro Repubblica, i sentimenti, le emozioni, la libertà. I Volti della Repubblica, che oltre a quello dello spettacolo è anche

0: anche il titolo di un'iniziativa lanciata dal Quirinale in cui personaggi famosi, ma soprattutto cittadini e cittadini di ogni età che esprimono il proprio pensiero sul significato della Repubblica.
1: Mille video, un mosaico di volti, voci, idee, mille modi diversi per comunicare qual è il significato, il legame che unisce ciascuno di noi alla Repubblica Italiana che, come dice Geppi Cucciari,
2: Repubblica deriva dal latino, res publica, cosa di tutti, che peraltro è il contrario di cosa nostra. Già questo dovrebbe farci riflettere.
1: O ancora, Checco Zalone.
3: Per me la Repubblica è libertà e quando si è liberi ci si sente re.
1: La Repubblica come bene collettivo per Matteo Berrettini.
4: È unione, voglia di lavorare insieme come una squadra per la nostra nazione e per un bene superiore.
1: Non meno incisive le testimonianze dei bambini.
5: Per me la Repubblica è una grande orchestra dove ogni cittadino ha uno strumento e tutti insieme creano l'armonia del paese.
6: Per me la Repubblica Italiana rappresenta un mondo magico pieno di cultura, tradizioni e di una lingua bellissima che adoro imparare.
1: E gli anziani, come Santa da Fragola, che a 103 anni considera la Repubblica come una figlia. Eleonora Belviso, GR1.
0: E dicevamo delle donne ammesse per la prima volta al voto, tra loro anche la regina Maria José, momento che viene raccontato attraverso la cronaca dei giornalisti presenti al seggio nel podcast di Radio 1 L'ultima notte del re, di Alessandro Forlani e Francesco Graziani, disponibile su Rai Play Sound. Ascoltiamone un estratto.
7: La regina ha votato alle 20:30 alla 40ª sezione al largo di Brazzà, in Roma. La sovrana ha accettato la sola scheda per l'elezione della Costituente, rifiutando quella per il referendum istituzionale.
0: 45 anni fa, il 2 giugno del 1981, moriva a soli 30 anni Rino Gaetano. Per ricordarlo, a Roma la 16ª edizione del Rino Gaetano Day, nel Parco Arena di Montesacro, musica dal vivo, talk e grandi ospiti.
8: Roma torna ad omaggiare Rino Gaetano con una giornata a lui dedicata a 45 anni dalla sua scomparsa. Dalle 17:30 all'arena a lui dedicata nel terzo municipio, a pochi passi dalla casa in cui il cantautore ha vissuto, si animerà con musica dal vivo e momenti di riflessione, anche grazie alla collaborazione con la fondazione Una Nessuna e 100.000. Si ricorderanno anche 50 anni di un disco come Mio fratello e figlio unico, album che affronta tematiche di inclusione sociale. Dalle 21 poi spazio alla Rino Gaetano Band, capitanata dal nipote Alessandro Gaetano, che ne ha raccolto l'eredità.
9: Il Rino Gaetano Day quest'anno è giunto alla 16ª edizione e tra gli ospiti vedrà sul palco Giulia May, Primogenito, Diana Tejera, Fasma e tanti altri. La Rino Gaetano Band accompagnerà tutta la serata e vi aspettiamo.
8: Marcella Sullo, GR1.
0: Sono le 8:24 minuti.
10: Rai GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento.
11: Buongiorno da Roberta Gentilini e benvenuti all'ascolto della nostra rassegna stampa, oggi in edizione più breve per consentire poi la diretta con lo speciale di Radio 1 sulla festa del 2 giugno. Dunque andiamo subito a leggere le prime pagine, lo facciamo con il Corriere della Sera. Trump chiama Netanyahu, trego in Libano, Mattarella su Beirut, colpiti in modo indebito. E poi l'intervista al ministro Tajani, Kiev, l'Italia deve contare nei negoziati, firma Paolo Di Caro. Mentre la penna di Federico Rampini titola il combattente in più arabi al fianco degli USA. A centropagina naturalmente gli inserti anche dedicati agli 80 anni della Repubblica, la parata, lo show in piazza, il colle e la festa del popolo, scrive Monica Guerzoni. Patrimoniale è il senso dell'editoriale di oggi di Ferruccio De Bortoli, la parola che fa perdere è la chiave della sua analisi. E ancora torniamo a centropagine con l'intervista a Luciano Violante, orgoglio e rispetto per questo paese che ha retto di tutto, e anche intervistata Silvana Sciarra, ricordo le lacrime di mia nonna quando votava, andremo a leggere qualche passaggio. La Repubblica, Trump ferma Netanyahu, telefonata al premier israeliano dopo l'annuncio di Teheran di voler interrompere i negoziati, il presidente USA bloccato i raid in Libano, la replica risponderemo agli attacchi di Hezbollah. Di spalla, la Repubblica, un'eredità dell'antifascismo, scrive Umberto Gentiloni, ancora a centropagina, Mattarella no a prepotenza delle armi, l'appello al corpo diplomatico in occasione del 2 giugno, incontro con i fragili, oggi la festa. La nuova minaccia sul canale di Suez, l'editoriale a firma di Gianluca De Feo, mentre a centropagina torniamo con un titolo dall'UE, spiragli di flessibilità per l'energia ma non le accise. La Stampa contro copertina che ricorda appunto gli 80 anni di libertà, una prima pagina tricolore con il commento di Vittorio Mancuso, la Repubblica delle nostre responsabilità, e poi Chiara Saraceno che titola Lavoro e donne, le disuguaglianze ancora da colmare. Mentre la copertina, la prima pagina della Stampa titola per Netanyahu frena la pace, Trump mi ha garantito che non colpirà Beirut, il premier israeliano, la nostra posizione non cambia. E poi l'analisi di Ettore Segui, gli intrecci infernali che mirano il Golfo e il fronte ucraino, e ora Putin pensa di chiudere la guerra, scrive Anna Zafesova, e la Casa Bianca, scrive Simona Siri, se la ballroom di Xi fa impazzire Donald. Al centro pagina un richiamo agli 80 anni della Repubblica, una foto di Mattarella con il film di Bisio, il film sul presidente, gli anni e gli 80 anni del referendum, Mattarella no alla legge e alle armi. Ancora un'intervista al ministro Piantedosi, la firma Francesco Malfetano, una svolta dopo l'orrore fascista, ci racconta il ministro. E poi Pratesi, io al voto nel 46 respirai aria di libertà. Andiamo ad Avvenire, Libano nel mirino, Israele intensifica gli attacchi e annuncia bombardamenti anche a Beirut, l'Iran minaccia risposte contro Tel Aviv e sospende i colloqui con gli Stati Uniti, poi Trump frena Netanyahu. Due gli editoriali di oggi su Avvenire, il primo firma di Agostino Giovagnoli, ridare voce alla democrazia 80 anni dopo il voto fondatore, mentre Daniela Fumarola titola La cittadinanza che manca, il 2 giugno il lavoro alle donne. A centropagina ancora l'immagine di Mattarella con, accolti nel giardino del Quirinale con i fragili, la legge non forza le armi, la forza non la forza delle armi, scrive Angelo Picariello. Il Sole 24 Ore, buste paga, scatta la trasparenza. Dal 7 giugno al via le regole contro la discriminazione a livello retributivo. E poi titoli per il Libano, Trump ferma gli attacchi reciproci di Israele e Hezbollah. E ancora il duro richiamo di Mattarella alla popolazione libanese colpita brutalmente in modo indebito. Di spalla energia all'Europa verso l'OK e la flessibilità chiesta dall'Italia. E ancora politica industriale all'Europa, serve più cooperazione rafforzata, così il Sole 24 Ore. Il Messaggero invece. La legge prevalga sulle armi, ancora un'immagine del presidente Mattarella e naturalmente il suo discorso agli ambasciatori per il 2 giugno, popolo libanese colpito brutalmente. Gli editoriali, Angelo De Mattia titola La lezione della Repubblica per il futuro, mentre Michele Marchi scrive Non rendere scontato il declino europeo. Di spalla Iran stop ai negoziati, Trump chiama Netanyahu, basta raid, le bombe di Israele su Beirut e tiro, la minaccia di Trump pronti a chiudere Hormuz, giallo sull'esplosione di un mercantile. E poi l'inchiesta su fondi di coesione, sul Messaggero energia l'Europa apre ma ci sono 31 miliardi inutilizzati dalle regioni. Anche il giornale ha scelto di fare una controcopertina con il tricolore e con l'editoriale di Tommaso Cerno, la democrazia è in pericolo. Mentre la copertina tradizionale, come cambiano le pensioni, si studia l'uscita a 64 anni, la previdenza del futuro, la Lega apre il cantiere della riforma, sia una revisione del calcolo della spesa, scrive Gianmaria De Francesco. L'editoriale, una rivoluzione liberale di Osvaldo De Paolini, e poi di spalla è partita la caccia più ricchi, la sinistra inventa una tassa al giorno, ne scrive Giuseppe Alberto Falci. Andiamo a leggere Domani. Una Repubblica da proteggere, 80 anni fa le ceneri del ventennio fascista, rinasceva un'altra Italia, la festa del popolo di Mattarella e troppi nemici che odiano il frutto migliore del paese. Emiliano Fittipaldi titola la sua analisi, è la nostra casa comune, difendiamola ogni giorno. E ancora un altro editoriale, Nadia Urbinati, quell'origine disobbedienti dell'Italia libera. Centropagina si ricorda Libano, furia Iran su Israele e Trump, dall'inflazione alle guerre, la megalomania del presidente non risolve nessuno stallo. Il Dubbio. Rieccole le correnti in guerra per le nomine. Tra raccolta di firme e pleno non infuocate è già iniziata la campagna per il controllo politico del nuovo CSM. Un'intervista a Andrea Miranda, una lotta di potere, chi ha votato non ha detto sì a tutto questo. Di spalla invece un retroscena. Luca Zaia, leghista, libera l'attacco di Salvini, ne scrivono Bazzucchi e Spasiano. La guerra, Hormuz e gli altri colli di bottiglia da cui può nascere la crisi globale, scrive Emilio Minervini. E poi sull'attacco in Libano abbiamo Israele.
12: Israele fa saltare i negoziati di pace e si ricorda appunto quello che abbiamo già evidenziato nella lettura degli altri titoli dei precedenti quotidiani. Poi un'intervista ancora, le primarie le vincerebbe Schlein, a parlare Antonio Noto, Campolargo diviso. Il Foglio, il direttore Cerasa titola immigrazione, evasione Europa, i risultati del governo Meloni che Meloni non può rivendicare per paura di far arrabbiare i propri elettori. L'ecologismo nemico dell'ambiente invece è la firma di Luciano Capone e Carlo Stagnaro. E ancora un altro titolo, i parenti più stretti, la misura precisa dell'abisso che divide l'America dall'Europa, ma le radici comuni restano. E poi in quarta di copertina ancora risponde il direttore, la Repubblica è perfettibile ma rende libere, viva il 2 giugno. Il Fatto Quotidiano, Travaglio, oggi titolo l'impunito e i complici, si parla della questione medio orientale con un focus su Netanyahu. Poi farsa 2 giugno, il vademecum via te botte rituali, stato maggiore raggirato e ancora tassi, la BCE è pronta a 4 aumenti in 6 mesi, a centropagina Meloni ha promesso armi per 84 miliardi in 10 anni, non c'è un futuro, riarmo sostenibile, insostenibile per le finanze dell'Unione Europea. Il Manifesto chiude la lettura delle prime pagine, il tradizionale appuntamento con la fotonotizia, drammatica oggi perché parla di macerie. Israele bombarda ancora il Libano, anche un ospedale a tiro e ordina l'evacuazione di Beirut Sud. Il gioco sporco è il titolo del Manifesto, che poi ricorda anche questo caso di caporalato, schiavi a Milano, coperture dagli USA, chiesto l'arresto del manager dei lavori al consolato, fuggiva in contatto con la casa madre, c'era uno sfruttamento di giovani lavoratori, mi sembra provenienti dall'India. Andiamo alla lettura, all'approfondimento delle sul 2 giugno, lo facciamo con un articolo di Rina Palmerini per quanto detto ieri da Mattarella. Non è il tradizionale discorso agli ambasciatori come accade ogni anno per celebrare la festa della Repubblica, quest'anno ci sono 80 anni di storia da ricordare e soprattutto c'è l'attualità che sfida i valori su cui nacque il nostro ordinamento. C'è lo scenario del Medio Oriente, un caos che minaccia di estendersi in altre regioni come sta accadendo in Libano, dove si colpisce brutalmente e in modo indebito la popolazione civile del Libano. Così parla Mattarella di quanto sta accadendo davanti agli occhi di tutti e chiede di bandire la rassegnazione perché si può e si deve affermare la primazia della legalità internazionale, della legge e non della prepotenza. Ma andiamo con ordine, perché nel saluto agli ambasciatori prima del concerto celebrativo Mattarella inizia il suo discorso con quella che fu un'autentica svolta democratica che veniva dal voto alle donne in quel 1946. E anche grazie al loro contributo è nato un percorso nuovo con l'entrata in vigore della Costituzione il 1 gennaio 48, valori di pace, libertà, democrazia, giustizia sociale. Hanno trovato spazio anche in un articolo che oggi viene superato dai fatti. Quell'articolo 11 dove non c'è solo il ripudio della guerra per regolare le vertenze internazionali, irreversibile cambio di prospettiva rispetto al fascismo, ma, sottolinea Mattarella, c'è la scelta di condividere la sovranità con altri popoli e aggiunge, in condizioni di parità, un inciso determinante nella scelta di non partecipare a pieno titolo in un Board of Peace di cui peraltro si sono perse le tracce. Quell'articolo ha consentito all'Italia di essere parte attiva nella comunità internazionale, nell'Alleanza Atlantica, nell'ONU, nelle corti internazionali, perché a prevalere sia la forza della legge e non la prepotenza delle armi. Un principio che vale tanto più oggi, dove la tendenza regressiva internazionale è stata accelerata dall'ingiustificabile invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Qui conferma la sua linea. Avvertiamo come nostra la causa dell'indipendenza e libertà di Kiev. Ma subito affianca a quel fronte il caos del Medio Oriente, che conferma come le cattive pratiche raccolgono velocemente adepti, fotografa lo scenario attuale, ma è evidente la critica per chi lo ha infiammato. Parla di risolta crisi di conflitto in atto a Gaza e soprattutto fa notare la perdurante minaccia di una guerra su vasta scala, che si irradia dall'Iran e che già colpisce brutalmente in modo indebito la popolazione civile del Libano. Indebito è l'aggettivo in rosso, quello della condanna. Ecco, davanti a questo quadro Mattarella non vuole rassegnazione, non in nome di un malinteso realismo, che oltre che moralmente deprecabile rappresenterebbe un grave errore di valutazione. Davanti a un quadro desolante si devono mettere in campo la volontà di scelte. Sembra un richiamo ai governi che hanno responsabilità sulla politica estera a continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale senza alimentare giacimenti di rancore e odio, e richiama il lavoro della diplomazia di cui si sente bisogno oggi in una realtà frammentata e complessa, conclude Lina Palmerini sul Corriere della Sera, che ci ha riportato l'intervento del presidente Mattarella. Un'intervista sulla stampa, parla il ministro Piantedosi, intervistato da Francesco Malfetano, molti gli argomenti toccati, per brevità appunto della nostra rassegna stampa leggeremo qualche passaggio. Dice Piantedosi: è la celebrazione di un passaggio fondamentale della nostra storia nazionale, riferita naturalmente alla festa di oggi, un riscatto civile che si è poi completato con l'approvazione di una Costituzione all'avanguardia. E più avanti, la scelta della forma repubblicana da parte degli italiani fu uno spartiacque epocale dopo errori e orrori del fascismo, crudele occupazione nazista, devastazione della guerra, lacerazioni politiche. Domanda più avanti Malfetano: oggi dominano guerra e instabilità, in quali valori gli italiani dovrebbero cercare un senso di appartenenza comune? Replica Piantedosi: dobbiamo anteporre a tutto la difesa della nostra libertà, un valore cardine che presuppone una condizione di sicurezza integrale, ovvero sia declinata sui vari piani della sicurezza nazionale, sia interna sia verso l'esterno, oltre che della sicurezza economica e della sicurezza energetica. Altra domanda: la Repubblica è in salute? Sono aumentati gli allarmi, salto sullo stato di democrazia, rapporti tra politica e magistratura, decretazione d'urgenza, libertà civili, sottolinea il giornalista, replica Piantedosi. Quelle che menziona sono tematiche su cui si esercita una certa dialettica quotidiana della politica, spesso più per rincorrere polemiche strumentali. I rapporti tra politica e magistratura in Italia sono ricorrentemente dialettici, proprio perché si tratta di due poteri rispettivamente autonomi che tali devono restare. Non ho notizia di libertà civili o diritti messi in discussione. Quanto alla decretazione d'urgenza, mi pare sia una classica in linea con le precedenti legislature, sempre esercitata coerentemente con i presupposti stabiliti proprio dalla nostra Carta Costituzionale. Il Paese è unito, forte e solido, siamo meglio di come talvolta ci raccontiamo nel dibattito pubblico per inseguire forme di provincialismo e autolesionistico. Peraltro siamo in condizioni migliori di molti partner occidentali, dice Piantedosi, che invece sulla domanda saper entrare in vigore il nuovo patto UE sulla migrazione per il governo consentirà di valorizzare il modello Albania, ma sono davvero un successo politico, chiede il giornalista, risponde Piantedosi. I centri in Albania hanno rappresentato una soluzione innovativa presa a modello dall'Europa, già adesso svolgono una funzione utile per rimpatriare immigrati irregolari, pericolosi, soggetti che si sono macchiati di gravi crimini. Ancor più utili saranno quando potranno essere utilizzati anche come centri per le procedure accelerate alla frontiera. La finalità originaria per cui sono stati realizzati anche in linea con le nuove regole europee di prossima entrata in vigore, introdotte proprio per evitare l'uso strumentale del nobile istituto dell'asilo politico. Così Piantedosi sulla stampa. Andiamo a leggere invece due interventi, in realtà è una lettera a due mani di Letizia Moratti e Pina Picerno, ricordiamo Presidente Consulta Nazionale di Forza Italia, europarlamentare del PPE, e poi la Picerno, Vicepresidente del Parlamento Europeo, europarlamentare della sinistra. E, dunque, leggiamo qualche passaggio. La nascita della Repubblica coincide infatti con l'ingresso delle donne nella cittadinanza politica piena, non come semplici destinatari di diritti, ma come protagonista di una stagione costituente che avrebbe cambiato per sempre il volto dell'Italia. E ancora, donne provenienti da culture politiche diverse, cattoliche, socialiste, comuniste, liberali, azioniste, che contribuirono a ridefinire il concetto stesso di cittadinanza, portarono nell'Assemblea Costituente la consapevolezza che una democrazia non può dirsi compiuta se una parte della società rimane esclusa o invisibile. Il loro contributo andò ben oltre i diritti femminili, contribuirono a costruire una Repubblica fondata sull'uguaglianza dei cittadini, della dignità della persona, sul valore del lavoro e sulla partecipazione democratica, pur partendo da esperienze differenti, seppero collaborare per un obiettivo comune, offrendo una lezione di responsabilità istituzionale e di dialogo che conserva ancora oggi una straordinaria attualità. E più avanti leggiamo: per questo promuovere una presenza femminile sempre più ampia e qualificata nella vita pubblica non è una questione che riguarda solo le donne, è una scelta che rafforza la democrazia, rende le istituzioni più rappresentative e amplia il patrimonio di competenze che contribuisce alle decisioni pubbliche, significa in definitiva rendere più forte la Repubblica. Naturalmente il percorso non può dirsi concluso, persistono ancora diseguaglianze, ostacoli culturali, difficoltà di accesso ai ruoli apicali in diversi settori. Per questo il 2 giugno deve essere anche un'occasione di riflessione sul valore del merito e sulla necessità di creare condizioni realmente inclusive, capaci di valorizzare talenti e competenze senza barriera. Così Letizia Moratti insieme a Pina Picerno in questa lettera. E andiamo a leggere invece adesso Rapidamente qualche passaggio di due interviste che sono a fronte, una di Luciano Violante, ex presidente, già presidente della Camera e anche ex magistrato, che ci dice qual è lo stato di salute dell'Italia, risponde a questa domanda di Roberto Gressi, l'intervista è sul Corriere della Sera. Il mondo vive il cambiamento d'epoca, la pervasità dell'intelligenza artificiale, la prepotenza e la guerra contro il diritto internazionale sono fattori condizionanti, dice Violante, ma la Repubblica è stata attraversata da 7 stragi, 2 tentativi di colpo di Stato, 22 magistrati, 11 giornalisti uccisi, un uomo di Stato sequestrato, ucciso, 500 persone assassinate da diversi terrorismi. E siamo in piedi, rispetto e orgoglio per questa Repubblica che ha retto e superato tutto, che ha mostrato solidarietà anche nei nubifragi e nei terremoti. Ci sono state le istituzioni, ma soprattutto la forza e gli uomini di milioni di persone che non si sono mai arrese. E poi ancora, leggiamo. C'è una Costituzione, certo, ma già Giuseppe Dossetti all'indomani della Costituzione denunciava un sistema parlamentare incapace di scegliere due schieramenti dell'Assemblea Costituente, quello filo-sovietico e quello filo-occidentale. Temevano entrambi che l'avversario vincendo avrebbe abusato delle istituzioni, sottrassero il potere di decidere alle istituzioni e lo consegnarono ai partiti. Venuta meno la capacità dei partiti, il potere di decidere non è stato trasferito alle istituzioni e anche adesso si vuole affidare la stabilità alla legge elettorale. È un'illusione. 30 anni circa, 4 leggi elettorali, 2 sentenze della Corte Costituzionale, partiti piramidali, non più comunità politiche che tolgono ai cittadini la possibilità di scegliere i rappresentanti, perfino le primarie dove pagando 2 euro si vota, sono lo specchio di un vuoto dei valori. E questi alcuni passaggi di Luciano Violante. A fronte abbiamo detto Silvana Sciarra, giurista e professoressa emerita del diritto del lavoro, già presidente della Corte Costituzionale, che risponde a questa domanda. Presidente, com'è maturata la Repubblica? È molto bene, ha saputo subito combattere la miseria e il disorientamento del dopoguerra, ha ricostruito un sistema economico devastato, è stata protagonista in Europa, ha dispensato saggezza diplomatica e competenze negli ambienti internazionali, ha avuto personaggi di valore in tanti campi della cultura, sono stati 80 anni di conquiste da non abbandonare. E poi ancora sulla parità di genere, la visibilità delle donne, dice Sciarra, in posizioni strategiche, favorisce il percorso della parità, ma non basta, tante avvertono il peso di conciliare lavoro e famiglia e doveri di cura e sono spesso retribuite meno degli uomini. L'Europa ha ora introdotto nuove regole sulla parità salariale, l'Italia si è adeguata, così sul Corriere della Sera. Andiamo a leggere invece un altro argomento ed è quello sull'Unione Europea, che ha fatto un'apertura alle richieste dell'Italia, ricorderete, sulla questione quella della flessibilità del patto di stabilità rispetto all'emergenza che si è creata sulla questione carburanti con la guerra in Medio Oriente. Ne scrive tra gli altri sul Corriere della Sera Francesca Basso. Non posso dirvi se arriverà questa settimana, ma posso confermare che la lettera del primo ministro Meloni ha ricevuto la massima attenzione e che la questione è oggetto di indagine. Ci sarà una risposta in merito al contenuto della lettera, lo ha spiegato la portavoce della Commissione Europea Pigno ieri durante il briefing quotidiano con la stampa, in risposta a una domanda sulla lettera della premier Meloni, che ha chiesto a Bruxelles di poter estendere le misure per fronteggiare la crisi energetica alla clausola nazionale di salvaguardia prevista per le spese in difesa, che consente fino al 2028 agli stati di derogare al patto di stabilità fino a un massimo dell'1,5% del PIL. Intanto ieri è arrivato l'accordo tra Stati membri e Parlamento dell'Unione sul nuovo regolamento sui rimpatri, che prevede un hub in paesi terzi e regole più stringenti per chi non ha diritto d'asilo nell'Unione. Un altro passo importante nella riforma del sistema europeo di gestione della migrazione, ha commentato il commissario Brunner. Ma per i socialisti dell'Unione il testo calpesta i diritti fondamentali. E più avanti leggiamo. L'ipotesi di studio a Bruxelles per quanto riguarda in occasione della presentazione del semestre europeo, potrebbe esserci questa apertura per quanto riguarda le richieste italiane. Dunque l'ipotesi allo studio di Bruxelles sarebbe di acconsentire una flessibilità temporanea legata alla crisi di Hormuz dello 0,2-0,3%. Le discussioni sono ancora in corso per le spese legate agli investimenti per l'energia all'interno della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa. Anche la Spagna nelle scorse settimane aveva chiesto più flessibilità per la transizione verde, ma l'ultimo Eurogruppo aveva scelto una linea più defilata. Il ministro Giorgetti in più occasioni ha ricordato di aver chiesto la flessibilità per l'energia dell'energia in nome della sicurezza economica e sta negoziando da settimane. Con il nuovo quadro sugli aiuti di Stato in Medio Oriente, Bruxelles ha dato ai paesi dell'Unione la possibilità di aiutare i settori più colpiti, in particolare agricoltura, pesca, trasporti, industria ad alta intensità energetica. Giorgetti a Nicosia ha parlato di squilibrio competitivo tra i paesi con lo spazio in bilancio come la Germania e frugali che possono usare gli aiuti di Stato e paesi come l'Italia con poco margine di manovra. Secondo le previsioni macro di primavera della Commissione, il prossimo anno il nostro paese registrerà il debito pubblico in rapporto al PIL più alto dell'Unione. E ancora ieri il vicepresidente della Commissione Fitto, che ha delega alla coesione, ha inviato ufficialmente ai presidenti delle regioni europee la lettera per comunicare la loro possibilità di destinare le risorse non ancora impegnate a misure contro il caro energia, non si sottraggono risorse, si ampliano le opzioni. E questo è il Corriere della Sera. Andiamo un po' a passo veloce, leggiamo un passaggio dell'intervista, dei passaggi della lunga intervista rilasciata dal ministro Tajani al Corriere della Sera, intervistato da Paola De Caro. Vediamo di leggere nell'incipit. I tre teatri di conflitto che stanno cambiando volto al mondo sono ancora tutti aperti: Ucraina, Medio Oriente e Iran, ricorda Tajani. L'Italia è impegnata fin dal primo giorno accanto all'Ucraina con sanzioni alla Russia, con aiuti economici in Medio Oriente, con l'offerta di disponibilità a inviare le proprie forze oltre a quelle dei contingenti UNIFIL. E ancora frequenti contatti con il Libano, netta la condanna di Israele se attacca i civili a Beirut, colpisce la popolazione che nulla c'entrano con Hezbollah. In Iran, offrendo navi per un'opera di sminamento nello stretto di Hormuz, eppure l'Italia non sembra sempre essere considerata un soggetto centrale della politica internazionale. Antonio Tajani lo nega, siamo protagonisti, ma manda anche messaggi chiari: non credo convenga a nessuno tenere il nostro paese fuori dal gruppo di testa di chi condurrà le trattative, che sarà comunque indicato dall'Europa. Il ministro degli esteri si rivolge anche all'Europa perché dia seguito alla richiesta di Meloni di allentare i vincoli del patto di stabilità, non solo per la difesa ma anche per affrontare l'emergenza energetica. E più avanti leggiamo sulla questione ucraina. Non sceglie Zelensky, insomma, dice Paola De Caro, replica il ministro. Neanche Putin, lo decideremo al nostro interno. Noi abbiamo sempre aiutato l'Ucraina e continueremo a farlo. E poi, voi però non sembrate così favorevoli all'ingresso dell'Ucraina nell'Unione. Siamo favorevoli purché naturalmente siano rispettate le regole. Ci siamo anche offerti di inviare esperti della nostra Guardia di Finanza a Kiev per strutturare al meglio la loro lotta alla corruzione, uno dei requisiti necessari per entrare nell'Unione, e non abbiamo nulla in contrario a un allargamento nel rispetto di tutti i parametri, ma chiediamo che prima l'Unione si apra a paesi pronti che aspettano da tempo e strategici per noi. Primi fra tutti quello dei Balcani occidentali, l'Albania e il Montenegro. E ancora, vediamo quest'altra domanda, andiamo a leggere per quanto riguarda l'Ucraina. Niente, saltiamo avanti. Crede che l'Europa accetti le nostre richieste di flessibilità per le spese energetiche? Risponde Tajani. La richiesta è sacrosanta. Io non credo che l'Unione non darà risposte positive. Sono fiducioso. Si parla della possibilità di scostamento per il periodo in cui la crisi energetica morderà. Finché non si tornerà alla normalità a Hormuz, così come pensiamo ai cittadini, permetteremo spesa fuori bilancio per la sicurezza, dobbiamo farlo per aiutare loro e le imprese a combattere il carovita attuale. Il commissario Fitto ha parlato dell'utilizzo dei fondi di coesione, immagino che dall'Unione Europea potranno arrivare anche altre proposte, ha detto Tajani in questa lunga intervista che potrete leggere integralmente sul Corriere della Sera. E adesso vediamo cosa succede in campo centrosinistra. La questione è quella della patrimoniale, riportata da molti quotidiani, ed è, diciamo, la proposta Schlein. Ancora sul Corriere. Il dibattito a sinistra è esploso senza mezzi termini. Schlein ha messo sul tavolo l'ipotesi di una tassa patrimoniale, degli alleati sono arrivate critiche che quasi neanche dagli avversari così pungenti. Da Tagliaviva come dal Movimento 5 Stelle non hanno fatto sconti alla segretaria del PD Renzi. L'idea di Tagliaviva è stato diretto. Schlein ha commesso un errore tattico, strategico a parlare di patrimoniale. E Baldino, vicepresidente dei 5 Stelle, ha rilanciato: la patrimoniale è solo fumo negli occhi per inquinare il dibattito, che non sta assolutamente concentrato su quello. Sullo sfondo la baldanza del centrodestra, la maggioranza non ha perso tempo per dare addosso al campo largo la responsabilità di voler aggiungere nuove tasse. In prima fila Antonio Tajani, il segretario appunto nazionale di Forza Italia, e accanto a lui il responsabile economico del partito. La sinistra ha gettato la maschera, gli italiani devono sapere che se vince la sinistra alle elezioni politiche, uno è Bonelli fare il primo ministro e gli altri saranno i ministri con responsabilità politiche, economiche e fiscali. Accanto alla segreteria del PD, i leader di AVS, e ci pensa Bonelli a contrattaccare Forza Italia. Il ministro Tajani dice è stato confusionale con il governo Meloni, la pressione fiscale ha raggiunto il record degli ultimi 15 anni, attestandosi al 43%. La vera patrimoniale oggi la paga il 99% degli italiani con un sistema fiscale che non è realmente progressivo. L'1% degli italiani più ricchi paga in proporzione meno tasse del restante 99%. Ma le critiche che arrivano dagli altri alleati sono complicate da comporre per Schlein. Neanche dall'interno della coalizione si sentiva il bisogno di tirar fuori un tema tanto divisivo proprio quando il dibattito politico entra nel vivo della campagna elettorale per le politiche del 27. Renzi lo dice con chiarezza, Schlein ha commesso un errore tattico e strategico a parlare di patrimoniale, tattico perché la Meloni ha alzato la pressione fiscale e su questo andrebbe incalzata. E ancora, categorica Vittoria Baldino, la patrimoniale non è nel programma, noi il programma lo stiamo scrivendo insieme ai cittadini, ci sono tantissime proposte, idee anche come redistribuire le ricchezze, bisogna dare respiro alle imprese che in questo momento stanno soffrendo e alle famiglie che stanno soffrendo. Conclude così questo articolo sulla patrimoniale. Andiamo a vedere invece cosa dice nel lungo commento su questo tema Stefano Folli su La Repubblica. Leggiamo un piccolo passaggio. L'Italia, si sa, soffre di una tassazione abbastanza opprimente. L'IMU è già da tempo una patrimoniale che colpisce i redditi medi. Ecco perché sul piano elettorale il tema non sembra mai scelto, quelli che siano le intenzioni morali prima ancora che politiche. È vero peraltro che il centrodestra al governo non ha saputo tagliare le tasse come la sua filosofia avrebbe suggerito, anzi tra il governo di destra che non riesce ad abbassare le aliquote e l'opposizione di sinistra che vorrebbe aumentare le entrate ma non sa come fare, si rischia il solito immobilismo. Questo Stefano Folli sulla Repubblica, chi volesse approfondire. Andiamo avanti e diamo spazio anche a un'altra intervista, quella del ministro Zangrillo, il ministro della pubblica amministrazione, e il tema è quello: vannacci con noi, solo se si adegua. Ora Forza Italia alza la voce sui diritti ai giovani. Intervistato da Francesco Malfetano sulla Stampa, leggiamo: nella pubblica amministrazione, dice il ministro, stiamo lavorando a un ricambio significativo. Nei prossimi anni servirà a sostituire circa un milione di persone. Per questo abbiamo accelerato su concorsi, formazione e ingressi di nuove competenze. Lo stesso vale per i partiti. Forza Italia ha una collocazione chiara nell'area moderata del centrodestra. La moderazione non è un fattore anagrafico, ma capacità di ascolto e adattamento. Il punto è aprirsi al cambiamento, valorizzare chi già oggi nei territori porta consenso e competenze. Serve un ricambio nei gruppi dirigenti e nei temi. Non possiamo accontentarci di chi ci ha già votato nel 94, per parlare ai più giovani dobbiamo uscire dalla comfort zone, dice Zangrillo. E più avanti, penso ai diritti civili, dove il contesto sociale è cambiato e serve assumere posizioni chiare pur nel rispetto delle diverse sensibilità della coalizione. Vale anche per il fine vita. Il confronto non può tradursi in immobilismo. Un altro terreno è il rapporto tra pubblico e privato, a partire dal piano casa e dalle politiche per gli investimenti. Qui possiamo essere più riconoscibili, chiede Malfetano. Ma non è che con Fratelli d'Italia e Lega ci sarebbe meglio il generale Vannacci? Forza Italia lo accetterebbe? Replica il ministro: ogni valutazione deve partire da un punto fermo, la coerenza con i nostri valori. Se vuole starci, Vannacci può condividerli. Andiamo ad un'altra domanda. Riforme al palo, ma avanza la legge elettorale, niente preferenze e dubbi di incostituzionalità, la soddisfa? Replica Zangrillo: la priorità è una legge che garantisca governabilità, va però evitata qualsiasi percezione di forzatura o di norma costruita per un vantaggio di parte. Per questo gioco sporco abbiamo già perso il referendum, opposizione sull'Aventino e si rifiuta di partecipare agli incontri. Raccontiamolo di più ai cittadini, noi invece dobbiamo proseguire con il dialogo togliendo all'opposizione argomenti che suggestionano. E questa lunga intervista che potete trovare sulla Stampa. Abbiamo sentito anche parlare di legge elettorale, abbiamo qualche minuto per leggere su Avvenire cosa ci scrive Roberta D'Angelo su questo argomento. Si riparte domani dal secondo giro breve di audizione, giovedì il Bignami 2 sarà adottato come testo base. Il timing della legge elettorale della maggioranza resta lo stesso, l'idea è quella di vararla entro l'estate per anticipare le elezioni politiche quasi certamente la prossima primavera. In questo modo la Corte Costituzionale avrebbe il tempo per fare rilievi che, stando lo stesso al testo attuale, si direbbero certi. E per questo il centrodestra sta mettendo a punto emendamenti correttivi, mentre il centrosinistra ha preso tempo per capire le intenzioni degli avversari nella certezza, ripetuta ieri anche da Renzi, che sul Melonellum non sia possibile aprire una trattativa. Ma questo non significa che le opposizioni non possano presentare emendamenti, si pensa, anzi, a modifiche concordate. Si tratta in sostanza dello stesso meccanismo che vedrà d'ora in poi i partiti del campo largo muoversi all'unisono, almeno l'intenzione è di provarci. Un primo tentativo verrà fatto sul patto di stabilità, per il quale il Movimento 5 Stelle ha già un emendamento contro le spese per il riarmo. Si lavorerà per limarlo e farne una proposta condivisa. Lo stesso potrebbe avvenire secondo le intenzioni sulla riforma elettorale, su cui però chi vorrebbe solo emendamenti soppressivi. Non ancora in programma il comune su cui sfidare Meloni e soci, quindi, ma mattoni su cui costruire la casa alternativa alla destra. Un lavoro non sempre facile, viste le divergenze ben note, ma sicuramente non più difficile della ricerca di regole per la scelta del candidato premier. Quello che invece è certo è che un confronto sullo stabilicum preconfezionato dalla maggioranza non ci sarà. Questa legge è inemendabile, frutto di un atto di arroganza, accusa Renzi, che la considera la legge di Giorgia fatta per paura di perdere. E in effetti Rosatellum darebbe fiato alle opposizioni che sui collegi potrebbero giocarsela, ma nel nuovo testo i collegi sono già spariti, le destre hanno presentato un pacchetto chiuso e non vedo margini di miglioramento, continua il leader Italia Viva, che considera ipocrita la proposta di approvare insieme la riforma. E la capogruppo di Forza Italia Craxi, che la apprezza perché garantirebbe stabilità, replica dal PD Parrini: non ci prenda in giro. Tutti vogliamo stabilità e rappresentatività, ma ciò che va ribadito è, per agevolare la stabilità dei governi, non è necessario varare a colpi di maggioranza una legge elettorale pesantemente squilibrante e contraria in più punti alla Costituzione e alle sentenze della Corte Costituzionale. Un sistema continuo basato su un mix scandaloso di liste bloccate e super bloccate, tale da azzerare la sovranità e la libertà di scelta dei cittadini. Di certo modifiche in vista da parte della coalizione di governo ci sono, proprio per evitare nuove bocciature della consulta che sulle riforme varate in questi anni è intervenuta più volte. La prima riguarda i dubbi legati al voto in Trentino, Alto Adige e Valle d'Aosta, escluse dal computo generale, con la conseguenza che quelle e gli attori non peserebbero sul risultato complessivo per aggiudicare il premio. Un problema che riguarda il principio dell'uguaglianza del voto per il costituzionalista Ceccanti. Un altro è l'obiettivo di adeguare le circoscrizioni estere al taglio dei parlamentari, per portare da 4 a 2 quelle per la Camera e da 4 a 1 per il Senato. Verrebbe rinviato dall'Aula invece il nodo delle preferenze su cui Fratelli d'Italia continua a insistere, sfidando la contrarietà degli alleati Forza Italia e Lega. Contesta la motivazione della stabilità ai leader di Più Europa Maggi. Oggi, con il Rosatellum in governo, gode di un'amplissima maggioranza. Insomma, la verità è che Meloni prosegue con insistenza la sua voglia di avere pieni poteri, già manifestata con il premierato, lo dimostra proprio le caratteristiche di questa legge elettorale, che arriva persino a insidiare le prerogative del Presidente della Repubblica. E questa Roberta D'Angelo su Avvenire, che ci ha portato proprio su questo tema della legge elettorale. E dunque la nostra rassegna stampa sta per terminare, e vi ricordo che tra poco ci collegheremo in diretta con lo speciale di Radio 1 proprio per il 2 giugno, la festa della Repubblica. Molte le iniziative e gli eventi, come è già stato annunciato. Intanto noi salutiamo Francesco Paradisi in regia per l'assistenza, Roberta Gentilini vi ringrazia per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento d'ascolto sulle nostre frequenze.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: E dunque, come annunciato, sta per iniziare lo speciale di Radio 1 sulla festa del 2 giugno. Ci colleghiamo in diretta. Buon ascolto.
2: Speciale GR1.
3: Mercoledì 5 giugno. Dopo ore di perplessità, i primi risultati del referendum cominciano a comparire nelle edizioni straordinarie. L'Italia è Repubblica. Sala della Lupa. Palazzo di Montecitorio. È quella dove si è riunito per la prima volta a Roma il Parlamento italiano. Sono le ore 18 del 10 giugno. 22 anni fa, in questa data, i fascisti hanno ammazzato Matteotti. 6 anni fa, Mussolini ha dichiarato la guerra. Oggi il presidente della Cassazione, Giuseppe Pagano, legge alla presenza del governo e delle alte cariche i risultati del referendum. Dopo le drammatiche giornate dal 10 al 13 giugno, Umberto di Savoia lascia l'Italia. Sono circa le 15:30. Quando egli scende nel cortile del Quirinale, i corazzieri gli rendono per l'ultima volta gli onori sovrani. L'Assemblea Costituente tiene la sua riunione di insediamento. Un grande applauso, si grida viva l'Italia, viva la Repubblica, viva Trieste italiana. Si iniziano quindi le votazioni per la nomina del Presidente. Risulta eletto il socialista Saragat, con 401 voti su 468.
4: Era la prima volta che si votava le donne e io non potevo votare perché ero giovane. Sono andata a cercare le donne che andassero a votare nella campagna fra le contadine e loro mi dicevano: cosa vuoi che vado a votare, che non sono capace di scrivere, non ho le ciabatte, non ho il vestito bello da mettermi. E dicevo: ma se non ci vado, se non ci andate, che fate male, che bisogna andare a votare, perché se fosse venute tutte avremmo avuto una Repubblica più forte.
2: Speciale GR1.
5: Poi siamo abituati a pensare che la storia del referendum monarchia-repubblica sia un passaggio semplice, invece anche ascoltando queste voci tra cinegiornali, staffette partigiane, ci rendiamo conto che tante storie, tante emozioni, ma anche tanti rischi hanno innervato quei giorni del 1946. Buongiorno da Francesco Graziani, benvenuti a questo speciale dedicato alla festa che celebra il 2 giugno 1946, giorno in cui l'Italia elesse la Costituente e scelse la Repubblica come forma di Stato. Che poi quel 2 giugno del 46 sulla carta era un'altra festa, era la festa dello Statuto Albertino, quello statuto che sarebbe stato la prima legge fondamentale dell'Italia unificata, statuto che il re Carlo Alberto di Savoia aveva concesso nel 1848, definendola legge fondamentale perpetua ed irrevocabile della monarchia. Uno statuto concesso a coloro che venivano definiti regnicoli. Ecco, noi celebriamo anche questo, quel 2 giugno di 80 anni fa, nel quale i regnicoli diventarono cittadini e decidevano su un futuro che non sarebbe stato perpetuo e irrevocabile, come scritto dal re Carlo Alberto. Perché poi la fatica di oggi, il racconto di oggi è proprio questo: mettere insieme la storia e la festa, sapendo che tra un'oretta circa daremo la linea ai colleghi che racconteranno la parata lungo via dei Fori Imperiali a Roma. Però ovviamente la zona di Roma, del centro storico, è già, come dire, un formicaio per quanto riguarda le celebrazioni. Noi andiamo subito da Valentino Russo, perché tra poco a Piazza Venezia deve arrivare il capo dello Stato. Valentino, buongiorno.
6: Sì, buongiorno, buongiorno Francesco, a te e a tutti gli ascoltatori. Sì, il primo momento di queste celebrazioni del 2 giugno, di questa 80esima festa della Repubblica, sarà l'omaggio all'altare della patria, il Milite Ignoto, da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, insieme alle alte cariche dello Stato, i Presidenti di Senato e Camera, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente della Corte Costituzionale. Intanto intanto però ti devo raccontare del messaggio che il capo dello Stato ha inviato al generale Portolano, il capo di Stato Maggiore della Difesa, messaggio che è stato diffuso proprio in questi minuti ed è un messaggio ovviamente di omaggio e di gratitudine alle Forze Armate per il loro impegno quotidiano sia nelle missioni internazionali che dentro i nostri confini, ma naturalmente nelle parole del capo dello Stato torna l'importanza di questa festa, di questa ricorrenza. Il 2 giugno del 46 fu un atto di libertà senza precedenti, scrive Mattarella, un giorno in cui il suffragio universale, in cui donne e uomini decisero di lasciarsi alle spalle le macerie della guerra e le nefandezze del regime. Non è però solo una ricorrenza, è un momento anche che celebra i valori della Costituzione, la nostra casa comune, la casa comune che garantisce i nostri diritti. Anche per questo, prosegue il capo dello Stato, difficoltà e rischi di oggi vanno affrontati con fermezza. E forse poi le parole più significative di questo messaggio, scrive Mattarella, non potrà esserci vera pace finché ci saranno focolai di minaccia in tutto il mondo, non potrà esserci vero benessere fino a quando anche solo una piccola parte del mondo vivrà nella precarietà. E quindi l'Italia insieme all'Europa è impegnata nel ripristino delle regole della comunità internazionale per uscire da una situazione di permanente conflittualità quale appare quella di oggi, è un obiettivo naturalmente a cui sono chiamate le forze armate. Questo il messaggio del capo dello Stato per questa festa della Repubblica. Ci risentiamo immagino tra poco, quando il capo dello Stato arriverà a Piazza Venezia per il suo omaggio.
5: Grosso modo una decina di minuti, grosso modo?
6: Eh sì, più o meno sì.
5: Va bene, allora intanto andiamo da Simona Decina, ci spostiamo solamente di pochi metri, andiamo a Via dei Fori Imperiali, dove poi ci sarà il momento di festa vero e proprio con la parata. Simona, a te.
7: Sì, buongiorno, qui ovviamente c'è grande fervore, stiamo per iniziare, quindi c'è una moltitudine di persone, vediamo tantissime bandierine, coccarde di tricolori e anche tanti bambini proprio con i cappellini tricolori. Sul Colosseo invece i vigili del fuoco sono pronti a srotolare la nostra bandiera, la bandiera italiana. Lo ricordiamo ancora una volta, il manifesto della cerimonia allo slogan al servizio del paese, quindi l'impatto emotivo è fortissimo. Siamo stati tra le persone sugli spalti a raccogliere le loro emozioni e le loro impressioni. Sentiamo queste voci e poi la linea può tornare allo studio.
8: Lei da dove arriva?
9: Da Forlì.
8: Che significato ha questa giornata?
9: Ah, è molto importante perché la Repubblica ci dà la libertà, ci dà dei diritti e la vogliamo mantenere questa cosa.
10: È una tradizione di famiglia da tanti anni, quest'anno non è come mamma, però tutti gli anni ho foto da ragazzina qua in tribuna mentre osservo la parata.
5: Allora, riprendiamo la linea dallo studio e dicevamo mettiamo insieme la festa e la storia. Saluto Alfonso Celotto, insegna diritto costituzionale all'Università di Roma 3, appena pubblicato con Giulia Guerrini Viva il Re, Viva la Repubblica, 2 giugno 46, la storia e le storie di un voto pubblicato da Mondadori. Aggiungo anche che è avvocato cassazionista e la Cassazione è un pezzo importantissimo del 2 giugno del 46. Buongiorno professore, ben trovato.
11: Buongiorno, con grande piacere, grande piacere.
5: Senta, la prima cosa, come facciamo a evitare la retorica in un giornate come queste? Perché poi è un pericolo che ci aspetta sempre dietro l'angolo.
11: Guardi, la grande sorpresa ci ha colto proprio facendo questo libro. Questo è un libro partito dall'alto, come sempre, dalla retorica, dalla storia, il voto, De Gasperi, Togliatti, i seggi, il re. E poi invece noi abbiamo cominciato a raccogliere le storie e il libro è diventato un libro dal basso.
5: Ecco,
11: qui dal basso. Sì.
5: No, ci racconti come avete raccolto queste storie, chi sono, diciamo, le voci che avete raccolto?
11: Guardi, la cosa è andata quasi per scherzo. Parlando con Giulia Guerrini, siamo colleghi di studio, lavoriamo insieme. Lei mi ha detto: ma 80 anni di Repubblica, si votava 21 anni, le persone almeno 100 anni, ma ce ne sono ancora? Ce ne sono ancora. Abbiamo visto che in Italia ci sono ancora oltre 5.000 centenari, ma 5.000 centenari un po' per scherzo sui social, poi qualche radio, qualche televisione, una casella mail dedicata. Comunque in 4-5 mesi abbiamo raccolto 150 interviste. Siamo andati a casa delle persone, ci hanno mandato audio, video, videochiamate e abbiamo visto questi nonnini, questi vecchietti, queste vecchiette che hanno un entusiasmo, una voglia di raccontarti quella che è stata questa esperienza dirompente. E lì la retorica è finita, perché ovviamente diventa questo grande momento di passaggio e capisci il coraggio che hanno avuto queste persone, questi grandi cittadini. E la cosa impressionante, ne abbiamo incontrati tanti, addirittura alcuni del 18, e nessuno di questi si è lamentato: mi fa male la testa, mi fanno male le gambe, c'ho un dolore qui. Tutti a raccontarsi cose di strazianti di dolore, di guerra, con la voglia di andare avanti, l'emozione. Quindi il 2 giugno siamo noi in questo senso qui.
5: Poi stavo pensando che se c'è una cosa che non può essere retorica per definizione è la vita vissuta. Avete scritto nel libro ci siamo commossi, abbiamo imparato tanto. Che cosa avete imparato?
11: Sì, questo, abbiamo imparato la voglia di votare, abbiamo imparato la voglia di cambiare l'Italia, cioè poi le motivazioni, che ti andavano a raccontare le motivazioni. Qualcuno dice: io ho votato il re perché Umberto era così bello ed elegante, no?
5: Sì.
11: Altri dicono: no, io ho votato Repubblica perché era momento di cambiare, noi donne contavamo qualcosa. Io ho votato Repubblica perché se votavo Repubblica avevo capito che la guerra non tornava più. Quindi abbiamo imparato proprio le emozioni delle persone, abbiamo imparato quanto loro hanno creduto in questo momento di grande democrazia, cioè in questo lunghissimo iato storico che c'è stato fra la caduta del fascismo e la creazione della nuova Italia, quasi 3 anni di guerra civile, di miseria, di fame. Queste persone, tutti ragazzi di 20 anni, fra i 20 e i 25 anni, hanno capito che era il momento di guardare avanti e che il loro voto, uno su 25 milioni, contava tanto. E ancora oggi ce lo vengono a raccontare. Noi poi abbiamo tanti video, tanti audio abbiamo raccolti, li stiamo usando col digitale ovviamente, quindi sui profili Instagram Giulia Guerrini, Alfonso Celotto, trovate le facce, ed è una cosa secondo me molto più eloquente di qualunque commento.
5: Professore, lei cita il digitale, allora mi viene in mente una cosa: intanto siamo in attesa di collegarci di nuovo con Piazza Venezia per l'arrivo di Mattarella e abbiamo accennato anche al fatto che la Cassazione ebbe un ruolo fondamentale nel certificare il conteggio dei voti. Le faccio ascoltare un piccolo frammento del podcast L'ultima notte del re, che è stato appena pubblicato da Radio 1, dal GR su Rai Play Sound. La scena raccontata riguarda i corridoi della Camera dove sono ammassati i dati arrivati da tutta Italia. Sentiamo.
12: Nei corridoi immense quantità di verbali provenienti da ogni angolo d'Italia. Alcuni in sacchi delle poste repubblichine provenienti dal settentrione, altri in sacchi adoperati per la farina dalle province agricole dell'Emilia. Le schede di Napoli invece in sacchi destinati alla nettezza urbana.
5: Allora, professor Celotto, non era l'epoca del digitale, i sacchi, ognuno metteva i verbali dove poteva, chi nei sacchi della Repubblica Sociale, chi nei sacchi della spazzatura, chi nei sacchi della farina.
11: Sì, d'altra parte era stata presa questa scelta: il controllo, la macchina amministrativa era nelle mani del governo, il controllo nelle mani della magistratura. Ciascun tribunale raccoglieva le schede, ciascuna pretura e poi ciascun tribunale raccoglieva le schede, faceva i verbali delle schede, li vidimava. Le schede non venivano mandate a Roma, infatti poi ne abbiamo anche seguito un po' il percorso delle schede, alla fine le schede sono state bruciate per gran parte. O comunque conclave, no? Sì. E a Roma arrivarono i verbali, però arrivano i verbali, arrivarono in maniera un po' affannosa, arrivarono incredibilmente prima dal sud poi dal nord.
5: Perché infatti, nord, ricordiamo, notte... nel nord c'era stata la guerra fino a pochi mesi prima, ovviamente poi
11: certo,
5: le strade...
11: cioè, fino al 25 aprile, quindi le cose erano messe male, anche peggio come collegamenti, quindi arrivano prima le schede del sud e nella famosa notte del 4, che si votò anche il 3, ricordiamolo,
5: sì.
11: Quindi la notte fra il 3, il 4 e il 5, i diari di Romita, di Nenni ti dicono era disfatta, ha vinto la monarchia, non ci possiamo credere, ha vinto la monarchia, che poi sappiamo che il sud ha avuto percentuali veramente bulgare, si direbbe oggi, cioè Napoli finì 81-19 per la monarchia, cioè veramente. E quindi e sì, poi
5: a Torino la monarchia ebbe il 39 se non ricordo male, cioè,
11: sì, sì.
5: Proprio scenari quasi quasi impensabili.
11: Impensabili, perché poi alla fine ci siamo convinti, e questo lo capisci anche dalla gente, che il nord, che aveva sentito la guerra addosso, il vento del nord, come disse Nenni, era anche un vento di cambiamento, di lasciare comunque questa pesantissima occupazione nazista, fascista, la monarchia che aveva abbandonato il nord e quindi il plebiscito per la Repubblica. Invece il sud in fondo la guerra l'aveva sentita diversamente, l'aveva vista poco, è stata liberata presto, il re è stato lungamente al sud in quell'anno e mezzo, no? E di Vittorio e poi della luogotenenza in Puglia, in Campania, quindi alla fine il sud per tante ragioni incredibilmente e paradossalmente ha votato monarchia.
5: Professor Ciolotto, ricordiamo che siamo in attesa di collegarci con Piazza Venezia per l'arrivo di Mattarella e, quindi abbiamo detto che non fu facile organizzare, cioè, quello era un paese che usciva da 20 anni di dittatura e quasi improvvisamente con la presenza dei militari alleati sul territorio doveva organizzare una grande cerimonia di democrazia. Capiamo tutti la difficoltà, questo poi provocò anche molti si dice, molti però sul fatto che la Repubblica avesse vinto realmente.
11: Allora, sgombriamo il campo da un falso mito. La Repubblica ha avuto più voti, questo è sicuro, che la Repubblica abbia avuto più voti. Perché comunque è difficile fare un imbroglio sistematico di tutti i verbali e tutte le schede. Il problema vero giuridico che poi attraversò quel giugno 46.
5: E qui arriviamo anche alla Cassazione, prego.
11: Alla Cassazione, che viene fatto il ricorso dai professori dell'Università di Padova, monarchici, sì, dicendo: è vero che la Repubblica ha vinto, ma la Repubblica non ha preso il 50%. Che è vero, perché sui voti validi, 25 milioni di voti, quindi comprese le nulle e le bianche, la Repubblica ha preso il 48,9. E lì si pose il grande dilemma giuridico: ma basta il 48,9 per vincere il referendum o devi prendere il 50? E la cosa rimase aperta e poi a quel punto ci fu la grandezza di De Gasperi che riuscì a convincere il re a partire, Umberto che vacillava, perché ovviamente Umberto voleva resistere, i moti di Napoli, giorni difficilissimi, 11-12 giugno, poi il re parte, a quel punto si sgonfiano i problemi.
5: Professor Ciolotto, lei insegna diritto costituzionale, anche il re Carlo Alberto aveva definito lo statuto del 1848 legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile della monarchia. Eppure abbiamo votato sulla monarchia e abbiamo eletto la Costituente. È sempre difficile muoversi poi anche a livello giuridico, o no?
11: Beh, erano cambiati i tempi completamente, certo. Ovviamente era cambiato il mondo in quei 100 anni, anche l'idea, cioè le donne in Italia non hanno mai votato, non sono mai state votate, cioè veramente è cambiato il mondo e quindi serviva, dopo uno statuto che in fondo non era retto quei 100 anni, serviva un atto di democrazia, un atto popolare, venne presa questa scelta, che poi la scelta viene presa inizio 46, perché inizialmente invece sembrava che dovesse scegliere l'Assemblea Costituente, poi si capì che serviva invece una scelta

0: di popolo che ha deciso, un popolo ferito, un popolo malmesso, che ha deciso di andare avanti con coraggio, di essere un innovatore.
1: Professor Ciolotto, lei insegna diritto costituzionale all'Università Roma 3.
0: Sì.
1: Ricordo che ha scritto con Giulia Guerrini Viva il Re, Viva la Repubblica, 2 giugno 46, La storia e le storie di un voto, pubblicato da Mondadori. Abbiamo anche capito perché la storia grande, quella con la maiuscola, è la storia delle persone che sono andate materialmente al voto. La ringrazio per essere stato con noi, professor Ciolotto. Noi torniamo da torniamo da Valentino Russo, perché penso che sia arrivato il momento nel quale Mattarella è arrivato a Piazza Venezia. Correggimi se sbaglio, Valentino.
2: Sì, Mattarella sta arrivando a Piazza Venezia. Abbiamo intravisto la sua auto scendere da via 4 Novembre, quindi scendere da il Palazzo del Quirinale.
1: Valentino, mi viene da chiederti se è facile vederla con i lavori della metropolitana che offuscano la piazza.
2: Questo in effetti è un problema, però oltre i lavori di Piazza Venezia vediamo che è tutto pronto ai piedi della scalea del monumento all'altare della patria. Le più alte cariche dello Stato stanno attendendo il Presidente della Repubblica, vediamo il Presidente del Senato La Russa, il Presidente della Camera Fontana, la Presidente del Consiglio Meloni e il Presidente della Corte Costituzionale Amoroso. L'auto presidenziale del Capo dello Stato sta arrivando proprio tra pochissimo, arriverà ai piedi della scalea, scortata dalle moto dei corazzieri. In questo momento, tra l'altro, vediamo chi riceverà per primo il Capo dello Stato, ed è naturalmente, come da cerimoniale, il Ministro della Difesa Guido Crosetto, il Capo di Stato Maggiore della Difesa Luciano Portolano e anche il generale Giampaolo Mirra, il comandante del Comando Territoriale Nazionale dell'Esercito. Tutto pronto per
1: tra l'altro, Valentino,
2: omaggio all'altare della patria.
1: Stavo pensando che poi la storia è strana, perché noi celebriamo la Repubblica, certo, con il Milite Ignoto, però al monumento che ricorda Vittorio Emanuele II, padre della patria, però ecco, ti restituisco la linea.
2: Sì, ecco, in questo momento il Capo dello Stato è sceso dalla sua auto, è stato ricevuto, come dicevamo, dal Ministro della Difesa Crosetto e dal Capo di Stato Maggiore Portolano. E in questo momento riceve gli onori militari, come possiamo sentire.
3: Onori al Presidente della Repubblica!

0: Radio 1, stiamo trasmettendo
1: bandiera d'istituto della scuola sottufficiale dell'esercito, banda dell'esercito, le parti delle forze dell'ordine

alle insegne dell'esercito e sta passando in rassegna il picchetto d'onore schierato in alto uniforme ai piedi della scalea dell'altare della patria.

E adesso il capo dello Stato sta salutando le alte cariche dello Stato e quindi, come dicevamo, il presidente del Senato La Russa, il presidente della Camera Fontana, la presidente del Consiglio Meloni e il presidente della Corte Costituzionale Amoroso. Questa è la prima parte di questa cerimonia ai piedi della scalera del Vittoriale. Ora il Presidente della Repubblica salirà le scale accompagnato da corazzieri in alta uniforme che portano la corona che sarà l'omaggio al militare.

0: ascensore nella scalea del Vittoriano. Il capo dello Stato è adesso da solo, si sta dirigendo per la deposizione della corona. Lo precedono i corazzieri in alta uniforme. Ed ecco ora l'immagine del capo dello Stato davanti
1: onore ai caduti.

0: e dopo il silenzio le frecce tricolori sorvolano i cieli della capitale. Una scia tricolore che riempie i cieli qui sopra i fori imperiali. Un momento che non ci, a cui non ci stanchiamo mai di assistere. Gli applausi anche della folla qui presente. E dopo il minuto di raccoglimento del Presidente della Repubblica Mattarella di fronte al sacello dell'altare della patria e la deposizione della corona e l'omaggio al Milite Ignoto, il capo dello Stato adesso sta salutando le autorità e tra poco naturalmente sì. Salirà a bordo dell'auto presidenziale per raggiungere i fori imperiali e il luogo dove tra pochi minuti ci sarà luogo la parata.
1: Allora Valentino Russo, noi riprendiamo la linea da studio, ti ringraziamo per il momento. Questa è la cerimonia all'altare della patria e tra poco, come ci diceva il nostro inviato, il nostro quirinalista, tutta l'attenzione si sposterà pochi metri più in là su via dei fori imperiali. Noi invece ci fermiamo per un piccolo break e torniamo subito dopo.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Trovata, professoressa, buongiorno.
2: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori, naturalmente.
1: Allora, senta, quel voto storico per tante ragioni che abbiamo già accennato. Ricordiamo che c'erano già state le amministrative, però questo è il primo grande voto aperto anche alle donne. Sulla stampa di quel giugno del 46 viene data notizia che al seggio a Roma per il referendum per eleggere la Costituente è andata anche una persona nata nel 1848, quell'anno in cui Carlo Alberto aveva concesso lo Statuto Albertino. È il primo voto della sua vita. Ascoltiamo un frammento del podcast L'ultima notte del re, che è pubblicato su Rai Play Sound e di Radio 1 e del giornale Radio Rai. Sentiamo.
3: Al seggio anche la signora Carmela Manferoce, vedova Macedonia. Essa è nata il secolo scorso, nel 1848. La centenaria non ha voluto astenersi dal voto e si è recata alle urne accompagnata dal figlio presidente di sezione della Corte di Cassazione. Con lei anche il nipote, ufficiale di Marina. L'eccezionale elettrice ha compiuto il suo dovere di cittadina nella più perfetta lucidità di mente.
1: Professoressa Colorizzi, una storia incredibile. Questa donna nata nell'anno dello Statuto Albertino vota per la Costituente 98 anni dopo.
2: Beh, è una storia commovente, sì, per molti aspetti, guardi, perché in realtà il fatto che fosse nata il momento dello statuto, che non è una costituzione, sì, ci fa capire la distanza che la Costituzione ha segnato, se volete anche la rottura di una continuità che poi sarà stabilita, diciamo, istituita con il referendum che premia la Repubblica. E il voto alle donne da questo punto di vista è conseguente alle nuove libertà che la Costituzione ha approverà ovviamente nel 1948, il primo gennaio, ma che vengono discusse dalla Costituente eletta insieme e all'unanimità, diciamo, dei cittadini, vale a dire di tutti i cittadini. Il voto alle donne è un diritto conquistato e un diritto finalmente ricevuto.
1: Sì,
2: conquistato.
1: Guardi, io ci vedo la conquista anche nella tigna con cui, la determinazione con cui questa signora di 98 anni si reca al seggio aggrappata al figlio e al nipote. Ci vedo tante storie in questi dettagli.
2: Certamente, c'è la storia delle lotte che per arrivare a questo, c'è la storia ormai più di 50 anni, più di un secolo, se vogliamo portarlo fino ai primissimi esordi, non in Italia ma nel resto dell'Europa, di movimenti di donne per i loro diritti. Movimenti di donne, sicuramente movimenti di donne borghesi ma anche operaie. Vede, c'è una... I movimenti sono naturalmente relativamente minoritari, però va sottolineato un altro fattore. Le donne si mobilitano per quello che è un diritto guadagnato ogni giorno. Consapevolmente o no, le donne sono l'anima di questo paese. Nel senso che hanno lavorato, ma non solo durante le guerre sostituendo gli uomini, hanno partecipato a una lotta partigiana, hanno partecipato in tutti i sensi a una lotta partigiana, perché gli uomini erano al fronte, gli uomini si stavano uccidendo nei fronti di guerra. Ma guardi che c'è anche una lotta più nascosta, che è la lotta di tutti gli delle donne che dei paesi dove c'è stata l'emigrazione. Su di loro è pesato tutto il carico delle famiglie e del lavoro. Vede, il voto alle donne è un diritto. rispetto ed è un riconoscimento. Quanto sia stato riconosciuto dal mondo degli uomini, qualche dubbio storico viene, sa?
1: No, ha ragione, lei è molto accurata, giustamente, perché ci sta svelando, non è solo il diritto di andare a votare, è un riconoscimento di un ruolo che era già svolto. Io avrei avuto tante domande, le volevo chiedere una cosa sola. Viene eletta la Costituente con una legge proporzionale che poi lei ha scritto moltissimo della seconda metà del Novecento, una legge elettorale proporzionale pura, che di fatto è quella che terremo fino alla fine della Prima Repubblica. Perché adesso ogni legislatura si chiude o si apre con la riforma elettorale? Che cosa?
2: Ma sa, il governo è un governo molto, molto complicato, soprattutto anche nell'epoca di quella cosiddetta Prima Repubblica, che ha mantenuto il proporzionale. Ci sono stati momenti in cui si è cercato di fare delle riforme del sistema elettorale per consolidare la stabilità di un governo in un paese dove non c'era ricambio tra maggioranza e opposizione. C'è la guerra fredda, non dimentichiamo che fino all'89 abbiamo una forza politica che che ha una forza organizzativa e un seguito elettorale che sta avvicinandosi al seguito elettorale del Partito Comunista. Il Partito Comunista nel 76, la DC e il PC allora
1: erano il 70%.
2: Avevano più del 70% del consenso elettorale e se lo dividevano quasi a metà.
1: Sì.
2: Ecco, queste sono riflessioni che poi hanno pesato nel momento di questa strana stabilità del governo italiano, del sistema politico italiano, che è un unicum, sa, nel panorama dell'Europa.
1: Siamo un unicum. Allora, io, professoressa, le ripeto, avrei voluto chiederle tante altre cose. Ci fermiamo qui. Simona Collarizzi, professoressa emerita di storia contemporanea alla Sapienza di Roma. Torniamo a Via dei Fori Imperiali e torniamo da Valentino Russo. Valentino.
4: Sì, in questo momento il presidente Mattarella sta per lasciare l'altare della patria a bordo dell'auto presidenziale e percorrere via dei Fori Imperiali, dove in questo momento ci siamo spostati, siamo davanti alla tribuna presidenziale dove le autorità stanno prendendo posto. Noi abbiamo intravisto peraltro l'auto presidenziale del capo dello Stato. Il tempo oggi dal punto di vista meteorologico è un po' anomalo, visto che siamo abituati a feste della Repubblica baciate dal sole e piuttosto calde, invece sopra i cieli di Roma ci sono tante nuvole, potrebbe addirittura scendere qualche goccia di pioggia. E quindi l'auto presidenziale dovrebbe essere coperta, se non abbiamo visto male. Di solito lui arriva sui Fori Imperiali a bordo della Lancia Flaminia scoperta, ma naturalmente vi sapremo dire di più appena arriverà qui davanti.
1: Speriamo
4: alla
1: non si bagni
4: postazione.
1: Come a Parigi alle Olimpiadi.
4: Sì, naturalmente.
1: Allora, guarda, Valentino, io riprendo un attimo la linea perché vorrei passarla a Lucio Bondi, cronista della redazione politica del GR, per darci anche un quadro un pochino più politico sulle presenze lì alla Via dei Fori Imperiali. Lucio, ben trovato, buongiorno.
5: Buongiorno, anche noi siamo nelle tribune e ci troviamo proprio di fronte a quella che ospita le autorità. In questo momento sta passando il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e vediamo numerosi esponenti dell'esecutivo già tra le tribune. Vedo il ministro Carlo Nordio, la ministra Roccella ad esempio, poi ci sono rappresentanti sia di opposizione che di maggioranza. Si attende, come il Presidente della Repubblica, anche le altre alte cariche dello Stato che hanno mandato il loro messaggio per questo 2 giugno. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha parlato di una ricorrenza che racconta il cammino degli italiani, storie di sacrificio, coraggio, unità, solidarietà, impegno. Scrive la Premier, piccole scelte quotidiane hanno fatto l'Italia la straordinaria nazione che è oggi, e poi esprime riconoscenza verso chi ci ha preceduto, contribuendo a edificare la nostra comunità nazionale, ma anche la responsabilità che tutti noi abbiamo nel custodire e rafforzare il patrimonio della Repubblica. Il Presidente del Senato La Russa rinnova l'omaggio alla data che con una scelta, una volontà popolare ha segnato il cammino nel solco della libertà, della partecipazione e della democrazia. Lorenzo Fontana, Presidente della Camera, invece ha rilasciato un'intervista all'Arena, un quotidiano della sua città di Verona, e parla della nascita della Repubblica come il frutto di una scelta libera e partecipata di una comunità che usciva dalla dittatura e dalla guerra con la volontà di ricostruire. Vi ricordo anche che oggi, proprio per celebrare questa festa, i principali palazzi istituzionali, a partire da Palazzo Chigi, Montecitorio, sede della Camera, e Palazzo Madama del Senato, sono aperti alle visite dei cittadini, che possono dunque entrare per una volta nei palazzi della politica, dove la Repubblica prende forma ogni giorno nelle nostre istituzioni. Con Luciano Pecoraro e Federico Foroni, se non c'è altro, vi ridò la linea a studio a Roma.
1: Grazie Lucio Bondi, riprendiamo la linea perché noi abbiamo un break e torniamo tra un attimo.
6: Nel museo

0: sono Francesco Graziani, stiamo raccontando questo 2 giugno, questa 80ª festa della Repubblica. Permetteteci di ringraziare tutte le persone che finora hanno lavorato e lavorano questa mattina allo speciale, ovviamente il direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento giornalistico Valeria Volatile, in redazione Luca Torrisi, la regia di Ludovico Suppa. Ringraziamo anche per la parte tecnica a Roma Massimo Vasciaveo, per quanto riguarda i Fori Imperiali, e sempre la squadra dei Fori Imperiali coordinata da Sergio Salata. Allora, tra poco torneremo ai Fori Imperiali perché tra non molti minuti comincerà la parata. Saluto Vera Capperucci, che insegna alla LUIS di Roma storia contemporanea. Ben trovata, professoressa, buongiorno.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Senta, professoressa, poi la storia è strana, cioè, mi fa riflettere il fatto che celebriamo il 2 giugno con Mattarella che va sulla tomba del Milite Ignoto, che poi è il monumento al re Vittorio Emanuele II, padre della patria, tutto questo nel giorno della festa della Repubblica. Cioè, la storia passa, ma la storia in un certo senso resta.
1: È così, sicuramente il 2 giugno ha rappresentato, rispetto a quello che è stato il lungo corso della storia politica italiana, un momento di rottura e anche un momento in cui, chiaramente col pronunciamento sul referendum, gli italiani hanno scelto una forma diversa di Stato. Però c'è anche il recupero di una memoria passata, cioè ci sono state fasi in cui la storia italiana è stata profondamente legata alla storia della monarchia sabauda, che di fatto ha realizzato, no, la nascita del Regno d'Italia e quindi il processo di unificazione. Certo, poi dopo, con il passare del tempo e soprattutto a causa dell'esperienza fascista e della compromissione che la monarchia ha avuto con il fascismo, chiaramente a partire dal 2 giugno la scelta degli italiani sarebbe stata poi una scelta di rottura che avrebbe determinato un cambiamento profondo nella forma di Stato e quindi una messa in discussione anche dell'assetto monarchico, che però aveva avuto in precedenza certamente una storia assolutamente gloriosa e strettamente connessa con la storia d'Italia.
0: Senta, e quindi stiamo dicendo questo, che la storia è un processo evolutivo. Ripeto, la storia passa, però la storia resta. È un concetto a volte, come dire, importante da sottolineare.
1: Ma diciamo questo, Benedetto Croce diceva sempre che le idee camminano sulle gambe degli uomini, no? Per cui la storia non è mai tutta uguale. È chiaro che dipende da quelli che sono i processi o quelle che sono le dinamiche, anche le responsabilità individuali. Per cui la condanna di Vittorio Emanuele III, come anche del luogotenente, poi del re di Maggio, sancita il 2 giugno, non è una condanna in toto della storia della monarchia in Italia. È la condanna di una responsabilità legata a scelte che quel sovrano avrebbe compiuto in quel determinato momento storico e ovviamente fortemente connesse all'esperienza del fascismo. Ma questo non significa, no, buttare via il bambino, cioè, con l'acqua sporca.
0: Poi lei, il movimento Le Gambe degli Uomini, in quel momento sono essenzialmente, però le più importanti sono quelli di Re Umberto e quelli di Alcide De Gasperi. Ricordiamo questo, che Umberto II parte per l'esilio quando ancora non c'è stata la proclamazione ufficiale dell'esito del referendum. Il governo però ha già proclamato l'11 giugno festa per la vittoria della Repubblica. Da lì nasce una prova di forza, però in quell'11 giugno sentiamo una clip del podcast L'ultima notte del re e poi ne parliamo di questo.
2: Napoli, la giornata celebrativa dell'avvento della Repubblica è stata funestata da gravissimi incidenti. Nell'avanzato pomeriggio diversi cortei di monarchici si incontravano in via Medina, dove ha sede la Federazione Comunista. Con latte di benzina i dimostranti cercavano di dare alle fiamme sia le bandiere esposte che la stessa federazione. Sul momento più grave della giornata, Giorgio Amendola, sottosegretario comunista alla presidenza del Consiglio, si sostituiva arbitrariamente al questore e ordinava alla forza di polizia di aprire senz'altro il fuoco sulla folla. Amendola veniva arrestato per ordine della commissione militare alleata, ma per intervento delle autorità italiane era rilasciato dopo alcune ore.
0: Allora, l'11 giugno, che è la festa, di fatto la prima volta che c'è la festa della Repubblica, a Napoli succede questo. A Napoli, ricordiamo, l'80% aveva votato per la monarchia. È una vicenda incredibile. Da una parte si festeggia, dall'altra parte ci sono 9 morti per le strade di Napoli, tutti giovanissimi, tra i 14 e i 21 anni.
1: Ma guardi, ovviamente come sappiamo quel risultato sarebbe stato il risultato a favore della Repubblica, sarebbe stato un risultato fortemente contestato, insomma lì il ruolo che De Gasperi avrebbe avuto è stato un ruolo appunto storicamente importante e il paese è un paese che si divide. Lo vediamo non soltanto appunto dalle contestazioni che accompagnano l'esito, il pronunciamento sull'esito, ma lo vediamo anche dai numeri, perché è vero che poi alla fine il referendum si conclude con il 54% a favore della Repubblica e il 45% a favore della monarchia, ma se ci pensiamo anche i voti a favore della monarchia sono un numero piuttosto consistente, soprattutto se recuperiamo il discorso che abbiamo fatto prima sulle responsabilità. Questo in qualche modo la classe politica lo sapeva e mi limito a ricordare soltanto questo passaggio. All'inizio del processo costituente, diciamo così, che porta al referendum, c'era un forte timore che soprattutto una parte della società italiana, in particolare nelle regioni meridionali, si pronunciasse a favore della monarchia. Tant'è che soprattutto le forze di sinistra del Comitato di Liberazione Nazionale o dei governi avrebbero preferito che sulla forma di Stato, quindi la scelta tra monarchia e repubblica, non fosse affidata al popolo, ma la scelta tra monarchia e repubblica fosse affidata all'Assemblea Costituente. Questo era sancito nella prima Costituzione provvisoria. Sarebbe stato poi De Gasperi con il suo governo a introdurre l'istituto del referendum e soprattutto a togliere ai partiti la responsabilità sulla scelta di Stato e lasciare che fosse il popolo a decidere sulla forma di Stato. Quindi diciamo già la stessa scelta che porta al referendum è una scelta che ha in sé, che rivela in sé il rischio, e soprattutto le fasi che avevano preceduto quella scelta, il rischio che effettivamente una parte piuttosto consistente della popolazione italiana si pronunciasse a favore del re. Il re, diciamo la verità, fino a quel momento era stato un emblema, no? La figura che aveva rappresentato lo Stato, era l'elemento della continuità, era l'elemento dell'identità nazionale e porzioni consistenti di popolazione erano monarchiche, soprattutto in quegli, diciamo così, in quegli ambiti in cui anche il vento della resistenza era stato meno forte e quindi anche il portato ideologico e culturale legato alla resistenza c'era stato, ma ovviamente era stato meno forte rispetto all'Italia settentrionale, il vento del nord, la resistenza contro l'invasione tedesca. Insomma, lì c'era una frattura e obiettivamente quello che accade a ridosso della proclamazione, appunto dell'11 giugno, rivela tutte le caratteristiche di quella frattura.
0: Allora, professoressa, ascoltiamo sempre dal podcast L'ultima notte del re un passaggio dei verbali del governo De Gasperi. La clip è la numero 4 di quella regia.
3: Consiglio dei ministri, verbale dell'11 giugno. Togliatti.
4: Occorre fare subito, perché potrebbe accadere che il re formi un suo governo.
3: Nenni.
4: A Napoli ci sono stati dei morti. Ormai c'è uno scontro in atto tra governo e corona. Gli unici arbitri possono essere il popolo, l'esercito o la costituente.
3: Brosio, ministro della guerra. Partito liberale.
4: In linea di massima, le forze armate sono fedeli al re.
3: Cianca, partito d'azione.
4: Entro stasera il Presidente del Consiglio deve essere il capo provvisorio dello Stato.
3: De Gasperi.
4: Valutiamo bene le forze, ma se si dice che la patria è in pericolo, le forze vengono da sé.
0: Professoressa Cappellucci, allora questo è il dibattito che si svolge in Consiglio dei Ministri. Abbiamo detto De Gasperi, il governo volle affidare la scelta al referendum, quindi al popolo, e però c'era anche il fatto che le forze armate avevano fatto giuramento al re e che probabilmente al re avrebbero risposto in un momento di crisi acuta.
1: Sì, questo certamente, ma è anche vero che le forze armate davvero erano state abbandonate. Cioè, lì dobbiamo ricostruire quella storia nella sua complessità. Dopo l'8 settembre il re scappa e l'esercito italiano è allo sbando. E è chiaro che la preoccupazione nelle forze politiche c'è. Queste forze armate a chi resteranno fedeli, ma è anche vero che quel vincolo di fedeltà previsto già dallo statuto, no? Che poi l'Assemblea Costituente avrebbe definitivamente mandato a casa scrivendo la Costituzione Repubblicana, quel vincolo di fedeltà è rotto dallo stesso re. Questo non lo dobbiamo. L'8 settembre le truppe italiane sono allo sbando. Dove andiamo? Andiamo con i tedeschi. Badoglio fa il proclama: continuiamo a combattere a fianco, poi però contemporaneamente firma l'armistizio con gli anglo-americani. Insomma, qui su questo la cinematografia ci ha restituito immagini piuttosto chiare di questo processo, efficaci, ma anche la storiografia di questi processi. Per cui il timore c'è. De Gasperi forza la mano verso una soluzione, in quel caso assume la carica di capo provvisorio dello Stato, ma insomma non c'erano più quegli assi così stabili, fermi e strutturati che avrebbero fatto pensare poi ad una deriva di tipo diverso, mettiamola in questo modo.
0: Chiarissimo, 8 settembre è indimenticabile, poi chi l'ha vissuto sulla propria pelle, sulla propria divisa, si è interrogato: che faccio? Devo ancora mantenere il mio giuramento a un re che è scappato, o una casa regnante che è scappato, oppure no? Perché anche Umberto, ricordiamo, andò a Pescara, per quanto si dice lui avesse cercato di convincere il padre, anche se poi nelle sue interviste ha sempre negato questa circostanza. E ricordo che siamo in attesa di collegarci con il Via dei Fori Imperiali per la parata, però una domanda ancora su Umberto, io ci terrei a farla, cioè Umberto non manifesta mai una enorme personalità nella sua attività pubblica e ha sempre difeso, l'abbiamo detto, l'operato del padre anche quando questo era indifendibile. Ma Umberto, quindi, non viene giudicato però tanto Umberto, o viene giudicata la casa regnante? Si vota su Vittorio Emanuele o su Umberto in realtà quel 2 giugno?
1: Guardi, diciamo, da quello che ci restituiscono le ricostruzioni storiche, si vota su Vittorio Emanuele III, cioè su quella, diciamo così, su quella che è la monarchia e che è stata la monarchia di Vittorio Emanuele III. La figura di Umberto, diciamo la verità, è la figura di un sovrano senza corona. È già di un sovrano senza corona, assume la carica di luogotenente, e già l'assunzione della carica di luogotenente è una soluzione compromissoria che delegittima il padre, cioè che serve per guidare una transizione in una fase in cui la corona di Vittorio Emanuele III è già delegittimata. La soluzione della luogotenente, la soluzione che nasce da un compromesso per mantenere il CLN unitario, cioè tutti i partiti antifascisti insieme, perché le sinistre non volevano completamente l'abdicazione. Quindi già la soluzione della luogotenenza concordata con gli alleati, con il ministro dell'area a casa, eccetera, eccetera, è una soluzione di compromesso. Umberto diventa luogotenente, dopodiché diventa re a maggio, no, famoso re di maggio, ma di fatto è un sovrano senza corona. E quindi il 2 giugno, più che una valutazione sulla figura politica di Umberto, che non regna mai, diciamoci la verità, è su quella che è stata il ruolo della monarchia, soprattutto durante chiaramente il ventennio fascista e la parte finale del ventennio fascista, cioè l'Italia in guerra.
0: Non regna mai, perché poi i partiti stanno conquistando un ruolo che sarà fondamentale nell'Italia repubblicana e già determinano i nomi per guidare il governo, e ci sono gli alleati sul territorio nazionale. Di fatto sì, di fatto Umberto è re per un mese, ma non regna mai. Io la ringrazio, professoressa. Vera Capperucci insegna storia contemporanea alla LUIS di Roma. Grazie, buona festa anche a lei. Noi a questo punto, da studio di Saxaruba, ci fermiamo. Diamo la linea a Elena Baiocco, che si trova a Via dei Fori Imperiali, perché ora la linea è a voi, che ci racconterete la parata del 2 giugno su Via dei Fori Imperiali. Speriamo che i cavalli siano tranquilli. Elena, ci sei, vero?
5: E buongiorno. Buon 2 giugno dalla nostra postazione in questa suggestiva cornice dei Fori Imperiali. Sì, noi siamo pronti per festeggiare le 80 candeline spente dalla nostra Repubblica, raccontandovi come ogni anno la tradizionale parata delle donne e degli uomini in divisa e non. E allora subito le presentazioni. Accanto a me il capitano di fregata Federico Mariani, capo ufficio pubblica informazione della Marina Militare, ben trovato.
6: Buongiorno.
5: Il nostro quirinalista Valentino Russo, buongiorno.
7: Buongiorno.
5: E Lucio Bondì, della redazione politica del giornale Radio, che ci darà ovviamente tutti gli aggiornamenti. Buongiorno.
8: Buongiorno a voi.
5: Noi stiamo attendendo l'arrivo del capo dello Stato Mattarella, ma intanto sono 80 anni da celebrare con i simboli che uniscono e che rappresentano questi valori fondamentali dell'Italia repubblicana. Davanti a noi c'è un tricolore di 2000 metri quadri, 50x40. Per il suo dispiegamento, pensate, si sono resi necessari 3000 metri di corde e 600 moschettoni di sicurezza. E gli autori di questo importante lavoro sono 80 vigili del fuoco dei gruppi speleo alpino fluviali. Però per capire lo spirito, l'entusiasmo della gente che è accorsa, per capire l'atmosfera, vogliamo tuffarci tra il pubblico, tra la gente, con la nostra inviata Simona Decina. Simona.
6: Sì, qui ovviamente tutto quanto pronto, abbiamo visto la bandiera italiana srotolarsi dal Colosseo ed è stata una grandissima emozione perché il tricolore qui è enorme. Ricordiamo che ci sono più di 5.500 persone delle forze armate, delle forze di polizia che renderanno gli onori al presidente Mattarella. Qui ci sono 12 settori tematici che sono dedicati alle forze armate, ai carabinieri, alla guardia di finanza, alle forze di polizia e a tutti i corpi dello Stato. Tra loro anche i cappellani militari. La peculiarità di quest'anno è senza dubbio la grande presenza di droni e di cani robot. Ma vogliamo sentire qualche altra voce che abbiamo raccolto. E poi a voi di nuovo la linea.
7: Sono felice di essere qui questa mattina, è molto importante ed è significativo, a maggior ragione 80 anni sono un anniversario comunque importante.
8: I miei genitori mi cominciavano da piccolo a far vedere la parata del 2 giugno, che per me è rimasto sempre un appuntamento molto importante.
6: Ho 80 anni di Repubblica e di voto alle donne, in famiglia qualche donna le ha raccontato il suo primo voto?
7: Sì, mia nonna era veramente molto emozionata e felice di questa conquista che comunque è stata sudata.
6: Che valori dovrebbe trasmettere oggi questa parata?
8: Io credo che quello principale sia quello di appartenenza e di unità.
5: E allora una festa che è già iniziata, che in realtà è in pieno svolgimento. Valentino Russo, è cominciata questa mattina con gli appuntamenti tradizionali del Capo dello Stato.
9: Eh sì, lo abbiamo raccontato circa 30 minuti fa. Il Capo dello Stato è arrivato a Piazza Venezia, è stato ricevuto dal Ministro della Difesa Crosetto, dal Capo di Stato Maggiore della Difesa Portolano e anche naturalmente dalle alte cariche dello Stato, i presidenti di Senato e Camera, La Russa e Fontana, il presidente del Consiglio Meloni, il presidente della Corte Costituzionale Amoroso. Tutti insieme hanno salito la scalea dell'altare della patria e poi il presidente della Repubblica Mattarella, seguito da due corazzieri in alta uniforme, ha reso il suo omaggio al Milite Ignoto, un minuto di raccoglimento, la deposizione della tradizionale, come da cerimoniale la corona al Milite Ignoto. E adesso stiamo aspettando l'arrivo del Presidente della Repubblica. Il suo arrivo naturalmente darà inizio alla parata.
5: E allora, proprio in attesa del Presidente della Repubblica, Lucio Bondi, la tribuna delle autorità è già piena, vedo.
10: Sì, noi ci troviamo proprio davanti alla tribuna dove siedono i politici e i rappresentanti delle istituzioni. Vediamo praticamente il governo al completo, tanti ministri seduti in prima fila e poi ci sono esponenti sia di maggioranza che di opposizione. È arrivata pochi minuti fa anche la Premier Giorgia Meloni, che ha ricevuto i saluti, gli applausi dei cittadini, qualche selfie, anche risposto a qualche domanda e ha parlato di una festa di riconoscenza e di responsabilità, perché riconoscenza e responsabilità, riconoscenza per chi ha costruito la Repubblica prima di noi, e ha detto con grandi storie, piccoli gesti quotidiani, piccole scelte, poi la responsabilità è quella di chiederci che Repubblica vogliamo essere anche domani, ha aggiunto, ha avuto anche tempo per un piccolo commento off topic perché ha risposto sul Libano, ha detto stiamo lavorando tema Libano. Arrivati dall'altare della patria anche naturalmente i presidenti di Camera e Senato, La Russa e Fontana. La Russa era proprio a fianco a Meloni, in un messaggio ha rinnovato l'omaggio a una data che ha segnato, scrive, il cammino della nazione nel solco della libertà, della partecipazione e della democrazia, stessi concetti sottolineati da Lorenzo Fontana, che parla di scelta libera e partecipata e sottolinea soprattutto il fatto che si usciva dalla dittatura e dalla guerra con la volontà di ricostruire il nostro paese.
5: Grazie intanto Lucio. Comandante Mariani, oggi per voi che cosa rappresenta questa giornata, soprattutto appunto gli 80 anni della Repubblica, gli 80 anni a servizio del Paese.
11: Ecco, appunto, come detto dal motto scelto dal Ministero della Difesa, 80 anni di Repubblica, 80 anni a servizio del Paese, perché non è una festa solamente che riguarda la storia delle istituzioni, ma quella di milioni di cittadini che hanno servito in uniforme non il Paese, con disciplina, sacrificio, umiltà e senso del dovere. Queste sono le parole del Ministro della Difesa Guido Crosetto, che oggi nella sua tradizionale lettera alle Forze Armate ha raccontato che dietro di questi cittadini c'è la storia di chi ha ricostruito il Paese dalle macerie della guerra, da chi ha costruito la democrazia nei momenti più difficili, di chi ogni giorno ha messo il bene comune davanti all'interesse personale. E quindi ecco perché oggi celebriamo insieme al resto della cittadinanza la Repubblica.
5: La cittadinanza, l'abbiamo detto, ci sono i bambini, le nonne, i nonni, i genitori, è davvero un ponte tra generazioni, quello che si crea oggi non solo un ponte di valori, ma come abbiamo detto anche di simboli con la stessa bandiera. Intanto in sottofondo ci si prepara per l'arrivo del Capo dello Stato, dovrebbe essere ancora questione davvero di minuti, Valentino.
9: Sì, il Capo dello Stato sta ultimando la rassegna dei reparti delle rappresentanze, che naturalmente poi sfileranno. Tra pochissimo lo vedremo spuntare dal Colosseo, quindi da via dei Fori Imperiali, a bordo della storica, la storica lancia Flaminia. Ricordiamo, il suo primo impiego risale al 1961, lo abbiamo visto tra l'altro già in piedi mentre a bordo della lancia Flaminia passare in rassegna i reparti, e arriverà proprio qui davanti alla tribuna presidenziale, dove riceverà nuovamente gli onori e poi si accomoderà nella tribuna.
5: C'è un ambiente che si sta animando, lo potete ben sentire in sottofondo, e gli italiani che alle urne scelgono la Repubblica 80 anni fa, ma 80 anni fa anche le donne per la prima volta in assoluto votano nel nostro paese. Allora è una festa indubbiamente, ma va ricordato, una festa in mezzo a sfide difficili che i servitori dello Stato devono affrontare: l'attuale guerra in Medio Oriente, che vede una vasta escalation, che coinvolge più fronti e che ha aperto una storica fase di scontro tra superpotenze con ripercussioni e tensioni ampie, poi la guerra in Ucraina che dura da più di 4 anni, crisi umanitarie, minaccia del terrorismo, cyberattacchi, insomma sono allarmi, sono situazioni, eventi che abbiamo raccontato in questi mesi, ma che le forze armate, le forze dell'ordine in generale, le divise hanno sempre accolto con massimo impegno, come dicevamo, sfide che oggi si vogliono affrontare più che mai, anche con deterrenza.
11: Beh, oggi a tal proposito, oggi c'è da segnalare che insieme a noi sono rappresentati anche i 13.700 militari che nel nostro paese e all'estero stanno in questo momento affrontando proprio queste sfide: la deterrenza, la sorveglianza, ma soprattutto la sicurezza del cittadino, che è al primo punto nella nostra missione. Ricordiamo che sono 41 le missioni militari in corso nel mondo, per un totale di 7.000 militari impegnati fuori dal territorio nazionale, a cui si affiancano i 6.700 militari che ogni giorno affiancano le forze dell'ordine nella sorveglianza degli obiettivi strategici dentro il nostro paese, nell'operazione Strade Sicure.
5: Donne e uomini che proteggono spazi aerei, le rotte marittime, guarda caso, da ogni tentativo di infrangere pace e sicurezza nazionali, dei paesi alleati, dei partner, dei cittadini italiani all'estero, un impegno che richiede competenza, costante aggiornamento, preparazione, davvero, comandante.
11: È una preparazione continua che si parte dagli istituti di formazione, che oggi vedremo sfilare insieme alle altre, e che poi arriva ovviamente al continuo addestramento, sempre tutto teso alla sicurezza del paese.
5: È sempre tutto teso alla sicurezza del paese. Intanto, insomma, la tribuna che vediamo davanti a noi, la tribuna delle autorità, si sono tutti alzati in piedi, è davvero momenti ovviamente concitati, momenti di attesa, Valentino Russo.
9: Sì, i corazzieri in alta uniforme hanno preso posto di fronte alla tribuna, segno che l'arrivo del Presidente della Repubblica è davvero imminente. Ti posso intanto raccontare, lo abbiamo già raccontato nell'ora precedente dello speciale, le parole del Presidente della Repubblica in occasione di questo 80esimo anniversario, questo 80esimo compleanno della Repubblica, parole inviate al Capo di Stato Maggiore della Difesa Portolano, l'omaggio e la gratitudine alle Forze Armate per il loro impegno quotidiano. Il 2 giugno del 46, ha scritto Mattarella, è stato un atto di libertà senza precedenti.
5: Parole importanti, effettivamente.
9: Esattamente, il suffragio universale, ha ricordato naturalmente il capo dello Stato, donne e uomini si lasciarono alle spalle le macerie della guerra, le nefandezze del regime, però forse le parole più significative di questo messaggio sono altre. Quando il capo dello Stato scrive: non potrà esserci vera pace finché ci saranno focolai di minaccia, non potrà esserci vero benessere fino a quando anche solo una piccola parte del mondo vivrà nella precarietà. E l'obiettivo dell'Italia e dell'Europa è ripristinare le regole della comunità internazionale per uscire da quella che al momento è una fase di conflittualità permanente, ed è un obiettivo a cui sono naturalmente chiamate le forze armate.
5: Obiettivo la pace, comandante, come poi è scritto nella nostra Costituzione.
11: La Costituzione, ovviamente, a cui tutti quanti giriamo fedeltà, ha come obiettivo appunto la pace. Ovviamente l'Italia ripudia la guerra come risoluzione dei conflitti, ma è chiaro che è una pace che purtroppo in questi tempi appare sempre più armata all'esterno del nostro paese.
5: L'abbiamo appena detto, infatti.
11: E da qui ovviamente la necessità di continuare a sviluppare le forze armate e a continuare il nostro lavoro sempre appunto nell'interesse del paese. E questo è quello che facciamo in tutti i mari del mondo, mi permetta di iniziare dai mari, ma ovviamente anche nei cieli dell'Europa e anche sul fronte orientale d'Europa e in Medio Oriente.
5: Tra l'altro oggi vedremo sfilare anche dei mezzi, degli equipaggiamenti che sono high tech, così possiamo dire, di ultima generazione, proprio per la questione deterrenza, quindi cercare di andare verso una risoluzione dei conflitti per conseguire, per ottenere la pace.
11: Vedremo sfilare una rappresentanza di quello che è la massima della tecnologia, ovviamente molto sulla capacità senza pilota, i famosi droni. Li vedremo sfilare nei quattro domini, quindi droni aerei, droni terrestri, droni navali, tutti componenti che servono fondamentalmente a modernizzare il nostro strumento in modo da evitare di trovarci in situazioni spiacevoli.
5: E allora, tornando a dare uno sguardo alla tribuna delle autorità, Lucio Bondi.
10: Allora, la tribuna delle autorità ha, diciamo, al centro cinque sedie che sono riservate alle cinque più alte cariche dello Stato. In questo momento vediamo Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, il Presidente del Senato Ignazio La Russa, che sono già seduti con il loro tricolore appuntato, in segno che, appunto, come diceva anche Valentino Russo, il Presidente della Repubblica sta arrivando. C'è anche Lorenzo Fontana in piedi insieme a Giovanni Amoroso, il Presidente della Corte Costituzionale. I primi due sono alla destra della sedia centrale, i secondi due sono alla sinistra. Si attende dunque l'arrivo del Presidente della Repubblica, che dovrebbe arrivare veramente a momenti. E sentite la banda intanto suonare in sottofondo, probabilmente entra anche in cuffia. Non siamo ancora alla sfilata vera e propria, siamo alle prove, ma dovremmo esserci. Intanto il Via dei Fori Imperiali si è sostanzialmente liberata di tutte le persone che ancora fino a qualche minuto fa passavano al centro del viale. Il cerimoniale ha chiesto a tutti di allontanarsi, rimangono solamente alcuni fotografi e gli addetti appunto all'accoglienza e alla sicurezza del capo dello Stato. Tutti i ministri sono in prima fila e siedono nelle sedie ancora più a destra di queste cinque di cui vi dicevo. Ci sono poi altri rappresentanti del governo che sono appena arrivati. Vediamo il vice premier Antonio Tajani in piedi, sta in questo momento parlando con Giancarlo Giorgetti, ministro dell'economia. Più avanti Giuli, Piantedosi, Calderone, ministra del lavoro, poi c'è Abodi, mentre dall'altro lato vediamo in questo momento Nordio, Pichetto Fratin, Valditara, Schillaci e Roccella, e anche il sottosegretario Mantovano che siede in prima fila insieme ai colleghi del governo.
5: E allora tutti con rigorosamente quella coccarda tricolore, con questo immenso tricolore che è stato srotolato dal Colosseo. L'immagine davvero qui è meravigliosa, devo dire. Sono veramente istanti, sono minuti. Si è parlato di questo tricolore che unisce davvero, che crea una sorta di ponte tra le generazioni, e l'importanza di creare questi ponti è stata ricordata più volte dal capo dello Stato, Valentino.
9: Sì, Lo ha ricordato ancora ieri nel suo messaggio ai prefetti, come ogni anno alla vigilia della festa della Repubblica il capo dello Stato invia un messaggio di auguri a tutti i prefetti d'Italia, e in questo messaggio naturalmente ha ricordato l'importanza di questo 80° anniversario, però ha anche parlato di alcune pilastri che i rappresentanti delle istituzioni devono avere bene in mente. Due parole sicuramente ascolto e dialogo, ma adesso forse ci siamo, ci siamo proprio.
5: Eccoci qua, ci siamo. Beh, allora.
9: Sì, dal Colosseo, eccolo, lo vediamo la lancia flaminia del Presidente della Repubblica, il corteo presidenziale che è in arrivo qui su Via dei Fori Imperiali, il corteo scortato da un reggimento di corazzieri a cavallo.
5: Stiamo ancora intravedendo, perché proprio sì, rispetto alla nostra postazione sono veramente sullo sfondo, possiamo lontani. Dire però pittoresco davvero con il tricolore.
9: Vediamo proprio i corazzieri a cavallo che stanno percorrendo Via dei Fori Imperiali, e subito dietro dovrebbe esserci, o almeno a quello che riusciamo a vedere da qui, la lancia flaminia con in piedi il Presidente della Repubblica Mattarella.
5: In attesa allora che arrivi davvero davanti ai nostri occhi per potervelo meglio descrivere. Lucio Bondi.
10: Intanto possiamo dire che qui davanti alla tribuna autorità Meloni, Fontana, La Russa e Amoroso sono scesi dalla tribuna, sono in piedi al centro, ai loro lati due corazzieri in alto uniforme sono pronti dunque ad accogliere il Presidente della Repubblica, segno che veramente manca poco. Intanto si stanno avvicinando sia le auto che i corazzieri a cavallo, e li vediamo
5: anche noi abbiamo pennellate più nitide via via,
10: sì,
5: esatto,
10: sì, li vediamo avvicinarsi a cavallo verso la nostra tribuna.
5: Ecco, e allora i fotografi sono già schierati, la gente ovviamente entusiasta, sono tutti in piedi nelle tribune, si sente poco a poco, si vedono sventolare veramente le bandiere, i tricolori, comincia qualche applauso ancora flebile in sottofondo che si farà via via più importante, più potente. Insomma, comandante, questo è proprio un assaggio di quello che sarà l'inizio, di quello che effettivamente vedremo.
11: Beh, certo, fanno certa impressione vedere il reggimento dei corazzieri schierato a cavallo in di forme che sta appunto scortando il Presidente della Repubblica. Adesso verranno qui davanti al palco presidenziale e mentre il Presidente scende e riceverà i saluti delle massime altre cariche dello Stato, i corazzieri si schiereranno per rendere gli odori iniziali e quindi di fatto iniziare la sfilata.
5: Ecco, adesso si stanno sempre via via avvicinando, forse sentite lo scalpiccio degli zoccoli ovviamente lungo Via dei Fori Imperiali, fotografi ancora schierati. Ecco, ci siamo veramente, sentite in sottofondo e sentite l'applauso che sta partendo in questo istante. Valentino, ci siamo, eccoci.
9: Eh sì, ci siamo ed ecco, vediamo, sta arrivando qui davanti a noi la lancia flaminia, a bordo il Presidente della Repubblica Mattarella, il Ministro della Difesa Crosetto, il Capo di Stato Maggiore della Difesa Portolano, e qui, ecco.
5: C'è il Presidente della Repubblica che sta salutando.
9: Sta salutando
5: proprio in questo istante, e adesso sta scendendo dalla storica auto, e Lucio Bondi tra pochissimo ovviamente andrà a salutare le autorità, le alte cariche dello Stato.
10: Ecco, sì, vediamo Guido Crosetto che scende, diciamo, sul lato sinistro, quindi direttamente di fronte alla tribuna, un grande sorriso, un saluto, e ora il Capo dello Stato stringe la mano alla Russa, Fontana, Meloni e Amoroso, seguito naturalmente da Guido Crosetto. Si sta in questo momento avviando, ecco, sta salendo le scale per salire sulla tribuna delle autorità.
5: E sentiamo ancora l'applauso scrosciante in sottofondo.
10: L'applauso di tutta la tribuna.
9: E abbiamo tutto il reparto a cavallo dei corazzieri che si è schierato davanti a lui.
5: E lo sentite, adesso verranno resi gli onori.
12: Presentò. Onori al Presidente della Repubblica!

0: E allora, appena resi, come avete sentito, gli onori militari al presidente e il comandante dello squadrone che,
1: le trombettiere in testa, in
0: ecco, darà l'ordine
1: a destra,
0: del trotto. E dunque adesso, comandante, il reggimento corazzieri.
2: Il reggimento corazzieri adesso si radunerà e si avvia verso, verso Piazza Venezia, lasciando i fori imperiali, avendo appunto reso gli onori al Presidente della Repubblica che scorta. Ovviamente i corazzieri, ricordiamo, sono un'arma, un reparto particolare dell'arma dei carabinieri e sono a servizio del Presidente della Repubblica, fanno guardia, scorta d'onore e protezione diretta e immediata del Presidente, della sua famiglia e dell'autorità ospite all'interno del Quirinale.
0: Sentiamo tanto in sottofondo l'ordine del trotto che abbiamo anticipato, esatto, effettivamente.
2: Esatto. Eccoli ancora, si stanno, ecco qua che i cavalli stanno prendendo il trotto. E poi ovviamente fanno compiti di polizia giudiziaria e sicurezza pubblica previsti dalle leggi e quelli che appunto sono soggettati quindi agli stessi doveri dell'arma.
0: E allora effettivamente tra non molto potrà iniziare la sfilata che abbiamo anticipato, sia articolare in 12 settori. E tra poco, anzi, le vediamo anche queste sullo sfondo, le macchine addette alla pulizia dei fori che stanno ripulendo il tragitto, il percorso effettuato dai corazzieri a cavallo. Ma allora, mentre intanto Valentino, il Presidente della Repubblica, sta stringendo le varie mani proprio in tribuna presidenziale, io vorrei tornare dalla nostra inviata Simona Decina per le reazioni intanto della gente.
3: Sì, Elena, qui sugli spalti, dopo che è arrivato il presidente Mattarella, l'emozione era palpabilissima. L'inno è stato cantato da tutti e la cosa più bella è vedere tantissimi ragazzi cantare il nostro inno nazionale. Davanti a noi uno schieramento di fotografi pronti a cogliere qualunque emozione e qualunque espressione. Adesso io sono qui appunto negli spalti e con me c'è il signor Nazareno di Roma che è venuto qui. Ci racconti lei le sue emozioni oggi qui.
4: È un'enorme emozione poter partecipare all'80° anniversario della Repubblica Italiana e vedere questa immensa gioia di gente che vuole veramente rendere viva l'Italia nel mondo.
3: Senta, oggi qui questa parata ha un valore speciale perché è un momento di grandissime tensioni internazionali. Secondo lei quali valori oggi questa parata dovrebbe trasmettere?
4: Sicuramente l'amore delle donne, non la violenza, e l'80° anniversario per quanto riguarda il voto delle donne.
3: Le hanno raccontato a casa sua del voto alle donne?
4: Certo,
3: è stato, detto?
4: È stato un successo importantissimo. L'uguaglianza del voto è un'espressione italiana di grande democrazia.
3: Senta, oggi qua vediamo tantissimi giovani, forse questi valori sono fortissimi anche nei giovanissimi.
4: Guardi, non credo tanto.
3: No,
4: i giovanissimi vorrebbero lavorare di più e impegnarsi di più e fare meno maranza e la delinquenza, come era 30, 40 anni, 50 anni fa.
3: Se lei potesse, Nazareno, definire con una parola il concetto di democrazia, quale userebbe di parola?
4: Sicuramente un'uguaglianza della popolazione, di tutti i ceppi.
3: Allora, sentite questo rumore, sono i mezzi dell'AMA che stanno passando per pulire dopo tutta la folla e soprattutto dopo i corazzieri a cavallo. Intanto stanno prendendo posto anche tutti i fotografi, sono già tutti schierati. Elena, io ridarei adesso a te la linea per proseguire il racconto.
0: Grazie Simona, allora belle le pennellate di Nazareno, questi suoi ricordi. Io vado da Lucio Bondi. Buon dia a questo punto, Lucio, per tutti gli aggiornamenti.
5: Sì, vi raccontavamo all'inizio di trasmissione delle dichiarazioni di Giorgia Meloni che ha fatto arrivando qui dall'altare della patria ai fori imperiali. Vi facciamo allora

0: sentire un passaggio.
1: Una celebrazione alla quale partecipano le componenti militari.
0: Non abbiamo pronta la voce, sarà tra un secondo. Nel frattempo vi posso dire, un po' da contraltare rispetto al nostro ascoltatore che è intervenuto poco fa, che qui ci sono anche tanti giovani, li vediamo alle tribune, li vediamo ospiti nella tribuna delle autorità, li vediamo tra il pubblico sventolare il tricolore, quindi forse
2: ci sono insieme tante generazioni,
0: ci
2: forse
0: sono, insomma, anche generazioni.
2: Non è una speranza vana in ogni caso quella da lui espressa.
0: E alle nuove generazioni si è rivolta anche la Presidente del Consiglio, che ora possiamo sentire.
3: Penso che sia una festa di riconoscenza e di responsabilità. Una festa di riconoscenza perché quello che noi abbiamo oggi dobbiamo sempre ricordare che cosa hanno costruito prima di noi, con grandi storie, con piccoli gesti quotidiani, con piccole scelte di ciascuno, e di responsabilità perché dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani. Io credo che questa nazione abbia tutte le carte in regola per essere, se vogliamo, più ambiziosa. Credo che stia dando, nonostante le difficoltà, grande prova di sé, e mi piacerebbe per questo, che chiaramente per noi è una festa di responsabilità, lo è per tutti gli italiani, ma che fosse anche una festa d'orgoglio.
2: Allora, l'abbiamo sentita la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. In attesa che questa parata entri nel vivo, e lo sta per fare, voglio un attimo tornare davvero sul tema che è importante: 80 anni a servizio del Paese come 80 anni della Repubblica, perché ci sono le radici, la storia, la garanzia del rispetto del patrimonio dei valori fondamentali che caratterizza la Repubblica e la nostra Carta Costituzionale, ma democrazia, libertà, uguaglianza, solo per citarne alcuni, ma anche la protezione dei cittadini in Italia e all'estero, della nazione, degli alleati, mettendoli proprio al riparo dai rischi attuali e mettendosi a disposizione del bene comune. E insomma, e lo abbiamo già ricordato, il 2 giugno è una festa di tutto il popolo italiano e la data nella quale tutti si ritrovano per vivere un momento di coesione e di unità, proprio consapevoli della tenacia con la quale fronteggiare le sfide attuali e indubbiamente quelle del futuro tutti insieme. A poco, di nuovo, tanti piccoli tricolori, se mi concedete l'espressione, sempre su questo meraviglioso sfondo del Colosseo e del grande tricolore, perché stanno arrivando i primi cittadini, 250 sindaci ed amministratori, tutti fasciati, capeggiati dal presidente ANCI, Gaetano Manfredi, presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. E la fascia tricolore, il simbolo della dignità della carica, dell'unità giuridica dello Stato. Sindaci che rappresentano gli 8.000 comuni italiani e che, come sappiamo, aprono la rassegna del 2 giugno ormai da qualche anno a questa parte. Emblema, il comune dell'articolazione territoriale dello Stato, ma veramente loro il primo contatto tra i cittadini e le istituzioni, che devono far fronte alle incombenze quotidiane, alle calamità, insomma, non possiamo non pensare anche alla frana che minaccia Niscemi, ne abbiamo parlato nei mesi scorsi, ma anche le alluvioni e le emergenze che sempre più spesso, ai noi, funestano i territori. Come non ricordare gli anni orribili del Covid, molti dei loro sguardi li ricordo, li ho raccontati, di questi cittadini nei momenti davvero più difficili stanno svelando sotto. Allora, Lucio Bondi, che tipo di rapporto c'è tra il governo e queste istituzioni territoriali, comuni, gli enti?
0: Ma come dicevi tu, qui siamo un po' di fronte alla spina dorsale della nostra amministrazione, alle nostre istituzioni democratiche. Quando seguiamo le elezioni di un sindaco, il sindaco dice sempre: voglio essere il sindaco di tutti, e poi spesso c'è l'auspicio e la conferma da parte dell'amministrazione centrale di una collaborazione che spesso va oltre poi i singoli schieramenti politici. Quando finisce la campagna elettorale, i vari livelli della nostra amministrazione cercano di lavorare di concerto nell'interesse dei cittadini.
2: E sentiamo un attimo l'applauso in sottofondo, è proprio un'onda che risponde a questo applauso del pubblico. C'è il Presidente della Repubblica che sta salutando, sta sorridendo, applaudendo a sua volta, questa reciprocità ovviamente.
0: Ora qui ci sono, come dicevi, rappresentanti di 8.000 comuni. In 100 di questi l'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, ha organizzato un evento in piazza per questa sera. Questa sera al Quirinale ci sarà i volti della Repubblica, sarà seguito anche, come sapete, dai nostri canali Rai, ma poi sarà proiettato su maxischermi con eventi speciali diversi da comuni a comuni in 100 delle nostre municipalità. Ci sono naturalmente Roma, Milano, Napoli, Palermo, ma poi anche capoluoghi di provincia più piccoli, fino a piccoli centri che hanno comunque voluto testimoniare la loro presenza in questo 2 giugno. Mi viene anche da aggiungere che da quando abbiamo il sistema dell'elezione diretta dei sindaci, quindi parliamo ormai di più di 30 anni, si è ulteriormente rafforzato il legame tra la cittadinanza e la sua amministrazione locale. Spesso i sindaci, sempre i sindaci sono naturalmente eletti in maniera diretta, con voto diretto, e spesso fanno anche più di due mandati lì dove è possibile, segno che sono un po' quella cinghia di collegamento tra la cittadinanza e le istituzioni di cui parlavi.
2: E quindi, Valentino, dicevamo, Mattarella che sorridente sta salutando ogni singolo primo cittadino che sfila in questo momento.
4: Sì, Mattarella che ieri poi proprio ha parlato del suo messaggio, esatto, ai prefetti sulla necessità di ricostruire, di cementare il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini. Peraltro, parlando di sindaci, siccome parliamo naturalmente dell'anniversario degli 80 anni della Repubblica, ricordiamo, noi abbiamo visto sfilare anche sindaci, certo, oggi è la normalità, non lo era 80 anni fa, perché ricordiamo insomma che le donne votarono per la prima volta, questo ormai insomma lo diciamo da tempo,
2: lo
4: diciamo da tempo, lo ricordiamo, non votarono per la prima volta al referendum tra monarchia e repubblica, votarono per la prima volta alle precedenti
2: amministrative
4: di due mesi prima,
2: marzo, se non ricordo male,
4: e fu
2: insomma
4: anche l'opportunità per eleggere le prime sindache, quindi insomma anche quello fu un appuntamento importante per la storia. Però adesso vediamo che sta per succedere un'altra cosa importante.
2: C'è ben altro, fervono infatti sotto i nostri occhi preparativi, perché sta comparendo, anzi in realtà è già comparsa, una pedana lungo i fori imperiali. Perché? Perché adesso assistiamo all'esecuzione dell'inno nazionale, il canto degli italiani, quest'anno eseguito da un importante interprete del repertorio lirico della canzone italiana, Andrea Bocelli, una delle voci più amate nel panorama internazionale da oltre 30 anni. E da oltre 30 anni emoziona il pubblico di tutto il mondo con la sua voce. Come l'artista stesso ha più volte ricordato, il canto degli italiani inizia chiamando ciascuno fratello, la famiglia di un intero paese, a farsi sentire attorno ad un sogno perseguito da generazioni e raggiunto a costo di tante vite sacrificate. Dunque, comandante, ecco, ci descriva un po' quello che sta per accadere.
5: La banda, una banda composta da elementi dalle quattro forze armate e della Guardia di Finanza, si è appena schierata. Il direttore sta prendendo la posizione in attesa dell'arrivo del cantante, e eseguiranno l'inno nazionale per appunto aprire ufficialmente le celebrazioni di questo 2 giugno.
2: Eccolo Andrea Bocelli, è appena arrivato, adesso in postazione, e quindi anche noi ascoltiamo insieme il canto degli italiani.

0: stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia c'è morte.
1: E con l'applauso scrosciante, la fine dell'esecuzione dell'inno nazionale da parte di Andrea Bocelli, c'è il presidente che applaude, veramente è sempre un momento di grande emozione.
2: Sì, peraltro potevamo proprio vedere che tra le alte cariche dello Stato che sono schierate naturalmente nella tribuna d'onore, il presidente Mattarella ha cantato tutto l'inno
1: dall'inizio alla fine,
2: dall'inizio alla fine.
1: Adesso ecco sta stringendo la mano ad Andrea Bocelli.
2: Esattamente. Bocelli sta stringendo la mano a tutte le più alte cariche dello Stato, un abbraccio caloroso con la Presidente del Consiglio Meloni.
1: Insomma, si è visto visibilmente emozionato perché è indubbiamente un cantante abituato davvero al pubblico, però devo dire che l'inno nazionale, lo abbiamo visto e raccontato in questi anni, Valentino emoziona un po' sempre tutti, va detto. C'è stato il volo, c'è stato Baglioni, c'è stata Risa, sempre tutti devo dire molto commossi, molto emozionati, comandante.
3: Beh, è un inno che comunque unisce il nostro paese, quindi è chiaramente l'emozione di suonarlo e cantarlo davanti al Presidente della Repubblica, ma soprattutto comunque in una giornata così importante come oggi.
1: Ecco, sì, intanto giusto per ricordare qualcosa, vincitore nel 94 del Festival di Sanremo, Bocelli con il Mare Calmo della Sera, poi il grande successo ovviamente internazionale sancito dal brano Con te partirò, lo conosciamo tutti, lo cantiamo tutti, che ha venduto milioni di copie nel mondo grazie anche alla versione in lingua inglese Time to Say Goodbye. E sin dall'inizio della carriera, ecco, questa carriera si è sviluppata lungo due binari, quello della musica leggera, del canto lirico, scandita poi da collaborazioni prestigiose, prima fra tutte quella con Luciano Pavarotti, e anche dalla partecipazione a importanti eventi internazionali. Insomma, vorrei veramente ricordare tra gli altri nel 2001 la commemorazione dell'attentato terroristico dell'11 settembre, la cerimonia di chiusura dei giochi olimpici invernali di Torino nel 2006, 2010 finale dei campionati mondiali di calcio. Insomma, bisogna dire una carriera davvero a tutto tondo, insomma, comandante.
3: Esatto, nel frattempo vediamo in lontananza arrivare la banda dei carabinieri, sta per iniziare la sfilata con il settore di apertura, una sfilata che quest'anno avrà alcune prime volte, come per esempio la presenza dei cappellani militari che compiono 100 anni la costituzione dell'ordinariato militare e quest'anno sfileranno all'interno della parata. Siamo fondamentalmente, è una diocesi senza confine quella dei cappellani militari che affiancano le forze armate in tutti i loro reparti. In più sono anche i 160 anni del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana, che quest'anno sfilerà in particolar modo con la bandiera dell'ospedale da campo numero 68, impiegato durante la guerra di Corea, subito dopo la guerra mondiale. Primo vero impegno all'estero delle forze armate italiane, considerando che il Corpo Volontario della Croce Rossa nel 1866 venne assoggettato alla disciplina militare. E non mancheranno le rappresentanze delle unità di crisi della Farnesina, dei consoli d'Italia all'estero, dei veterani della difesa, una compagnia di personale appartenente anche al Servizio Civile Universale, che tra l'altro quest'anno compie 25 anni di storia.
1: Qui ci saranno tanti anniversari che andremo adesso via via a raccontare nel corso della parata, con i vari sfilamenti, con i vari settori, chiaramente.
3: Parecchi anniversari, parecchie rappresentanze di personale impiegato, militare e civile impiegato in Italia e all'estero a servizio del paese, come appunto oggi molti sono.
1: Allora, la tribuna è sempre in attesa che inizi la sfilata, in lontananza anche in questo caso potrebbe iniziare questa rassegna, chi stiamo vedendo, comandante?
3: Vediamo in arrivo a passo lento, ovviamente la banda dell'Arma dei Carabinieri, una banda conosciuta in tutto il mondo per la perfezione delle sue esecuzioni e il fascino ovviamente delle uniformi storiche. L'uniforme storica del carabiniere è una caratteristica,
1: un simbolo, una caratteristica, composta da 102 orchestrali, tra l'altro tutti professionisti, e conosciuta sempre la banda in tutto il mondo proprio per le esecuzioni, il fascino, come lei ricordava, delle uniformi storiche, ma origini del complesso musicale che risalgono al 1820, quindi tanta storia dietro.
3: Nel 1862 nasce la prima fanfara, diventata poi banda, e negli anni 20 si afferma a livello internazionale con trionfali tournée all'estero, e dal 1 luglio del 2000 la direzione è affidata al maestro Massimo Martinelli.
1: Insomma, questa struttura e anche questa capacità, nonché il ricchissimo repertorio, l'ha portata ad esibirsi in prestigiosi contesti in tutto il mondo, il Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite ad esempio, e ha raccolto successi e il plauso dei critici più severi, che l'hanno definita una banda sinfonica che suona come un'orchestra.
3: E
1: cioè,
3: sì, si tratta di un ensemble capace di ricreare la ricchezza timbrica e la raffinatezza di un'orchestra pur usando solo fiati e percussioni.
1: Ecco, ogni corpo di fatto ha una banda. La banda non ha solo funzione di riconoscimento, anche un po' quella di creare, se vogliamo, un senso di comunità e di manifestarlo al paese. Mi spieghi meglio questo?
3: Beh, è chiaro che rappresenta ogni orchestrale, rappresenta il militare che è in servizio, quindi fondamentalmente raccoglie, ovviamente suonando gli inni particolari di quel corpo, riesce a dare unità e a rappresentarci ovunque. Segnalo che subito dopo, dietro la banda, vediamo i cinque automezzi con a bordo le bandiere delle forze armate, nella fattispecie esercito, marina, aeronautica, carabinieri e anche la guardia di finanza, quindi i cinque corpi a ordinamento militare dello Stato. Insieme ai medaglieri, gli stendardi, gonfaloni, eccetera, rispecchiano anche il ricordo dei caduti e delle vittime di ogni tempo, a cui va ovviamente il nostro reverente omaggio. Le decorazioni conferite alle bandiere sono la concreta testimonianza della professionalità, dello spirito di sacrificio e dell'umanità che caratterizzano costantemente il personale che in essa si identifica.
1: Allora, facciamo ascoltare un attimo in sottofondo la banda.

0: allora ecco, ci siamo partiti, questa è la rassegna, questa è la parata degli uomini, delle donne in divisa e non lungo via dei Fori Imperiali. Io però vorrei tornare dalla nostra inviata Simona Decina per capire se ci sono aggiornamenti, reazioni. Simona.
1: Allora, qui naturalmente siamo nel bel mezzo della parata. Quello che vorrei raccontare

0: hanno contribuito alla preparazione di questo 2 giugno, le prove che sono state fatte precedentemente, le strade chiuse, i controlli, i varchi. Anzi, voglio ricordare che anche all'interno di questa manifestazione, anche per noi che siamo qui a lavorare, c'è una grandissima difficoltà a muoversi nei vari padiglioni, nei vari reparti, nei settori tematici, proprio per garantire nel modo più attento la sicurezza di tutti quanti. Adesso noi stiamo vedendo sfilare i militari, i droni, le telecamere inquadrano il presidente, c'è un momento in quasi di sospensione, tutti gli occhi sono puntati sui veicoli che stanno sfilando. E per adesso è tutto, a te Elena, rimando la linea.
1: E allora eccoci, abbiamo detto dei veicoli, dei mezzi che stanno sfilando proprio in questo momento, non solo mezzi, comandante.
2: No, non sono mezzi con a bordo i medaglieri e i labari delle province, delle associazioni, delle regioni, delle associazioni dei comuni italiani eccetera. Abbiamo visto passare prima il generale di corpo d'armata Giampaolo Mirra, che è il comandante delle truppe nella cerimonia eterna ed è il comandante del comando territoriale nazionale dell'esercito, e qui invece al comando del brigadiere generale Pietro Lo Giudice vediamo appunto lo schieramento sui automezzi dei gonfaloni delle regioni, delle province autonome di Bolzano e di Trento, dell'Unione delle Province Italiane, lo stendardo dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, e all'incirca rappresentano appunto gli 8.000 comuni italiani.
1: Ecco, insomma, ma l'Italia è proprio un esempio su come tutelare peraltro le originalità che formano un'unica realtà politica, non sacrificando nessuna specificità territoriale. Ma continuiamo a vedere questo schieramento davvero imponente di mezzi, di bandiere, di gonfaloni, di medaglieri, di associazioni, di categorie.
2: Sono file e file di automezzi che riportano tutti questi stendardi, ovviamente uno per ogni regione, quindi sono parecchie, e è un sistema basato, la Repubblica è costituita da comuni, province, città metropolitane e regioni e dello Stato. Il sistema risponde all'esigenza di una nazione caratterizzata da una grande diversificazione geografica, quindi il comune è l'ente locale che più di tutti rappresenta la propria comunità.
1: Abbiamo detto, l'abbiamo ricordato. Esattamente.
2: Quindi l'Italia appunto è un esempio, come detto. A seguire, subito dopo, attaccati altri automezzi che portano invece a bordo i medaglieri, le bandiere e i labari delle associazioni di categoria e di specialità, che sfilano anch'essi a bordo appunto gli automezzi. I vessilli delle associazioni combattentistiche d'arma, partigiani di categorie e di specialità rappresentano i caduti di tutte le guerre. L'associazionismo militare costituisce la testimonianza e la continuità del valore dei nostri uomini in armi e dei sacrifici che il popolo italiano ha compiuto dall'Unità Italia oggi.
1: E c'è appunto tanta storia qui e tanta memoria da preservare obiettivamente, perché su questi mezzi, lo ha ricordato, c'è chi ha combattuto, chi ha visto versare sangue per la patria, oggi è qui a portarlo con orgoglio, proprio a portare con orgoglio il labaro della propria associazione, il dovere della memoria.
2: Sono custodi della tradizione della memoria delle forze armate e dei corpi armati dello Stato e di tutti coloro che hanno servito con onore l'Italia e negli ultimi 80 anni la Repubblica Italiana, e testimoniano il saldo legame esistente con le nuove generazioni.
1: E poi la visione, la testimonianza del nostro impegno per l'appunto all'estero.
2: Adesso seguiranno infatti le bandiere di Nazioni Unite, della NATO e dell'Unione Europea, che appunto sono i riferimenti della nostra politica estera e di sicurezza. Siamo uno dei maggiori e più apprezzati contributori all'azione multinazionale e siamo presenti appunto in tutte le zone.
1: E allora, dicevo, a testimonianza proprio dell'impegno che i nostri militari svolgono all'estero, noi adesso ci colleghiamo con il contrammiraglio Milos Argenton, comandante tattico dell'operazione Aspides nel Mar Rosso. Buongiorno, buon 2 giugno.
3: Buongiorno e buon 2 giugno a tutti voi.
1: E allora, che tipo di azione state portando avanti lì?
3: Noi con l'operazione europea Aspides, iniziata oltre 2 anni fa, stiamo proteggendo le navi mercantili in transito nel Mar Rosso o nel Golfo di Aden dagli attacchi degli Houthi, che come sapete controllano una parte dello Yemen. Le navi militari di Aspides operano a salvaguardia della libertà di navigazione, del commercio marittimo e del libero uso dei mari, e quindi a tutela dei nostri interessi nazionali ed europei. E ci tengo a sottolineare che la difesa italiana partecipa con almeno una nave della Marina Militare senza soluzione di continuità da quando l'operazione è iniziata.
1: Senta, che significato ha una festa come quella del 2 giugno fuori dall'Italia, in particolar modo facendo riferimento al tema di quest'anno, che è 80 anni di Repubblica, 80 anni al servizio del Paese?
3: Per noi è una giornata di lavoro come tutte le altre, però con una differenza. Stamattina, dopo l'alzabandiera, ho fatto gli auguri agli equipaggi e ci siamo presi qualche minuto per riflettere sul senso del nostro lavoro al servizio delle istituzioni repubblicane e dei cittadini. E permettetemi di fare anche a voi e ai nostri cari che ci supportano da casa quando siamo lontani i migliori auguri per la festa della Repubblica.
1: Noi ricambiamo, ma vorrei chiedere allora qual è il suo auspicio, visto anche la difficile e complessa situazione a livello internazionale.
3: Siamo in questo momento in una situazione di equilibrio instabile. Gli UTI nel nostro caso hanno sospeso i loro attacchi alle navi in transito a fine settembre dell'anno scorso. Tuttavia, quando io incontro i comandanti delle navi mercantili che proteggiamo, molti dei quali tra l'altro italiani, percepisco chiaramente il timore che hanno che gli attacchi possano riprendere, mettendo in serio pericolo la loro incolumità.
1: E allora io ringrazio davvero il contrammiraglio Milos Argenton, comandante tattico dell'operazione Aspides. Grazie, buon 2 giugno.
3: Grazie a voi.
1: E torno un attimo al comandante Mariani, perché siamo nel vivo, nel pieno del primo settore, quello di apertura.
2: Abbiamo sentito adesso passare sotto di noi la banda in uniforme storica del primo reggimento granatieri di Sardegna, col caratteristico col bacco d'orso, la bandiera dell'Istituto del Centro Alti Studi della Difesa, che precede una rappresentanza di ordinari di cappellani militari dell'ordinariato militare d'Italia.
1: Prima volta che sfilano, lo abbiamo ricordato.
2: La prima volta, come detto, che sfilano nel centenario della loro costituzione, segna l'anniversario, questi 100 anni rappresentano una pietra miliare per una missione continua, quella di essere operatori di parole disarmate e disarmanti, come è stato detto, in un tempo di forti tensioni internazionali, ricordando che, come insegna la Chiesa, i militari sono tutti gli effetti ministri della sicurezza e della libertà dei popoli che concorrono alla stabilità della pace.
1: E poi la volta dei militari del gruppo sportivo paralimpico della difesa a poco, però intanto davanti ai nostri occhi, comandante.
2: Passa adesso una compagnia di formazione della sanità militare interforze, militari che rappresentano l'eccellenza della sanità, sono oltre 5.000 tra medici, infermieri e varie specialità mediche che servono il paese nelle quattro forze armate e che hanno aiutato e supportato in tutti gli eventi internazionali e nazionali.
1: Ci fermiamo davvero qualche istante per la pubblicità, torniamo qui.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Buon 2 giugno, buon festa della Repubblica a tutti dalla redazione della GR Parlamento. Noi dopo una breve interruzione torniamo a collegarci con lo speciale di Radio 1 dedicato alla celebrazione che ricorda a 80 anni di distanza la scelta per la forma repubblicana degli italiani.
2: Usufruiscono dei servizi offerti dal centro veterani.
3: Un centro importante, un centro di abbastanza recente costituzione.
2: Sì, è stato praticamente istituito nel 2017, l'attività è partita nel 2019, quindi siamo abbastanza giovani, ma piano piano stiamo costruendo uno strumento migliore per assicurare il reintegro psicofisico dei ragazzi feriti e il loro pieno reinserimento nel mondo lavorativo, anche militare.
3: E anche sicuramente per la sensibilizzazione delle problematiche della disabilità in generale.
2: Certo, siamo punto di riferimento per la trattazione delle disabilità nell'ambito del Dicastero e interagiamo con altri attori, anche civili, che operano nello stesso campo nella realtà italiana.
3: E allora ringrazio davvero il generale di brigata Francesco Rizzo, direttore del Centro Veterani della Difesa. Torniamo alla parata, comandante, abbiamo visto i gruppi sportivi e insomma ci fa piacere descrivere anche questi
4: abbiamo
3: ragazzi.
4: Abbiamo visto i gruppi sportivi paralimpici e olimpici, quindi in particolar modo segnalo il gruppo sportivo paralimpico della difesa con in testa il brigadier generale ruolo d'onore Barriera e il portabandiera del tenente colonnello medaglia d'oro a valor militare Gianfranco Paglia. Si tratta di un gruppo sportivo fondato nel 2014 che recentemente ha partecipato con 8 atleti, 2 ori e un argento, alle pari Olimpiadi di Milano Cortina, seguiti quindi ovviamente dai atleti paralimpici e gli altri gruppi armati dello Stato e da altri atleti.
3: E sulle paralimpiadi, chiaramente le ultime di Milano Cortina, insomma è importante ricordare poi il messaggio di Mattarella e
5: sì,
3: la presenza.
5: Sì, noi abbiamo seguito l'intervento del Presidente della Repubblica Mattarella alle paralimpiadi di Milano Cortina, un'attenzione verso queste categorie anche più fragili della popolazione, anche se naturalmente per quanto riguarda gli atleti paralimpici sono dei veri e propri eroi, ma in questo momento sentiamo un canto.
4: È il tradizionale inno di Monius, suonato dalla banda della brigata Sassari, una brigata interamente composta da sardi, e l'inno si chiama di Monius appunto perché fu il termine con cui li definirono gli austriaci quando si trovavano davanti questa brigata durante la prima guerra mondiale.
3: E il motto Forza Paris, tutti insieme in sardo, lo stare uniti per garantirsi protezione reciproca e fronteggiare compatti il pericolo da superare, comandante.
4: Esatto, la banda apre il secondo settore. Reparti Forze Speciali, che era guidato dal generale brigata Carmine Vizzuso, comandante delle Forze Speciali dell'Esercito, e abbiamo appena passato sotto di noi il 4 Reggimento Alpini Paracadutisti Ranger, un'unità di Forze Speciali dell'Esercito specializzata in operazioni in ambiente montano e artico con personale altamente addestrato e qualificato. Mentre ora passa nella tradizionale tenuta verde un raggruppamento, una rappresentanza del reggimento del comando operativo in corso. Eccoci qua, gli incursori, gruppo operativo incursori del comando subacqueo di incursori della Marina Militare, sono gli eredi delle tradizioni degli uomini gamma della seconda guerra mondiale e sono tutt'oggi impegnati soprattutto nell'ambiente marittimo, ma non solo, per operazioni altamente specializzate.
3: Adesso lungo via dei Fori Imperiali, una compagnia composta dagli incursori del 17° stormo dell'aeronautica militare, preceduta ovviamente dalla bandiera di guerra decorata con la medaglia d'oro ed argento al valore aeronautico, a contraddistinguerli in questo caso il basco color sabbia, il pugnale d'ardito che è emblema proprio della capacità offensiva, della prontezza operativa.
4: Ecco invece adesso il IGIS, il gruppo di intervento speciale dell'Arma dei Carabinieri, con la bandiera di guerra concessa proprio dal presidente Mattarella nell'aprile del 2020, rappresentano un'assoluta eccellenza nel settore dell'antiterrorismo e delle operazioni di liberazione degli ostaggi e sono impiegati per fronteggiare le minacce non convenzionali e ibride poste dall'attuale contesto nazionale e internazionale.
3: Sono le teste di cuoio, insomma, eccoci. E siamo arrivati ai mezzi anche per questo secondo settore.
4: Siamo arrivati ai mezzi, si tratta di mezzi impiegati per le operazioni speciali, appunto dalle forze speciali, un veicolo Flyer 72 in grado di essere elitrasportato. Per la Marina Militare due mezzi di avvicinamento occulto subacqueo, di cui uno è il tradizionale Sea Ray lenta corsa, appunto artefice di diverse vittorie navali durante la Seconda Guerra Mondiale, e un altro avvicinatore, il BIR, conosciuto appunto trasportatore speciale subacqueo. Infine un autoveicolo del GIS utilizzato per le operazioni speciali ad alto rischio.
3: E allora torniamo dalla nostra inviata tra il pubblico, Simona Decina, per un flash davvero. E allora, non l'abbiamo, ma la recupereremo dopo. Intanto possiamo allora introdurre il terzo settore, che è quello dell'esercito italiano, e do il benvenuto in postazione al tenente colonnello Michele Lamanna, pilota di elicotteri dell'esercito. Buongiorno, buon 2 giugno. Esercito, componente essenziale del sistema difesa che opera in diversi paesi e scenari.
6: Buongiorno a tutti gli ascoltatori, buona festa della Repubblica a tutti. Sì, l'esercito italiano è una componente essenziale dello strumento militare interforze, è presidio della patria e baluardo di fedeltà alle istituzioni repubblicane. Attualmente l'esercito è impiegato in diverse missioni estere, onorando l'impegno assunto dall'Italia nell'ambito delle principali organizzazioni internazionali quali la NATO, l'Unione Europea e l'Organizzazione delle Nazioni Unite. In territorio nazionale invece è impegnato nell'ambito dell'operazione Strade Sicure, dove concorre con le forze dell'ordine a contribuire a una migliore condizione di sicurezza dei cittadini italiani.
3: Allora, ecco, intanto il comandante della Brigata Meccanizzata Granatieri di Sardegna, generale di brigata Giuseppe Diotallevi, guida questo terzo settore. Eccocelo, venga un po' a descrivere, a raccontare.
6: Sì, i reparti che ci accingiamo a vedere sfilare dell'esercito italiano sono dei reparti che tramite l'addestramento garantiscono prontezza e preparazione a tutti gli scenari, anche i peggiori, come i cittadini italiani ovviamente si aspettano. Tale preparazione è ricercata facendo un largo ma intelligente uso della tecnologia e tenendo bene a mente quelli che sono i valori fondanti del nostro giuramento, quindi del giuramento delle donne e degli uomini dell'esercito delle forze armate italiane verso la Repubblica.
3: E adesso, a proposito di formazione, insomma, abbiamo una compagnia composta dagli allievi.
6: Sì, sta sfilando una compagnia della Scuola Militare Teulier in uniforme storica. La Teulier e la Scuola Militare Nunziatella sono istituti all'avanguardia nella formazione delle nuove generazioni. La formazione è una priorità dell'esercito italiano, infatti adesso vediamo anche sfilare una compagnia dell'Accademia Militare. L'Accademia Militare è la più antica istituzione di formazione militare del mondo e si dedica alla preparazione degli ufficiali dell'esercito italiano e dell'arma dei carabinieri.
3: Nelle offerte didattiche ci sono anche materie come cyber security, intelligenza artificiale e robotica, che sono effettivamente il presente, ormai non più il futuro.
6: Assolutamente sì, ormai sono delle materie che sono integrate sia dalle primissime fasi della formazione militare, sia in accademia che negli altri istituti di formazione dell'esercito.
3: Adesso però io intravedo un colbacco a pelo d'orso alla Mari Bianchi.
6: Esatto, è l'iconico colbacco indossato dai granatieri di Sardegna, che non sono solo il più antico reparto dell'esercito italiano ancora in attività, ma una parte viva della storia del nostro paese, che è un filo che dal 1659 ha accompagnato tante trasformazioni politiche e sociali del nostro paese.
3: E qui invece la introduco come lo scoglio in frango, come l'onda travolgo. Di chi stiamo parlando?
6: Questo è il motto del compagnia Reggimento Lagunari, è un reggimento addestrato, specializzato nelle operazioni anfibie, caratteristico per il basco verde che richiama il colore della laguna di Venezia.
3: Qui invece vedo dei baschi rossi, diciamo.
6: Il basco amaranto che possiamo apprezzare e sfilare in questo momento è una compagnia di paracadutisti della Brigata Folgore, il 183° Reggimento Nembo. La Brigata Folgore assicura capacità di risposta e intervento in caso di situazioni di crisi ed emergenza.
3: E adesso invece davanti ai nostri occhi?
6: Questa che sta sfilando in questo momento è una compagnia mista, formata dal genio, dall'artiglieria contraerei, delle trasmissioni e dall'aviazione dell'esercito. Tutte componenti che sono caratterizzate da una componente tecnologica irrinunciabile, anche se ovviamente l'uomo, gli uomini e le donne dell'esercito rimangono al centro dell'organizzazione.
3: Componenti importanti, però poi c'è anche l'attitudine militare in qualche modo. Che cos'è l'attitudine militare? Come si insegna?
6: L'attitudine militare è quel bagaglio valoriale, etico, con cui la Forza Armata cerca di dotare i futuri comandanti dell'esercito italiano, in modo da farli diventare, oltre che dei cittadini esemplari, anche degli ufficiali responsabili.
3: E adesso invece è la volta
6: della fanfara della Brigata Alpina Taurinense, la Brigata Alpina che esegue Valore Alpino, che è un inno delle truppe da montagna che con il suo ritmo lento inesorabile ma indubbiamente anche assolutamente gradevole.
3: È il 33, no? Esatto. È conosciuto come il 33.
6: Esatto, richiama il passo dell'alpino durante le attività in montagna.
3: C'è un mazziere, ci sono 32 elementi, diretta dal primo luogotenente Marco Calandri.
6: Sì, la banda inizialmente era composta da militari di leva, oggi invece è formata da sottufficiali, graduati e alpini di professione. Si esibiscono anche in brani di musica classica, pop e jazz.
3: Ci stiamo avviando verso la conclusione ora?
6: Ora a conclusione sfila una compagnia del quinto reggimento alpini. Il quinto reggimento alpini è inquadrato nella Brigata Iulia, che da luglio 2025 è inserita nei dispositivi di prontezza dell'Alleanza Atlantica, quindi della NATO, e garantiscono elevata prontezza operativa e capacità di immediato rischieramento. I mezzi che si accingono a passare davanti alla nostra tribuna sono dei mezzi che riassumono efficacemente la rivoluzione tecnologica che l'esercito e anche le altre forze armate italiane stanno vivendo negli ultimi anni. Rivoluzione tecnologica ovviamente che lascia sempre al centro l'uomo e la donna, l'operatore. Vediamo sfilare dei mezzi ruotati che sono il VTL-M2 e-troll, il VTLM Lince, che è una particolare versione dedicata alla guerra elettronica, e poi sopra il mezzo ruotato che potete vedere sono riportati alcuni dei droni aerei in dotazione all'esercito italiano, tra cui il Rapier X25, lo Skynex, l'APR Radon X e l'APR Xenon,
3: e che sono fondamentali. Allora grazie davvero al tenente colonnello Michele Lamanna, pilota di elicotteri dell'esercito, grazie, buon 2 giugno. E vorrei riuscire a fare un collegamento flash con Simona Decina. Simona?
7: Sì, eccomi, sono qui, sono ammirata dalla spettacolarità di questi mezzi militari che stanno passando, e guardando il pubblico si legge proprio lo stupore e l'emozione di esserci. Elena, è interessantissimo vedere i più giovani che sono veramente ammaliati, questo mi sembra un ottimo segnale. Devo dire che anche oggi il clima qui a Roma è stato abbastanza clemente, perché le nuvole non danno la possibilità di soffocare con il sole. Qui vediamo tantissime persone anche commosse, si vedono degli occhi con la lacrima pronta a fuoriuscire. Per adesso è tutto, Elena, ti ridò a te la linea.
3: Grazie, adesso la Forza Armata che incarna la millenaria vocazione marittima del nostro paese, allora chi meglio di lei, comandante Mariani, ce la può illustrare?
4: Millenaria vocazione marittima è dovuta anche al fatto che siamo un paese con 8.000 km di costa. Abbiamo visto sfilare il contrammiraglio Sebastiano Rossitto, capo ufficio pianificazione del generale e finanziere dello Stato Maggiore della Marina, che ha aperto la sfilata. Sentiamo adesso la banda della Marina Militare diretta dal maestro capitano di vascello Antonio Barbagallo, e seguono ovviamente gli istituti di formazione. La Marina Militare è una forza armata completa, oggi impegnata con ben 12 navi in mare. Siamo presenti dall'Atlantico fino all'Oceano Indiano con due navi, una diretta verso gli Stati Uniti, l'altra diretta verso l'isola di Guam, per proiettare la presenza del paese non solo militarmente ma anche in segno di diplomazia, di di Made in Italy e di rappresentare quindi il nostro bel paese. Abbiamo visto adesso sfilare gli allievi della scuola navale militare Morosini e gli allievi marescialli della scuola sottufficiali di Taranto. Sta arrivando adesso una compagnia dell'Accademia Navale. Questi allievi, futuri comandanti, quest'estate imbarcheranno su nave Amerigo Vespucci, appunto attualmente in Atlantico in navigazione verso gli Stati Uniti, nell'ambito della sua campagna addestrativa estiva, che fa parte anche quest'anno del cosiddetto tour mondiale Amerigo Vespucci 2026 Nord America, un'iniziativa del Ministero della Difesa e della Marina Militare prodotta dalla Difesa Servizi S.p.A. che serve appunto a portare il nostro paese non solo come presenza militare ma anche come presenza del Made in Italy e del know-how.
3: Ambasciatore appunto del Made in Italy, come dicevamo.
4: Ecco, adesso vediamo passare una compagnia mista delle navi con gli stendardi delle unità navali e una rappresentanza degli equipaggi. Come detto, sono tante le navi oggi pronte in missioni, comunque pronte H24, alcune pronte in porto, un totale di 37 navi in prontezza per operazioni di addestramento. Siamo presenti in Eunafor Atalanta, Eunafor Aspides, come abbiamo sentito prima con l'ammiraglio Argenton, Eunafor Irini. Comandiamo al momento tutte e tre le operazioni navali dell'Unione Europea, nonché l'operazione in Mediterraneo della NATO, la Standing NATO Maritime Group 2. Ecco una compagnia anche mista delle specialità: oltre agli equipaggi delle unità navali ci sono gli equipaggi dei sommergibili, il personale della Brigata Marina San Marco, i palombari del gruppo operativo Palombari, sempre del Consumi, il personale delle forze aeree della Marina, forze aeree moderne basate su aeromobili ad ala rotante e aeromobili ad ala fissa, tra cui gli F-35 Bravo. Sentiamo adesso sfilare una compagnia del terzo reggimento della Brigata Marina San Marco, una compagnia dedicata agli onori e ai servizi cerimoniali, oltre che alla difesa delle installazioni della Marina. Ecco invece passare una compagnia del corpo delle capitanerie di porto, un corpo della Marina Militare specializzato nel soccorso in mare e che gestisce tramite la dipendenza da tre ministeri diversi, infrastrutture e trasporti, ambiente e sicurezza e sovranità alimentare delle foreste, gestisce gli 8.000 km di costa sul punto di vista demaniale, sicurezza e ordine pubblico. Chiude il settore la tradizionale sfilata dei mezzi, tra cui voglio segnalare due scafandri utilizzati per l'immersione a grande profondità, uno storico risalente a 1948 e invece un modernissimo ADS, Atmospheric Diving Suit, che è uno scafandro utilizzato dai palombari del Comsubim per operare fino a 300 metri di profondità in soccorso. Segue un battello d'assalto anfibio della Brigata Marina San Marco, brigata specializzata nelle operazioni anfibie da bordo delle navi anfibie della Marina Militare, e infine uno Yugin, un drone subacqueo utilizzato per la ricerca e la catalogazione delle mine nella guerra alle mine, che ovviamente adesso è molto molto di attualità.
3: Molto attuale. La ringrazio intanto, comandante. Un passaggio prima del quinto settore con Lucio Bondì, Valentino Russo, finora.
5: Sì, qui stiamo vedendo insomma passare adesso i mezzi pesanti, naturalmente le alte cariche dello Stato si alzano in piedi ogni volta per salutare, applaudire e rendere il loro omaggio ai corpi che stanno sfilando sui fori imperiali.
8: Sì, quello che vi posso raccontare io da profano del tema sono questi droni, sicuramente la cosa più interessante perché qualche anno fa ricordo che non c'erano, allora quello sottomarino è una sorta di missile arancione che va a cercare le mine sott'acqua e poi gli altri droni hanno una sorta di lanciatore, una catapulta sul retro dei mezzi naturalmente sono dei camion che servono a lanciare questi aerei in cielo e poi naturalmente il loro volo rimane autonomo anche se
3: e questo insomma quello che ti ha colpito. Allora grazie, quinto settore aeronautica militare, in postazione con noi il tenente Alessandra Faccelli, pilota di elicottero, centro di ricerca e soccorso pratica di mare. Buongiorno. 103 anni di storia sulle ali, 26 dall'ingresso delle donne nell'aeronautica. In virtù di questo, che cosa rappresenta oggi per lei questo 2 giugno?
9: Prima di tutto buongiorno a tutti, buona festa della Repubblica. Questo giorno sicuramente è importante per tutti noi perché è un'occasione per ricordare tutti i valori che stanno alla base della nostra Repubblica e tutte le persone che hanno lottato per ottenerli, quindi sicuramente ha un'alta valenza simbolica, questo sì.
3: Intanto ecco, chi vediamo sfilare, così presentiamo il suo settore e che cosa fate, giustamente?
9: Allora, sì, in questo momento è appena appena passata la banda dell'Aeronautica Militare, che ha come padrino d'eccezione Pietro Mascagni.
3: Un importante padrino.
9: Una piccola curiosità: i partecipanti sono tutti diplomati al conservatorio e propongono ovviamente un vasto repertorio in base all'occasione in cui sono chiamati a suonare. A seguire vediamo uno schieramento della Scuola Militare 2, fondata nel 2006, che è il primo scalino degli istituti di formazione dell'Aeronautica Militare. E dopo di loro un altro gradino, diciamo, a salire, l'Accademia Aeronautica, quindi il massimo istituto di formazione.
3: Quella di Pozzuoli.
9: Esatto, di Pozzuoli, dove vengono formati appunto gli ufficiali della nostra Forza Armata.
3: Valorizzazione di etica e leadership.
9: Sì, sono concetti questi veramente importanti, soprattutto al giorno d'oggi, perché il compito primario dell'Accademia è quello di formare dei comandanti. Quindi sì, sicuramente la formazione nell'ottica della leadership è importante, e prima di essere leader ci insegnano che dobbiamo essere follower, quindi collaboratori efficaci.
3: E poi adesso davanti ai nostri occhi.
9: Davanti ai nostri occhi in questo momento, con la tipica tuta verde, con gli equipaggiamenti di reparto previsti, c'è invece una formazione in combinazione da volo di piloti, aerosoccorritori, operatori di bordo, appartenenti alle varie linee e ai vari reparti.
3: Importante poi per quello che ovviamente lei fa, la ricerca e il soccorso sono fondamentali.
9: Sì, esattamente. E sì, vediamo poi a seguire...
3: Una compagnia d'onore dell'Aeronautica, sì, Militare, è esatto. Un'alta rappresentanza che opera nelle sedi istituzionali,
9: assolutamente,
3: giusto?
9: Assolutamente sì, è un ente appunto di alta rappresentanza che ha un valore simbolico molto forte, perché diciamo esprime come l'aeronautica, così come tutta la difesa, onori e serva lo Stato.
3: Poi dalla postazione con la bandiera di guerra sta sfilando in questo momento un altro gruppo, ci è appena passato davanti.
9: Sì, esatto, possiamo riconoscerli dai caratteristici baschi blu. Sono esatto i fucilieri dell'aria del 16° stormo protezione delle forze, che sono appunto specializzati nella protezione di personale, sistemi d'arma, velivoli.
3: Anche grande capacità antidrone, se non
9: anche
3: sbaglio.
9: Anche capacità antidrone, sì, perché ovviamente di questi tempi i droni sono una sfida sempre più attuale.
3: E poi siamo arrivati forse anche qui ai mezzi.
9: Sì, esattamente, vediamo sfilare alcuni mezzi, in particolare del terzo stormo di Villafranca. Possiamo vedere mezzi impiegati per la rilevazione ad esempio di agenti chimici, radiazioni nucleari, mezzi utilizzati per rifornire in tempi rapidi velivoli e in generale mezzi che vengono utilizzati per operare in aree remote.
3: Allora grazie al tenente Alessandra Facelli, pilota del centro di ricerca e soccorso di pratica di mare. E allora eccoci, comandante, si stanno avvicendando tutti i vari schieramenti, quindi insomma stiamo vedendo davvero dei fori proprio animati.
4: Ecco, sentiamo adesso in sottofondo la fanfara della Legione degli Allievi Carabinieri.
3: E allora passo subito la palla al maggiore Luca Leccese, che è in servizio all'ufficio operazioni del Comando Generale dei Carabinieri.
10: Sì, buongiorno a tutti, buona festa della Repubblica. Sentiamo la fanfara della Legione Allievi Carabinieri con la marcia d'ordinanza, la fedelissima, composta da Luigi Cirenei, un allievo di Mascagni, seguita subito dopo da una compagnia di ufficiali nella caratteristica uniforme, la grande uniforme speciale che poco si differenzia da quella utilizzata durante il Regno d'Italia. La vediamo, è particolarissima con le sue spalline, le marsine, le controspalline e una bandoliera luccicante, seguita subito dopo da una compagnia che è una selezione di tutti gli istituti addestrativi, quindi abbiamo allievi marescialli, allievi carabinieri, sono
3: comandanti di domani,
10: i comandanti
3: possiamo
10: del
3: dire.
10: Domani, comandanti di stazione e i carabinieri delle stazioni prossimi ormai ai reparti, che compongono e concludono lo schieramento degli istituti addestrativi. Segue una compagnia di selezione dell'organizzazione territoriale, li vediamo comandanti di compagnia con la caratteristica sciarpa azzurra, gli ufficiali in prima riga, seguiti dai comandanti di stazione, il
3: sono
10: vero
3: i carabinieri
10: pilastro.
3: Accanto a noi, quelli accanto ai cittadini che troviamo
10: della
3: su
10: porta
3: tutto
10: accanto.
3: Esattamente.
10: Certo, e poi vediamo, non possiamo non notarli con i caratteristici stivali, i carabinieri del nucleo radiomobile per il pronto intervento H24, seguiti poi dall'aliquota di primo intervento responsabile degli interventi più a rischio terrorismo. Ecco qui il grido dei falchi, dei cacciatori, sono reparti speciali specializzati appunto nello snidare latitanti in territori impervi della Sardegna, della Calabria, della Sicilia, della Puglia, seguita da una rappresentanza di tutti i reparti speciali per la tutela del lavoro della salute, dell'ambiente, con una rappresentanza dei nostri amici a quattro zampe, quindi vediamo anche
3: cani importanti per la ricerca anche di sostanze,
10: stupefacenti,
3: insomma
10: armi, droga ed esplosivi. Segue una rappresentanza della linea forestale, la tutela dell'ambiente è uno dei compiti esclusivi, con oltre 7.000 carabinieri. E infine sentiamo il grido folgore dei carabinieri paracadutisti del primo reggimento carabinieri paracadutisti Tuscania, seguiti da una selezione di reparti della linea mobile che assicurano il loro impegno in patria e all'estero. Ricordiamo, sono oltre 1.000 i carabinieri schierati all'estero, sia per la protezione delle sedi diplomatiche che per missioni di stabilizzazione di aree di crisi in Palestina, in Libano, in Libia, in Niger.
3: E anche qui mezzi, equipaggiamenti moderni.
10: Mezzi, equipaggiamenti moderni, proprio adesso vediamo sfilare delle moto di recentissima acquisizione, sono BMW, Ducati Multistrada, Yamaha Tracer, è un po' l'assetto a due ruote del pronto intervento del nucleo radiomobile. E subito dopo non possiamo non notarla, una Maserati MC Cura bellissima, vettura ad alta prestazioni per il trasporto di organi e sangue insieme all'Alfa Romeo Giulia quadrifoglio verde, seguita poi dall'Alfa Romeo Tonale e dalla Jeep Renegade Full Electric che è in dotazione alle stazioni.
3: C'è anche forse un momento rapidamente per ricordare quelli che sono i caduti fondamentali, insomma, per voi?
10: Sì, purtroppo nel 2025 abbiamo avuto 5 caduti, più di 2.300 carabinieri in servizio, feriti che testimoniano l'impegno spesso a rischio del bene più prezioso che i nostri carabinieri profondono in Italia e all'estero.
3: Allora, davvero io ringrazio il maggiore Luca Leccese, ufficio operazioni del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, e vediamo se c'è pronta impostazione la nostra inviata Simona Decina per un collegamento flash.
7: Ecco, sì, io vorrei dire una piccola notizia a proposito della sfilata dei carabinieri. In questa sfilata c'è anche Briciola, che è il cane mascotte dei carabinieri, in particolare del 4° Reggimento a cavallo. È piccolina ma ha un grandissimo carisma e soprattutto c'è sempre alla parata del 2 giugno. Questa sua presenza, che forse quest'anno sarà il suo ultimo appuntamento istituzionale, perché Briciola ha 13 anni e forse deve godersi la sua meritata pensione.
3: Ed effettivamente ne parleremo. Ti ringrazio Simona, perché nel frattempo il settimo settore, quello della Guardia di Finanza, è iniziato. Benvenuta in postazione al tenente colonnello Teresa Marchesano, comandante del gruppo della Guardia di Finanza di Frascati. Nec recisa recedit, neanche spezzata retrocede, è in là per raccontare un po' di questo schieramento.
11: Esattamente, sì. Nec recisa recedit, neanche spezzata retrocede, un'antica frase latina coniata da Gabriele D'Annunzio. Eccoci che sfiliamo, e sfila il comandante della Legione Allievi della Guardia di Finanza, il generale di divisione Marco Lainati, seguito dalla banda musicale del corpo nella tradizionale uniforme storica. E c'è da dire che quest'anno per la banda musicale è un anno importante, perché ricorre il centenario. La banda musicale è stata fondata nel 1926 e quindi, insomma, quest'anno le celebrazioni hanno preso il via con un concerto al Teatro dell'Opera di Roma alla presenza del Presidente della Repubblica. Poi ci sono i reparti di istruzione che arrivano, i reparti di istruzione del corpo. Il primo è l'Accademia, e sono allievi ufficiali in uniforme storica dell'Accademia della Guardia di Finanza, con in testa la bandiera d'istituto. A seguire ecco la compagnia degli allievi marescialli in storica, color verde, e con l'arma che portano. Dunque, la scuola ispettori e sovrintendenti dell'Aquila ha sede all'Aquila, e la scuola istruisce a destra i marescialli e i vicebrigadieri da inserire nel servizio operativo.
3: Io adesso intravedo i cosiddetti baschi verdi, effettivamente una compagnia del comparto antiterrorismo e pronto impiego, questo copricapo che li contraddistingue.
11: È proprio così, sfilano i baschi verdi. Le proiezioni operative dei baschi verdi sono molteplici, dalla tutela dell'ordine pubblico al contrasto alla criminalità, ai traffici illeciti, controllo del territorio, scorte e misure di protezione. La scuola di addestramento di specializzazione è ad Orvieto ed è la struttura del corpo che si occupa dell'alta formazione

0: c'è da dire che il corpo è l'unica forza di polizia operante sul mare per garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, questo a partire dal 2017. E poi ci sono i finanziari del soccorso alpino, della Guardia di Finanza.
1: Fondamentali.
0: Sì, la scuola alpina di Predazzo, la scuola alpina più antica del mondo. E c'è una compagnia mista, appunto, con i finanziari in tenuta di navigazione, da volo e da soccorso alpino, come abbiamo appena detto.
1: E chiude questo settore, anche in questo caso, mezzi, equipaggiamenti sempre più moderni, più attrezzati.
0: Alcuni mezzi in uso alla Guardia di Finanza. Abbiamo in spilamento 3 moto Honda NC750X impiegate per il servizio di staffetta e scorta in occasione di cerimonie militari e grandi eventi. Possiamo vedere un quad in spilamento in uso al soccorso alpino, utilizzato per il raggiungimento rapido di zone impervie con attraversamento di percorsi estremi. E poi vediamo un Alfa Romeo Tonale con la monocellula e un Alfa Romeo Giulia per l'impiego nei servizi operativi e di istituto. Vediamo anche una Jeep Avenger a motorizzazione elettrica.
1: Quindi davvero una dotazione importante. Allora voglio ringraziare anche il tenente colonnello Teresa Marchesano, comandante del gruppo della Guardia di Finanza di Frascati. Grazie, buon 2 giugno. Torniamo tra il pubblico, tra la gente, le novità, le osservazioni. Simona Decina. Simona.
2: Allora Elena, ovviamente questa parata di quest'anno è particolarmente tecnologica. Hai parlato già dei droni che, mentre noi vediamo la sfilata e la parata, stanno sorvolando tutta la zona, dei cani robot, ma quello che va ancora raccontato è che tutta questa parata appare in diretta in varie live su tantissimi social, quindi è l'occasione anche per poterne fruire in qualunque parte, soprattutto da parte dei più giovani che sono degli attenti fruitori di social. Da qui Elena è tutto, ti ridò la linea.
1: E allora grazie, siamo arrivati all'ottavo settore, comandante corpi militari e ausiliari dello Stato. Tutti i rappresentanti, una rappresentanza integrata tra l'altro del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta, componenti che si dedicano alla tutela della dignità umana e dell'assistenza di chi ha bisogno di aiuto in situazioni di emergenza e non.
3: Ha aperto il settore la pluridecorata bandiera nazionale e guidata dall'ottavo colonnello Roberto Orchi, capo del quarto reparto storico pubblicistico dell'Ispettorato Nazionale del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana. Come detto, è il 160° anniversario della fondazione, nato il 1 giugno 1866. Il corpo ha accompagnato l'esercito, di cui veste la divisa, in tutti i principali conflitti dall'epoca oggi. E in particolar modo va segnalato che la bandiera che oggi sfila davanti alla compagnia del corpo militare è la bandiera dell'ospedale numero 68, il primo reparto militare italiano ad essere impiegato in teatro operativo estero in epoca repubblicana. Stiamo parlando del contingente delle Nazioni Unite durante la guerra di Corea tra il 50 e il 54.
1: Tra l'altro una partecipazione che aprì all'Italia l'ingresso a pieno titolo delle Nazioni Unite, bisogna ricordarlo, e celebra appunto 160 anni dalla fondazione, l'abbiamo detto. Però adesso c'è la fierezza nei volti che sfilano davanti tra poco al Presidente della Repubblica Mattarella, sono le Croce Rossine, questo è ora il nome ufficiale proprio per valorizzarne la storia e la missione. Fino allo scorso anno erano chiamate infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana. E beh, qui insomma lo spirito di sacrificio, garantiscono il servizio per l'emergenza profughi provenienti da Afghanistan, Ucraina, Striscia di Gaza, ma anche il supporto nella gestione dei flussi migratori. E beh Valentino, insomma, Presidente della Repubblica, lo vediamo dalla nostra postazione sempre molto emozionato quando sfilano le Croce Rossine.
4: Beh sì, insomma è un settore, insomma un corpo che è particolarmente caro al Presidente della Repubblica, che comunque ha testimoniato sempre grande attenzione anche agli operatori umanitari, a chi nel mondo insomma
1: dà una mano
4: e che soprattutto particolarmente in questo periodo di conflitti permanenti e in cui il diritto umanitario, e questo lo ha ripetuto tante volte il Capo dello Stato, è stato ripetutamente ed è ripetutamente violato in varie parti del mondo.
1: Ecco comandante, si sta concludendo anche questo schieramento.
3: Si è concluso, abbiamo visto passare una compagnia di rappresentanza del Corpo Militare dell'Ordine di Malta e del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta, un corpo speciale ausiliario dell'esercito che affianca tutte le volte per esigenze di supporto sanitario, e alla fine i quattro

0: mezzi ruotati che portano i labari del corpo militare volontario, e segue un particolare modo una lettiga manotraiata dal 1868, l'origine del trasporto sanitario del corpo.
1: La Polizia di Stato quest'anno ha un proprio settore, un settore ad hoc. Allora do il benvenuto, anzi il bentornato ad Eugenia Sepe, primo dirigente della Polizia di Stato, ufficio comunicazioni istituzionali. Buongiorno, buon 2 giugno, passo la palla a Valentino che insomma polizia ci tiene, possiamo dire.
2: Ci tengo particolarmente, visto che ho fatto il servizio militare nella Polizia di Stato, quando ancora si poteva. Dottoressa Sepe, allora oggi, insomma questo è quest'anno si celebra il 174esimo anniversario della Polizia di Stato, un'istituzione fondamentale per la sicurezza dello Stato.
3: Sì, buongiorno e buon 2 giugno a chi ci ascolta. Una istituzione fondamentale, la Polizia di Stato, da 174 anni al servizio della comunità. Quest'anno il nono settore è un settore autonomo che rappresenta il quotidiano impegno delle donne e gli uomini della Polizia di Stato al servizio della Repubblica Italiana. Un settore aperto da una comandante, una donna, la dottoressa Laura Pratesi, dirigente del compartimento della Polizia Stradale per la Toscana.
2: Adesso vediamo sfilare, ascoltiamo più che altro sfilare la banda della Polizia di Stato diretta da uno storico maestro, maestro
3: sì,
2: Maurizio Billi.
3: Il maestro Maurizio Billi che dirige la banda musicale della Polizia di Stato, che vediamo in uniforme storica, una formazione musicale nata nel 1928 che è anche un importante veicolo di divulgazione dei valori della legalità.
2: Sta sfilando adesso davanti a noi una compagnia di funzionari della Polizia di Stato. Anche questa forse è l'occasione per dire, per sottolineare le due parole che ha voluto sottolineare il Capo dello Stato ieri: dialogo e ascolto, il senso del servizio ai cittadini della Polizia di Stato.
3: Un servizio che viene svolto quotidianamente attraverso le diverse articolazioni che la Polizia di Stato ha sul territorio, ma anche un servizio che viene svolto nel quotidiano, nell'incontro col cittadino, che può avvenire in un ufficio denunce, ma anche in tutte le iniziative pubbliche alle quali noi sovrintendiamo in qualità di autorità di pubblica sicurezza. Infatti avete visto sfilare proprio i funzionari in abiti civili con la sciarpa tricolore, che è il simbolo delle funzioni assegnate dalla legge a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
2: E abbiamo visto sfilare anche la compagnia composta dai poliziotti dei reparti mobili, che sono il settore che tutela la nostra sicurezza nel corso delle grandi manifestazioni.
3: Sì, grazie alla professionalità di questi operatori viene garantito appunto l'esercizio delle libertà civili e democratiche e soprattutto il sereno svolgimento di tutte quelle iniziative pubbliche anche di livello internazionale. Pensiamo alle Olimpiadi Milano-Cortina. E inoltre voglio sottolineare che il reparto mobile concorre anche in tantissime attività di soccorso pubblico in occasione di calamità naturali.
2: Ecco, e qui è passata una splendida macchina, la Lamborghini della Polizia di Stato e anche le moto della Polizia Stradale.
3: Sì, sia la Lamborghini della Polizia di Stato che le motociclette sono in servizio alla Polizia Stradale e vengono utilizzate in settori, in servizi particolari. La Lamborghini per il trasporto organi e plasma, quindi in condizioni di emergenza. Ci piace dire che la velocità in questo caso è al servizio di una buona causa. E le motociclette che garantiscono anche la sicurezza di tante iniziative, pensiamo al Giro d'Italia che si è concluso proprio domenica a Roma.
1: E allora davvero grazie ad Eugenia Sepe, primo dirigente della Polizia di Stato. Un passaggio, qualche aggiornamento se c'è con Lucio Bondi.
4: Ma i commenti della politica sono tanti, anche da parte di chi magari non è qui tra le tribune ma ha voluto seguire dal territorio le celebrazioni del 2 giugno. Di fronte a noi c'è il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha rilasciato una battuta poco fa prima dell'inizio della sfilata e ha parlato dell'importanza della sicurezza, perché più si è sicuri e più si difende la pace, un tema che è stato più volte sottolineato dalle nostre istituzioni. Anche Matteo Salvini, l'altro vice premier, ha ringraziato i costruttori di pace, un riferimento al nostro impegno nelle varie missioni.
1: E allora perfetto, buon 2 giugno a Carmela Finestra, dirigente agente di polizia penitenziaria, questo decimo settore. Anche in questo caso la polizia penitenziaria ha un proprio settore, svolge un ruolo delicato, fondamentale, lo diceva adesso Bondi, per la sicurezza della nazione, importante questo tema.
5: Buongiorno, sì, il corpo di polizia penitenziaria quest'anno ha un settore a lei completamente dedicato, è un grande onore e una grande emozione, sì, rappresentiamo sicuramente un pilastro fondamentale dello Stato democratico.
1: Peraltro apre il settore il primo dirigente Anna Maria Daniele, una donna a capo di questo settore, la formazione, le donne, il primo accesso, il primo ingresso nella polizia penitenziaria.
5: Sì, le donne ora rivestono un ruolo fondamentale all'interno del corpo di polizia penitenziaria, rappresentano circa il 17% dell'organico, siamo più di 6.500 e le donne che appartengono al ruolo ufficiale sono 307, molte delle quali sono a comando di istituti penitenziari. L'ingresso delle donne all'interno della polizia penitenziaria si è avuto nel 1990 con la riforma, con la legge 395, prima c'erano le vigilatrici penitenziarie che non erano un corpo di polizia, con la riforma invece c'è stata quindi l'assunzione del corpo di polizia penitenziaria e il primo concorso risale proprio al 1995.
1: Gruppo di intervento operativo, reparto specializzato che interviene veramente in situazioni di emergenza per ristabilire l'ordine e poi un accenno davvero a quelli che sono ormai gli escamotage per evitare che si possano introdurre dall'esterno droga, cellulari nelle carceri.
5: La polizia penitenziaria oggi è una polizia a tutto tondo che assicura la sicurezza sempre all'interno e all'esterno degli istituti. Il GIO, gruppo di intervento operativo, è un reparto specializzato che rappresenta una delle specialità del corpo di polizia che interviene in scenari ad alto rischio, quando quindi non è possibile rispondere con le forze territoriali che rappresentano il cuore della polizia penitenziaria. Oggi la polizia penitenziaria è al passo con i tempi perché risponde in maniera con l'informatica, con la sicurezza, con le informazioni scientifiche a quella che è una criminalità sempre più sottile, sempre più acuta. Ad esempio con i piloti UAS che sono appunto formati per contrastare l'ingresso dei droni all'interno degli istituti penitenziari che porterebbero droga o armi o cellulari, o con il servizio cinofili che appunto interviene all'interno degli istituti per evitare appunto che vi siano sostanze stupefacenti.
1: Vorrei anche ricordare gli agenti della penitenziaria sono fondamentali e collaborano alle attività di reinserimento sociale dei detenuti, la finalità della pena è proprio quella di rieducare, così come sancito dall'articolo 27 della nostra Costituzione, rapidamente i mezzi che hanno sfilato e poi gli auguro davvero buon 2 giugno.
5: Grazie, sì, il reparto territoriale rappresenta il cuore della polizia penitenziaria perché garantiamo la sicurezza ma costruiamo percorsi di legalità e di reinserimento all'interno. I mezzi sono una riprova di questa evoluzione che quindi diciamo, ci rappresentano come un percorso sempre in continuo cambiamento guardando al futuro e specializzandosi contro la criminalità.
1: Grazie Carmela Finestra, dirigente di polizia penitenziaria, grazie. Comandante Mariani, torno da lei, siamo già al nono settore, i corpi non armati ad ordinamento civile dello Stato.
0: Abbiamo visto sfilare davanti a noi il dirigente superiore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, l'ingegner Paolo Mariantoni, comandante delle scuole centrali antincendio, ed è seguito dalla banda dei Vigili del Fuoco e subito dopo da una compagnia mista dei Vigili del Fuoco, un corpo fondamentale la cui bandiera è decorata da 28 medaglie d'oro, 5 medaglie d'argento e 2 attestati di pubblica benevenza. La compagnia, composta da 54 tra donne e uomini provenienti dalle strutture territoriali dei Vigili del Fuoco di tutta Italia, sfila in uniforme operativo con lo sfondo del tricolore dispiegato dal Colosseo sul Colosseo proprio dai Vigili del Fuoco questa mattina.
1: E l'abbiamo detto, e poi le volontarie e i volontari della Croce Rossa Italiana con le inconfondibili divise rosse. La Croce Rossa è la più grande organizzazione umanitaria nel mondo, in Italia, nel nostro paese pensate conta più di 150.000 volontari distribuiti su tutto il territorio. La sua azione è davvero fondamentale, negli ultimi anni in particolare si è contraddistinta per la risposta, l'aiuto alle persone colpite dalle alluvioni in Toscana, in Emilia Romagna, come non ricordare addirittura le stesse sedi della Croce Rossa devastate dalla furia dell'acqua, ma davvero da altre tantissime attività, l'accoglienza dei migranti, dei civili in fuga dalle recenti guerre, ma offre anche riparo e supporto ai profughi per favorire le evacuazioni da ospedali e strutture sanitarie. E adesso un altro bel momento, quello delle maglie, dei berretti bianchi, sfilano i giovani, i giovanissimi volontari del Servizio Civile Universale che hanno scelto di dedicare alcuni mesi mesi della propria vita alla patria, agli altri in sostanza. La bandiera celebra i 25 anni dalla nascita del servizio, quindi un altro importante anniversario. Sono 800.000 i volontari che dal 2001 hanno partecipato a progetti di servizio civile in Italia e all'estero. E anche qui forse, Valentino, insomma, i ragazzi, c'è Mattarella che sorride davvero, forse non voglio dire come non mai, ma sorride veramente tanto a questi ragazzi e al loro impegno.
2: Beh, un'attenzione veramente particolare quella che il presidente Mattarella ha sempre dedicato ai giovani. E peraltro ricordo che oggi pomeriggio, insomma, in serata ci sarà un altro avvenimento importante, perché il presidente Mattarella dialogherà con 10 giovani su il senso della Repubblica e sul passato, il presente e il futuro del paese.
1: E adesso la volta della polizia locale di Roma Capitale.
0: Abbiamo sentito e stiamo sentendo tuttora la banda fondata nel 1870, composta da 70 elementi, e segue al comando dirigente Marco Alia uno schieramento composto da agenti e funzionari della polizia locale di Roma Capitale, impegnati ogni giorno sul territorio affinché la città sia più vivibile, agendo a tutela della comunità, ponendosi come primo punto di riferimento per cittadini e per i milioni di turisti che ogni anno visitano Roma. Sono seguiti subito dopo dalla squadra d'onore della Polizia Metropolitana di Roma Capitale e diretta dal comandante Marco Cardilli. Il corpo è presente all'interno del schieramento rappresenta nella filiale di sicurezza un importante presidio di prossimità per tutte le comunità del territorio metropolitano, garantendo sicurezza stradale, tutela ambientale e vigilanza delle acque interne.
1: E adesso il Servizio Nazionale di Protezione Civile con la bandiera decorata con 5 medaglie d'oro sfilano su alcuni mezzi speciali impiegati nelle principali emergenze, comandante. Tra l'altro vorrei ricordare significativo il lavoro svolto quest'anno proprio durante la frana che ha colpito il comune di Niscemi. Assistenza alla popolazione, superamento dell'emergenza, messa in sicurezza del territorio, tutto un ciclo. Importante anche il contributo assicurato in occasione del drammatico incendio di Capodanno a Crans-Montana. E grande attenzione anche alla solidarietà internazionale con le operazioni di evacuazione medica dalla striscia di Gaza, che hanno consentito davvero il trasferimento e l'accoglienza in Italia di bambini feriti, pazienti bisognosi di cure urgenti. Il Dipartimento prosegue anche nel sostegno umanitario alla popolazione ucraina attraverso l'invio di aiuti destinati alle comunità colpite dal conflitto. Dietro ogni intervento ci sono, insomma, competenza, sacrificio, spirito di servizio e fondamenta, e torniamo veramente all'apertura di questa parata, di questo sistema di protezione civile sono gli 8.000 sindaci italiani, insomma i comuni italiani.
0: Segue una rappresentanza su automezzi del Ministero degli Affari Esteri e in particolar modo rappresentanza dell'unità di crisi, dei consoli e dei vicinatori degli ultimi corsi diplomatici che presto giureranno fedeltà alla Repubblica. Sono i rappresentanti del Corpo Diplomatico Nazionale che da una parte nell'unità di crisi gestisce la presenza dei nostri concittadini all'estero, aiutando spesso anche in collaborazione non solo con le forze armate ma anche con la protezione civile il rimpatrio d'emergenza, i casi necessari. E in particolar modo invece i diplomatici sono coloro, sono gli strumenti A che rappresentano il paese all'estero nei pressi degli altri paesi e B che rappresentano una sicurezza per il cittadino italiano in difficoltà in un altro paese. Ecco, adesso vediamo i mezzi dei vigili del fuoco, i camion, un'autoscala, un'autopompa, diversi camion specialistici per il corpo nazionale. Sono seguiti da alcuni mezzi della Croce Rossa e un'ambulanza, ecco qui in particolar modo
1: tutti i mezzi fondamentali che dicevamo proprio per operare in contesti più o meno difficili ma comunque per far fronte alle emergenze.
0: Esatto, sono tutti mezzi necessari non solo per emergenze in ambito internazionale, ma ovviamente sono mezzi che vediamo sfilare sulle nostre strade tutti i giorni in soccorso della popolazione, che sia un soccorso medico o, come nel caso dei vigili del fuoco, anche semplicemente il famoso gatto sull'albero.
1: Esattamente.
2: È uno dei momenti più attesi della parata, perché vediamo i bersaglieri.
1: Vediamo i bersaglieri che sono pronti, però io prima vorrei fare un collegamento con Simona Decina a proposito, insomma, di aiuto, di soccorso, e rapidamente prima che i nostri bersaglieri corrano.
6: Sì, Elena, guarda, noi abbiamo appena sentito la testimonianza di Deborah e raccolto la testimonianza di Deborah Diodati, che è il vicepresidente nazionale della Croce Rossa. Sentiamola.
7: La presenza della Croce Rossa italiana ha un significato molto particolare. Siamo qui con i corpi ausiliari, con le volontarie e volontari con una storia lunga oltre 160 anni. Quello che guida l'azione della Croce Rossa sia a livello nazionale che a livello internazionale è quello dell'umanità. Quindi considerare ogni essere umano e non voltarsi mai dall'altra parte.
6: Lo slogan di oggi è al servizio del paese. È il vostro slogan?
7: Sì, noi siamo un'Italia che aiuta ovunque per chiunque.
1: E allora i bersaglieri, primo reggimento, sono in posizione, 180 passi al minuto, è una corsa in musica, davvero importantissimo il loro copricapo, comandante.
0: La vaira, il copricapo che contraddistingue il corpo dei bersaglieri, che vediamo indossato anche dal generale Portolano, capo di stato maggiore difesa, che è a sua volta bersagliere, che serviva a coprire l'occhio per facilitare la mira.
1: Momenti che precedono questa corsa, c'è già attesa, fibrillazione, quindi noi tra poco ci asterremo dal commento perché ce li godremo tutti fino in fondo, questa corsa spettacolare con gli strumenti, 180 passi al minuto, davvero tanta roba, davvero tanto. Ancora qualche istante, pronti per sfilare correndo con il loro tradizionale cappello piumato.
0: Segnalo che si tratta di una compagnia del primo reggimento bersaglieri.
1: È una dimostrazione fisica ma anche una tattica. Eccoli. Efficace nella battaglia. Eccoli. Eccoci, dovremmo esserci. Cellulari puntati.

0: E avete sentito l'applauso, avete percepito indubbiamente l'entusiasmo per quella che è davvero una corsa straordinaria. Ma comandante, sfilare correndo 180 passi al minuto suonando contemporaneamente, che significa?
1: Essere bersaglieri.
0: Essere bersaglieri, effettivamente. È così. Allora, cerchiamo di capire se, insomma, questo pubblico ha davvero reagito così emozionato alla corsa, Simona Decina.
2: Emozionato tutti, gli bersaglieri si sa fanno parte un po' della nostra storia, della nostra cultura, e poi questi 180 passi, questa corsa è contagiosa. Tra l'altro nelle prove che sono state fatte dai bersaglieri anche i cittadini si sono liberamente uniti nella corsa, chi più chi meno. Ma adesso io vorrei far sentire al nostro pubblico la testimonianza di Luigi D'Angelo, che è il direttore dell'ufficio emergenza della protezione civile. Sentiamolo e poi torna a te la linea, Elena.
3: Siamo al servizio del paese, tutti noi ci sentiamo al servizio del paese, incluso il volontariato organizzato di protezione civile, che sono cittadini che danno quello che possono per aiutare gli altri.
2: Questa parata, quali valori dovrebbe
3: stare vicino a quelli che soffrono? Le istituzioni devono essere vicino a chi soffre, aiutare chi soffre e soprattutto collaborare e trovare le modalità per evitare la guerra.
0: Ed eccoci allora, di solito i bersaglieri concludevano la rassegna del 2 giugno, adesso invece davanti a noi sta sfilando il 12° settore, quello dei reparti a cavallo.
1: Aperti dal colonnello Alessandro Barone, comandante del 4° reggimento carabinieri a cavallo, stanno sfilando i reparti, abbiamo sentito le musiche della fanfara del 4° reggimento, seguita appunto dalla famosa mascotte Briciola, e adesso sta sfilando il reggimento Lancieri di Montebello.
0: Mascotte Briciola che abbiamo detto a breve andrà in pensione probabilmente, quindi ultimo anno.
1: No. Probabilmente l'ultimo anno anche per lei. I reggimenti, i Lancieri di Montebello, in un'informazione storica sono appena passati. Segue appunto la rappresentanza dei carabinieri, appunto del 4° reggimento, eccoli qua, sfilare con noi, mentre in distanza sta arrivando la parte ipotrainata dei cavalli.
0: Resta una festa indubbiamente. A proposito di cavalli, tuttavia non possiamo rapidamente non ricordare l'episodio che è avvenuto nella notte tra il 29 ed il 30 in occasione delle prove di questa parata, con l'accensione dei fuochi che ha fatto imbizzarrire e fuggire per le strade della capitale una trentina di cavalli di più reparti. Tra l'altro uno purtroppo è stato abbattuto in questa corsa, sono rimaste ferite 4 persone. C'è però stata subito un'inchiesta interna della polizia di Roma Capitale che ha individuato 4 vigili urbani. Vediamo, sta indagando chiaramente la procura di Roma, uno in particolare avrebbe ammesso di aver acceso la miccia, comunque provvedimenti nei loro confronti sono già scattati perché sono stati sospesi, questo solo a dovere di cronaca in una festa che tale rimane, che non condiziona minimamente ovviamente quello che stiamo raccontando e quello che stiamo vedendo.
1: Il ministro della difesa Guido Crosetto subito saputo, era ancora fuori dall'Italia prima di entrare per la festa, che ha espresso subito la sua solidarietà e vicinanza. Mi piace
0: rimarcare, pare che non sia stato abbattuto, ma che comunque diciamo molti hanno avuto bisogno di cure veterinarie, una quindicina.
1: Sì. E soprattutto i 4 ragazzi feriti più seriamente, che è la cosa più preoccupante, insomma.
0: 2 persone in particolar modo, insomma, che sono fortunatamente in pericolo.
1: Ecco passare appunto una rappresentanza della Polizia di Stato ed infine due obici ipotrainati del Reggimento Artiglieria Terrestre a cavallo. Ecco, sentiamo il rumore dello sferragliare dei 2 pezzi di artiglieria sul selciato di Via dei Fori Imperiali. Questo ovviamente il tradizionale passaggio dei reparti a cavallo è seguito dall'ancor più tradizionale passaggio delle spazzatrici
0: delle spazzatrici che ricordiamo ogni anno sfilano in qualche modo anche loro lungo Via dei Fori Imperiali, obiettivamente
1: facendo un lavoro assai importante.
0: Assolutamente, lavoro importantissimo. E allora vediamo intanto se ci sono commenti, aggiornamenti, notizie.
4: Allora, dalla redazione politica, visto che abbiamo parlato dei 2 vicepremier, un po' per par condicio, visto che sulle tribune qui riservate ai parlamentari vediamo tanti rappresentanti del governo e della maggioranza, ma anche quelli delle opposizioni, vi segnalo che Giuseppe Conte, si parlava prima di giovani, e proprio ai giovani ha dedicato il suo augurio per il 2 giugno, ha detto: ascoltiamoli, combattiamo per loro e con loro per realizzare i valori della Costituzione. E anche Matteo Renzi dall'opposizione è intervenuto pochi pochi minuti fa con un messaggio. 80 anni fa gli italiani scelsero la libertà, la democrazia e il futuro. Da allora il paese ha attraversato sfide e cambiamenti profondi, costruendo istituzioni solide, conquistando libertà, diritti, crescita e opportunità.
0: Allora, ancora un po' rumore di sottofondo, mix in realtà di rumori, in primis le macchine spazzatrici per ripulire, lo abbiamo detto, tra poco forse ne riusciremo a sentire un altro per via del sorvolo degli elicotteri anche quest'anno, fondamentali.
1: Sono in avvicinamento, dovrebbero essere in avvicinamento.
0: Dovrebbero.
1: La formazione è composta da un totale di 20 elicotteri, tra elicotteri in servizio presso l'esercito, marina, aeronautica, carabinieri, guardia di finanza, polizia di stato e vigili del fuoco. Sono mezzi versatili che le forze armate, i corpi e i corpi non armati dello stato utilizzano per tutte le funzioni di istituto, sia per la parte più prettamente militare che per la parte di sorveglianza e di soccorso alla popolazione, in particolar modo nel caso dei vigili del fuoco.
0: Ancora qualche minuto in un cielo che è davvero terso, sì, forse qualche nube in realtà, però tutto sommato sarà un cielo perfettamente sorvolabile, ma certo sono abituati a ben altro.
1: Cioè adesso... Beh sì, sono mezzi abituati ad operare in tutte le condizioni atmosferiche, ovviamente in base sempre ai compiti di istituto per cui sono impiegati. Ci spieghiamo rapidamente che per l'esercito volerà un elicottero a 129 mangusta con elevati standard di protezione dell'equipaggio, un elicottero d'attacco, e verrà seguito dal nuovo elicottero di esplorazione scorta AH-249 Fenice. Un LUH-169 impiegato anche per la lotta agli incendi boschivi.
0: Io qualche rumore comincio a percepire, quindi evidentemente è arrivato il momento.
1: E un NH-90 sempre per esercito. Per la marina sfideranno gli elicotteri medio pesanti 101
0: e sono sopra le nostre teste proprio in questi istanti.
1: Sì,
0: precisamente sopra la sua, comandante.
1: Esatto, li sentiamo da vicino, sono il caratteristico rumore delle pale. Ecco qua gli elicotteri della Marina Militare, che insieme ovviamente alla componente dalla rotante, alla componente dalla fissa, basata su aerei a decollo corto e atterraggio verticale, sia AV-8 che F-35, insieme agli elicotteri a marina sfila un AV-139 della Guardia Costiera. Seguono gli elicotteri dell'aeronautica militare, sia elicotteri da soccorso che da appoggio di assicurare il servizio di ricerca e soccorso aereo, nonché il recupero di equipaggi oltre linee nemiche.
0: Lo sguardo della tribuna presidenziale, ma anche delle altre tribune, è veramente tutto rivolto al cielo. In questo momento, Valentino, credo si stiano avvicinando alcuni studenti per il tradizionale dono a Mattarella in questa occasione.
5: Sì, esattamente, ed è una cerimonia che si tiene ogni anno e che di fatto segna un po' l'avvio della chiusura di questa della rivista sui fori imperiali. Ci saranno quattro studenti, quattro diciottenni, il numero che non è casuale.
0: Poi tra pochissimo lo diremo meglio, esatto. E allora forse riusciamo a mandare un break pubblicitario e torniamo subito, grazie.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Nostro querinalista, perché ci sono quattro ragazzi che stanno salendo in tribuna presidenziale e Mattarella li sta accogliendo.
2: Eh sì, sono Adriana, Assia, Federico e Letizia che stanno stringendo le mani al Presidente della Repubblica e naturalmente al Presidente del Consiglio, ai Presidenti di Senato e Camera, al Presidente della Corte Costituzionale. È un momento che si ripete ogni anno, la consegna di un dono al Presidente della Repubblica. Quest'anno il tema non poteva che essere quello degli 80 anni, 80 anni della Repubblica, ma anche 80 anni in cui si festeggia un anniversario, cioè 80 anni di democrazia compiuta, il voto delle donne.
1: Per la prima volta,
2: per la prima volta. Prima alle amministrative e poi al referendum tra monarchia e repubblica, ed è una strada lungo la quale ancora camminiamo per rendere sempre più giusta e più libera la nostra società. E quindi sono quattro diciottenni, quattro ragazzi che poco più di un mese fa,
1: esatto,
2: poco più di un mese fa hanno potuto votare per la prima volta, e tra pochi giorni tutti e quattro affronteranno, insomma, il primo grande esame della loro vita, che è l'esame di maturità. E ricordiamo l'augurio che il Presidente Mattarella ha fatto a tutti i maturandi, insomma, un augurio di fare bene, e ricordando che 80 anni fa il nostro paese fece un esame di maturità proprio oggi, votando al referendum.
1: È la maturità della nostra Italia, no? Questo ha ricordato in un presidente molto felice di aver incontrato questi ragazzi, come vediamo, che adesso stanno scendendo dalla tribuna presidenziale.
2: Gli hanno consegnato un dono, un'opera dell'artista Cinzia Leone.
1: Bello poi che traccino appunto questa strada che è compiuta, ma non forse compiuta fino in fondo, dei ragazzi, come hai ricordato tu, dei neo-diciottenni.
2: Del resto una caratteristica è quella della partecipazione su cui il Presidente della Repubblica da sempre insiste, partecipazione dei giovani, partecipazione di tutti i cittadini al nostro paese, a contribuire a migliorare il nostro paese.
1: E adesso un altro momento, perché io sto vedendo sotto i nostri occhi un enorme tricolore, non dico tanto grande quanto quello che è stato srotolato sul Colosseo, però è veramente importante. Che succede, comandante, adesso?
3: È la fine della sfilata, prima degli onori del Presidente, viene mostrato il tricolore, che è stato raccolto da una rappresentanza di tutti i reparti che hanno preso parte alla rivista.
1: Sfoggiato proprio, una passerella del tricolore. Su
3: sì, perché
1: fuori.
3: La bandiera è il simbolo più evidente del continuo attaccamento ai valori che costituiscono la vera e più nobile risorsa delle istituzioni e quindi di questi 80 anni di Repubblica. Dagli ideali di Risorgimento, attraverso le drammatiche esperienze delle due guerre mondiali, fino ai giorni nostri, questi valori hanno caratterizzato la storia delle istituzioni, una storia indissolubilmente legata alle vicende del nostro paese.
1: E la poi bandiera sfila appunto alla testa delle rappresentative, come abbiamo detto, colora il cielo al passaggio delle frecce tricolori, e chiaramente viene fatto sfoggio giustamente della bandiera proprio sulle principali facciate di edifici pubblici, di aziende, ma non solamente. È veramente un simbolo, un ponte tra generazioni e un elemento di unità.
3: È un simbolo perché il cittadino, prima ancora di onorarla esteriormente, la porta nel cuore, ed è dinanzi a questa che gli uomini e le donne prestano il loro giuramento di fedeltà alla patria e alle sue libere istituzioni.
1: Ed effettivamente stanno continuando, ecco, questo gruppo che rappresenta un po' le persone, gli uomini e le donne in divisa e non, che hanno sfilato, stanno adesso raccogliendo questa bandiera lungo via dei Fori Imperiali.
3: Adesso aspettiamo, appunto, mentre aspettiamo l'arrivo del reggimento Carabinieri a cavallo con lo squadrone alla guida dello squadrone del reggimento Corazzieri per rendere gli onori finali al Presidente della Repubblica, appunto si finisce di sistemare i Fori Imperiali, pronti appunto per la fase finale di questa manifestazione.
1: E allora quali saranno le fasi finali? Spoileriamo, se così possiamo dire, ormai
3: provenienti da piazza Venezia, appunto, la fanfara del quarto reggimento si avvicinerà, si schiererà davanti al Presidente della Repubblica insieme al reggimento Corazzieri per rendere gli onori finali al Capo dello Stato. Dopodiché in contemporanea dovrebbe transitare per il tradizionale saluto la pattuglia delle frecce tricolori.
1: Ecco, pattuglia che è già transitata ovviamente Valentino questa mattina e abbiamo assistito al passaggio sempre in asse ovviamente della pattuglia. È sempre anche quello un bel momento che caratterizza queste giornate, che poi portano ad unione, a riunirsi attorno a dei simboli.
2: Beh sì, insomma sono il simbolo per eccellenza del nostro tricolore nei cieli, li abbiamo visti passare, è stato veramente bellissimo. Peraltro noi che stiamo a Roma abbiamo sentito, abbiamo assistito alle prove delle frecce in tutti questi giorni, ed è sempre un momento stupendo quando passano sopra di noi.
1: Ok, bandiera insomma, profondo di significato simbolico, il cittadino che la porta nel cuore ancora prima di onorarla esteriormente, lo ricordava il comandante, davanti alla bandiera che donne e uomini prestano il loro solenne giuramento di fedeltà alla patria, alle libere istituzioni.
3: E non per nulla la bandiera più lunga sarà quella che stenderanno le frecce dei colori, così come hanno fatto questa mattina nell'onorare il milite ignoto a piazza Venezia, lo faranno anche sopra il cielo dei fori imperiali. Il tricolore più lungo, ricordiamo che le frecce tricolori sono il 313 gruppo addestramento acrobatico dell'aeronautico militare e che da oltre 65 anni rappresentano nel mondo l'eccellenza dell'aeronautica militare italiana e una delle immagini più riconoscibili del nostro paese. E sono capaci di unire competenza professionale, spirito di squadra e passione per il volo. E i piloti provengono tutti dalla linea caccia della Forza Armata e oltre a svolgere l'attività di volo acrobatico continuano ad addestrarsi per mantenere la prontezza a essere impiegati qualora dovesse servire nelle attività operative. Il velivolo attuale, il Macchi MB339 PAN, Pattuglia Acrobatica Nazionale, è in sostituzione, verrà sostituito brevemente con il nuovo Leonardo M346, un aereo bimotore che viene tuttora impiegato per l'International Flight Training School istituita a decimo anno. Rafforzando il ruolo delle frecce tricolori, quali testimonia del Made in Italy e delle eccellenze, in linea con i principi che hanno sempre caratterizzato la pattuglia acrobatica, anche quest'anno è stato scelto un velivolo interamente progettato e prodotto in Italia. Ecco, sentiamo adesso la fanfara del 4° Reggimento Carabinieri Cavallo che si avvicina appunto per schierarsi davanti al Presidente della Repubblica.
1: Che si avvicina e dunque allora vedremo lo schieramento e il Presidente già saluta l'arrivo di questo schieramento. Quando sarà ci saranno chiaramente gli onori militari finali e si concluderà la rassegna, ma sempre con questa grande aspettativa, questa emozione delle frecce tricolori insomma.
3: Sentiamo lo scalpitio degli zoccoli mentre la fanfara appunto precede il reggimento dei carrozzieri che adesso si schiereranno pronti a rendere gli onori finali al capo dello Stato che poi saluterà e salirà sulla tradizionale flaminia per tornare al Quirinale.
1: Lo stanno facendo un cavallo dopo l'altro.
3: Sempre affascinante vedere la divisa dei corazzieri.
1: Sempre affascinante, corazzieri e tutta la tribuna presidenziale che è chiaramente in piedi per quello che è il momento conclusivo e una giornata che in due ore e mezzo ha animato via dei fori imperiali. Stiamo attendendo proprio questo istante. E intanto sicuramente Valentino la giornata del presidente non si conclude qua.
2: No, decisamente no, assolutamente. La racconteremo naturalmente su Radio 1 e su Radio 2, su Radio 3, sono i nostri giornali per tutta la giornata, nelle prossime ore, prossimo appuntamento con i giovani e poi il concerto stasera.
4: Regolo ora resi gli onori al Presidente della Repubblica.
1: Ed ecco allora, ascoltiamo.
5: Al Presidente della Repubblica!

0: Ed ecco le frecce tricolori.
1: Sopra di noi, delle scie meravigliose del verde, del bianco, del rosso. Ho lasciato passare, c'è l'applauso collettivo, i nostri occhi puntati in alto per le frecce. Abbiamo detto la pattuglia acrobatica nazionale che ha solcato il cielo tingendolo dei colori della bandiera italiana, il verde, il bianco, il rosso, i passaggi.
2: Ed ecco la lancia flaminia.
1: Ed eccola qui la lancia flaminia.
2: Che arriva davanti alla tribuna presidenziale per accogliere il presidente Mattarella.
1: Frecce amate dagli italiani, lo diceva il comandante, ammirate in tutto il mondo, anche dallo stesso presidente della Repubblica, che adesso invece sta salutando la premier Meloni.
2: Sì, adesso i saluti anche con il presidente della Camera, il presidente della Corte Costituzionale, saluterà le autorità presenti.
0: Nel frattempo apprezziamoci un secondo passaggio.
2: Sì.
1: E anche questo davvero è stato un passaggio spettacolare, applaudito come potete sentire in sottofondo, con tre meravigliosi colori, quelli della nostra bandiera italiana, che hanno creato una sorta di nuvola accanto ad un'altra.
0: Sullo sfondo dell'azzurro, che è un altro simbolo del nostro Stato.
2: Grandi, grandissimi applausi per il Presidente della Repubblica Mattarella, che sta salendo a bordo della lancia Flaminia. Insieme a lui il ministro della difesa Crosetto, il generale Portolano e il segretario generale del Quirinale Zampetti.
1: Gli applausi sono davvero calorosi sempre e comunque.
2: Sì.
1: E Mattarella va di nuovo verso la sua lunga giornata, come dicevamo.
2: Sì, perché lo ricordiamo, insomma, ci sono altri appuntamenti. Nel pomeriggio ci sarà questa conversazione con 10 under 35 sul passato, sul presente e il futuro del paese, stasera a Piazza del Quirinale, l'evento, il grande evento voluto dal Quirinale, i volti della Repubblica, tanti artisti che parleranno sul palco e racconteranno quello che è stato e quello che è e sarà.
1: E con la scorta italiana. Dei corazzieri, esatto. Così il Presidente della Repubblica si avvia e via dei Fori Imperiali comincia a questo punto a spopolarsi, anche se ancora ce ne vorrà. Per un commento insomma conclusivo voglio tornare in mezzo al pubblico con la nostra inviata Simona Decina. Simona.
3: Sì, ecco, le persone cominciano piano piano a raccogliere le proprie cose, noi vediamo soprattutto le mamme con i bambini che si apprestano a cercare di raggiungere la strada, perché tra poco qui sarà difficilissimo defluire. La cosa che voglio ricordare, che non abbiamo detto, è che oggi, proprio in occasione del 2 giugno, tutti i musei e i parchi archeologici statali saranno aperti, quindi un'ottima occasione per un po' di cultura. Prima di ridarti la linea, Elena, vorrei fare sentire ancora delle testimonianze raccolte nel pubblico.
1: Certo.
3: Questi 80 anni di Repubblica e di voto alle donne, sua nonna le ha raccontato sì. Il suo voto.
4: Sì, poteva finalmente far parte, dato che era un po' appassionata anche di politica, ma fino ad allora era esclusa. Ecco.
5: Mia nonna, la prima volta che ha votato, è stata molto contenta perché aveva passato la guerra.
6: Lei da dove viene?
7: Io Basilicata, sono felice ecco, di essere qui questa mattina, è molto importante ed è significativo, a maggior ragione 80 anni sono un anniversario comunque importante.
1: Eccoci allora tornati nella nostra postazione. E a questo punto, comandante, vorrei un commento conclusivo anche da lei e magari lanciare un'iniziativa importante.
0: Ma il commento ovviamente è sempre favorevole, l'appoggio del pubblico alla sfilata tradizionale, sfilata militare, è sempre una cosa che ci riempie il cuore d'orgoglio. E invece a proposito degli 80 anni, appunto, l'iniziativa voluta dal governo, ma in particolare dal Ministero della Difesa, di diffondere un fumetto illustrativo di quelli che sono gli 80 anni di questo percorso che ci portato ad oggi, per diffondere presso i più giovani, quindi in forma di fumetto per i ragazzi, verrà diffuso ad alcune scuole, la cultura del paese.
1: Allora, grazie. Quindi termina qui il nostro speciale su Rai Radio 1 dedicato agli 80 anni della Repubblica. Ringrazio i nostri ospiti, i miei compagni di viaggio, il capitano di fregata Federico Mariani, Valentino Russo, Lucio Bondì, Simona Decina tra il pubblico, il coordinamento giornalistico di Arianna Di Giorgio, la nostra squadra tecnica, organizzazione Sergio Salata, coordinamento Luciano Pecoraro, poi Serena Mancarella, Federico Foroni, Andrea Di Marco, Damiano Quarato e dalla sede di Saxa Rubra Alessandro Pazienza. La collaborazione del nostro Damiano Pennacchiotti. Adesso le notizie con Massimo Cecchini. Ancora buon 2 giugno da Elena Baiocco e da Rai Radio 1.
6: Rai GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: Bentrovate e bentrovati ai radioascoltatori da Paola Galanti. Oggi alla rubrica dei libri di GR Parlamento presentiamo il volume di Mario Avagliano, scritto insieme a Marco Palmieri, Voto alle donne, la storia di una battaglia dalle suffragette alla costituente. Con noi Mario Avagliano. Prima di iniziare la nostra conversazione vorrei far ascoltare un contributo.
1: Della Repubblica, nata il 2 giugno del 1946, quando le italiane, chiamate al voto dopo la prima volta nelle elezioni comunali di pochi mesi prima, che ripristinarono nei municipi la democrazia soppressa dalla dittatura, diedero il loro apporto decisivo alla costruzione della nuova Italia. Dopo anni di sofferenze, di guerra, di lotta per la libertà, le donne furono finalmente chiamate alle urne. Una autentica rivoluzione che poneva fine a una secolare storia di discriminazione e di emarginazione e segnava l'inizio di una nuova stagione dove responsabilità, opportunità, diritti valevano per donne e per uomini, finalmente su un piano di totale parità. Dopo secoli in cui la donna era considerata in posizione subordinata e il suo ruolo nella società era confinato nella sfera familiare e domestica, il voto alle donne rappresentò il traguardo per il quale tante si erano impegnate. Una svolta scolpita di lì a breve nella nostra Costituzione, appunto all'articolo 3. L'eguaglianza, la dignità, la libertà delle donne non come concessione dall'alto, ma come diritto fondamentale di ogni persona.
0: Queste parole pronunciate dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della celebrazione al Quirinale della Giornata Internazionale della Donna. In Italia il decreto che estese il suffragio alle donne fu approvato il 31 gennaio 1945 e le donne andarono per la prima volta alle urne su scala nazionale il 2 giugno del 1946. Voi nella vostra pubblicazione, attraverso diari, lettere, memorie e tanti altri documenti, avete raccontato la battaglia per i diritti e l'emancipazione femminile dall'Unità d'Italia, nata senza madri, fino alle madri della Costituente del 1946. Ci vuole parlare del vostro libro, del vostro progetto?
2: Beh sì, il 2 giugno 1946 è il termine di un percorso che inizia ben prima. Infatti questa è la storia anche di una battaglia, ma anche di un ritardo dell'Italia rispetto alle altre nazioni occidentali che invece riconosceranno il diritto di voto alle donne ben prima dell'Italia. E quindi noi siamo andati alla scoperta dei motivi di questo ritardo e siamo risaliti al Risorgimento, quando le donne, pur partecipando attivamente al Risorgimento come patriote, alcune anche come combattenti, a volte travestendosi da maschi per poter partecipare alle battaglie, alle barricate a Milano piuttosto che a Roma, e per, nonostante questo lo Statuto Albertino considerava i vinicoli solo maschi e quindi le donne erano escluse dalla vita politica, eppure cominciarono ad organizzarsi, cominciarono a battagliare per arrivare finalmente a quel risultato che fu il voto alle donne del 2 giugno del 1946.
0: Dal vostro libro ho appreso anche delle curiosità che vorrei portare alla conoscenza dei radioascoltatori. Gioberti, primo presidente della Camera dei Deputati nel Regno di Sardegna, definisce la donna in un certo modo verso l'uomo ciò che è il vegetale verso l'animale o la pianta parassita verso quella che si regge da sé. Così come Rosmini nel 1843 dice al marito spetta essere capo e signore, la donna deve essere tutta consacrata a lui. Non sono delle affermazioni un pochino forti, diciamo, rispetto al nostro tempo?
2: Queste sono solo alcune delle perle, tra virgolette perle, che si ritrovano nel libro. Diciamo, la nostra ricerca storica, che è fatta da due maschi sulla storia delle donne, questa diciamo è anche una novità, ci ha portato quasi a una seduta di autocoscienza, perché anche per noi, che siamo storici maschi, è stata una sorta di presa di consapevolezza di come nella storia d'Italia gli uomini abbiano pervicacemente perseguito l'ostacolo al riconoscimento dei diritti delle donne. Pochi sono gli uomini che invece sensibilmente capiscono che ciò che è in gioco è la qualità della democrazia, non soltanto una questione di genere. Mazzini, che dice che appunto l'Italia non può nascere senza metà della popolazione. C'è poi un'altra figura bellissima che viene fuori dal nostro libro, che è quella del deputato Salvatore Morelli, il quale già nel 1867 propone un progetto di legge che si intitola Abolizione della schiavitù domestica della donna, e propone anche la legge sul divorzio. Ovviamente non gli consentono di portare in Parlamento queste leggi, deve pubblicare a proprie spese su un opuscolo questi testi e finirà in povertà. Però noi ci siamo sentiti un po' Salvatore Morelli scrivendo questo libro, e cioè abbiamo preso consapevolezza della necessità di una sana alleanza tra donne e uomini per riconoscere veramente i diritti delle donne, che tuttora non sono riconosciuti, perché la società ha ancora tratti patriarcali che derivano da questa storia.
0: Diciamo che le donne cercano di essere importanti, di farsi valere, anche se poi l'unità d'Italia, l'Italia unita, nasce senza madri. Sarà solo alla fine dell'Ottocento che ritorna il tema del voto alle donne. E nel frattempo parte il voto, la situazione delle donne è difficile. Abbiamo il caso di Maria Montessori e Lidia Poé, che hanno difficoltà ad inserirsi come professioniste in un mondo di uomini. Pensiamo alla Lidia Poé, che diventa avvocato, che prende la sua laurea nella fine dell'Ottocento, ma riuscirà a diventare avvocato solo nel 1920, perché non veniva riconosciuta a una figura femminile una carica così importante. Voi da storici cosa ne pensate?
2: Il caso di Lidia Poé è emblematico, fra l'altro c'è anche una bella fiction che è stata dedicata alla sua figura. In effetti lei si laurea in un mondo maschile in cui l'università sembra inibita alle donne, quindi diciamo già questo è un grande risultato che ottiene, e chiede giustamente di poter fare quello per cui si è laureata, cioè l'avvocata. Si iscrive all'albo e la sua iscrizione viene poi cancellata. È costretta a svolgere la propria attività presso lo studio del fratello, servendosi della firma del fratello, che è veramente scandaloso. Soltanto poi nel 1920, dopo l'abolizione della legge sull'autorizzazione maritale e sulle professioni, finalmente riuscirà a svolgere, ormai anziana, l'attività d'avvocata finalmente riconosciuta come tale. Quindi è una storia veramente triste dal punto di vista, ma anche esaltante per le figure di donne che cercano in ogni modo di combattere per i propri diritti, e che sono donne che purtroppo non sono conosciute, a parte il caso di Lidia Poé, che è conosciuta per questa fiction, ma le altre donne, la maggior parte di esse, non è conosciuta. Io quando sto girando insieme al mio collega Palmieri l'Italia e parlo di Anna Maria Mozzoni, che è la più grande figura di emancipazionista italiana, è la prima e la più importante femminista italiana, nessuno la conosce, eppure è stata quella che per prima ha protestato contro il codice Pisanelli che prevedeva questa autorizzazione maritale, per cui le donne nel nuovo regno d'Italia qualsiasi atto volessero fare dovevano chiedere l'autorizzazione del marito, quindi un atto di proprietà, una vendita, un mutuo, qualsiasi cosa dovevano chiedere l'autorizzazione del marito. E lei scrive subito un libro in faccia al codice, in cui appunto protesta contro questo codice, poi propone la prima petizione per il diritto di voto delle donne, quindi tantissime battaglie, eppure nessuno la conosce, perché la storia in Italia è stata fatta dagli uomini e sugli uomini, senza raccontare l'altra metà del cielo.
0: E la stessa situazione che per il mondo dello sport, perché voi ovviamente vi siete documentati anche in quello, cioè nello sport nel 1900, la prima volta forse che vengono ammessi ai Giochi Olimpici di Parigi con 22 atlete, ovviamente nessuna italiana, poi la prima donna italiana è nel 1920 con la tennista Rosetta Gagliardi, ma quindi anche nello sport le campionesse italiane, pur tenaci, pur capaci, erano vittime di pregiudizi di una società maschilista, cioè la donna non poteva farcela anche nel mondo dello sport?
2: Esattamente, un caso particolare è quello di Alfonsina Strada, che è la prima donna a partecipare al Giro d'Italia e partecipa, diciamo, illegalmente. E nonostante questo, nonostante che tutta la gente poi vada ad accoglierla alle tappe anche per la curiosità di vedere per la prima volta una donna in bici a fare una gara sportiva, che cosa succede? Che i giornali all'inizio addirittura le cambiano il nome, invece che Alfonsina, Alfonsino, per cercare di mascherare il fatto che una donna partecipi al Giro d'Italia. E ci sono tante altre storie che noi raccontiamo nel nostro libro anche nel mondo sportivo, quindi non è soltanto la storia del diritto al voto, ma anche la storia delle battaglie delle donne per affermarsi nella società. E infatti questo libro, io dico sempre, anche ha un altro utilizzo, oltre che quello di conoscere tante bellissime figure di donne, anche l'indice dei nomi, in cui ci sono tutti i nomi di queste donne. Se noi andiamo a vedere

0: sarebbe il caso di avere un riequilibrio. Questo indice di 9 può essere utile per trovare tante donne meritevoli di una dedica della strada, perché è giusto che la nostra società tenga conto di quello che hanno fatto gli uomini, ma anche di quello che straordinariamente hanno fatto le donne nel nostro paese.
1: Quindi questo potrebbe essere un appello da lanciare ai sindaci, di rivedere un po' la toponomastica. Arriviamo a un periodo difficile della storia, quello della dittatura fascista e della resistenza. Un periodo molto controverso, perché con l'arrivo della dittatura fascista sembra quasi che viene spazzata via anche per il mondo femminile quelle conquiste, quella libertà, quella sorta di evoluzione che si era un pochino conquistata. Anche Mussolini nel 1925 scrive: raramente nelle mie peregrinazioni ho mai trovato una donna che mi abbia chiesto il diritto al voto. Veramente la donna fascista era moglie, madre prolifica, florida nelle forme, rurale e buona patriota. Cosa ne pensa lei da storico?
0: Il fascismo rappresenta una cesura. Diciamo, sì, abbiamo dimenticato tante figure di donne importanti che stavano per ottenere nel 1919 il diritto al voto, il diritto al divorzio. Addirittura quell'anno straordinario, cioè dopo la prima guerra mondiale, l'Italia sta per diventare la nazione più progressiva del mondo, perché arrivano in Parlamento queste leggi e nella prima seduta, quella nella Camera dei Deputati, vengono approvate. Purtroppo cade la legislatura, si va di nuovo al voto e il nuovo Parlamento che si insedia affossa quelle leggi innovative che erano appunto il diritto al voto e il divorzio, che stavano per essere approvate anche dal Senato. E quindi rappresenta una cesura, perché fa dimenticare tutte queste battaglie che le donne avevano fatto nei decenni precedenti e relega la donna ad angelo del focolare. Addirittura, secondo diciamo il pensiero teorico del fascismo, la donna deve essere poco elegante, non deve truccarsi, deve essere non accurata, deve essere florida, deve pensare soltanto alla cura della famiglia e a procreare i guerrieri della nazione. E quindi questa è la concezione in cui il fascismo prende in considerazione la donna. E quindi le donne trovano un nuovo protagonismo attraverso la resistenza, attraverso l'antifascismo, e quindi è quella l'occasione attraverso la quale le donne riescono a vedersi partecipe di un movimento nazionale, di un rinnovamento della nostra Italia. E da qui poi il passaggio al riconoscimento del diritto del voto diventa quasi naturale.
1: Quindi come arriviamo da una situazione in cui la donna era ritornata un pochino ad essere nell'ombra dell'uomo ad una donna che è pronta a votare, prima le amministrative e poi chiamata a scegliere tra monarchia e repubblica? Qual è stato il percorso?
0: Intanto la resistenza. Donne non sono soltanto staffette, si parla sempre delle staffette, in realtà ci sono tante donne combattenti, e poi c'è un enorme capitolo che è quello della resistenza civile delle donne, che è totalmente ignorato, che sarebbe veramente il caso di scrivere per bene. E poi attraverso questo nuovo protagonismo nascono le associazioni femminili moderne, che sono l'Unione delle Donne Italiane, il CIF, che è il Centro Italiano Femminile, quindi da un lato le donne laiche, dall'altro le donne cattoliche, e pretendono giustamente il diritto di voto. E ci sono due grandi uomini politici, che sono De Gasperi e Togliatti, che prendono in mano la situazione, e si arriva finalmente al decreto del 1 febbraio del 1945. Però anche questo decreto contiene un vulnus, perché che cosa succede? Che questo decreto prevede l'elettorato attivo delle donne, cioè possono andare a votare, ma non quello passivo, cioè non possono essere elette. Praticamente devono andare alle urne per votare soltanto i maschi. Nuove proteste, e finalmente si ottiene che le donne possano anche essere candidate, e si arriva prima alle amministrative del marzo-aprile 1946, che in realtà è il primo momento di voto delle donne, anche se non nazionale, perché è limitato ad alcune

0: alcune realtà locali, e poi il 2 giugno del 1946, che è il giorno veramente straordinario, perché è il giorno in cui c'è l'emozione del voto e c'è anche un timore fortissimo di che le donne si astengano in massa o combinino dei pasticci nelle urne, invece sorprendono.
1: Lina Tridenti di Brescia scrive: è finalmente la fine di una schiavitù offensiva. E un'altra donna scrive: le donne però avevano paura di scrivere la X sul voto sbagliato. Ho letto tante di queste testimonianze, ma ce n'è una, vorrei farla ascoltare ai nostri radioascoltatori, tra l'altro è di Teresa Mattei, che è una delle 21 madri della Costituente, che scrive: l'accoglienza a Montecitorio fu un misto di paternalismo, dileggio e stima, imbarazzo soprattutto, e interesse per le più giovani e carine. Tutto un chiedere con chi erano state a letto per essersi potute guadagnare quel posto. Vogliamo commentare queste parole?
0: Sono parole ancora attuali. Se noi pensiamo alle donne che hanno successo nei luoghi di lavoro, nei luoghi dell'informazione, nei luoghi della politica, in qualsiasi settore della vita nazionale, qual è il commento che accompagna il successo di queste donne? Diciamoci la verità, il retropensiero che sia anche da parte delle donne stesse, di altre donne e di uomini accompagna questo successo, e che questo sia avvenuto, come dice Teresa Mattei, non per il loro talento ma per le altre faccende. Il passaggio culturale da fare è proprio questo, che in realtà queste donne hanno avuto successo per il loro talento, per la loro bravura, per la loro capacità. Quindi noi dobbiamo fare un grande passaggio culturale, e questo libro può essere, come dicevo prima, un esercizio di consapevolezza, soprattutto da parte dei maschi, ma anche da parte delle donne, per capire come questa storia italiana sia stata complessa, come le battaglie ci abbiano portato con ritardo, ma finalmente con successo, a questi diritti ancora incompiuti, perché ci sono ancora una serie di gap che l'Italia ha. Solo il 15% per esempio delle donne sindaca rispetto all'85% di uomini, ma ci sarebbero tante altre statistiche da poter citare. Sull'occupazione, il 58% delle donne lavora rispetto a una media europea del 73-74%. Quindi i passi da fare in avanti sono ancora tanti. E questa storia ci aiuta a capire il perché di questi ritardi, di questi problemi, e come possiamo invece fare dei passi avanti, cioè l'alleanza tra donne e uomini, capire che non è solo una questione di genere, ma che è in gioco la qualità della democrazia, e la democrazia si realizza solo se donne e uomini hanno pari opportunità.
1: Vorrei ricordare la presenza di alcune figure femminili importanti per la nostra storia, per la storia della nostra Repubblica. Nel 1976 Tina Anselmi è stata il primo ministro del lavoro. Nel 1979 Nilde Iotti, prima donna ad essere eletta presidente della Camera. Poi nel 1995 è la volta di Susanna Agnelli a ricoprire il ruolo di ministra degli Esteri. Nel 2018 Maria Alberti Casellati è la prima donna a ricoprire il ruolo di Presidente del Senato. Nel 2019 Marta Cartabia, prima donna Presidente della Corte Costituzionale. E il 2022 Giorgia Meloni, prima donna Presidente del Consiglio. E ora ci aspettiamo la prima donna Presidente della Repubblica Italiana. Vorrei leggere le parole sempre di Teresa Mattei, pronunciate nel 1947. Una cosa ancora noi affermiamo: il riconoscimento della raggiunta parità esiste per ora negli articoli della nuova Costituzione. Questo è un buon punto di partenza per le donne italiane, ma non un certo punto di arrivo. Mario, a lei le conclusioni della nostra interessante conversazione.
0: Infatti noi concludiamo il libro proprio con queste parole di Teresa Mattei, cioè il processo deve essere ancora compiuto. Lei fa una riflessione importante: abbiamo realizzato una bellissima Costituzione, ne siamo fieri tutti quanti, però bisogna attuarla. Infatti l'articolo 3 della Costituzione contiene un apporto prezioso e fondamentale delle donne. Lina Merlin vuole che si precisi che l'eguaglianza è senza distinzione di sesso, e quindi questo è già un primo passaggio importante. E la stessa Teresa Mattei vuole aggiungere nel secondo comma che bisogna rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono l'eguaglianza tra donne e uomini, tra italiani. E questo è fondamentale, perché la Costituzione ci dà tutti gli strumenti per poter fare questo ulteriore passaggio in avanti. E l'esempio di queste donne, di qualche uomo come Salvatore Morelli o come Mazzini, ci deve ispirare a poter continuare questo processo. Non a caso, e chiudo su questo, io e Marco Palmieri abbiamo voluto dedicare questo libro alle nostre figlie, perché speriamo che l'Italia dei prossimi decenni sia un'Italia che dia davvero pari opportunità a donne e uomini.
1: Ringrazio Mario Avagliano, che con Marco Palmieri ha scritto Voto alle donne, la storia di una battaglia dalle suffragette alla costituente, in Audi Editore. Ai radioascoltatori, da Paola Galanti, un buon proseguimento sulle frequenze di GR Parlamento.
2: I libri a GR Parlamento. Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto, scrivere a grplibri@rai.it.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Ascoltiamo il convegno che si è svolto alla Camera 1946-2026, 80 anni, 80° anniversario del riconoscimento del diritto di voto alle donne. Buon ascolto.
0: RAI.
2: Questo è un evento che io, che sono la presidente del Sorottimist International d'Italia, insieme a Leonilda Cussotto, presidente di Zonta Italia, abbiamo voluto fortemente. Ci siamo arrivati per una coincidenza strana, astrale. In questo momento le due presidenti vengono tutte e due dalla stessa città, che è Rapallo. E quindi è una coincidenza che andava in qualche maniera coltivata. Era inevitabile che facessimo qualcosa insieme. Ed era inevitabile parlare di questa celebrazione degli 80 anni per le nostre associazioni che così tanto guardano alle donne. Quindi grazie a tutte voi di essere qui.
3: Benvenuti a tutti. È davvero emozionante vedere questa sala così gremita, permettetemi voi uomini, ma di donne che si impegnano, di donne che si impegnano attraverso i loro club, Sorottimist, Zonta, e per cosa? Per mettersi a servizio della comunità e degli altri. È meraviglioso vedervi da qua, è spettacolare. Oggi, come ha detto la presidente del Sorottimist, Lucia Taormina, siamo qui per ricordare una data. Ma non è solo una data, è una tappa fondamentale della nostra storia democratica e della nostra identità civile. Un anniversario che ci invita a ricordare le donne del passato, che ci hanno preceduto, ma ci invita a riflettere sulla responsabilità, la nostra responsabilità ora, di tutti noi, per custodire e rafforzare i valori, valori di libertà, valori di uguaglianza e di partecipazione. Lo dico soprattutto alle ragazze giovani. I valori sono odierni, è ora. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento all'onorevole Carolina Varchi, che è segretario della Presidenza della Camera dei Deputati, presidente del Comitato Pari Opportunità dei Deputati. Quindi è grazie a lei che siamo qui, è pari opportunità. Come ringrazio anche il presidente della Camera, l'onorevole Lorenzo Fontana, che ci ha concesso il patrocinio. Desidero anche ringraziare però tutti voi che siete intervenuti. E scusate se dimentico qualcuno, scusatemi perché abbiamo senatore Chiuvazzi Carlo, che ringrazio, Nicola Trombetta, l'onorevole Ghio e l'onorevole Pastorino.
2: Ringrazio della loro presenza il generale Arturo Guarino, il dottor Marco Martino, che è qui con noi, la sindaca della nostra città Elisabetta Ricci, che ci ha fatto l'onore di venire qui con noi, Elena Posarelli, presidente di CIMAP, Daniela Monaco, consigliera CND, Consiglio Nazionale Donne Italiane, Emanuela Tanzi, tesoriera del Consiglio Nazionale Donne Italiane,
3: Gabriella Lemanno, Donne Consob, Nadia Linciano, Donne Consob, Guglielmina Onofri, Donne Consob, associazione.
2: Ringrazio della sua presenza Enrica Ferrario, fondatrice della Fondazione Natale Ferrario, Amedeo Solimano, presidente della Fondazione Natale Ferrario, Gabriella Anselmi, vicepresidente nazionale Rete per le Parità, e Livia Capasso, toponomastica femminile. Ringrazio della loro presenza le autorità sorottimiste: Isabella Cominato, vicepresidente nazionale, Giovanna Verrico, vicepresidente nazionale, Maria Giovanna Gambara, Program Director, Anna Maria Isastia, presidente, past presidente nazionale, Liliana Mosca, rappresentante della FAO per Sorottimist International, Sara Galgani, presidente del nostro comitato estensione, Grazia Di Paola, presidente del comitato pari opportunità, Sabrina Di Pitonto, membro del comitato estensione, come Fiorenza Poletto, membro del comitato estensione, e Patrizia Minardi, membro del comitato pari opportunità. E ringrazio tutte le presidenti di club presenti.
3: Danila Della Giacoma, vicepresidente Zonta International d'Italia. Francesca Fucaloro, consigliera Zonta International d'Italia e Past Area Director. Livia Ruffini, segretaria distretto 28, di Zonta sempre. Teresa Vallana, Area Director distretto 30. Monica Tosin, Foundation Ambassador. Caterina Di Chiara, tesoriera distretto 28. Renata Vallò, tesoriera distretto 30. Gabriella Fumarola, rappresentante advocacy distretto 28. Graziella Cavanna, incoming area director distretto 30. E anche tutte le presidenti dei club presenti. E anche ringrazio gli alunni, le alunne, più ce n'è uno solo alunno, del liceo Vittoria Colonna, che sono venute al posto di zontiane, che hanno rinunciato proprio per dare a voi la possibilità di ascoltarci. Grazie. Presento ora l'onorevole Carolina Varchi.
4: Buongiorno a tutte e a tutti, benvenuti. Io in realtà devo... Mi permetto di correggere la Presidente, perché ha detto che siete qui grazie a me, invece sono io qui grazie a voi che avete voluto promuovere e organizzare questo momento di confronto, per il quale ringrazio naturalmente le associazioni promotrici, Zonta e Soro Optimist. Prima di entrare in questa sala, questa è la sala della regina, della Camera, naturalmente anche io... Ringrazio il Presidente Fontana, che avrebbe voluto essere qui oggi ma per concomitanti impegni istituzionali non ha potuto, e entrando in questa sala certamente tutte avrete visto le foto appese fuori con una didascalia. Quelle sono le foto delle donne che per prime hanno tagliato un traguardo che mai prima di loro era stato raggiunto per noi, e credo che sia bello essere qui oggi in questa sala con quel corridoio che ci ha accolte per celebrare l'ottantesimo anniversario di un momento che ha rappresentato uno spartiacque nella storia della nostra nazione, il primo voto alle donne. Mi piace ricordarlo con le parole di una infermiera volontaria durante la Seconda Guerra Mondiale che scrisse un libro, era Anna Garofalo, e il libro si intitolava L'italiana in Italia, e lei ha utilizzato delle parole che secondo me sono molto efficaci per ricordare quel momento. Le schede che ci arrivano a casa e ci invitano a compiere il nostro dovere hanno un'autorità silenziosa e perentoria. Le rigiriamo tra le mani e ci sembrano più preziose della tessera del pane. Stringiamo le schede come fossero biglietti d'amore. Ecco, io credo che in queste parole ci sia una sintesi perfetta di quello che ha rappresentato in quel momento il voto alle donne e che oggi, a distanza di 80 anni, rappresenta per noi. Consapevoli come siamo, ciascuna di noi fuori da questo momento di riflessione, rappresenta qualcosa, rappresenta qualcuno, svolge un ruolo nella società, ma nessuna di noi oggi potrebbe fare quello che fa se prima di noi non ci fossero state delle donne che hanno combattuto per affermare un diritto che oggi noi consideriamo scontato, ma che 80 anni fa era un grande traguardo, e lo dimostrano le parole che ho appena letto. Questi 80 anni, che a seconda di come li guardiamo possono sembrare un lasso di tempo grande o piccolo, però è stato un percorso fatto di sacrifici, è stato un percorso fatto di grandi confronti, è stato un percorso fatto anche di momenti di dibattito importante nella politica del nostro paese. È stato un momento fatto di modifiche legislative fatte sull'onda di vicende personali di donne. Penso ad esempio a Franca Viola, una siciliana che consentì di superare quella strana prescrizione giuridica del delitto d'onore, consentendo per la prima volta alla legislazione italiana di tutelare appieno le donne come vittime. Penso alle tante donne che per prime hanno fatto le manager delle proprie aziende. Penso naturalmente, e anche la sua foto dal 2022 campeggia qui fuori, a Giorgia Meloni, che per la prima volta è entrata a Palazzo Chigi da capo del governo della nostra nazione. E quindi secondo me lo sforzo che noi dobbiamo fare in giornate come queste è certamente il ricordo, perché il ricordo consente di maturare la consapevolezza circa l'importanza del momento, circa l'importanza del traguardo, perché quando si è consapevoli dei traguardi raggiunti si evita di tornare indietro, di regredire, e questo per noi è molto importante. E naturalmente dal ruolo che sono chiamata a svolgere nella mia vita istituzionale, perché nella vita civile sono un avvocato in questo momento prestato alla politica, qualche riflessione desidero farla, perché secondo me dobbiamo fare uno sforzo adesso a 80 anni di distanza, noi dobbiamo fare uno sforzo in più, evitare di continuare a pensare alle politiche femminili e pensare invece che esista una visione femminile della politica. Dobbiamo evitare di pensare, questo è un concetto che io ho imparato dalla Presidente del Consiglio e l'ho fatto mio giorno dopo giorno, dobbiamo smetterla di dare per scontati e quindi calarci in quei ruoli, in quegli schemi, dei modi di vivere la politica, di vivere le istituzioni, di vivere la professione proprie degli uomini. Dobbiamo far primeggiare il nostro intuito, dobbiamo far primeggiare le nostre attitudini, dobbiamo far primeggiare la nostra capacità di conciliare dimensione privata, dimensione lavorativa, dimensione pubblica. La vera sfida è dimostrare che nulla deve essere una concessione. Quello che la società, quello che lo Stato deve fare è metterci tutti uguali, non già al punto di arrivo, ma al punto di partenza. Partire tutti con pari opportunità e da lì, secondo le proprie competenze, secondo le proprie attitudini, guadagnare il percorso che ci meritiamo. Questa, secondo me, deve essere a distanza di 80 anni la sfida che noi dobbiamo vivere. Smetterla di ragionare come se tutto fosse una concessione che ci viene fatta, le quote, gli spazi e altro, ma capire che è un nostro diritto poter giocare alla pari, capire che è un nostro diritto stare in campo secondo le nostre vocazioni, secondo le nostre attitudini. Lo facciamo in sede legislativa, in sede esecutiva, ma la battaglia che noi secondo me dobbiamo ancora vincere è proprio nel cambio di paradigma. E allora io mi auguro che altre dopo di noi si ritrovino in questa sala, magari fra 80 anni, a dire che finalmente questo paradigma lo abbiamo scardinato e siamo autenticamente libere di vivere il lavoro, di vivere la dimensione pubblica per chi ne ha una, la dimensione associativa come fate tutte voi, in piena libertà. La vera sfida è essere libere di essere noi stesse, senza dover pensare che qualcosa ci debba essere concesso, ma piuttosto lavorare affinché le pari opportunità non siano più una carica quasi onorifica, ma un dato di fatto. Allora il mio augurio a tutte noi per i prossimi 80 anni sono 80 anni di libertà.
5: Do la parola ora a Fernanda Gallo Freschi. Fernanda Gallo Freschi è attualmente presidente eletta internazionale di Zonta International e della sua Fondazione per le Donne, un'organizzazione globale operante dal 1919, la cui missione è costruire un mondo migliore per donne e ragazze,
2: con 25.000 membri in 65 paesi. Dal luglio 2026 sarà la prima italiana nella storia di Zonta International a ricoprire la carica di presidente internazionale. Ingegnere civile e ambientale, ha lavorato per un'azienda di ricerca e sviluppo, costruendo una carriera fino a diventare socia senior con responsabilità su progetti finanziati dalla Comunità Europea e dagli Stati Uniti nell'ambito delle applicazioni IT per il settore edile. Ora è consulente indipendente in materia di salute, sicurezza e ambiente e di genere a Milano. Fernanda è anche membro del Consiglio di Amministrazione di Experiment in International Living, sezione italiana, e membro della Commissione Tecnica sulle Parità di Genere di Diligenza ETS, un'organizzazione no profit che promuove la responsabilità sociale di impresa e lo sviluppo sostenibile. Tra le sue precedenti esperienze multiculturali è stata presidente del Consiglio di Amministrazione di una scuola internazionale a Milano, con una popolazione studentesca di oltre 800 studenti provenienti da 50 paesi e dalla relativa fondazione alumni degli Stati Uniti. A te la parola, grazie.
1: Grazie. Onorevoli autorità, amiche e amici zontiani e zontiane e sorottimiste, gentili ospiti, cari studenti, cari studentesse che vedo con molto piacere qui alla mia destra, per me è veramente un onore intervenire a nome di Zonta International e anche della nostra fondazione per le donne in questa sede così simbolica della democrazia italiana per celebrare l'80° anniversario del voto alle donne italiane. Questo è un traguardo che è stato ottenuto in tempi diversi a seconda delle nazioni. È una tappa fondamentale nella storia dei diritti umani delle donne e, come ci ha ricordato inizialmente Leonilda Cussotto, rappresenta una responsabilità per il presente e per il futuro del femminile che noi in Zonta, attualmente attivi in 65 paesi con 25.000 membri, decliniamo con una missione molto semplice: costruire un mondo migliore per le donne e per le ragazze, perché è un mondo migliore per tutti. Anche la nostra visione è molto semplice. Noi aspiriamo a vedere un mondo in cui i diritti delle donne sono riconosciuti come diritti umani, ogni donna possa realizzare appieno il proprio potenziale e nessuna viva nella paura della violenza. Il legame tra il movimento suffragista e la nascita di Zonta International è profondo, è diretto e conseguenziale, perché la nostra fondazione nel 1919 è stata letteralmente alimentata da quelle energie che si sono create immediatamente dopo un preciso momento storico americano, a seguito di soli 4 mesi l'approvazione da parte del Congresso degli Stati Uniti del 19° emendamento che garantiva appunto il voto alle donne. L'onorevole Varchi ha citato oggi e sempre il ruolo del ricordo, e in Zonta per noi il ricordo in questo momento è quello per le nostre fondatrici che appartenevano alla generazione di quelle donne americane che hanno conquistato per se stesse e per tutte le donne del paese il diritto di voto, e subito dopo hanno saputo cogliere quella stagione di profondo cambiamento per dare vita ad una rete internazionale che fosse impegnata molto più in generale, in modo molto più ampio, all'avanzamento della condizione femminile. È una rete che nacque al femminile, ma che in tempi più recenti si è aperta a chiunque aderisca alla nostra missione. E devo dire che negli ultimi 10 anni, dal momento in cui abbiamo cominciato nel 2017 a supportare la campagna He4She di UN Women, abbiamo visto crescere anche nella nostra leadership nel mondo degli uomini,
6: Abbiamo avuto due diversi direttori di area, due governatori, e attualmente nel mio consiglio internazionale, in quanto da luglio io entrerò in carica come presidente internazionale di Zonta, avrò il primo direttore internazionale uomo. In 107 anni abbiamo lavorato su tanti fronti, poi a partire dagli anni 30 abbiamo lavorato anche in Europa e siamo approdati in Italia nel 63, un po' dopo, ma insomma ce l'abbiamo fatta anche in Italia. I temi su cui lavorare sono tantissimi, ma le risorse sono quelle che sono. Tutto sommato, noi a livello mondiale ci consideriamo un'organizzazione globale leader nei diritti umani delle donne e delle ragazze, ma tutto sommato un'organizzazione di nicchia rispetto a tanti club di servizio che ci sono nel mondo, che sono dei giganti nei nostri confronti, così come il Lions, il Rotary, eccetera, e che sempre più si stanno anch'essi impegnando sul fronte del femminile. Quindi attualmente noi ci stiamo concentrando sui quattro temi che vedete qui nelle slide, soprattutto la lotta a qualsiasi forma di violenza di genere, l'educazione, la leadership al femminile e la giustizia climatica. Su questi temi svolgiamo sia un ruolo di attivismo internazionale che locale, a livello internazionale soprattutto presso le Nazioni Unite relative agenzie, dove alle Nazioni Unite, all'ECOSOC, devo dire orgogliosamente che insieme alle colleghe del Soro Optimist siamo due delle sole 130 organizzazioni su 6.500 che detengono uno stato consultivo generale, e dove portiamo avanti insieme molte alleanze. Direi che quella che va citata oggi, perché è un organismo intergovernativo che compie 80 anni anch'esso, è quello che noi facciamo insieme alla Commissione sullo Stato delle Donne ogni anno a marzo a New York, e poi in tante altre situazioni anche nel Consiglio d'Europa. Similmente, e penso che poi ce ne parlerà anche la collega Guercio di Soro Optimist, e siccome è stato citato prima che ci sono delle affinità elettive e anche delle affinità geografiche, su questo tavolo devo dire che i casi della vita sono particolari, perché Giovanna Guercio ed io siamo entrambe astigiane. Quindi in questo momento Italia avanti tutta nelle istituzioni, ma anche così un po' di campanilismo per le nostre città non guasta. E parallelamente svolgiamo campagne di informazione e sensibilizzazione. Quella che forse ci accomuna di più al Soro Optimist è la nostra campagna Zonta Says No, in occasione dei 16 giorni di attivismo all'ONU contro ogni forma di violenza. Dal 2012 per noi è diventata la campagna simbolo che mobilita tutti i nostri in questo momento 1055 club nel mondo, poi ne abbiamo altri in favore della giustizia climatica e altre cose. In parallelo noi abbiamo questa fondazione che porta avanti dei progetti concreti in molti paesi del mondo per salute, sicurezza, educazione e autonomia economica di donne e ragazze, e il nostro progetto simbolo è quello contro i matrimoni precoci in 12 paesi. Ci connota come l'unico partner della società civile di UNICEF e UNFPA. Insieme a vari governi sono molto orgogliosa di poter dire che per diversi anni anche il governo italiano ha supportato questo progetto. E ci sono qui molti giovani liceali, e quindi ci tengo particolarmente, rivolgendomi a voi, a citare le nostre varie borse di studio internazionali e anche locali, che soprattutto sono concentrate in settori che sono ancora a prevalenza maschile, prime tra tutti lo STEM, eccetera eccetera. Per noi non significa solo dare un aiuto economico agli studenti, studi. L'importanza di una borsa di studio per noi è trasmettere un messaggio di fiducia e di incoraggiamento. A me piace dire che sono un modo di aprire delle porte, e non soltanto di aprire il portafoglio, ma di far vedere che a questi giovani che i sogni si possono realizzare, bisogna lavorarci parecchio, eccetera, eccetera, ma ce la potete fare. E sempre con orgoglio nazionale ci tengo a dire che la nostra fellowship, quella che è citata per prima, che è una borsa importante che è destinata alle dottorande di ingegneria aeronautica e aerospaziale, che dal 38 viene distribuita in onore della nostra socia zontiana e pioniera dei cieli, Amelia Earhart, viene costantemente vinta da moltissime studentesse dottorande italiane, e anche in particolare qui a Roma, dall'Università della Sapienza, ce ne arrivano veramente, veramente tante. Ed è un'università dove la nostra advocacy, che è stata citata prima, ha creato un bel clima di collaborazione. Concludendo, celebrare oggi 80 anni del voto alle donne italiane significa guardare avanti con lucidità e responsabilità. I tempi sono complessi, abbiamo conflitti e diseguaglianze, abbiamo instabilità economica, abbiamo trasformazioni tecnologiche profonde con cui confrontarci. Il World Economic Fund ci dice che per raggiungere la parità di genere ci vorranno, a livello globale nel mondo, ci vorranno almeno altri 123 anni. Ben più dei 107 che noi zontiane ci portiamo alle spalle come organizzazione. Quindi in questo contesto, è già stato detto prima, è fondamentale continuare a investire per un mondo più equo, e dobbiamo farlo tutti insieme, le istituzioni, la società civile, le associazioni e le comunità. Io ringrazio Zonta e Soroptimist per questa iniziativa condivisa, perché testimonia veramente che il valore delle nostre alleanze a livello nazionale e internazionale. E poi ringrazio tutti i membri delle nostre associazioni e di altre associazioni altrettanto importanti presenti, per il loro impegno nel portare avanti il femminile in Italia, perché quando le donne avanzano, tutta la società avanza con loro. Grazie.
7: La parola ora a Giovanna Guercio, vicepresidente Soroptimist International d'Europa. Il podio è tuo. Aspetta, posso leggere? Giovanna Guercio ha costruito il suo percorso professionale e associativo intorno a tre elementi che considera fondamentali: competenza, responsabilità e impegno verso il bene comune. Laureata con lode in matematica all'Università di Torino, ha iniziato la carriera nella ricerca con una borsa del CNR. Successivamente, entrata in IBM Italia, ha lavorato per oltre 30 anni ricoprendo ruoli di crescente responsabilità, dalla direzione dei team del System Engineering alla guida delle organizzazioni commerciali, fino a incarichi internazionali a Parigi e Londra nel capogruppo europeo della multinazionale. Parallelamente, dal 1993 ha sviluppato il suo impegno nel Soroptimist International, servendo il Club di Asti come presidente e successivamente l'Unione Italiana in diversi ruoli, tra cui vicepresidente nazionale, governor e presidente nazionale. Dall'inizio del 2026 ricopre la carica di vicepresidente del Soroptimist International d'Europa. In questi anni ha lavorato su temi della parità di genere, diritti umani, sviluppo sostenibile, educazione e partecipazione delle donne nei processi decisionali, e ha avuto l'opportunità di portarne le istanze in sede nazionali e internazionali, università, istituzione, Parlamento europeo e Nazioni Unite, durante la Commissione sullo Stato della Donna.
8: Saluto tutte le autorità presenti. L'onorevole Carolina Varchi la ringrazio per averci ospitate e averci portato quelle belle parole che ha detto in introduzione. La Presidente nazionale del Soroptimist d'Italia, Lucia Taormina, la Presidente eletta dello Zonta International, Fernanda Gallo, la Presidente dello Zonta Italia, Leonilda Cussotto. Saluto i relatori e tutti gli ospiti. È un piacere essere qua oggi circondata dalle amiche del Soroptimist e dello Zonta, Zonta con cui ho condiviso numerose iniziative territoriali nei miei anni di presidente ad Asti. Ringrazio per l'invito la presidente del Soroptimist d'Italia, che insieme alla presidente nazionale dello Zonta hanno organizzato questo evento di celebrazione di un passaggio fondamentale della storia d'Italia, il diritto di voto alle donne, di cui oggi ci parleranno i nostri illustri relatori. Evento che risale ormai ad 80 anni fa e credo che molti di voi, come me, e soprattutto i più giovani, abbiano potuto vivere l'emozione di quel passaggio epocale anche attraverso il film, il bel film di Paola Cortellesi, C'è ancora domani. Vi presenterò l'associazione di cui faccio parte, il Soroptimist International. È un'organizzazione globale di donne impegnate nelle professioni e negli affari con una rete di oltre 65.000 socie in 110 paesi. La struttura del Soroptimist è formata dal Soroptimist International, che è la struttura apicale, sotto la quale ci sono 5 federazioni: le Americhe, il Sud-Est Asia e Pacifico, l'Africa, la Gran Bretagna con l'Irlanda e naturalmente l'Europa. L'Italia, che è un'unione di club, insieme ad altri 42 paesi, forma la Federazione Europea. Al di là dei numeri e dell'organizzazione, è la sua mission e i suoi valori che rendono speciale il Soroptimist. Il servizio è la nostra ragion d'essere. Questo è il motto delle nostre fondatrici ed è tuttora il nostro. Pensate, ho attinto a dati certificati che avevo a portata di mano. I club italiani, le tante figure professionali che hanno messo a disposizione la loro professionalità in progetti ad ampio valore aggiunto per le donne, bambine, comunità, nel solo anno 2023 hanno realizzato 1.600 progetti per un valore di circa 480.000 euro. E questo nella sola Italia. Più della metà dei progetti erano rivolti a educazione ed empowerment femminile e l'altra metà a progetti contro la violenza sulla donna, allo sviluppo sostenibile, tra cui la riforestazione di un'ampia zona dolomitica di circa 10 ettari, devastata dalla tempesta Vaia. Il mio ruolo attuale di vicepresidente europea mi ha offerto l'opportunità di comprendere a fondo il lavoro svolto dalla federazione. La federazione guida le unioni attraverso il piano strategico, le campagne, le borse di studio, che sono molto numerose, la parte principale del nostro bilancio, e alcuni fondi a cui si attinge per affrontare emergenze e criticità. Questa esperienza mi ha permesso anche di conoscere da vicino l'attività della struttura apicale mondiale. Essa dispone di una fondazione, ancora piuttosto giovane per la verità, dedicata a realizzare progetti di lungo termine che si finanzia attraverso donazioni, lasciti, contributi delle socie. La fondazione sta attualmente realizzando progetti in Georgia, Cambogia, Uganda, Caraibi e Paraguay, finalizzati all'istruzione, il tutoraggio e l'accesso alle risorse essenziali per donne e bambine. Il Soroptimist International, la nostra struttura apicale, è formata da poche figure specializzate. che si occupano principalmente di advocacy presso i centri delle Nazioni Unite, dove le nostre rappresentanti, godendo di diritto consultivo, e qua torno a quanto è già stato detto dalla mia cara amica Fernanda Gallo, non fanno altro che portare la voce delle donne affinché donne e ragazze, la loro voce sia portata in queste istituzioni, quindi fanno il loro lavoro di advocacy. Un esempio concreto di questo lavoro si svolge nell'ambito della partecipazione attiva alla Commissione sullo Stato delle Donne, il CSW, che ogni anno le Nazioni Unite organizzano a New York ormai da 70 anni. La Commissione rappresenta il forum centrale di più alto livello per i negoziati tra gli Stati membri delle Nazioni Unite, la società civile e le organizzazioni internazionali governative e non governative in materia di parità di genere. Nel 2026 il focus è stato l'accesso alla giustizia per le donne. Il nostro quartier generale Soroptimista ha organizzato e condotto 10 eventi pubblici, specifici e di grande rilevanza, con le rappresentanze dei governi, delle associazioni, della società civile, oltre a contribuire alla stesura del documento finale. Nel 2027 il CSW riguarderà l'agenda 2030 e lo riguarderà dal punto di vista dell'emancipazione, della parità di genere, ovviamente, e le nostre rappresentanti sono già al lavoro su questo tema. Il principale risultato del CSW è quindi costituito da queste conclusioni concordate, le cosiddette agreed conclusion, che contengono un'analisi del tema prioritario affrontato e una serie di raccomandazioni concrete rivolte ai governi e alle istituzioni. Inoltre la Commissione adotta una serie di risoluzioni su una vasta gamma di questioni. Mi fa piacere ricordarne una molto importante, specialmente in questo momento, sulla quale si è impegnato il Soroptimist International d'Europa. Si tratta della risoluzione 1325 del 2000, ratificata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Con le sue successive integrazioni costituisce una pietra miliare che riconosce il ruolo fondamentale delle donne nella prevenzione e risoluzione dei conflitti e nei negoziati di pace. Quindi capite quanto oggi questo elemento sia attuale e rilevante. Prevede come primo punto che le donne partecipino a tutti i livelli decisionali nei processi di pace, nelle negoziazioni, nelle mediazioni e nelle missioni di peacekeeping. Per noi Soroptimiste il primo passo è creare la consapevolezza e dare alle donne una preparazione adeguata ad affrontare queste tematiche e attraverso percorsi specifici che sono per noi Soroptimiste tutti da costruire. Proprio per questo abbiamo pensato, tra le altre iniziative, di condividere l'esperienza e i successi di tante donne che hanno saputo accreditarsi e contribuire ai processi di pace, avviando una serie di conversazioni sulla pace con donne straordinarie. Il primo è stato pochi giorni fa con Amida Mann, giornalista afghana che a Parigi ha fondato Radio Begum per fornire lezioni regolari alle ragazze afghane nelle loro case, non potendo esse presenziare fisicamente a scuola. Il prossimo si terrà il 29 giugno con Silvana Arbia, magistrato del Tribunale Internazionale per Crimini di Guerra del Genocidio in Ruanda. Credo che l'incontro di oggi, realizzato insieme con Zonta International, abbia acquisito da questa partnership, che oggi è stata risancita, un maggior valore, poiché rappresenta un ulteriore passo nella cooperazione che associazioni affini come le nostre possono realizzare, pur con le proprie specificità, creando maggiore forza e impatto rispetto agli obiettivi che ci accomunano. Incoraggio tutte le soroptimiste qua presenti a cercare questa, con il permesso della Presidente nazionale, a cercare questa collaborazione nelle loro realtà collaborazione che ci rende onore e ci rafforza tutte. Per ribadire quanto le nostre associazioni sono vicine, vi dirò che anche quest'anno ho partecipato al CSW, dove ho avuto il piacere di partecipare a eventi organizzati da Zonta e rincontrare la delegazione ai vertici dello Zonta, tra cui Fernanda Gallo. Grazie per la vostra attenzione.
9: Grazie a Giovanna Guercio. E prima di dare la parola a Marlisa D'Amico, leggo il suo breve curriculum. Laureata nel 1987 in giurisprudenza con il professor Valerio Nida in diritto costituzionale, ha conseguito poi un dottorato di ricerca in diritto costituzionale. Ricercatrice nel 1991 all'Università Statale di Milano, professoressa associata nel 1999 all'Università dell'Insubria, professoressa straordinaria nel 2001 all'Università dell'Insubria, dal 2004 è professoressa ordinaria all'Università Statale di Milano, dove insegna diritto costituzionale e diritti delle donne nello Stato costituzionale. Avvocata cassazionista dal 2009, ha difeso importanti questioni di fronte alle corti nazionali e sovranazionali in tema di diritti umani e discriminazioni. Coordinatrice di Human Hall, centro di ricerca applicata sui diritti umani e sull'intelligenza artificiale dell'Università degli Studi di Milano. Fondatrice dell'associazione Vox Diritti, fondata nel 2012, che promuove ricerche e iniziative nel campo dei diritti umani e più specificatamente in tema di linguaggio inclusivo. Autrice di più di 350 pubblicazioni scientifiche sui temi della giustizia costituzionale, del diritto costituzionale, dei diritti fondamentali e dell'intelligenza artificiale, di cui 29 monografie anche in lingua inglese. Da ultimo è autrice, insieme a Benedetta Liberali, del manuale di diritto delle donne, primo volume italiano che affronta le molteplici tematiche dei diritti delle donne in modo completo e trasversale. Maria Elisa è socia del nostro club Milano Fondatore e le do la parola, grazie.
10: Grazie. Onorevoli deputate e deputati, amiche soroptimiste e zontiane, gentili ospiti, grazie alle presidenti appunto del mio soroptimist nazionale, alla presidente nazionale del soroptimist, alla presidente di Zonta. Grazie anche a Carolina Varchi, all'onorevole Varchi, che adesso diciamo che ci ha introdotto un punto importante che poi è anche un po' il senso di questa relazione. Pensiamo di sviluppare davvero una visione femminile della politica, ha detto, ed è necessario, secondo appunto l'onorevole Varchi, ma io lo penso da tanto tempo, e anche il manuale di diritto delle donne è un tentativo di cambiare il paradigma e da questo punto di vista, dalla conoscenza, poi almeno per me che sono che insegno, nasce la consapevolezza e poi la possibilità di cambiare davvero le cose. Allora, cosa ci dice oggi questa importantissima celebrazione del voto, degli 80 anni del voto delle donne? È fondamentale, perché tornare a quel momento significa ripercorrere la trama di una strada lunga e faticosa, che non è fatta solo di donne ma anche di uomini, ed è sostanzialmente parte del cammino di quella che le costituenti dicevano sarebbe potuta essere solo insieme una piena democrazia. Cioè, nasce poi nel 48, grazie a quel voto del 46, una Costituzione che fonda il principio della parità costituzionale, che significa una democrazia fatta di donne e di uomini. Ma quel percorso lungo e faticoso non è stato ancora, forse sotto certi aspetti, pienamente realizzato, e lo sarà quando avremo cambiato davvero il paradigma. Allora, sono 80 anni che hanno appunto cambiato la storia, e noi partiamo dal 1946, ma in realtà anche il 46 è frutto di un percorso che poi affonda le sue radici in movimento internazionalista suffragista. Anche in Italia c'è stato un lungo periodo in cui le donne hanno reclamato il proprio voto. E che cosa è successo in quel percorso? Lo dico due o tre cose, ovviamente molto sinteticamente. Ricordiamoci che le donne avevano tentato di entrare nelle liste elettorali, hanno chiesto l'iscrizione e di essere essere elette, e perché l'articolo 24 dello statuto diceva tutti i regnicoli sono uguali davanti alla legge. E a un certo punto queste donne, diciamo, sono iscritte nelle liste elettorali e hanno un primo riconoscimento giuridico dalla Corte d'Appello di Ancona, presieduto da un uomo che era terrorizzato dal voto femminile, Ludovico Mortara, ma che era un grande giurista e che come giurista dice: io non vedo argomenti tecnici che possano portare a un'esclusione del voto femminile. Regnicoli significa tutti e tutti, quindi anche le donne. E invece immediatamente la Corte di Cassazione boccia questa impostazione, e la boccia con un argomento che in fondo è uno degli stereotipi che ancora ci portiamo dentro, donne, uomini, insomma insieme, magari non tutti, che è proprio quello che fa proprio la Cassazione. Quel Regnicoli è ovvio che si riferisca solo agli uomini, quindi la Cassazione sancisce da un punto di vista giuridico che l'esclusione delle donne fosse ovvia, e con questo annulla la possibilità del voto. Poi dopodiché noi abbiamo il momento della riforma elettorale Giolitti, suffragio universale, e lì c'è una battaglia femminile, ma anche dentro e fuori, perché le donne non c'erano, una battaglia in realtà non molto convinta di alcuni uomini per il voto alle donne, ma soprattutto si scatena un dibattito nella società civile che noi sappiamo come andò. In quel momento il suffragio fu un suffragio universale, quindi diciamo solo per gli uomini, ma il punto importante da ricordare è che fra gli argomenti ci sono argomenti che ancora oggi noi ci portiamo dentro e che frenano, che le donne sono diverse, che in parte appunto gli argomenti che poi si ripropongono anche nel 46, le donne sono immature, oppure sono adatte, sì va bene, il voto alle donne va bene perché poi in fondo andranno a occuparsi di cose per cui sono adatte, più adatte degli uomini, la famiglia, le pari opportunità non se ne parla, ma insomma il lavoro femminile, il lavoro dei bambini e così via. Quindi una serie di stereotipi. Poi ovviamente dobbiamo saltare tutto il punto del fascismo, e quindi alla fine di questa, con la sconfitta del voto per le donne, ci ricordiamo l'emblematica, la frase di Anna Kuliscioff: ormai l'italiano per essere un giorno cittadino non ha che una sola precauzione da prendere, nascere maschio. Io questa frase l'ho sempre sentita un po' scolpita. Cosa succede in quel momento? Il fascismo è un periodo interessantissimo, contraddizioni, passi avanti, passi indietro, vediamo che alcune donne riescono per esempio a ottenere la laurea, lo sappiamo, la Kuliscioff, poi che è prima anche del fascismo, poi c'era stata Lidia Poeta ancora prima, ma poi in quel periodo poi a quel suo punto si chiudono le università per le donne. C'è un periodo che va ancora, secondo me, almeno come costituzionalista e giurista, i giuristi devono ancora secondo me studiare un pochino di più, però arriviamo al punto: le donne durante la guerra, durante il fascismo, combattono, sono riconosciute, è riconosciuto l'apporto comunque alla liberazione, e nessuno mette in discussione che possano votare. Ma non era ancora tutto. Per arrivare al diritto di essere votate non fu riconosciuto nel 45, bensì nel 46, ed è frutto di una rivendicazione femminile sostenuta, e qui ci siamo perché un po', voglio dire, è il punto anche importante: se dietro ai diritti delle donne sta comunque la società, stanno delle associazioni o delle organizzazioni che si fanno sentire, è ovvio che la forza è completamente diversa. È l'UDI, l'Unione delle Donne Italiana, che fa questa richiesta, che si fa sentire, e a un certo punto nel 46 allora si sancisce anche il diritto di essere votate. Cosa succede appunto nel 46? Ricordiamo che in questo momento, nel 2 giugno del 46, le donne cessano di essere oggetti della rappresentanza,

una presenza influente. Invece queste 21 donne sono strategiche su tanti punti, e sono strategiche per conquistare quella piattaforma di diritti femminili che ancora oggi è all'avanguardia, figuriamoci come lo fosse nel 1948. La loro presenza porta davvero in quel momento un punto di vista nuovo, e perché e tra l'altro entrano in 5 nella commissione dei 75, e quindi scrivono materialmente il testo insieme agli uomini. Ma questa, diciamo, io ricordo, ho studiato tanto questo momento e anche la storia delle costituenti, che come si sono comportate in assemblea costituente, perché secondo me è importantissimo. Ci porta a, è importante anche per oggi capire come, perché e come sono state efficaci. Hanno partecipato diversamente, si sono impegnate su questioni femminili in cui hanno fatto sempre unità trasversale, cioè sulle questioni femminili non si sono divise. Poi hanno riconquistato la loro autonomia anche di partitica, cioè i loro punti di vista diversi invece su altre questioni, cioè sulla scuola privata la Iotti la pensava diversamente dalla Federici, invece sulle questioni che riguardavano i diritti si sono unite. Questo è fondamentale, ma noi lo vediamo anche nella nostra storia. Una legge importante che è stata la legge Golfo Mosca, che è la prima che introduce le quote nel mondo economico, che è stato comunque un cambiamento, è stata fatta, realizzata perché? Perché Golfo e Mosca erano appartenenti a due schieramenti diversi e si sono portati dietro altre donne, altri uomini. Questo è un punto importante. E poi perché le costituenti hanno avuto così forza? Innanzitutto erano reputatissime, perché le costituenti, a differenza di molti uomini che erano in assemblea costituente, non avevano avuto nessuna storia di compromesso, di legame con il fascismo, cioè erano tutte antifasciste in misura diversa. In quel momento erano reputate proprio perché si erano già fatte conoscere nella società, quindi rappresentavano la società. Ma non basta la reputazione individuale. Attenzione, anche oggi, per essere forti, credibili, occorre veramente avere dietro la società, quello che stiamo facendo, che state facendo anche oggi. Perché? Perché quelle richieste di tutti quei diritti che poi entrano in Costituzione erano richieste che ha fatto l'Assemblea delle Donne Italiane, l'Unione delle Donne Italiane, il 26 giugno del 46. Parità giuridica, diritto al lavoro, protezione della maternità, parità salariale, diritto di votare e di essere votate. È bella la frase di Nilde Iotti: sentivamo la gioia di essere finalmente libere come italiane, come donne, e quella scheda su cui mani incerte o sicure tracciavano una croce era per noi un simbolo di democrazia, di libertà e di aspirazioni finalmente realizzate. Quali sono i principi costituzionali? Li sappiamo tutti, ma guardiamoli tutti insieme. Io adesso da un po' di anni ci metto anche l'articolo 2, che è il principio di dignità, che riguarda i diritti, perché in fondo quello è un articolo che riguarda tutte e tutti, ma su cui si fonda anche tutta una serie di aspetti del punto di vista femminile. La dignità insieme all'uguaglianza, che ovviamente fonda il principio di parità fra i sessi, uguaglianza che deve essere sostanziale, quindi effettiva. E poi abbiamo specificamente l'articolo 37 che riguarda la donna lavoratrice, l'articolo 29 che riguarda invece la famiglia e la parità morale e giuridica nella famiglia, e infine gli articoli 48 e 51, il diritto di votare e di essere votati. Volevo farvi un minuto sul linguaggio della Costituzione. Ovviamente oggi siamo sensibili sul linguaggio, alcuni dicono che non è importante, per me sì, ma comunque i costituenti non avevano, diciamo, l'universale maschile, però avevano già, comunque ne troviamo anche un utilizzo raffinato, perché un articolo dedicato alla donna lavoratrice, quindi un femminile marcato quando si tratta dei diritti delle donne, ovvio. Ma quando arriviamo al voto e al diritto di essere votate, le costituenti, perché questi articoli fossero forti e non si ritornasse a una possibilità come nello Statuto Albertino di mettere un universale maschile da cui le donne erano escluse, vogliono scrivere uomini e donne nell'articolo 48 e poi tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso, quindi usano il linguaggio binario per rendere saldo il loro diritto, una consapevolezza incredibile proprio anche già nel 47. Questo è, mi avvio verso la conclusione, va bene? 5 minuti, 6, 7 minuti. Allora, ditemi voi. Però io
Mi piace tantissimo, l'abbiamo incominciato, appunto ci sono strumenti che adesso riescono, con cui si maneggia anche una boomer come me, maneggia un

0: po' meglio. Allora, se noi mettiamo una fila della strada delle conquiste femminili per tappe, ci rendiamo conto del cammino fatto, ma anche della fatica e anche di un punto di vista, anche nella consapevolezza dei diritti delle donne, che cambia. Noi sappiamo che la Costituzione non basta, perché solo nella 60, quando la Corte Costituzionale dichiara incostituzionale la legge che vietava alle donne di entrare in magistratura, di entrare in prefettura, nella carriera diplomatica, che inizia veramente la strada della parità. Cioè il principio di uguaglianza è un principio che diventa precettivo. È stata una sentenza della Corte Costituzionale, la battaglia di Rosa Oliva. Negli anni 60 ci sono alcune pronunce importanti, che per esempio una è quella che dichiara incostituzionale l'adulterio femminile, ancora Corte Costituzionale. Poi negli anni 70 invece il protagonista è più il legislatore, perché abbiamo la legge sul divorzio, abbiamo la legge sulla riforma del diritto di famiglia, abbiamo le leggi sul lavoro molto importanti, abbiamo la legge 194 del 78, quindi sono gli anni delle conquiste dei diritti civili che in fondo sono state possibili anche per un clima politico diverso, perché è chiaro che c'erano state le rivendicazioni, il femminismo, cioè c'era anche comunque un aspetto collettivo anche di richieste da parte delle donne. Abbiamo poi un momento importantissimo in cui ci si rende conto, diciamo negli anni 80, ci sono vari aspetti ma invece volevo sottolineare che negli anni 90 in Italia si è molto consapevoli, anche il legislatore, di introdurre azioni positive, cioè norme antidiscriminatorie che agiscano sull'effettività dei diritti femminili. Azioni positive che nel campo economico la Corte Costituzionale accoglie positivamente, ma che invece boccia completamente, vi ricordate nel 95 quella pronuncia, e dal punto di vista politico era una corte di soli uomini, dobbiamo ricordarlo, per poi reintrodurre norme antidiscriminatorie. Io non parlo di quote rosa perché non mi piace, sono norme che danno, diciamo, che creano delle condizioni diverse per poi potere, voi sapete che le quote, che tutte le azioni positive devono essere temporali, insomma, però il punto importante è che si agisce sull'effettività. Dopodiché noi abbiamo altre tappe importanti, dalla legge del 2011 Golfo Mosca a tutte le norme antidiscriminatorie in materia elettorale, ma ci sono voluti 20 anni per riuscire a superare una sentenza retrograda e secondo me sbagliata in quel caso della Corte Costituzionale, che ha fatto tante cose positive ma in quel caso ha bloccato, per arrivare poi però a un ulteriore salto di qualità che a mio avviso noi abbiamo negli ultimi anni, da quando introduciamo strumenti di misurazione della parità, su cui anche alcune di noi hanno qualche dubbio. Certamente non basta solo misurare, però è importante avere dei misuratori, degli indicatori. Perché? Perché tutto questo, dalla legge 162 del 2021 e poi alla certificazione di parità, adesso abbiamo due direttive importantissime che sono state attuate, che una è stata già attuata con l'organismo di parità, che all'inizio della settimana è proprio diventato norma primaria, e poi abbiamo la direttiva sulla trasparenza che sta per essere attuata in Italia. Cioè questo è ancora un cantiere aperto, è un cantiere aperto dove ci sono strumenti però matematici, se vogliamo, che non risolvono tutto ma che danno la possibilità di fare dei passi avanti, e soprattutto secondo me passano dall'aspetto un po' più ideologico, di idee e così via, a un aspetto concreto. Perché qual è il punto su cui chiudo, proprio veramente chiudo? Le difficoltà permangono perché? Perché noi abbiamo appunto la conquista di dire abbiamo più donne in Parlamento, abbiamo le più donne in posizioni apicali, non è sufficiente, cioè i numeri bastano, numeri servono ma non bastano. Perché? Perché occorre appunto agire concretamente per cambiare la condizione femminile. Cioè la condizione femminile, alcune statistiche in Italia purtroppo non sono tanto cambiate, sicuro. E se ancora adesso le nostre figlie si laureano ma a 5 anni, per i dati statistici, hanno meno chance e fanno meno carriera degli uomini, su questo bisogna agire. Allora io non penso che solo con gli strumenti matematici, con le certificazioni, con gli aspetti, però sono tanti aspetti che incominciano comunque a a pretendere un cambio di mentalità. E quando si farà il salto definitivo, e quindi in tutte le organizzazioni, non solo in alcune, si capirà che avere più donne è importante anche per l'efficienza e per l'economia della stessa organizzazione, allora noi vedremo che questo vento, in qualche modo questo cammino, sarà ancora più veloce. Quindi in conclusione, varie tappe per i diritti, una strada lunga che affonda le sue radici in quel momento storico fondamentale, e da cui noi possiamo ancora trarre tanti insegnamenti. Tornare alla storia, alle nostre radici, occorre sempre per capire meglio il presente, e noi di questo presente orgogliosamente possiamo dire, ognuna per il proprio pezzettino piccolissimo, vogliamo, siamo e dobbiamo essere protagoniste. Grazie.
1: Abbiamo tra noi un relatore, il dottor Angelo Picariello. Angelo Picariello, nato ad Avellino, vive a Roma con la moglie e due figli. Laureato in giurisprudenza, ha iniziato la carriera giornalistica nell'emittenza locale, seguendo le vicende del dopo terremoto in Irpinia. Da giovanissimo è stato eletto 2 volte consigliere comunale ad Avellino, ricoprendo anche l'incarico di assessore alla gioventù. Ha collaborato con testate nazionali e internazionali, come il Giornale del Popolo di Lugano, La Discussione e SAT 2000. Dal 2000 è vice capo servizio alla redazione romana di Avvenire, dove firma articoli di politica e cronaca, seguendo temi quali terrorismo, riconciliazione sociale, storiografia politica, con particolare attenzione alla memoria degli anni di piombo e alla promozione del dibattito civile. Autore di diversi saggi e biografie, ha pubblicato tra gli altri Capozzo, accontenta questo ragazzo, Edizioni San Paolo, biografia di Giovanni Palatucci, questore di Fiume, morta da Cao dopo aver salvato migliaia di ebrei, e nel 2025 Liberiamo Moro dal caso Moro, l'eredità di un grande statista, sempre San Paolo Edizioni, in cui ripercorre la vita e l'azione politica di Aldo Moro, sottolineandone l'eredità umana e istituzionale nella storia italiana. Dottor Picariello, la parola è sua.
2: Allora, no, non mi ero reso conto di questa grande responsabilità di rappresentare anche il sesso debole, lo definirei io, cioè quello maschile, che è debole perché è debole di argomenti. Un paio di precisazioni sulla mia biografia, che avete voluto così gentilmente arricchire e annoiando l'uditorio, ma già che ci siamo, finiamolo di annoiare del tutto. Non mi occupo più, non ho più incarichi dentro Avvenire, ma sono collaboratore e editorialista, e mi occupo appunto di quei temi che avete detto voi, cioè della storiografia cattolica, del rapporto anche delle riflessioni sugli anni di piombo, e aggiungo anche un altro libro in mezzo ai due, perché è molto attinente a quello di cui parliamo oggi, cioè Una Zalea in via Fani, in cui io mi sono occupato della deriva che una generazione ha avuto per inseguire alcuni valori che sono anche insiti nella Costituzione, quali quelli della giustizia, della parità, ma per inseguirla disperando della democrazia, per inseguirla attraverso la lotta armata. Poi c'è stata in alcuni di loro un ripensamento molto importante. Uno di loro è addirittura voluto andare con me in via Fani, e da lì nasce Una Zalea in via Fani, in cui racconto che cosa può avvenire nel cuore delle persone quando si seguono i maestri sbagliati. Io in realtà con quel libro ho voluto ringraziare i maestri positivi che ho avuto, ma naturalmente dicevo che questo si ricollega un po' al tema di oggi, perché noi dobbiamo, non possiamo parlare del voto alle donne senza parlare del contesto in cui ciò è avvenuto, senza parlare di una parte della nostra Repubblica che non si è riconosciuta in quella svolta, e una parte di questi poi sono stati lì ad alimentare la lotta armata perché hanno ritenuto il processo costituzionale come una lotta incompiuta. Io penso che ci sia stato un ruolo importante delle donne e un ruolo importante dei cattolici in questa rimessa al regime del nostro martoriato paese, ma come al solito io penso che i giusti interrogativi vadano posti un po' all'incontrario, come quando sentiamo dal balcone di Piazza Venezia proclamare con grande orgoglio che finalmente la dichiarazione di guerra è stata depositata. A me non meravigliano quelle parole lì, meraviglia il plauso di tante centinaia di migliaia di persone, alcuni dei quali avranno certamente perso la vita poi per andare dietro alla follia della guerra. E così oggi, onestamente, a parlare degli 80 anni al voto alle donne, più che alle motivazioni di questo voto, viene da chiedersi le motivazioni di ma come è stato possibile che prima non avessero questo diritto. Che cosa c'è nella nostra mente di sbagliato? Evidentemente, siccome non parliamo di un secolo fa, di qualcosa che ancora permane da rimuovere. E credo che il racconto della verità è quello che ci deve aiutare. È quello che ci deve aiutare, e purtroppo la politica vive soprattutto in quest'ultimo periodo di propagande contrapposte. Quelli che ne soffrono di più sono proprio i cattolici, che sono coloro i quali nella storia della Resistenza hanno dato un contributo decisivo che spesso viene misconosciuto, ma poi hanno dato un contributo decisivo affinché questa lotta non ci portasse dalla parte sbagliata, cioè dalla parte dell'assenza di libertà. Ma poi i cattolici sono quelli anche che hanno pagato perché hanno scelto la democrazia, ma non hanno scelto uno dei due imperialismi dopo Yalta, hanno scelto di stare veramente nella libertà. E c'è un filone che a me interessa molto, che accomuna un capo partigiano come Enrico Mattei nella sua postura con l'Africa, che accomuna un grande uomo come Aldo Moro nella sua postura rispetto alla divisione del mondo di Yalta, e accomuna poi la figura di Piersanti Mattarella. Sono stati tre uomini che sono morti in circostanze non ancora acclarate, che forse non verranno mai acclarate del tutto. Certamente sono persone che consideravano l'appartenenza all'Occidente come un qualcosa di diverso dall'assecondare una tendenza imperialista che purtroppo c'è stata anche da parte degli Stati Uniti e che dei cattolici non possono assecondare. Sappiamo la storia di Enrico Mattei, sappiamo un po' meno forse la storia di Aldo Moro, ma andrebbe approfondita, e sappiamo ancor meno la storia di Piersanti Mattarella, un omicidio che è rimasto che è oggetto ancora di grandi dispute fra gli storici e anche fra i giornalisti. Dico tutto questo perché naturalmente noi andiamo a contestualizzare questo momento importantissimo, poi diventato anche un film della Cortellesi molto bello che ho visto, cioè questo momento dell'ingresso delle donne nella Costituzione. Io dico due cose su questo e due cose su una figura a cui sono particolarmente legato, cioè Tina Anselmi, guarda caso una donna che è entrata al governo per la prima volta su indicazione, su sostegno di Aldo Moro, guarda caso. Ecco, le donne hanno avuto un esordio molto importante nella Costituzione. sono state 21 su 560, poche, molte, non poche, ma di qualità sicuramente molto importante. Ne cito tre, cito la più volte evocata Nilde Iotti, che al di là dell'essere compagna di Togliatti e la persona che è stata poi Presidente della Camera, ha scritto delle pagine molto importanti sul clima che regnava nell'Assemblea Costituente, delle pagine che andrebbero rilette, perché noi sappiamo che nel 1946 i due filoni politici più popolari al tempo in Assemblea Costituente arrivarono a dialogare e hanno scritto delle pagine molto importanti dei capitoli molto importanti della nostra Costituzione. Sappiamo anche però che questo unirsi sulle regole non ha impedito di rimanere molto distanti nella visione, al punto che poi tutti ricordiamo lo scontro del 1948. Questo, il racconto di Nilde Iotti, è importante perché tiene dentro tutte e due le cose. Noi abbiamo negli anni perso stima per il luogo in cui ci troviamo, cioè il Parlamento, e della parola Parlamento abbiamo preferito un'espressione dialettale che si chiama inciucio, ma sono sinonimi, sono sinonimi, e questa parola Parlamento evoca un concetto, che cioè le forze politiche possono parlarsi pur essendo avversarie. E cito ancora una volta la parola postura, che a me piace. Quello che non mi convince dell'attuale clima politico è il compiacersi dell'errore altrui. Aldo Moro, nel vedere gli errori e i rischi nella fazione contrapposta, si sforzava di convincere, si sforzava di coinvolgere. Invece noi vediamo che la politica attuale, e da cattolico lo denuncio, nel vedere che l'altra parte politica è un passo dal burrone perché si sta incamminando su binario morto, ecco, il compito della parte politica avversaria sembra essere quello di accompagnarcela a quel burrone, così poi si vive tutti meglio. Il risultato, mi piace raccontare sempre fatti, è che nella politica passata, quella un po' che evoca il clima post-costituzionale, si andava a votare al 90%, e naturalmente le donne sono state grandissime protagoniste di questo fenomeno, mentre adesso ci dovremmo interrogare sul motivo per cui a votare ci va a malapena il 60% nelle competizioni principali. Comunque, dicevo di Nilde Iotti, per la DC ricordo Maria de Unterrichter Iervolino, madre della ministra Rosa Russa Iervolino, che ricorderete, e per i socialisti mi piace ricordare Lina Merlin, che tutti ricordiamo per un'altra legge di civiltà, l'abolizione delle case chiuse nel 1958, ma ricordiamo un po' meno per essere stata lei la principale, quella che ha lavorato di più alla stesura dell'articolo 3, forse il più bell'articolo della nostra Costituzione, che stabilisce il principio di uguaglianza, ma poi attribuisce alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli, che è un compito imperituro, ma direi una politica che non rimuove gli ostacoli e che si limita a citare il diritto di uguaglianza, che ci sta a fare? Basterebbero i tribunali per dire che gli uomini sono tutti uguali, c'è scritto pure dietro, la legge è uguale per tutti, no? Questa dicitura che c'è in tutte le aule dei tribunali. E invece la politica ha un senso se si occupa con diverse ricette, con diverse visioni, ma con un'attenzione comune al bene, e se si occupa della rimozione di questi ostacoli che purtroppo, invece di essere rimossi, vediamo che aumentano sempre più, ci sono delle disparità enormi nella nostra società, non solo italiana, per fenomeni legati probabilmente anche alla globalizzazione e alla concentrazione in pochissime mani di poteri enormi attraverso la rete. E quindi certamente è stato un ruolo importante quello delle donne nel Costituente, non solo un ruolo operativo, ma un ruolo appunto nel racconto di Nilda Iotti anche nello stabilire un clima, una politica che sa che attraverso il guardarsi negli occhi, attraverso la stima, il rispetto reciproco può portare alla condivisione delle regole, un fenomeno al quale ci siamo disabituati. Io credo che andrebbe ripreso e credo che le donne debbano essere le principali protagoniste di questo fenomeno. Naturalmente dico la mia opinione, non pretendo che sia un'opinione diffusa, però io penso che questo dato sia oggettivo, e cioè che questo tipo di politica disinteressa addirittura il 40% degli italiani, mentre in un'epoca in cui regnava l'analfabetismo, anche forse una difficile comprensione della materia politica, si andava a votare così numerosi. Io non capisco perché questo fenomeno, che pure viene richiamato spesso dal capo dello Stato, io sono quirinalista e quindi seguo l'informazione del Quirinale, perché sia così pesantemente sottovalutato dalla pubblica opinione. E quindi, avviandomi a conclusione, voglio dire qualcosa su Tina Anselmi. Tina Anselmi, qui vedo anche il sindaco di Rapallo, Elisabetta Ricci, che saluto con grande affetto perché facemmo un bellissimo incontro nella sua città. Ecco, la figura di Tina Anselmi, diciamo, mi è cara anche per questa mia fascinazione per la figura di Moro, perché Moro è stato colui che ha lavorato più di ogni altro alla riconciliazione nazionale. E c'è una lettura molto sbagliata del periodo della solidarietà nazionale che lo vide protagonista. Lui semplicemente si rendeva conto che non era possibile che il voto del 35% degli italiani finisse su un binario morto e sbagliato, e quindi colse come importanti alcuni, dopo aver lavorato insieme proficuamente costituente con i rappresentanti comunisti, si rese protagonista di un tentativo di coinvolgimento nella riscrittura delle regole col secondo partito italiano, e questo naturalmente gli creò notevoli inimicizie. Ma appunto oggi ricordiamo che Moro, fra i suoi grandi meriti, ha avuto anche quello di portare diciamo al governo per la prima volta una donna. Tina Anselmi è stata ministra o ministro, non lo so, io non sono un appassionato di questa, anche su questo siamo stati capaci di dividerci, io non però diciamo ministra è stata ministra del lavoro, e è stata soprattutto una staffetta partigiana. Come un capo partigiano è stato Enrico Mattei. La storia va raccontata sempre per intero, perché se Tina Anselmi è stato un ministro o ministra così efficace è anche per aver chiarissimo il ruolo e l'importanza della democrazia e l'importanza di un contributo originale che come donna doveva portare. Quindi di Tina Anselmi ricordiamo alcuni provvedimenti. Sicuramente quello da ministro del lavoro per la parità nella retribuzione e anche nel trattamento, nel diritto del lavoro, ho scritto una norma che è un po' paradigmatica a questo livello, ma naturalmente l'abbiamo ricordata molto nel periodo del Covid l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. Anche lì ci si deve sempre interrogare sulle ragioni per cui questo prima non c'era, perché se noi ci interroghiamo sul fatto che prima non c'era il Servizio Sanitario Nazionale, capiamo anche perché si fa oggi ancora tanta fatica ad attuarlo. Io sono fra quelli che ritengono che la Costituzione e i principi costituzionali andrebbero soprattutto attuati prima che modificati e prima che migliorati, o comunque le due cose possono andare tranquillamente insieme. Ho appuntato delle cose di Tina Anselmi, ne cito soltanto una. Lei si dedicò non a caso come ultimo impegno, io sono stato uno degli ultimi forse ad averla intervistata, la intervistai a Colle Santa Lucia nella sua casa in montagna, era poco restia a parlare, un po' delusa perché era una donna della Prima Repubblica e alcune cose evidentemente non le condivideva, e l'ultimo suo impegno fu come presidente della commissione sulla legge P2. Io penso che quel filone di cui vi ho parlato prima, cioè i misteri legati al caso Mattei, i misteri legati all'omicidio, alla morte di Moro e anche alla morte di Piersanti Mattarella, sono un filone che andrebbe forse approfondito, perché sono tutte persone che si sono poste di mezzo a una visione antidemocratica di cui la P2 è stata la più fedele interprete. Anche queste sono cose che andrebbero approfondite, e credo che Tina Anselmi, nel non volermi rispondere su questa cosa, mi disse: le cose sono tutte scritte lì, andatevele a leggere, mi disse. E quindi io credo che questo sia un obbligo che dobbiamo alla verità. Le donne secondo me hanno portato nella politica, debbono portarlo, un compito di concretezza, di scarsa fiducia nella retorica ideologica, ecco, non dico nell'ideologia, ma nella retorica ideologica, quella che tende ad assecondare la verità a fini di parte. È quello che noi giornalisti e gli storici dovrebbero tentare di evitare. Allora cito solo una frase fra le tante che mi ero appuntato, per non menarla per le lunghe. Dice Tina Anselmi in questo libro, Storia di una passione politica, scritto con Anna Vinci: la democrazia è un bene delicato, fragile, deperibile, una pianta che attecchisce solo in certi terreni precedentemente concimati. Ecco, le donne hanno contribuito a concimare questo terreno e credo che siano chiamate a presidiarlo con molta attenzione per la loro dignità, ma per il bene di tutti. Grazie.
3: Grazie dottor Picariello, e grazie per aver nominato tante donne che, indipendentemente da come ciascuna di noi la pensi, sicuramente possiamo definire straordinarie. Grazie davvero. Ci avviamo alla conclusione, ma vi permetterete due riflessioni su questa giornata. Chi siamo lo hanno raccontato le nostre Fernanda Gallo Freschi e Giovanna Guercio, che ringrazio tanto. Siamo tutte donne impegnate nel mondo del lavoro, in ambiti e settori diversi, con una molteplicità di competenze ed esperienze. Donne che insieme, ed è questa la nostra forza, operano sviluppando progetti in tema di educazione, empowerment, contrasto alla violenza di genere, ma anche salute e sostenibilità. Progetti che in ogni caso possano essere di sostegno, di tutela, di miglioramento, di avanzamento della condizione delle donne. Siamo donne che operano per le donne. Ci uniscono, sono ottimiste Zonta, obiettivi e finalità e una lunghissima permanenza nel mondo e in Italia. Perché siamo qui? Beh, intanto per quella coincidenza di cui abbiamo fatto cenno e di chi ha fatto di Rapallo il centro del mondo oggi, ma siamo qui soprattutto per questa celebrazione, perché è stato naturale che non era un'occasione non evitabile, la celebrazione degli 80 anni dal voto. Così come è stato assolutamente naturale farlo in questa sede, nel cuore delle istituzioni, in una sala simbolica, iconica, come si dice oggi, no? Attraversando un'altra sala, scorrendo i volti delle donne che in questi 80 anni ci hanno rappresentato. È per questo che dobbiamo un grande ringraziamento all'onorevole Carolina Varchi. Organizzando questa giornata temevamo di non riuscire a riempire la sala, e invece molte, con un nostro grande rammarico, sono dovute rimanere a casa. Perché così tante? Perché questa necessità di esserci? Certo, perché siamo tutte consapevoli pienamente dell'importanza di questa celebrazione. Certo, perché noi, sorottimiste zontiane, che mettiamo al servizio delle altre donne le nostre competenze ed esperienze per il miglioramento della vita di ciascuna, noi siamo pienamente consapevoli dell'importanza di quale pietra miliare sia stata la conquista del suffragio universale, di votare e di poter essere votate, di contare finalmente nella nostra società. Sappiamo e siamo consapevoli che tutti gli altri diritti che abbiamo rivendicato e ottenuto nei decenni successivi trovano origine e fondamento nel diritto al voto. Siamo pienamente consapevoli che con il diritto al voto finalmente è stato riconosciuto a noi donne lo stato di cittadine a pieno titolo, da soggetti invisibili a soggetti partecipi a pieno titolo della società, così come ci ha detto Maria Elisa D'Amico. Ecco che io penso che noi siamo qui così tante, non appaia un azzardo, con lo stesso spirito di quelle donne che nel secolo scorso, quelle che 80 anni fa andarono in tante, in tantissime, quel 2 giugno a votare. Siamo qui perché vogliamo esserci, perché vogliamo essere viste, vogliamo essere considerate per quello che siamo, una parte attiva di questa società. E che ciò e che sia riconosciuto e considerato il nostro contributo a questa società in tema di competenze, esperienze, conoscenze, impegno, disponibilità, fattività, concretezza, esattamente come ha tentato di delineare il dottor Picariello. Ma siamo qui, e forse ancora di più, perché siamo consapevoli che i diritti si chiedono e si ottengono, ma i diritti si esercitano. I diritti devono essere esercitati per non vanificarne la conquista. E quindi siamo qui per riaffermare questa nostra consapevolezza, e da questa sala e da questa celebrazione noi vogliamo ricordare a noi stesse e a tutte le donne fuori di qui che un diritto così importante non può essere sprecato, non può essere trascurato o snobbato, ma che è un dovere esercitarlo, perché solo esercitando il diritto al voto possiamo davvero essere partecipi delle scelte, proteggere i diritti che abbiamo conquistato e riaffermare tutti i valori in cui noi tutte crediamo. Grazie quindi a tutte e a tante socie che sono venute qui oggi del Soroptimist e dello Zonda Italia, e per il profondo significato della loro presenza così numerosa. Dorothy Kissinger, che era presidente del Soroptimist negli anni Ottanta, del Soroptimist International, quindi mondiale, diceva che andare insieme è l'inizio, procedere insieme è progresso, pensare insieme è unità, lavorare insieme è un successo, una sintesi perfetta di quello che noi vogliamo essere nel mondo. Io devo un ringraziamento ultimo a Leonil Dialo Cussotto e a Zonda Italia per aver voluto pensare e realizzare questa occasione comune. Grazie a tutti.
1: Abbiamo detto tante cose, non vorrei ripetermi perché abbiamo preparato dei discorsi simili di chiusura, ma per non tediarvi concludo con un pensiero. Se oggi siamo qui, tutte noi, è perché tante donne prima di noi, e pensiamo alle nostre famiglie, non solo agli onorevoli, ma pensate madri, nonne, bisnonne, che hanno avuto il coraggio di impegnarsi e di lottare, di non arrendersi. Il diritto di voto non è stato un dono, è stata una conquista. È proprio per questo, per questa conquista, noi dobbiamo andare avanti. ed è ora il nostro turno, di tutte noi, anche delle ragazze, è il nostro turno. Impegniamoci, scusate, ma io lo sento molto, questa responsabilità che noi abbiamo di custodire e continuare a dare valore alla democrazia, a questa partecipazione. Quindi, come diceva mia nonna che ha marciato per il voto, andate sempre a votare, se non vi fa piacere scheda bianca, ma andate. E dobbiamo andare anche, non solo per noi, ma per le tante donne che nel mondo ancora oggi non hanno la libertà di andare a votare. Quindi quando diciamo ah no, sono stanca, pensiamo a loro, noi lo possiamo fare, altre donne no, perché se la nostra percentuale è bassa, le donne degli altri paesi dicono vabbè, tanto le donne poi non vanno, e invece no, dimostriamo a tutto il mondo che noi andiamo, che noi partecipiamo. Quindi grazie a tutti di essere qui.
4: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
5: Buon pomeriggio da Emanuela Valenti. Celebrazioni del 2 giugno, festa della Repubblica, aperte all'altare della patria dal capo dello Stato Mattarella, che è tornato sul significato di questa data in un contesto internazionale difficile. Il richiamo alla Costituzione come casa comune e nel messaggio al ministro della Difesa Crosetto l'accento sulla vocazione delle forze armate italiane a costruire la pace. Valentino Russo.
6: Onori al Presidente della Repubblica!
7: Il 2 giugno di 80 anni fa fu un atto di libertà senza precedenti. Gli italiani, con il compiuto suffragio universale, seppero mettersi alle spalle le macerie della guerra e le nefandezze del regime fascista. Parole con cui il Presidente Mattarella celebra la festa della Repubblica: non potrà esserci vera pace finché ci saranno focolai di minaccia, non potrà esserci vero benessere fino a quando anche solo una piccola parte del mondo vivrà nel la precarietà, il messaggio inviato al capo di Stato Maggiore della Difesa Portolano, poi l'omaggio al Milite Ignoto all'Altare della Patria, l'arrivo in Via dei Fori Imperiali a bordo della storica Lancia Flaminia e il saluto grato ai corpi che hanno sfilato, non l'unico appuntamento della giornata. Nel pomeriggio Mattarella dialogherà con 10 under 35 su passato, presente e futuro del paese e stasera il grande evento voluto dal Presidente in Piazza del Quirinale, i volti della Repubblica, ultima tappa per celebrare la scelta del popolo italiano 80 anni fa.
5: E dopo l'omaggio al Milite Ignoto, come abbiamo accennato, il volo delle frecce tricolori e poi la sfilata ai Fori Imperiali. Elena Baiocco.
8: 80 anni di Repubblica, 80 anni a servizio del Paese.
9: È un'occasione per ricordare tutti i valori che stanno alla base della nostra Repubblica e tutte le persone che hanno lottato per ottenerli.
8: Le divise sfilano lungo i Fori Imperiali, incarnando i valori di appartenenza e unità cantati anche da Bocelli nell'inno nazionale. Vessilli, reparti speciali, croce rossine, giovani del servizio civile, mezzi high-tech, per la prima volta i cappellani militari. I 180 spettacolari passi al minuto dei bersaglieri, il tricolore fascia, il Colosseo e 250 sindaci diventa ponte tra le generazioni.
10: Mia nonna, la prima volta che ha votato, è stata molto contenta.
11: Sono felice di essere qui, molto importante.
12: È una vittoria della società.
8: Salta per il troppo vento il lancio dei parà, la bandiera raccolta da una rappresentanza di partecipanti, verde, bianco, rosso, brillano in cielo al passaggio delle amate frecce tricolori.
5: Alla celebrazione di questo giorno di festa anche i presidenti di Senato e Camera. La Russa scrive sui social: il 2 giugno 1946 il popolo italiano scelse la Repubblica. Oggi, 80 anni dopo, rinnoviamo il nostro omaggio a quella scelta che ha segnato per sempre il cammino della nostra nazione nel solco della libertà e della democrazia. Così Fontana: la nascita della Repubblica fu il frutto di una scelta libera e partecipata L'esperienza dell'Assemblea Costituente continua a rappresentare un esempio di alto confronto democratico. In questa giornata di festa rivolgo soprattutto ai più giovani un invito ad avvicinarsi alla vita pubblica, perché il futuro si può costruire solo con l'impegno di tutti. E secondo la Premier Meloni, gli 80 anni della Repubblica raccontano il cammino degli italiani che hanno saputo costruire insieme. Ascoltiamola.
13: Una festa di riconoscenza, perché quello che noi abbiamo oggi dobbiamo sempre ricordare che cosa hanno costruito prima di noi, e di responsabilità, perché dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani.
5: Al centro del confronto tra i partiti i temi della festa della Repubblica, ma anche i margini di flessibilità sulle spese per l'energia. Gianluca Ruggirello.
14: L'Europa ha bisogno di sicurezza, sono favorevole all'esercito comune, lo dice il ministro degli esteri Antonio Tajani a margine delle celebrazioni della festa della Repubblica. Tajani, che si dice poi ottimista sulla possibilità che da Bruxelles arrivino vincoli meno stringenti sul patto di stabilità. Per un'Europa più flessibile anche noi moderati, mentre Fratelli d'Italia, sulla scia delle parole della Premier, ricorda i principi fondanti della nostra democrazia: libertà e partecipazione. Celebrare il 2 giugno, sottolinea dal Partito Democratico la segretaria Elly Schlein, non significa solo ricordare una data decisiva della nostra storia nel superare gli orrori della guerra e del fascismo, ma assumersi la responsabilità di attuare fino in fondo principi cardine come giustizia sociale ed eguaglianza. Così dal Movimento 5 Stelle si sottolinea come il primo governo guidato da una donna non abbia ridotto il divario di genere, anzi, Meloni, dicono, ha cancellato Opzione Donna e ha aumentato l'IVA sui prodotti proprio per donne e bambini. Mentre da Verdi Sinistra sul fronte energia Bonelli rivendica, da Bruxelles dicono no ai bonus energetici e sì agli investimenti per l'energia pulita. Noi lo chiediamo da anni.
5: Le ricadute economiche delle crisi internazionali. L'Unione Europea apre alla flessibilità sulle spese per l'energia, riguarderà gli investimenti, non i sussidi, escluso il taglio delle accise. Giuseppe Di Marco.
15: L'orientamento della Commissione europea è chiaro, una risposta formale alle richieste del governo è attesa per domani. Via libera alla flessibilità per le spese per l'energia all'interno della clausola di salvaguardia per la difesa. Flessibilità legata alla crisi di Hormuz, che varrà al massimo lo 0,3% del PIL all'anno, cioè circa 7 miliardi di euro, per il triennio 2026-2028, fino a un massimo cumulato dello 0,6%. Le spese ammesse però saranno quelle legate agli investimenti per la decarbonizzazione e l'efficientamento energetico. Dunque le misure non dovranno aumentare la domanda di combustibili fossili ed essere mirate e temporanee. In questo modo la flessibilità non potrà essere utilizzata per il rifinanziamento del taglio delle accise, che scadrà sabato prossimo. Nel governo si fa strada l'idea di concentrare gli aiuti sulle fasce più deboli, ad esempio con un voucher per l'acquisto di carburanti sulla social card. Possibili anche interventi mirati per gli autotrasportatori.
5: Le aule parlamentari riprenderanno i lavori mercoledì alla Camera con la discussione della mozione nell'ambito del settore dei giochi pubblici. Il Senato ripartirà dall'esame del disegno di legge sulla morte medicalmente assistita e del decreto rimpatri. Era l'ultima notizia, grazie a Francesco Paradisi, ancora buon pomeriggio da Emanuela Valenti.
4: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
5: A Montecitorio si è svolto il convegno Dal diritto di voto alle leggi delle donne che hanno cambiato l'Italia. Saluto del vicepresidente della Camera Scani, ha moderato l'evento Zanchini. L'appuntamento si colloca nell'ambito delle iniziative per la celebrazione degli 80 anni dell'elezione dell'Assemblea Costituente. Buon ascolto.
16: Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti. Per me è un piacere particolare accogliervi alla Camera dei Deputati per un momento di approfondimento dedicato al protagonismo femminile nella storia della nostra Repubblica. Un appuntamento che, voglio dirlo subito, rientra nella serie di iniziative che come istituzione abbiamo voluto dedicare alle donne nell'ottantesimo anniversario dell'elezione dell'Assemblea Costituente. Non un omaggio, ma il doveroso riconoscimento a un impegno, a una dedizione, a un forte senso di responsabilità e lotta che hanno consentito al nostro Paese di avanzare lungo il cammino dei diritti e dell'uguaglianza. Un saluto e un sentito ringraziamento a chi prenderà la parola dopo questo mio breve intervento introduttivo: Giuseppe Gargani, Livia Turco, Flavia Piccoli-Nardelli, Anna Maria Carloni, Fiorenza Taricone, Natasha Abdanke e infine Giorgio Zanchini, che ci aiuterà a moderare la discussione di oggi. Lo ringrazio. Un'autentica rivoluzione. È così che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha definito la prima chiamata alle urne delle donne nel 1946. L'inizio di una nuova stagione che metteva fine a una storia di discriminazione e di emarginazione. Un diritto, non una concessione, che le donne si erano conquistate, come ci ricorda il presidente Mattarella, sostenendo la società e l'economia italiana durante i penosi anni dei due conflitti mondiali, prendendo parte attiva alla liberazione come staffette partigiane, come attiviste e come combattenti. Un traguardo, quindi, dopo anni di impegno. E la forte partecipazione femminile alle prime elezioni testimonia il loro desiderio di esercitarlo, questo diritto, frutto di una sensibilità politica maturata negli anni e di una salda consapevolezza di cittadinanza, ma anche un punto di partenza, perché è in quel 1946 che affondano le radici della cultura della parità della società in cui viviamo. I semi furono gettati con determinazione dalle 21 madri costituenti. Li vollero ben piantati nella nostra carta fondamentale, affinché l'uguaglianza non fosse un principio astratto, ma divenisse sostanziale. E alla più giovane dell'Assemblea Costituente, Teresa Mattei, che dobbiamo l'emendamento per l'inserimento di due parole, di fatto, che hanno cementato quel principio nella nostra Costituzione, uguaglianza di fatto. A lei e a tutte quelle donne che per prime varcarono le porte di queste istituzioni, camminarono per questi corridoi e sedettero in aula, dobbiamo il nostro grazie. Riuscirono a tessere legami tra loro, pur da posizioni distanti, e con la società, forti dell'incarico che si erano assunte di dare risposte alla domanda di cambiamento diffusa tra le persone, con una politica tesa al bene comune. Avviarono il percorso che ci ha condotto dove siamo, traducendo i valori costituzionali in leggi, interventi e riforme che incidessero positivamente sulla vita della collettività e mirassero all'allargamento dei diritti e delle libertà contro ogni forma di emarginazione. Perché è stato questo il tratto distintivo dell'azione delle donne in politica, la promozione di norme che hanno cambiato profondamente tutta la nostra società. Leggi approvate con fatica, ottenute grazie a un paziente lavoro di sintesi e convergenza, spesso fatto nel silenzio, ma che passo dopo passo hanno dato corpo e struttura alla nostra democrazia. Qui c'è Livia Turco e voglio citarla per la sua prefazione al volume Le leggi delle donne che hanno cambiato l'Italia. Nel tracciare un quadro di conquiste legislative che hanno avuto le donne come protagoniste, fornisce un elenco di solo. Solo nel 1976 viene nominata la prima donna ministra, Tina Anselmi. Solo nel 1979 viene nominata la prima presidente della Camera, eletta la prima presidente della Camera, Nilde Iotti. Solo nel 1975 viene riformato il diritto di famiglia e sancita la parità effettiva tra i coniugi. Solo nel 1981 viene abolito il matrimonio riparatore. Solo nel 1996, ieri, la violenza sessuale smette di essere reato contro la morale, divenendo reato contro la persona. Ne ho citati alcuni, ma la lista dei solo dell'ottenimento di diritti che oggi diamo per scontati, ma che risalgono a pochi anni o decenni fa, non si esaurisce qui. Arriva fino ai giorni nostri, fino alla prima Presidente del Consiglio nel 2022. E tappe fondamentali sono ancora da raggiungere per due motivi. Sono ancora tanti i diritti da riconoscere abbattendo pregiudizi e steccati ideologici e culturali, e soprattutto perché il cammino per la parità prevede un costante avanzamento. Le conquiste devono essere tutelate e rafforzate, o il rischio è un arretramento che non possiamo permetterci. E credo, se posso permettermi una considerazione in conclusione, che dobbiamo recuperare l'assertività di quelle donne che fecero la Repubblica, trovando il modo di costruire basi comuni, perché condivisi sono i diritti. Nei giorni scorsi il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che chiede di emanare delle leggi che riconoscano il diritto delle vittime di violenza sessuale a far valere solo e soltanto il consenso. Un principio sacrosanto, grazie al quale, per citare Gisèle Pelicot, la vergogna cambia campo. Ma nel nostro Paese, dopo una prima approvazione all'unanimità qui alla Camera, della legge che stabilisce che senza consenso libero attuale è stupro, una marcia indietro incomprensibile ha bloccato la legge, riportando in auge la nozione di dissenso che scarica sulle vittime tutto il peso. Si tratta di un nodo di civiltà cruciale che impone il superamento di posizioni partitiche. Richiama tutte e tutti alla responsabilità. Le parole che scegliamo sono la forma che diamo al nostro impegno per il bene comune, ieri come oggi. Sono i mattoni che poniamo sulla strada della parità per consentire alle generazioni che verranno di proseguire il percorso, per raggiungere l'uguaglianza di fatto dalla quale dipende il benessere di tutti. Penso che la riflessione di oggi, fondata su una memoria viva di ciò che è stato, debba portare a questa comune assunzione di responsabilità. Quindi di nuovo grazie e buon lavoro.
17: Presidente Ascani, grazie. Credo che, e lo dico soprattutto alle ragazze e ai ragazzi, alle studentesse e agli studenti, se non sbaglio, di scuole di Anzio, la cui presenza stamane in quest'aula è particolarmente preziosa, perché lavoreremo, insomma avete ascoltato le parole della vicepresidente Ascani, che toccavano due o tre punti che verranno ripercorsi in quest'ora e mezzo, quasi due ore in cui staremo assieme. Poi la presidente Ascani alle 12 ci dovrà lasciare perché dovrà andare a presiedere l'aula. E le parole importanti che vorremmo toccare stamane rimandano alla storia, alla memoria, come si costruisca la memoria, alle battaglie e alle conquiste che in questo saggio preziosissimo, che poi vi invito se non altro a sfogliare, curato dalla Fondazione Nilde Iotti, c'è una magnifica prefazione di Livia Turco che tra l'altro verrà ripercorsa adesso nel suo intervento, ma dicevo lo sguardo al futuro, perché ci sono altre battaglie da combattere e le parole conclusive di Anna Ascani toccavano esattamente questo punto. Sarà un percorso, come dicevo, a cavallo fra questi elementi, fra questi punti, che verrà introdotto peraltro dal presidente Giuseppe Gargani, che è il presidente dell'Associazione degli ex parlamentari, che inviterei a fare un saluto introduttivo.
18: Noi celebriamo oggi delle conquiste che sono un patrimonio nostro, dell'Italia, ma se mi consentite anche della società nel suo complesso. E queste conquiste non sono avvenute per caso né improvvisamente, sono avvenute per un lavoro costante e intelligente che è stato fatto. E allora un'associazione che organizza gli ex deputati, quelli che hanno un po' segnato la storia in queste aule, che sono stati vari anni e che hanno avuto la sensibilità di rappresentare in maniera più adeguata rispetto a oggi il popolo italiano, non può che dirsi soddisfatto e celebrare insieme a chi è stata protagonista in quel periodo e chi oggi ha lavorato per poter organizzare tutto questo, ricordarlo e quindi sottolineare questo patrimonio che ci appartiene. Guardate, c'è un, per gli amanti della storia del diritto, c'è una considerazione da fare che riguarda proprio le donne, in particolare quello che è stato fatto. L'evoluzione della società porta sempre a nuove libertà, a nuove sensibilità. La libertà non è uguale. del 46 era in un certo modo, oggi una libertà più sofisticata. Quando il legislatore intercetta all'inizio il cambiamento e l'evoluzione che si sta determinando nella società, è un legislatore intelligente. E allora anche a uno come me, che devo dire è stato tanti anni qui, confesso che leggendo la prefazione di Livia Turco, che con me è stata anche lei tanti anni qui, mi sono meravigliato. Non avevo seguito tutta l'evoluzione e le varie cose che le donne hanno fatto per raggiungere la parità, che oggi un po' mi fa ridere perché è sopravanzata. Credo che la parità è un dato culturale, perché quel legislatore e quelle donne hanno intuito nella società l'evoluzione, hanno prevenuto. La legge vale quando questa interpretazione viene fatta in un momento in cui si sta consolidando un valore nella società. Ecco, allora questo credo che sia un messaggio il più plausibile che io possa dare, con una grande soddisfazione.

0: a far sentire anche a chi era distratto che c'era una evoluzione che ha cambiato il mondo e la società, l'ha fatta progredire nella giustizia e nella libertà, e noi oggi celebriamo questo con grande soddisfazione.
1: Presidente Gargani, grazie davvero. Di nuovo mi rivolgo alle ragazze e ragazzi, guardate il titolo dell'incontro di oggi: dal diritto di voto alle leggi delle donne che hanno cambiato l'Italia. Noi ragioneremo, le persone alla mia destra ragioneranno soprattutto su questi due elementi: le leggi delle donne che hanno cambiato la storia del nostro paese, ma soprattutto il primo momento, la cornice che determina tutto ciò, e cioè il momento 80 anni fa in cui le donne italiane per la prima volta vanno a votare. È all'interno di quelle celebrazioni che poi questo, che è il primo evento di un ciclo che poi immagino, guardo la Presidenta Scani, culminerà poi nel 48, quindi nel 2028, saranno due anni comunque in cui lavoreremo moltissimo sulla memoria, insomma culminerà in quel momento. Però dovete conoscere bene quello che è accaduto 80 anni fa, e allora abbiamo pensato di consegnare l'intervento introduttivo a una storica come Fiorenza Taricone, che è una storica del pensiero politico e dei movimenti politici e che alle donne e alla partecipazione politica ha dedicato tanti studi. Professoressa Taricone, a lei.
2: Sono qui perché penso che così ci vediamo meglio da qua. Saluto tutte e tutti, in particolare gli studenti, perché io sono una docente e quindi sono abituata a parlare con gli studenti e a chiedere sempre che cos'è per loro la politica. Le risposte sono delle più disparate e con molte delle donne che sono sedute in sala, colleghe, amiche, ho condiviso un bel tratto e ho condiviso con loro l'orgoglio di questa storia della conquista del voto, ognuna nel proprio settore. Perché la ripetizione della tradizione serve, è necessaria. È certo che oggi celebriamo, ci mancherebbe. È costata tanto, ma ha rischiato anche di essere misconosciuta. Nei manuali scolastici non sempre si rende a questa storia l'onore che si deve. E quindi le donne hanno anche innovato molto concetti tradizionali. Per esempio, si continua a dire, giustamente, che la storia tramandata ancora oggi è essenzialmente storia dei vincitori anziché dei vinti. E invece le culture di genere hanno cercato di correggere quest'ottica inforcando un altro paio di occhiali fatto di lenti paritarie. Il genere femminile non è stato affatto vinto, è stato oscurato, che è diverso. Le vicende del diritto di voto, di cui si celebrano qui gli 80 anni, una sofferta vittoria, è una storia che secondo me i giovani li dovrebbe affascinare di più, perché è una storia, sembra quasi un romanzo, è una storia di alterne vicende, è una storia di impegni, di sofferenze, di gioie condivise, e per l'Italia è una storia diversa, perché parte dopo la sofferta unificazione italiana e il codice civile italiano del 1865. Se volessimo dare uno sguardo all'Europa, diremmo che Olympe de Gouges ha una figlia illegittima, quindi una sorta di borderline, che scrive nel 1791 la Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina. Ma torno all'Italia prima dell'Unità d'Italia, nel 1860, che è un momento di solito trascurato. Sono i plebisciti che venivano, diciamo, consultati, no? Per aderire all'unificazione, e l'esclusione femminile per le donne è insopportabile. E quindi voglio ricordare che da lì, dai plebisciti, parte una storia anche minimale, diciamo, di rivendicazione del suffragio. Faccio solo degli esempi. I nomi, come sempre, rimangono in ombra, i nomi per noi storiche, quelle presenti in sala lo sanno, rimangono sempre un problema, perché l'oscuramento è stato totale, quindi noi abbiamo corpi femminili senza nomi, ma tanti però. E l'esempio è di Mantova, vengono depositati 2000 voti femminili, mentre in un piccolo centro come Fusignano in Romagna ce ne sono 600, e per correggere l'ottica un po' deformata che l'emancipazione avviene solo al nord, a Trani le donne escluse dal diritto di voto si danno appuntamento pubblico nella cattedrale. Un anno dopo,

0: La petizione delle donne del Lombardo-Veneto, diciamo, che si trova al Museo del Risorgimento di Milano, chiede esplicitamente di non far regredire le donne nel codice che si stava elaborando, cosa che puntualmente avviene con la protesta dei liberali più progressisti. Le donne retrocedono e nel codice civile italiano, non posso entrare nei dettagli, c'è un sostantivo che per me ha sempre riassunto questa condizione. Le donne sono delle paria, sono delle apolidi in patria, sono prive dei diritti essenziali. La negazione del diritto di voto non viene neanche menzionata, tanto era impossibile che avvenisse. La donna è soggetta all'autorizzazione maritale, c'è il capo famiglia che decide tutto, persino la nazionalità della donna, che se è di altra nazionalità la perde sposandosi, e quindi le donne imparano a reagire. E a fine 800 e primi 900 si assiste a un fenomeno associazionistico, cioè di enorme portata, naturalmente assente nei manuali scolastici, presente solo nei libri di settore. E queste associazioni femminili hanno avuto moltissimi nomi di battesimo, comitati, leghe, federazioni, unioni, che per le donne sono un passaggio fondamentale. È il passaggio dalla sociabilità formale, quella che per le donne più povere è rappresentata dal lavatoio, dai forni, dalle parrocchie, dalle chiese. Per le donne più elevate culturalmente erano i salotti, semplice luogo di mondanità, ma che poi diventano ben altro, e quindi le donne riunite nelle associazioni formano le famose reti che molte mie colleghe storiche presenti in sala, diciamo, hanno studiato in questi anni. Ma le donne rovesciano il simbolismo delle reti, perché la rete a noi ci fa subito pensare a un impiglio. Noi siamo impigliati nella rete, no? No. Le donne formano delle reti in cui liberamente entrano e liberamente escono, quindi c'è un rovesciamento simbolico molto forte, fluido, e ovviamente c'è una divisione di classe. Le società operaie hanno delle rivendicazioni minimali, perché vi ricordo che lavoravano 14 ore al giorno, prive di qualunque diritto voi vogliate nominare oggi, non c'era. E poi c'erano le associazioni, diciamo, più benestanti, e poi c'erano le maestre. Le maestre famose di Senigallia sono quelle che nel 1906 hanno chiesto, le 12 maestre, di votare, e hanno depositato il loro nome, ma poi sono state escluse. E alle maestre va la nostra gratitudine, che è un valore democratico, la gratitudine. Si deve essere grate alle donne e anche allo Stato che ne è venuto dopo, perché le maestre erano un po' simili alle donne di oggi, che sono spesso delle single, ma il termine non esisteva. Erano delle donne sole di civil condizione, ma a loro è stato affidato fin dai primi del Novecento l'alfabetizzazione. Quindi la lotta per il diritto di voto ha un sapore di avventura. Come per tutte le lotte di conquista ideali, intrisa di determinazione, lucidità, scelte strategiche, apparenti vittorie e sconfitte temporanee. I luoghi e i corpi erano divisi. Le donne, per costruire la lotta, erano fuori dalle istituzioni, e la grande novità di cui si parlerà, appunto, delle 21 madri, è l'entrata dei corpi femminili nei luoghi istituzionali. Ma dobbiamo renderci conto che loro avevano una miriade di nemici. Non tutti gli uomini erano misogini, non tutte le donne erano favorevoli al diritto di voto. L'uomo famoso per questo, che è presente qui in questo luogo, è Salvatore Morelli, il quale, appena eletto deputato per il collegio di Sesto Aurunca, stila 3 disegni di legge che, siccome erano troppo avanzati, non vengono proprio ammessi alla lettura, ma non fa niente, lui li stampa per conto suo, a sue spese, e poi li diffonde in Italia, Francia, Inghilterra. E quindi lui è quello che, probabilmente ispirato da Salvatore Morelli, elaborò una proposta di legge per sostituire la capacità elettorale, compariva il termine man, con person, di un grande pragmatismo inglese, isolato dentro il Parlamento, in collegamento con la lombarda Anna Maria Mozzoni, che viene riconosciuta, viene chiamata decana, diciamo, del femminismo italiano. E nel marzo del 1877, io vi dico le date perché voi vedete che ci sono degli intervalli molto regolari, nelle cose, in questi intervalli le donne scrivano, si agitano, fanno comizi temporanei, vanno a trovare le operaie fuori delle fabbriche, inventano strategie. E Anna Maria Mozzoni invia questa famosa petizione del voto politico alle donne, in cui si chiede anche l'abolizione dell'autorizzazione maritale, e dice una cosa che potrebbe anche essere dell'oggi, e dice, che poi somiglia a quella che disse la Cingolani Guidi nella Consulta Nazionale: bene, a noi i complimenti ci fanno molto piacere, ne avete detti, ce li fate in continuazione, però adesso basta, cioè sospendete le divagazioni accademiche sulla natura femminile, siamo romantiche, siamo femminili, siamo dolci, siamo madri, siamo... no, considerateci cittadine contribuenti. Perché contribuenti? Perché le donne, lavorando, pagavano tasse, contribuivano all'economia e non avevano diritti. Purtroppo De Pretis, la cosiddetta sinistra al potere, non riesce del tutto nel suo intento, e Vittorio Emanuele Orlando, per farvi un esempio, che non inficia la statura dello statista, ma dà l'idea della mentalità del tempo. E Vittorio Emanuele Orlando scrive che Elisabetta e Caterina non furono buone regine, se non cessando di essere buone femmine. Il timore, in parte inespresso, era quello della confusione fra i sessi. La donna che votava era meno donna, somigliava a un uomo, quindi non poteva essere. E nel 1887 il giurista, ahimè, e filosofo Giuseppe Cimbali scrive un saggio intitolato «Donne in calzoni e uomini in gonnella», affermando che in Europa le idee dell'emancipazione femminile sono propugnate da donne spiritate ed epilettiche, per lo più pessime mogli prima e divenute poi emerite bagasce. Capisco che non è un termine elegante, ma questo lo scrive lui. Il 1888 è una delle ultime discussioni sul voto, perché ci sono movimenti politici dal basso, anche violenti. Ricorderete la famosa repressione di fino secolo, no? L'onorificenza attribuita al generale Bava Beccaris, e entra un prepotentemente il lavoro femminile per i cenni a cui facevo prima. E qui incontriamo la seconda figura a cui io rendo omaggio, tutte noi rendiamo omaggio, assieme a Anna Maria Mozzoni, che è Anna Kuliscioff, la quale si impegna fortemente, ma lei ha un incastro non da poco. Mentre Anna Maria Mozzoni sceglie la libertà, sceglie le leghe di tutela, lei deve fare i conti con la dottrina marxista della sua appartenenza politica, che assorbiva le donne nel più generale cambiamento e soluzione dei problemi di tutta la classe lavoratrice. E però le donne sono imperterrite. All'inizio del nuovo secolo il femminismo è sicuramente una parola nuova ma molto conosciuta. Anna Maria Mozzoni presenta una petizione nel 1906, ma qui incappa in Giolitti con il suo disegno di reintegrazione, di partecipazione dei cattolici al governo, insieme alla partecipazione dei socialisti. Il primo deputato socialista era Andrea Costa, che è entrato in Parlamento, e Giolitti teme il cosiddetto salto nel buio, che era peraltro una definizione presa dal Parlamento inglese, da Lord Derby, e quindi affidarla a una commissione vuol dire come presentare una petizione e farla stare lì per anni. Quindi la commissione è lentissima, ma nel frattempo le donne affinano un altro argomento che veramente non fa onore all'Italia, no? Allora, il suffragio universale di Giolitti, che è sbagliato nella dizione, no? Perché universale non può essere se un sesso rimane fuori. Ho visto che alcuni libri di storia dicono anche universale maschile, che è ancora peggio, era meglio lasciarlo così. Allora, Giolitti aveva, varato, cioè grazie a lui, il suffragio universale, eccetera, però il suffragio universale maschile diceva che anche gli uomini in parte analfabeti potevano votare, mentre le donne sono universitarie, sono studentesse universitarie dal 1875. Quindi le donne alfabetizzate e laureate non votano, gli uomini sì, che hanno a malapena il primo biennio della scuola elementare. Dopodiché, mi avvio alla fine, si dice erroneamente che il governo Mussolini abbia concesso il voto amministrativo alle donne pubblicandolo sulla Gazzetta Ufficiale del 1925. È erroneo, perché in realtà c'era stata la legge precedente nei fatti di Fiume Gasparotto, la legge Gasparotto, non posso entrare nei dettagli, la quale la Camera viene sciolta per i fatti di Fiume e questo si inabissa, ma la proposta era stata approvata però. Quindi è inesatto dire che è stato il governo Mussolini, che peraltro quando diciamo viene pubblicata nel 1926 viene sorpassata e quindi nei miei libri l'ho spesso chiamata la beffa, no? Del voto alle donne, perché il podestà finisce per essere tutto, fa tutto, consiglio comunale, giunta, consiglieri, tutto, peccato che viene nominato dall'alto. Dopodiché diciamo che nel 1919 le donne non ottengono il diritto di voto, ma l'abolizione dell'autorizzazione maritale, l'accesso alle libere professioni, ma quello che cambia veramente è la Seconda Guerra Mondiale, dove la guerra entra nelle case e le donne pagano con i corpi, e cioè con la resistenza, e quindi affrontano esattamente le stesse privazioni, arresti, confino, interrogatori, torture, campi di concentramento, con una differenza rispetto agli uomini. Le donne come bottino di guerra sono rimaste tali e quali. Spesso gli interrogatori erano preceduti o seguiti da violenze sessuali, più spesso di gruppo. Nei gruppi di difesa della donna, che sono resistenziale, combattivo, le donne cattoliche nella resistenza, le donne, io ne ho avuta una come insegnante, che era Laura Bianchini, ritroviamo, nonostante la censura della memoria operata dal fascismo, che non a caso aveva inventato un nuovo calendario, quello romano, per annullare quello che era successo prima, noi ritroviamo quella solidarietà di intenti, che secondo me non è casuale, perché le famiglie avevano mantenuto una tradizione orale, e tutto l'associazionismo precedente aveva favorito quella unità di intenti che sarà poi un tratto tipico delle 21 madri della Repubblica. Anche le vicende resistenziali femminili, la consulta nazionale e la costituente, non sono note come dovrebbero essere, però dicevamo prima con l'onorevole Turco come forza di insistere con i libri e con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione, finalmente la Costituzione ha anche delle madri, che saranno state pure numericamente poche, ma anche delle madri. Il linguaggio è importante, perché se i giovani leggono poco, ma sentono ancora un linguaggio erroneo. E quindi mi fermo qui, vorrei ricordare solo che quella che viene chiamata operazione di vertice tra De Gasperi e Togliatti, no? Per, diciamo, far approvare il decreto luogotenenziale, però io vorrei aggiungere un tassello che in genere si dimentica, e cioè mentre usciva il decreto luogotenenziale, quindi la concessione del diritto di voto, le donne stavano preparando una manifestazione pubblica, e cioè l'UDI, e cioè l'Alleanza Femminile Pro Suffragio, le Cattoliche e la FILDIS, la Federazione Laureata, la Federazione Italiana Laureate Diplomate, Istituti Superiori. Questo per dire che le donne ferme non sono mai state e tutto si sono guadagnato. Grazie.
1: Professoressa Taricone, grazie. Questi sono i passi, e di nuovo guardo i volti più giovani in questa sala, sono i passi che hanno portato al 46, alla Costituente, alle 21 madri della Costituzione, come diceva la professoressa Taricone, e poi al 48 la Costituzione, di lì in poi cambia tutto. Cambia tutto e arrivano quelle leggi delle donne che hanno cambiato l'Italia e hanno cambiato anche il paesaggio sociale e la vita di donne e uomini italiani, e che questo libro preziosamente raccoglie e accompagna con dei saggi, secondo me, spesso luminosi, a cominciare da quello, non lo dico per la sua presenza qui, di Livia Turco. Per i più giovani, Livia Turco è stata più volte parlamentare, più volte ministra, era presidente della Fondazione Nil De Iotti, e vi vorrei leggere, se non altro, le prime 5 righe del suo saggio introduttivo a questo volume. Il diritto ad avere diritti e a vederli riconosciuti e concretamente realizzati richiede anzitutto che i diritti siano conosciuti dai cittadini e dalle cittadine. Promuovere la conoscenza dei diritti e dunque delle leggi che li prevedono è anzitutto compito delle istituzioni e dei governi, e noi, come sapete, ci troviamo all'interno delle istituzioni italiane, forse la più alta delle istituzioni italiane, ma è anche una responsabilità che deve essere esercitata dai soggetti sociali e culturali che animano la nostra società. E questo è quello che viene fatto dalla Fondazione Iotti, viene fatto da tanti di noi e voi, e dovrebbe essere fatto anche da voi, Presidente Turco.
2: Grazie, grazie a tutte voi e tutti voi che siete qui, grazie ai nostri studenti che accogliamo con grande piacere, grazie carissima Anna Scani per il tuo straordinario impegno e un grande grazie al presidente Gargani, all'associazione ex parlamentari. Consentitemi di salutare Chiara Braga, Silvia Costa, Maria Marisa Goli Togliatti, tante amiche che siete qui e che dunque siamo arrivate a il diritto di voto e le leggi che abbiamo raccolto, perché appunto ringrazio Giorgio Zanchini per aver colto l'ispirazione fondamentale di quel lavoro, conoscere i propri diritti. E per quei diritti sono stati scritti, perché è stata elaborata una Costituzione, e all'elaborazione di questa Costituzione, come ha detto Fiorenza Taricone nella sua bella relazione, vi hanno partecipato non solo padri ma madri costituenti. E io vorrei qui citare un dato di esperienza, perché insomma siamo un luogo sono molto contenta in questo 80° di vedere così tante pubblicazioni sulle madri costituenti, così tanti dibattiti sulle madri costituenti. Chi fa parte, penso all'AMPI, all'UDI, ma tante associazioni, ricorderà che 10 anni fa, quando abbiamo iniziato, noi abbiamo iniziato con la pubblicazione del libro Le costituenti al lavoro, esattamente nel 2017, e quando era molto difficile dire madri, c'era questa, come dire, questa assoluta, l'oblio assoluto, sembrava di dire una cosa strampalata dire madri costituenti. Questo lavoro, fatto con determinazione in modo plurale, ha portato in questo 80° ad avere una, come dire, uno sguardo nuovo. Si sente più facilmente dire padri e madri costituenti. Sapete quanto siano state importanti le madri costituenti? Innanzitutto per il loro modo di esercitare la rappresentanza. Ecco, ai giovani dico questo: studiatele quelle madri, conoscete la loro biografia, perché sono biografie che prendono il cuore. Sono state tutte partigiane, hanno partecipato tutte in modi diversi, certo, in modi diversi sulla base delle diverse esperienze, delle diverse culture, ma hanno dato tutte un contributo nella lotta contro il fascismo, per affermare la pace, per affermare la libertà e la democrazia. Lo hanno fatto da donne, da madri, con il peso dei loro figli, i loro figli tante volte lasciati, e sui loro figli si speculava, perché penso a Delle Bei e al tribunale speciale che gli diceva, per farsi dire i nomi di chi volevano i nomi dei clandestini, e dicevano: pensa ai tuoi due figli, pensa ai tuoi due figli, e lei rispondeva: io penso ai figli di tutti. Tina Anselmi, la partigiana Gabriella, che disse: io sarò staffetta, ma se devo imbracciare il fucile, imbraccerò il fucile. Lo fece guardando i corpi dei compagni di scuola che erano stati messi, impiccati, e la scuola portata a vedere quei ragazzi impiccati. Quindi sono state queste, e avevano nel loro vissuto questa lotta, avevano nel vissuto la conoscenza profonda della vita delle donne. Questa è stata la grandezza di quelle 21, che in Parlamento non si sentivano le prime. In Parlamento la loro prima volta, per loro era quello di dare volto, voce, speranza alle donne italiane, di portare lì in Parlamento i problemi delle donne italiane, e credo che questa sia la loro grande eredità, utilissima per l'oggi. e quelle donne costituenti hanno inciso poi sugli articoli della Costituzione, come sapete, come diranno, l'articolo 3 sulla eguaglianza di fatto, hanno contribuito a costruire una Costituzione personalista, che mette al centro la persona, che mette al centro la persona in relazione con gli altri, la persona in relazione con gli altri, e mette al centro l'eguaglianza di fatto, il superamento delle discriminazioni di fatto. E dunque un approccio molto innovativo, e loro vi hanno contribuito appunto con quell'articolo 3, come è stato detto, con eguaglianza di fatto, discriminazione di sesso, con gli articoli 29, 30, 31, quella relazione sulla famiglia che vide protagonista la giovane Nilde Iotti, è una pagina, e insieme alle altre, però insieme alle altre, un tema come quello della famiglia, che era un tema che vedeva posizioni molto diverse, culture molto diverse, eppure anche lì si fece quel mirabile lavoro che fu proprio della Costituente, del cesello sulla parola, perché tutti dovevano potersi riconoscere nelle parole della Costituzione, perché la Costituzione è la carta d'identità del nostro paese. E allora il cesello sulla parola, e in quella parte sulla famiglia questo è molto evidente, così come l'articolo 37 sulla parità salariale, la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, l'articolo 48, l'articolo 51, e poi hanno partecipato al dibattito, penso alla scuola, penso ai tanti, penso alla pace, penso ai tanti discorsi che hanno fatto. Dunque, da questa Costituzione, la Costituzione italiana è il fondamento della cittadinanza sociale e civile delle donne. La Costituzione rappresenta una grande rivoluzione per la concezione nuova della democrazia, perché viene costruito un regime democratico, un sistema democratico forte, innovativo, inclusivo, basato sulla partecipazione popolare. Fondamentale realizzare questa idea della democrazia contenuta nella nostra Costituzione, e la Costituzione contiene il fondamento della cittadinanza civile, sociale, politica delle donne, perché appunto quella persona ed eguaglianza di fatto sono la base delle leggi e delle riforme che ci saranno. Ora, io non ho certo il tempo, non è il luogo per entrare nel merito, posso soltanto dire alcune cose. Il volume che è stato citato raccoglie le leggi dall'entrata in vigore, la legge Noce Federici, fino alla legislazione, fino al 2022, quindi ecco, la prima cosa che voglio dire è che conviene studiare la legislazione, e conviene studiare l'impegno delle donne nei partiti e nelle istituzioni. Conviene studiare questo luogo, perché quelle riforme raccontano la storia del nostro paese. E dunque io mi auguro che ci siano studi storici che investano sul Parlamento, che investano, e qui c'è un grande lavoro che sta facendo l'Associazione Ex Parlamentari, che investano sul Parlamento, che studino come si sono evolute queste leggi, perché queste leggi parlano della storia del nostro paese. Oltre che essere fondamentali, perché se non conosci i tuoi diritti poi non li puoi applicare. Per esempio, è significativo che le prime due riforme depositate nel Parlamento italiano siano state esattamente nel giugno del 48 e nell'agosto del 48, quindi proprio all'inizio della legislatura, proprio all'inizio della Repubblica, siano state la legge Noce sulla tutela sociale della maternità, diventata poi la legge Noce Federici, e la legge Merlin sulla chiusura delle case chiuse. Cosa significa queste due leggi? Bisogna che siano state presentate subito queste due leggi. Significa che quelle costituenti, oltre ad aver lavorato con il legame forte con la vita delle donne, hanno applicato senza tante discussioni la cosiddetta normatività della Costituzione, e cioè mentre facevano le leggi si preoccupavano: ma come poi queste leggi si tradurranno in riforme? Intanto presentiamo queste due, le avevano pronte quelle leggi, perché erano frutto di un lavoro. E se guardiamo i decenni, le leggi nei vari decenni, beh, noi impariamo parecchie cose. Per esempio, negli anni 50 c'era la guerra fredda, non c'era più lo spirito costituente. Le donne in Parlamento erano poche, ma quelle poche, proprio perché costituenti e con l'esperienza delle costituente, dissero: noi comunque dobbiamo portare a casa dei risultati. E nei durissimi anni 50 ci fu la legge Noce Federici, ci fu la legge Merlin, ci fu la legge sul lavoro a domicilio, ci furono altre leggi, la tutela del lavoro a domicilio, e tutte le battaglie per la pace. E poi è significativo vedere, per esempio, che cosa succede negli anni 60, perché noi ricordiamo sempre molto gli anni 70. Certamente gli anni 70 sono quelli più famosi, sono quelli decisivi, sono quelli della vita e della morte, dal femminismo al terrorismo. Quindi è un decennio, ed è un decennio di un lungo elenco. Ma io vorrei, proprio per dire quanto sia importante andare a vedere le leggi, degli anni 60, vi assicuro che non continuo fino alla fine, li faccio solo come esempi. Negli anni 60 noi abbiamo la pensione alle casalinghe, dove si impegnarono le grandi associazioni e grandi personalità politiche. Vi sembra poco? Vi sembra una riforma minore? No. C'è la riforma del coefficiente Serpieri per il lavoro in agricoltura. Il coefficiente Serpieri prevedeva che il lavoro, le donne in agricoltura prendessero il 60% della retribuzione maschile, e sappiamo quanto è stato sfruttato il lavoro in agricoltura, sappiamo quante erano le donne in agricoltura. Aver superato quel coefficiente Serpieri vi sembra poco? Non è stato un grande passaggio? Oppure il divieto di licenziamento quando una donna rimaneva incinta e aveva la maternità, problema tuttora attuale. Ci serve a capire quanto. L'accesso delle donne in magistratura, finalmente. La riforma della scuola. Dunque, vediamo un riformismo dovuto anche al dialogo tra culture femminili, tra associazioni femminili, dovute anche al contesto del Concilio Vaticano II. Insomma, le leggi sono utili proprio per capire il paese. Io, fermandomi qui rispetto alle voglio invitarvi a leggere gli anni 80 e gli anni 90. Gli anni 80 noi abbiamo il femminismo che entra nelle istituzioni con la Commissione Parità e Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio, il cui merito va alle donne socialiste, Alma Cappiello, Elena Marinucci, che per prime proposero queste leggi. Il femminismo entra nelle istituzioni con il 30% di donne elette nelle liste del Partito Comunista. Il femminismo entra nell'istituzione attraverso il bellissimo dialogo parlamentare che si costruisce tra donne dei partiti. Io ho un bellissimo ricordo delle donne democristiane, con cui mi intendevo molto, Rosetta Iervolino, Tina Anselmi, Maria Eletta Martini, la nostra Silvia Costa. E in quel decennio Quello fu un decennio però difficile, perché fu il decennio del neoliberismo. Quindi abbiamo il femminismo che entra nelle istituzioni, ma il neoliberismo che attiva delle politiche contro le donne. E quindi quelle leggi che sono realizzate, dall'adozione alla cittadinanza, tutela della maternità di tutte le lavoratrici, alla legge sulla alla legge sul la legge dell'81 l'avete l'abolizione del delitto d'onore, scusate. E queste leggi ed altre, nonostante la durezza del tempo, furono preziose. Quindi seguire nell'ambito dei decenni i processi che sono processi di apertura, ma anche processi che vanno anche contro, che esprimono delle novità, oppure gli anni 90. Ecco, io sono sempre colpita dal vedere il lungo elenco delle leggi degli anni 90 e definisco gli anni 90 come la rivincita del riformismo femminile nei confronti nel pieno della crisi della Prima Repubblica. È una rivincita del riformismo femminile, perché se andate a vedere si scrivono leggi e si anticipa una stagione che sarà poi la stagione dell'Ulivo, la stagione del dialogo, della sintesi tra culture e politiche. Gli anni 2000 sono anni complicati, gli anni del berlusconismo, non mi soffermo. Voglio citare quella che sono state le 2013, 2018, 2018, 2022. Una nuova generazione in Parlamento. E si vede dalla grande produzione legislativa, si vede che queste giovani sono portatrici di competenze forti, anche più ampie, impegnate in tutti i settori, aumentano le elette, arrivano al 34%, al 32%, quelle elette aumentano perché c'è stato un passaggio fondamentale che ha inizio negli anni 90 con la legge con la legge della elezione diretta dei sindaci, quando facemmo una battaglia insieme per avere il 30% delle donne nelle liste, norma che fu approvata grazie a un intervento mirabile di Nilde Iotti, che poi fu cancellata dalla Corte Costituzionale, perché e iniziò il percorso di riforma dell'articolo 51 che si completò nel 2007. Ministro delle Pari Opportunità Stefania Prestigiacomo, noi avemmo la riforma dell'articolo 51 che prevede le misure di parità e pari opportunità nella Costituzione sulla base dell'indicazione dell'Europa. Allora, di lì nacquero poi le leggi doppia preferenza, eccetera, eccetera, che hanno portato a quell'aumento, quindi un forte aumento di donne impegnate in tutti gli ambiti, governi che hanno competenze femminili inedite. Io credo che anche qui c'è un lungo elenco di leggi. In questi giorni ricordata la legge sulle famiglie di fatto, sul riconoscimento delle famiglie di fatto del 2016, però abbiamo la regolamentazione delle unioni civili, però in questi anni abbiamo la riforma del terzo settore, della scuola, della disabilità grave, delle pensioni, dell'agricoltura, nella pubblica amministrazione, la salute di genere, la parità retributiva, il Family Act, un lungo elenco di provvedimenti importanti che proseguono. Ecco, io credo che si tratti di ovviamente proseguire nella costruzione di conquiste, sapendo due cose, traendo l'insegnamento dalla storia di questi 80 anni, dalla storia di queste battaglie legislative, fissando due cose, anzi tre. La prima è che quelle conquiste sono state possibili grazie ad una forma della democrazia: partiti politici, centralità del Parlamento, dialogo con la società. Questa è una costante di quella riforma. L'altro è stata la trasversalità femminile, sì. I passaggi fondamentali hanno avuto questo. La trasversalità femminile. E l'altro, che credo serva molto per oggi, oggi in cui abbiamo nella società forti solitudini, forti diseguaglianze, disaffezione al voto, credo che la lezione delle madri costituenti del avere cura della vita, di avere cura delle persone, di costruire una politica che sia basata sulla tessitura del legame della vita quotidiana, sia il compito che noi abbiamo. Noi abbiamo questo compito: costruire la democrazia della cura. Ce l'avete voi giovani, costruire il rammendo tra la vita delle persone e la politica e le istituzioni. E poi ricordandoci di un'altra cosa che ci insegnano tutte queste leggi. Vanno bene le leggi, ma le leggi devono essere applicate e devono essere tradotte in politiche. Allora, che posto hanno oggi nell'agenda politica gli asili nido? Che posto ha nell'agenda politica la lotta contro i femminicidi? Che posto ha nell'agenda politica la buona e piena occupazione femminile? Perché se questi temi non sono considerati centrali nell'agenda politica, è un po' una fatica un po' sprecata battersi per avere nuove leggi.
1: Presidente Turco, grazie davvero. Raggiungo solo due considerazioni, ma salutiamo e ringraziamo Anna Scani che va a presiedere l'Aula, che ha introdotto e aperto questa mattinata. Ragazze e ragazzi, di nuovo la Presidente Turco ci ha invitato a fare una serie di attività, operazioni, studiare la storia, conoscere la storia, conoscere le leggi che hanno cambiato l'esistenza di noi italiani e italiane e la società in questo secondo dopoguerra. E però tutto quello che ha detto Livia Turco e anche chi l'ha preceduta vuole un lavoro sulla memoria. Lo dico perché adesso interverranno Flavia Piccoli Nardelli e Anna Maria Carloni, che su questo hanno costruito tanto, e quindi dobbiamo loro anche molta gratitudine, perché poi la parola memoria rischia di essere spesso una parola vaga, un concetto vago, anche perché trasmettere la memoria non è un'operazione semplicissima. Lo dico perché Flavia Piccoli Nardelli, tra l'altro, è stata presidente dell'Istituto Sturzo, è la presidente dell'Associazione Istituzioni di Cultura Italiane, e con Anna Maria Carloni, tra l'altro, cura all'interno dell'Associazione degli Ex Parlamentari un progetto di ricerca in Parlamento con le donne che si basa sulle testimonianze di storia orale. Poi anche il concetto di storia orale forse andrebbe spiegato ai giovani presenti in sala, perché è un'acquisizione, diciamo, della storiografia relativamente recente, ma importantissima. Tra l'altro noi italiani abbiamo anche dei maestri e delle maestre in questo senso, e credo che sul tema della memoria, nel suo duplice, se posso dir così, significato, e cioè da un lato come si trasmette la memoria senza renderla un'operazione, diciamo così, scontata e retorica, che è sempre uno dei rischi che si corrono, soprattutto quando ci si rivolge alle generazioni più giovani, ma anche il tema della memoria come operazione di raccolta delle voci di quelle persone spesso oscure che hanno costruito tutte quelle battaglie e quei risultati che sono stati appena descritti da Livia Turco. Quindi darei la parola a Flavia Piccoli Nardelli.
3: Grazie a Giorgio Zanchini, grazie a chi mi ha preceduta. Devo dire che la vicepresidente Ascani ha parlato di doveroso riconoscimento della tenacia, del rigore, della serietà che le costituenti prima e poi le parlamentari tutte hanno speso nel loro impegno parlamentare. Un impegno che si è tradotto in norme costruite con un'attenzione specifica al bene comune. La Presidente Turco ha parlato di normatività della Costituzione, che è un altro dei punti di forza da cui noi oggi partiamo, perché di questo parliamo oggi. Quello che colpisce è come tutte le donne nominate o elette, prima nella Consulta nazionale, poi nella Costituente, all'interno della Commissione dei 75, nella prima legislatura, nella seconda, via via nella storia della Repubblica, abbiano svolto egregiamente il loro lavoro parlamentare. Come senza specifiche esperienze precedenti abbiano saputo far proprie tecniche parlamentari, studiare norme e procedure, preparare testi e condividerli, trovando equilibrati punti di mediazione. Eppure erano espressione di un mondo, quello femminile, che non aveva mai votato. In un paese in cui anche gli uomini non votavano da 20 anni. Ricordiamo che le ultime elezioni cosiddette libere, in realtà con la legge Acerbo già in vigore, risalivano al 1924. In un paese in cui, lo dico per i ragazzi perché queste sono le cose che poi si studiano a scuola, ma che vanno viste nell'applicazione che hanno avuto, in cui si era dovuto ritornare sulla concessione di voto del febbraio del 45, perché il governo, quel governo che pure lo aveva concesso, aveva dimenticato di riconoscere alle donne sì il diritto di eleggere, ma anche quello di essere elette. Tanto che fu necessario esplicitare un anno dopo, il 10 marzo del 46, nell'articolo 7 del decreto luogotenenziale che stabiliva le procedure per l'elezione dell'Assemblea Costituente, quella norma specifica. Quindi una partenza zoppa, un po' sommessa, è stato detto. Del resto sappiamo che quel diritto di voto non era stata una concessione pacifica. I grandi partiti popolari, la DC e il Partito Comunista Italiano, lo avevano sostenuto, ma già il PSIUP era stato tiepido nel promuoverlo, perché troppo grande era il timore di voti influenzati dall'ambito familiare o dalla Chiesa, e preoccupante il rischio di un astensionismo femminile che aveva spinto anche le donne impegnate nei partiti democratici a proporre l'obbligatorietà del voto. Ricordate che una delle grandi battaglie fu quella per un voto obbligatorio, proprio perché avevano paura dell'astensione, avevano paura che le donne, che in fondo erano impreparate, lo abbiamo detto, venivano da un'esperienza in cui non avevano mai votato, non andassero a votare. D'altra parte, studi recenti di grande interesse sull'astensionismo e sulla partecipazione elettorale delle donne nel periodo 1948-2018 sottolineano l'anomalia di quell'altissima partecipazione femminile nel nostro paese, costantemente superiore al 90% degli aventi diritto e in alcune aree del paese sfiorando incredibilmente il 100% in quelle prime elezioni italiane. Una storia dunque di forte mobilitazione elettorale e anche di forti contrapposizioni ideologiche, in cui il voto alle donne arrivava abbastanza tardi, solo nel 46, quando ricordiamo che la maggior parte dei paesi europei aveva introdotto il suffragio universale alla fine della Prima Guerra Mondiale. Ma da quel momento in poi, e questo mi pare molto interessante, la partecipazione femminile al voto divenne un'acquisizione stabile della ritrovata democrazia italiana, sia pure in un paese connotato da scarso rilievo e scarsa autonomia del ruolo sociale della donna. Cioè questa contraddizione. Normalmente vanno a votare le persone che sono più colte, che sono socialmente ed economicamente più sicure. In Italia non fu così. In Italia quella partecipazione femminile fu straordinaria e coinvolse una straordinaria massa di donne che venivano da esperienze invece di deprivazione da questo punto di vista. Sono studi di grande interesse, secondo me, che è giusto approfondire, perché ci dicono molto. E d'altra parte, il referendum, dobbiamo ricordare anche questo, che il referendum Monarchia Repubblica aveva calamitato tutta l'attenzione da parte dell'opinione pubblica, facendo passare in secondo piano quel diritto di voto conquistato dalle donne italiane durante una guerra mondiale, durante due guerre mondiali e nelle temperie della Resistenza. E fu quello il miracolo della ragione di cui parla Calamandrei, perché definiva così quel clima di sobrietà, di serenità, anche di gioia in certi momenti, che caratterizzò quelle due giornate di voto e che molto si deve a quella massiccia presenza femminile. Ricordate, vi voglio solo ricordare quello che diceva Calamandrei quando diceva che mai nella storia è avvenuto, né mai ancora avverrà, che una repubblica sia stata proclamata per libera scelta del popolo mentre era ancora sul trono il re. Eppure sappiamo che per anni queste donne e il loro contributo alla storia della nostra democrazia sono state dimenticate, spesso assenti dal discorso pubblico, ricordate solo in sede accademica o dentro le fondazioni che hanno raccolto la loro storia e le loro carte, fonti preziose ma certo poco frequentate. Alcune di queste donne, come Nilde Iotti, vivono di luce propria ed è giusto così, ma è il loro contributo collettivo, a mio avviso, che va recuperato. Oggi la situazione è cambiata, molto si è studiato, gli archivi dell'UDI, del CIF, delle grandi associazioni, le biografie personali hanno favorito il recupero di documenti e di archivi personali oggi disponibili alla consultazione negli istituti culturali sparsi sul territorio del nostro paese, che sono diventati così i maggiori centri di ricerca e di deposito di fonti per la storia delle culture politiche del Novecento. Una prima lodevole eccezione, che mi sembra importante ricordare, si deve proprio al lavoro dell'Associazione degli ex parlamentari, che è oggi promotrice di questo incontro, perché nel 1988 promosse un convegno dal titolo Cittadine, due punti, le donne e la Costituzione, che riunì le testimoni di quella prima testimonianza di quella straordinaria esperienza politica. Le fotografie scattate in quell'occasione ci mostrano signore d'età, vestite di scuro, con cappelli e completi, difficili da ricollegare alle immagini di giovani, di quelle donne che nel giugno del 46 si riunirono per votare, ma sicuramente coerenti con un'idea di serietà, di impegno, di rigore che avevano saputo dimostrare e che avevano fatto riconoscere da tutto il paese alle donne impegnate in Parlamento. Salvaguardarne la memoria, salvaguardare il lavoro di chi in Parlamento ha lavorato e continua a lavorare e nello stesso tempo documentarne l'impegno, come sta facendo la Fondazione Iotti, raccogliendo e schedando e riordinando le leggi che le donne hanno promosso, spesso in condivisione reciproca, è a mio avviso uno straordinario compito. Riconoscendo il valore del lavoro che svolgono anche le fondazioni che si sono assunte questo compito. Dalla Iotti allo Sturzo, al Gramsci, al Basso, alla Fondazione Kulishov, alla Badaracco, alla Spirito, alla Gobetti e a tutte le molte e molte realtà aperte al pubblico di studiosi, ma anche di scuole, di non addetti ai lavori. È lì, fra quelle carte, che troviamo il discorso che Maria de Unterrichter Iervolino, intervenendo per la prima volta alla Camera, rivolse a Maria Montessori, che rientrava in Italia dall'America, dove era stata nel periodo fascista. Ed è fra quelle carte che troviamo l'intervento di Angela Cingolani Guidi, la prima donna a parlare nella Consulta nazionale, sottolineando, come è stato prima ricordato, come il suo discorso fosse non solo il suo, ma quello di tutte le donne italiane. allo Sturzo, come per Laura Bianchini, all'archivio della Resistenza di Brescia, a quello di Elsa Conci al Museo Storico del Trentino, di Adele Bei e di Nadia Gallico-Spano al Gramsci e via dicendo. Ma il discorso non vale solo per le costituenti, riguarda le elette in Parlamento nella prima legislatura. Erano 37 alla Camera e 4 al Senato. E poi via via in quelle prime legislature in cui il numero delle donne elette cadeva invece di crescere, fino agli anni 70 e poi agli anni 90 e alle prime inversioni di tendenza. Ecco, credo che curare la memoria di quello che è stato sia un compito di resilienza che è giusto portare avanti, utilizzando anniversari come questo e strumenti di condivisione che oggi abbiamo visto funzionare, dai podcast ai film, alle interviste di storia orale, ma senza mai perdere di vista l'importanza che hanno per noi queste donne. Grazie.
1: Flavia Piccoli-Nardelli, grazie davvero, perché questo lo dico, diciamo, da giornalista, e di nuovo lo dico a chi è in quest'aula: noi dobbiamo molta gratitudine a chi costruisce il lavoro che è stato appena descritto da Flavia Piccoli, perché accanto a libri come quello curato dalla Fondazione Iotti c'è un lavoro spesso poco conosciuto, spesso sotterraneo, ma che serve a costruire quella memoria alla quale facevo riferimento poco fa e sulla quale, anche per tornare sul tema della concretezza del lavoro femminile all'interno delle istituzioni, immagino che vorrà soffermarsi anche Anna Maria Carloni. Lo ricordo, l'ho detto poco fa, ma è opportuno ribadirlo, che assieme a Flavia Piccoli lavorano a questo progetto in Parlamento con le donne, proprio per raccogliere le testimonianze di chi nelle istituzioni ha lavorato e poi ha portato anche a quelle leggi che sono state sottolineate poco fa da Livia Turco. Quindi Anna Maria Carloni, le darei la parola.
4: Anch'io ringrazio chi mi ha preceduto e appunto vorrei parlare dell'argomento che introduceva adesso il nostro ottimo moderatore, e ringraziare anche l'Associazione degli ex parlamentari che oggi è qui presente, io ne faccio parte con Flavia, ma con i suoi organismi dirigenti, per il sostegno che ha voluto dare a un progetto che è nato dalle donne all'interno dell'Associazione in Parlamento con le donne, e che appunto oggi, quest'anno è la sua seconda edizione. Vorrei parlarvene un attimo. Lo abbiamo presentato l'anno scorso in un convegno altrettanto partecipato, dove appunto ci siamo dilungati sul tema anche della storia orale, che è una grande prospettiva di lavoro. Questo progetto è appunto un progetto, un'iniziativa sulla memoria che investe su un patrimonio proprio esclusivo dell'Associazione degli ex parlamentari, che sono appunto gli ex parlamentari, quindi storie di donne e di uomini che sono quelli che hanno elaborato le leggi, che hanno attuato la Costituzione e che hanno rappresentato negli anni il Parlamento. Noi abbiamo fatto una scelta di periodo che era quella degli anni 70, lo diceva già prima Livia Turco. Gli anni 70 sono stati anni terribili e straordinari, ma sono stati gli anni, dal punto di vista parlamentare, di una straordinaria stagione di riforme che in qualche modo portavano a compimento tanti dei contenuti, delle idealità e dei principi costituzionali. L'elenco è almeno di una ventina di leggi, si va dallo Statuto dei diritti dei lavoratori alla riforma sanitaria, alla riforma del diritto di famiglia, ai nidi, all'eliminazione dei manicomi, all'istituzione dei consultori, ai decreti delegati nelle scuole. Insomma, è stato veramente un decennio di grande riforma. Abbiamo scelto l'anno scorso di iniziare dalla legge di riforma del diritto di famiglia, che è del maggio del 75. Quest'anno abbiamo iniziato a lavorare e a concentrarci sulla sanità e sulla riforma del 78. Noi ricorriamo in questo lavoro a forme diverse di documentazioni, gli atti parlamentari, che sono fonti fondamentali. Tuttavia, proprio dicevo, l'apporto esclusivo dell'Associazione consiste nella raccolta di testimonianze degli ex parlamentari, che raccogliamo attraverso le video interviste. La storia orale, con la creazione di archivi della memoria ha il merito di trasformare quello che è il vissuto individuale in un bene comune, restituisce voce alle esperienze di vita e tra l'altro in un territorio, quello delle esperienze di vita, che è forse l'ultimo che è rimasto vergine, tra virgolette, dalle tecnologie. Ecco, e per quanto riguarda i rapporti tra donne e uomini, documenta efficacemente quelle che sono le differenze sia di apporto che di operatività. L'esperienza che abbiamo fatto ha evidenziato talmente tanti benefici che ci incoraggia veramente ad uno sviluppo più esteso di questo progetto. Il perché di interviste di storia orale agli ex parlamentari nasce da una domanda molto semplice: ma che cosa resta del lavoro del Parlamento quando i parlamentari vanno via? Restano le leggi, certo, la Gazzetta Ufficiale, i resoconti stenografici parlamentari, però tutto questo non ci dice il perché e il come si prendono le decisioni. Non ci consegnano, per esempio, il dubbio di un voto fatto alle 3 di notte e concordato nel transatlantico, la coscienza che fa votare a volte contro il proprio gruppo, il compromesso che può salvare una

contesto. Restituire quel contesto ha a che fare con la memoria delle persone. Un secondo motivo: il lavoro politico della rappresentanza parlamentare non è una professione e non deve diventare un mestiere, ma richiede tantissima professionalità. Nessun regolamento insegna come si costruisce una maggioranza tra culture politiche distanti. Per esempio, pensiamo a temi che sono stati temi di grandissima divisione e profondamente sentiti nella nostra società: le grandi riforme, il divorzio, l'aborto, la legge 194, le unioni civili e oggi, in questo momento, la legge sul fine vita. L'arte della mediazione e la responsabilità della decisione sono delle competenze, delle abilità che non si imparano, ma stanno dentro la biografia delle persone. Donne e uomini ex parlamentari ne sono maestri viventi. Non ascoltarli significa impoverire la formazione democratica della classe dirigente di domani. Un terzo motivo, il più urgente, il tempo. L'età media di chi votò la riforma del diritto di famiglia, per esempio, o la legge 194, o la riforma sanitaria, oggi supera gli 80 anni. E ogni mese noi perdiamo testimoni diretti di passaggi fondamentali. Infine è anche la comparazione con gli altri paesi che ci sollecita in questo senso. Pensiamo, in Germania il Bundestag ha raccolto dal 51 ad oggi oltre 1800 interviste. L'Assemblea Nazionale Francese ne ha digitalizzate 900. Noi non abbiamo questo patrimonio. Se la memoria del Parlamento diventa solo una carta che si accumulano, testi, appunto, resoconti, testi di legge, il Parlamento finisce per assomigliare ad un museo mummificato, pietrificato. Noi vogliamo restituire voce a chi ha preso parola nelle aule. Per questo è anche molto bella l'iniziativa che ha preso la Camera, che ci ricordava prima Anna Ascani, dei podcast attraverso la quale si sono raccontate, diciamo, gli interventi delle donne costituenti, facendoli recitare ai giovani dell'Accademia d'Amico, dell'Accademia di Arte Drammatica di Roma. Dopo 80 anni, pensate che valore avrebbe disporre delle interviste delle donne e degli uomini che scrissero la Costituzione, sapere da loro le difficoltà, le emozioni di quei lunghi mesi di lavoro alla Costituente. Soprattutto a noi donne oggi sta molto a cuore rintracciare il segno delle madri costituenti, e lo abbiamo sentito negli interventi e nell'intervento di Livia Turco, e la traccia che hanno lasciato nella Costituzione. Possiamo farlo studiando le carte, i discorsi, i giornali del tempo, lo possiamo fare con la nostra immaginazione, ma la loro voce non l'avremo mai più. E a proposito di immaginazione, vorrei cominciare da un'immagine: l'aula della Costituente, il voto sull'articolo 11, quello che dice che l'Italia ripudia la guerra. Teresa Mattei, che era la più giovane delle costituenti, ci racconta: noi 21 donne insieme scendemmo dall'emiciclo e danzammo dalla gioia tenendoci per mano. È un'immagine che ci comunica che le madri costituenti non hanno solo scritto la Costituzione, l'hanno fatta con il corpo, l'hanno persino ballata dopo averla conquistata con la lotta. E oggi, mentre l'inferno della guerra è ritornato tra di noi, restituire voce a quelle donne è un atto politico fondamentale. Ecco, un primo punto a proposito delle costituenti, è stato detto molto e quindi andrò di gran corsa. Chi erano? Perché sono state dimenticate? Furono elette nel 46 21 donne su 556, 9 comuniste, 9 democristiane, 2 socialiste, una del Fronte dell'Uomo Qualunque. E per 30 anni, appunto, come è stato detto, la Repubblica ha avuto soltanto dei padri. Le madri sono state oscurate, ma non è un caso. La cultura patriarcale non le cancella le donne, le riduce ad un contributo accessorio. Per esempio le partigiane, che hanno aiutato la resistenza. Anche delle partigiane non si è parlato a lungo. Per esempio, appunto, le donne costituenti, che hanno partecipato. È toccato al movimento femminista riscattarle. Le ragazze degli anni 70 hanno capito una cosa: che senza soggettività femminile non c'è la storia, non ci sarebbe stata la resistenza e neppure la Repubblica. Da dove veniva la loro forza? Veniva dalla resistenza, lo ha detto già Livia. 35.000 donne partigiane attive, 20.000 di supporto, 70.000 nei gruppi di difesa della donna, staffette, combattenti, la cura.

0: la disobbedienza civile. Anna Rossi Doria, una storica che non è più tra noi, ha messo in luce un nodo politico e la rottura tra un prima e un dopo per le donne. Mentre per gli uomini la scelta era una scelta obbligata tra due eserciti, o si andava in montagna o ci si arruolava nella Repubblica Sociale. Per la donna era libertà pura, nessuno le obbligava. Andare in montagna, salire sulle biciclette per portare i dispacci significava rompere con secoli di soggezione e di confinamento nello spazio privato e familiare. Ecco perché quando entrarono a Montecitorio non era quella piccola pattuglia, non era una quota rosa. Erano un'avanguardia politica con alle spalle un popolo femminile. Nadia Gallico-Spano dice: «Varcammo la soglia sentendo la speranza di tutte le donne al di là dei partiti». Ecco, su quello che fecero è stato già detto, lo ha detto Livia, il principio di uguaglianza, l'articolo 3, Nilde Iotti che fu relatrice determinatissima sulla parità dei coniugi, dei figli nati fuori dal matrimonio. Pensate che persino un uomo come Pietro Calavandrei sostenne, di fronte agli argomenti di Iotti, la necessità di avere un capo famiglia. Pensate appunto ai livelli di maschilismo imperanti ancora. Sulla indissolubilità del matrimonio, il voto segreto cancellò il vincolo, e senza quel voto, su cui le donne tanto lavorarono, nel 70 non ci sarebbe stata la legge sul divorzio. Poi ci furono anche delle ferite. La ferita più grande di tutti fu sulla magistratura. Teresa Mattei, Maria Maddalena Rossi, Maria Federici presentarono un emendamento e intervenirono e si batterono in aula. Pensate che ci fu un signore che disse: ma in certi giorni del mese le donne non ragionano, non possono giudicare. E lì fu splendida Teresa Mattei, che gelò tutti: ci sono uomini che non ragionano tutti i giorni del mese. L'emendamento però fu bocciato e per 15 anni conseguenti le donne restarono fuori dalla magistratura. Anche sull'articolo 37 della Costituzione ci fu un arretramento. Lì le donne dovettero accettare che restasse la formula della essenziale funzione familiare solo per le donne, la funzione familiare solo per le donne e non per gli uomini. Ora io concludo con tre eredità per oggi. Il metodo, prima di tutto. Le 21 madri non erano sufficientemente attrezzate perché il ventennio fascista aveva fatto piazza pulita anche della memoria delle lotte femministe di cui ci ha parlato Fiorenza Taricone e suffragiste d'inizio del secolo, ma avevano l'alleanza. Nilde Iotti dice: non eravamo abituate a parlare tra noi, ma istintivamente trovammo posizioni comuni. Oggi la politica è divisa su tutto. Loro ci insegnano che per i diritti delle donne, ma io direi per i diritti, il dialogo, la mediazione, il gioco di squadra sono più forti e devono essere più forti dell'appartenenza. I tempi. Il divorzio. Per avere il divorzio ci vollero 20 anni, per il nuovo diritto di famiglia 27 anni, per avere una ministra nel governo 30 anni, per una presidente della Camera 31 anni. La Costituzione non si applica da sola, va presidiata. Occorre un'azione politica costante e ogni generazione deve fare la sua parte nel suo tempo. Infine, la Costituzione non è un testo, è un patto e una promessa, e le promesse si mantengono tenendosi per mano, come fecero loro, come dobbiamo fare noi.
1: Anna Maria Carloni, grazie. Questa mattinata si concluderà con una voce che è la più vicina alle vostre, per ragioni anagrafiche, per ragioni di impegno politico, più che altro di vita e problemi della contemporaneità e dell'attualità. È stato detto più volte stamattina della fortissima partecipazione che c'è stata dal 1946 in poi. Purtroppo oggi la partecipazione è molto più bassa, l'attenzione alla politica, alle cose della politica, usiamo questa espressione un po' imprecisa, nelle generazioni più basse, tranne forse nel voto referendario di qualche mese fa, che invece ha dato un segnale molto interessante. Ora non so chi di voi abbia più di 18 anni e abbia già votato, ha votato naturalmente all'ultimo referendum, però una questione che si pone con grande urgenza nel nostro paese è quella del calo della partecipazione, del calo dell'affluenza in sede elettorale, più in generale del calo dell'attenzione e dell'interesse nei confronti della politica. Per questo l'ultima voce è particolarmente preziosa, quella di Nastassja Abdank, che è la presidente dei Giovani Democratici di Roma, che ha pochissimi anni più di voi, che credo meno di 10, Nastassja, e che credo che su questi temi, sulle lotte femminili, sulle conquiste femminili, sulle leggi delle donne, sulla partecipazione delle donne alla politica, possa dirci, appunto, darci delle riflessioni importanti. Nastassja.
2: Intanto grazie, io sarei intervenuta anche volentieri da là, dopo l'immensità delle donne che mi hanno preceduta, Ascani, Turco, Piccoli, Nardelli, Carloni, Taricone. È un'emozione intervenire qui, anche perché è la prima volta per me in un contesto di questa caratura, il Parlamento, no? La Camera, quindi grazie anche per il supporto, grazie per questa iniziativa e per il lavoro, per il libro della Fondazione Nilde Iotti, l'introduzione sicuramente di Livia Turco e tutte le donne che ci hanno lavorato. Lo consiglio come lettura, dovrebbe essere un testo universitario, ma secondo me è un testo che si legge nelle scuole, perché anche solo sfogliarlo, poi una lettura più approfondita secondo me è anche meglio, ma anche solo sfogliarlo ci fa rendere conto di sì, quelle che sono le leggi delle donne che hanno cambiato l'Italia, che dovranno continuare a cambiarla, perché tante sono anche norme programmatiche, norme che rischiano a volte di essere disattese, e è l'impegno di tutte e tutti noi nell'ambito istituzionale, ma nell'ambito civile, di impegno ovunque siamo, no? Nelle scuole, ci sono qui le vostre insegnanti, le docenti, che fanno una grandissima parte della democrazia nel nostro paese, e quindi a loro anche un enorme grazie. 80 anni sono tantissimi, le relatrici prima ne hanno parlato in modo approfondito, avendo anche fatto poi parte, no, attiva di questi 80 anni. Prima ricordavate anche i voti a cui avete partecipato, alcuni appunto più dolorosi, altri invece di magari immensa gioia, e quindi loro hanno parlato di queste leggi. Io ne vorrei citare solo alcune che, diciamo, mi hanno colpita, ma poi appunto tutte meritano una attenzione. Ovviamente, tralasciando, è già stato detto prima, il primo voto delle donne sicuramente alle amministrative. Io sono una consigliera in un municipio di Roma, quindi è un voto che mi è particolarmente caro, e poi ovviamente il voto per la Costituente, no? Per la creazione poi anche della Repubblica. Il 2 giugno si avvicina, il 2 giugno quest'anno ha questa importanza ancora maggiore degli 80 anni, ed è vero, gli anniversari ci servono, perché nonostante insomma tutti i giorni abbiamo quell'eredità, ricordarli e incontrarsi in momenti come questi, o anche meno formali, anche semplicemente parlando con le persone che conosciamo, a tavola, con i nostri genitori, con i nostri fratelli, con i nostri amici, fa tanto. Quindi questi 80 anni quest'anno sono belli. Ne voglio ricordare alcune di queste leggi. Il 1970, la legge 898, disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio. Il 71, gli asili nido comunali con il concorso dello Stato. Anche qui oggi, no? Ci dovrebbe essere un impegno sicuramente maggiore. E i decreti delegati e la partecipazione democratica dei genitori e degli studenti, questo è importantissimo per voi. È il 74, la partecipazione nelle scuole delle famiglie, ma delle studentesse e degli studenti, perché la scuola è fatta anche, ma in larga parte, insomma, da voi, dalle studentesse e dagli studenti. La vostra partecipazione è fondamentale. Il 75, i consultori familiari, anche qui una legge importantissima, immensa, ma sappiamo benissimo che ancora oggi i consultori familiari non sono sufficienti per servire l'intero paese. Nel 78 l'interruzione volontaria della gravidanza, ma è anche una tutela sociale della maternità. Questa è una legge frutto, no, di un compromesso di cui noi siamo immensamente grate. Forse nel 2026 può essere arrivato il momento di riragionarla questa legge, lo lascio come spunto. Nell'83 disposizioni in materia di cittadinanza, quanto questa legge oggi deve essere attuale e deve essere anche qui cambiata. Nel 91 la legge quadro sul volontariato, quanto le donne ma anche gli uomini del volontariato riescono a fare la differenza nei contesti nel nostro paese, ma tantissimo anche fuori dal nostro paese. Nel 91, l'ho citata adesso, nel 96 norme contro la violenza sessuale e poi le varie modifiche, ne salto perché sarebbero da citare tutte, però alcune insomma in particolare le volevo citare. Nel 2001 misure alternative alla detenzione e alla tutela del rapporto tra detenute e figli minori. Nel 2013 ratifica ed esecuzione della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza sessuale contro le donne. Questa è stata ratificata, resta in alcuni aspetti disattesa e lo diceva prima la vicepresidente Ascani. Resta una ferita il fatto che dopo l'approvazione alla Camera la legge sul consenso libero e attuale ora resti al Senato con delle modifiche che non sappiamo bene che cosa faranno, insomma, di quel patto che era stato fatto tra due donne, no? La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Del 2015 il codice rosa. 2016 la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. Anche qui festeggiamo quest'anno i 10 anni e anche qui un passo in più, ce lo aspettiamo. 2016 di nuovo la repressione dei crimini di genocidio, questa modifica dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 75 numero 654 in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte Penale Internazionale. Come vedete, sono leggi quelle che ho voluto mettere in evidenza che non colpiscono solamente, ovviamente non hanno un'influenza solamente nella vita delle donne, ma nella vita di tutte e tutti noi, proprio perché l'impegno delle donne in questi anni è stato quello di dare diritti, di dare tutele a tutte e a tutti. Essendo consapevoli di tante discriminazioni che ricadono sulla propria pelle, le donne vogliono che quelle discriminazioni non ricadano sulla pelle delle altre e degli altri. E quindi un impegno comune per non solo se stesse, ma per la società nel suo intero. È stato detto prima, ed è anche il motivo per cui probabilmente oggi intervengo qui, l'astensionismo e la sfiducia tra le giovani e i giovani. C'è sicuramente, io invito anche a leggerlo, il report del Forum Disuguaglianze, no? Tra gli anni del 94 e il 2006 la partecipazione al voto degli under 35 era all'87%. Nel 2022 è calata negli anni precedenti, ovviamente non nel 2022, al 60% la partecipazione. C'è stata un moto di partecipazione all'ultimo referendum nel quale credo le giovani e i giovani sono stati chiamati e si sono sentiti la responsabilità di partecipare direttamente nella scelta tra un sì e un no. E un voto avrebbe cambiato tutto, no? Poteva cambiare tutto un voto, perché vinceva, diciamo, l'opzione, il sì o il no, in base a chi prendeva un voto in più. E lì, quando ciascuno di noi si è sentito investito o investita della possibilità di contribuire a cambiare le cose, è andato a votare. E perché questo, per esempio, alle politiche non succede? Probabilmente perché non si sente invece lì la stessa investitura, no? La stessa vicinanza, lo stesso sentire. Cioè, io vado a votare, ma poi quel mio voto ha effettivamente un senso? Influenza l'andamento in un senso o in un altro del paese? Ma non solo del paese, perché guardate, ora il voto al referendum è stata l'ultima, ma la partecipazione delle giovani e dei giovani c'è stata nelle piazze, contro le guerre, contro quello che sta avvenendo a Gaza, contro quello che sta avvenendo in Ucraina. C'è stata negli anni dei Fridays for Future. Voi probabilmente siete ancora, diciamo, non c'eravate quando c'erano le piazze dei Fridays for Future, probabilmente eravate alle medie, io uscivo dal liceo, erano quegli anni lì. E anche lì la tutela dell'ambiente, una tutela però per tutte e per tutti, quindi la partecipazione giovanile in realtà esiste, ed esiste quando si ha la sensazione di poter fare la differenza. E fidatevi, qui mi rivolgo alle ragazze e ai ragazzi, che la differenza la potete fare, l'hanno fatta tante donne e tanti uomini che studiamo e che dovremmo studiare ancora di più. Io credo che ci sia stato un anno in particolare, il 2023, in cui sono accadute tre cose. È uscito un bellissimo film, C'è ancora domani, di Paola Cortellesi, credo che lo abbiate visto tutte, se no recuperatelo assolutamente. La morte di Michela Murgia, che è stata capace di avvicinare una generazione al femminismo, e quel 25 novembre che è seguito al femminicidio di Giulia Cecchettin, che ha scosso sopra tutte e tutti, ma le giovani generazioni ancora di più. E da lì, quel 25 novembre, io ero a Roma, c'ero, tante e tanti di voi sicuramente c'erano, e lì si è avuto l'impressione che dalla rabbia, no, si potesse veramente cambiare le cose in un paese in cui una donna continua ad essere uccisa, vittima di femminicidio, ogni 3 giorni. In questo senso io credo di voler dare questo tipo di contributo, non potendo dare il contributo che invece hanno dato le relatrici prima di me, che l'hanno fatta quella storia. Io voglio dire quali, secondo me e secondo noi poi come anche organizzazione giovanili, potrebbero essere le prossime 3 leggi delle donne, o quantomeno che possano farne parte. L'educazione all'affettività e alla sessualità, alle relazioni e al consenso, dai primi anni della scuola dell'infanzia, un percorso graduale, ma è da piccoli e da piccole che si impara il rispetto reciproco. Il congedo paritario obbligatorio, perché quello è un diritto per l'uomo che diventa padre, ma sappiamo, e diciamo, deve avere la responsabilità della famiglia tanto quanto invece la madre, ma sappiamo che la maternità è ancora, o una possibile maternità è ancora oggi, fonte di discriminazione nell'ambito lavorativo, e quindi un congedo paritario obbligatorio è da approvare il prima possibile. E un'altra legge: noi 80 anni fa abbiamo acquisito il diritto di voto. Questo diritto di voto dobbiamo sfruttarlo, per chi oggi quel diritto di voto non ce lo ha. E quindi l'approvazione dello Ius Soli e il riconoscimento di quelle cittadine e cittadini di fatto che però non vengono riconosciute come tali. Tutto questo perché? Perché vogliamo un paese, una società che possa essere a misura di donna e di uomo, ma vado oltre, di bambina e di bambino, che devono avere il diritto di sognare e contribuire al benessere personale del paese e della società, ma anche a misura di anziano e anziana, che devono invece avere il diritto a vivere gli ultimi anni nella consapevolezza che non si sta abbandonando un mondo di orrori, ma un mondo di umanità. Quindi grazie per l'ascolto e insomma spero di non aver deluso.
1: Anastassia, sei stata bravissima e hai toccato tre punti che mi permettono di chiudere questa mattinata con un invito a voi ragazze e ragazzi, cioè adesso tocca a voi, spetta a voi fare vostre le parole che avete ascoltato stamane, i testi che sono stati segnalati, studiarli, viverli nella vostra esistenza quotidiana, rispettarli e soprattutto portare quella tensione morale, se posso dir così, e politica sulla quale ha chiuso adesso Anastassia Abda, anche perché questo paese, questa società, ma insomma non voglio essere retorico, ha bisogno di tante altre cose, di tante altre conquiste, e tocca alle vostre generazioni portarle avanti. Quindi noi dobbiamo un grande grazie a chi ha costruito questa mattinata, al lavoro che è stato già fatto e verrà fatto in questi due anni qui alla Camera. E ringraziamo Anna Scani, Giuseppe Gargani, Fiorenza Taricone, Livia Turco, Flavia Piccoli, Anna Maria Carloni e da ultimo Anastassia Abdank per quello che ci hanno consegnato stamattina. Grazie a tutti.
3: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
4: Ascoltiamo adesso Le donne che votano le donne. Dalle Teche RAI, documentario andato in onda nel 1963 che ripercorre il cammino del progetto di legge del 1946 che ha portato al diritto di voto delle donne.

0: Campagna elettorale 1963. Tutti i settori della vita italiana ne sono stati investiti, raggiunti. La democrazia ha un volto vario, austero e vivace ad un tempo. Può permettersi di parlare con voci discordi e diverse, certa dello spirito critico e della maturità politica dell'elettore. La propaganda si è rivolta questa volta ed in modo particolare alla donna, che nella competizione elettorale ha un peso preminente e non soltanto per il numero, che supera di 1,5 milioni quello degli uomini. Ai settimanali femminili, abituati ad altri argomenti, austeri leaders politici hanno rilasciato dichiarazioni di stima ed interviste. I partiti hanno steso programmi per il miglioramento della condizione della donna, da attuare nella quarta legislatura. Opuscoli e articoli hanno rievocato la lunga lotta per la sua emancipazione. La elettrice gioca un ruolo determinante nella battaglia delle schede. Lo sa, si lascia corteggiare da chi sollecita il suo voto. A chi va il voto della donna, il suo voto di preferenza? Alle candidate o ai candidati? Se sta ormai diventando normale per lei affidare la salute sua e dei figli ad una dottoressa e la cura dei suoi affari privati ad un'avvocatessa, trova altrettanto normale che dei suoi problemi di cittadina si occupi la deputata? In altre parole, le donne votano le donne? Sulle schede delle passate elezioni è possibile leggere la scelta dell'elettorato femminile. Subito un fenomeno appare chiaro. Il numero delle elette a Montecitorio e a Palazzo Madama è andato diminuendo di legislatura in legislatura. Nel 1946 le deputate mandate alla Camera erano 21. Un buon risultato, tenendo conto che la donna votava per la prima volta. Nessuna delle campagne elettorali per le politiche, delle cinque che si sono succedute da allora, ha restituito la emozione di quella per le amministrative del 1946 e pochi mesi dopo per il referendum costituzionale, quando la donna visse la sua prima esperienza di elettrice. La giovanissima democrazia risentiva ancora del momento eroico della resistenza. La donna aveva visto da vicino la distruzione e la morte. Si era battuta per procurare pane ed asilo ai suoi figli. Aveva seguito gli uomini in montagna. Li aveva visti fuggire, spesso invano, ai rastrellamenti. Quando col tricolore spiegato era entrata nelle città liberate, vantava un contributo nobilissimo, riassunto dalle cifre 70.000 appartenenti ai gruppi di difesa, 35.000 combattenti, 4.700 arrestate, 623 fucilate, 2.780 deportate, 15 medaglie d'oro. Il 30 gennaio 1945 il Parlamento non poté che approvare all'unanimità il progetto di legge che concedeva il voto alle donne. Quando la signora Angela Maria Guidi, democristiana, prese la parola alla consulta, disse che non c'era nulla da temere dall'ingresso della donna nella vita politica. Peggio di quanto gli uomini sono riusciti a fare da soli nel passato, terminò tra gli applausi dei presenti, le donne assieme agli uomini non potranno mai fare. Era il 1 ottobre 1945. Si concludeva quel giorno una battaglia iniziata agli albori del secolo, nel quieto clima dell'Italia umbertina. La vicenda romantica ed avventurosa del Risorgimento era da poco conclusa. Alla figura di Cristina Belgioioso, che dopo aver combattuto sulle barricate prendeva fieramente la via dell'esilio, a quella tragica di Adelaide Cairoli in lutto per i suoi figli, si era sostituita la dama proposta e cantata da Gabriele D'Annunzio. Una creatura dal fascino sottile, inguainata nelle lunghe vesti, il volto protetto dalle ali del grande cappello, perduta nella sua passione d'amore. Naturalmente le signore frequentavano le biblioteche e si spingevano fin nelle aule universitarie. Maria Montessori scandalizzava i benpensanti laureandosi in medicina. Le più emancipate, anticipando le sindacaliste di oggi, avvicinavano nelle fabbriche le operaie, indomite durante gli scioperi. Se pensavano al voto, non era la maniera spregiudicata ed aperta delle suffragette inglesi ed americane, ma lo facevano gentilmente, alla maniera di Giacinta Martini, fondatrice dell'associazione pro suffragio e moglie del ministro Ferdinando Martini. ma il marito sosteneva che alla Camera c'erano questioni più importanti di cui occuparsi che il voto alle donne. Le associazioni benefiche e culturali si spinsero fino ad organizzare importanti congressi, come il Congresso Nazionale delle Donne Italiane, che iniziò i lavori il 24 aprile 1908. La presidente, Gabriella Spalletti Rasponi, disse alle convenute, tra cui la regina Elena e la principessa Letizia d'Aosta, che era giunto il momento di gridare forte l'importanza per la società della evoluzione femminile e la necessità che le donne fossero valorizzate. Qualche mese dopo, il 4 luglio 1908, Cristina Giustiniani Bandini otterrà da Pio X l'incarico di organizzare un movimento femminile cattolico. Giolitti non si lasciò commuovere dai timidi tentativi delle italiane, con donne fuori dalla vita democratica. Dovevano scoppiare due guerre e milioni di uomini e donne morire e veder distrutto quello che avevano di più caro, per arrivare alla primavera del 1946, quando tutti insieme ci si ritrovò a fare la fila, la più festosa dopo tante tristissime file, davanti al seggio elettorale. La scheda che la donna si vide consegnare allora aveva un'autorità severa e sconosciuta. Era la prima volta che le si chiedeva di esprimere un'opinione circa il governo del paese. Il momento di tracciare il voto sul simbolo, emozionante come una prova d'esame. La scheda non è valida se la matita sbaglia e traccia una linea in più. Il nome del candidato per le preferenze può essere scritto per intero o col numero che corrisponde. La scheda per i deputati è questa, l'altra è per eleggere i senatori. Attenta, non macchiare il foglio di rossetto quando lo chiudi. La scheda potrebbe essere nulla per qualche scrutatore pignolo. Ogni donna, nella solitudine della piccola cabina, ripassava silenziosamente la lezione. Palazzo Montecitorio si preparò ad accogliere le 21 elette. Non c'era altro che una barbieria nell'edificio allestito da sempre per soli uomini. Dove si sarebbero acconciati i capelli le signore? Certo, l'onorevole Giuseppe Saragat, allora presidente dell'Assemblea Costituente, ricorda quel primo ingresso delle deputate a Montecitorio.
1: Onorevole Saragat, lei è stato presidente all'Assemblea Costituente, mi pare, dal febbraio del 46, mi corregga, all'ottobre del 47.
2: Esatto.
1: Quindi ha vissuto un periodo in cui le donne, per la prima volta nella storia italiana, sono entrate a Montecitorio.
2: Esatto.
1: E ha qualche ricordo di quel periodo?
2: Ho il ricordo di un intervento di una deputatessa del Partito Socialista, del quale partito io facevo allora parte. Io diedi la parola a questa signora andò alla tribuna e incantò tutta l'assemblea.
1: Un'assemblea che non era preparata a lasciarsi incantare.
2: Non avevo mai udito parlare così bene in italiano, intanto perché la signora era toscana e parlava un italiano perfetto, una voce dolcissima e poi degli argomenti seri, organici. Una vera oratrice politica.
1: Ora le vorrei rivolgere una domanda come segretario del Partito Socialdemocratico Italiano. Lei è d'accordo sulla partecipazione delle donne alla vita politica? Come socialista credo che ci sia una tradizione in questo campo. Ma come mai, come se lo spiega, che le deputate siano diminuite di numero dalla prima alla terza legislatura, quasi dimezzate?
2: Beh, direi che la ragione è questa, una certa diffidenza dello stesso corpo elettorale femminile, diffidenza ingiustificata, verso le rappresentanti donne.
1: Cioè non danno voto di preferenza?
2: Ecco, direi che le donne preferiscono votare gli uomini, in Italia almeno, del resto credo anche negli altri paesi. E credo che sia una preferenza ingiustificata perché le donne che hanno rappresentato in Parlamento i vari partiti sono state veramente ammirevoli nella maggior parte, anche come oratrici, come legislatrici.
1: Le deputate dicono che spesso dipende proprio dal segretario politico questa mancanza così di pubblicità sui loro nomi.
2: Beh, non direi questo. non direi. E veramente c'è una riluttanza del corpo elettorale femminile a presentare, a dare il voto di preferenza ad altre donne. Questo è il motivo reale in Italia. La ragione di questo motivo, io non lo so, bisognerebbe che lei lo chiedesse alle elettrici italiane, non a me.
1: Lei darebbe il voto di preferenza a una donna?
2: Ah, se lo meritasse, senz'altro, senz'altro.
0: Nelle elezioni del 18 aprile 1948, le deputate furono 43 e le senatrici 4. Un progresso rivelatore di una partecipazione matura ed impegnata della donna alla vita democratica. Ma il 7 giugno 1953 il numero delle elette, 36 alla Camera ed una soltanto al Senato, era già diminuito e scese a 25 nelle elezioni del maggio 1958. Se le elettrici superano di gran lunga gli elettori, perché la loro rappresentanza è andata decrescendo in modo tanto sensibile? 6 milioni di lavoratrici sono entrate in questi ultimi anni nel mondo della produzione. La donna ha ottenuto grandi vittorie con l'ammissione a tutte le carriere, a tutti gli uffici pubblici, con la parità salariale, col divieto di licenziamento in caso di matrimonio, con la pensione alle casalinghe. Proposte di legge portate avanti fino all'approvazione dalle loro rappresentanti a Montecitorio e a Palazzo Madama. Perché dunque le donne non votano le donne? Rivolgiamo la domanda ad una veterana di battaglie politiche, la onorevole Elisabetta Conci, delegata nazionale del Movimento Femminile della Democrazia Cristiana.
1: Onorevole Conci, lei è una veterana della vita parlamentare, è segretario del gruppo parlamentare democristiano alla Camera. La sua esperienza è vasta, lunga. Secondo lei, le donne votano le donne?
3: Le donne votano le donne. Forse nei primi anni no, ma adesso. Ci tengono enormemente a avere una propria rappresentante che capisca e difenda i loro diritti. E dove l'hanno ottenuta la candidata? Sapesse con che entusiasmo la fanno votare e le fanno propaganda. E dove non sono riuscite a far inserire una loro dirigente nella lista dei candidati, addirittura una mezza rivoluzione. Soltanto che poi, come sempre, è prevalso la generosità e il senso di responsabilità delle donne. Però non può continuare così.
1: Siete decise, insomma, a dar battaglia perché ci siano più candidate in lista?
3: Questo siamo veramente decise perché è un nostro diritto. Siamo il 53% degli elettori. Dobbiamo avere delle rappresentanti.
1: Ma qual è il motivo vero per cui ci sono poche candidate in lista?
3: È un motivo molto umano. Si inserisce una donna quando serve solo conquistare voti, ma quando invece ha grande prospettiva di riuscire, perché conosciuta e ben voluta, porta via un posto. E quindi è questione di competizione, di rivalità, insomma.
1: Insomma, gli uomini qui non dimostrano nessuna galanteria e nessun spirito cavalleresco.
3: No, non è questione.
1: Difendono il proprio posto di candidati.
3: Proprio così. E lo si capisce anche un po'. Pensare che prima erano loro gli arbitri della politica italiana e oggi fanno un po' fatica ad adattarsi che altri entrino in campo, che si deve ascoltare altre proposte e altre opinioni. È umano.
1: Lei conta che col tempo, per esempio, una donna possa diventare ministro?
3: Ci spero, ma siamo ancora lontani. È sempre una battaglia far nominare una donna sottosegretaria. E una volta che ne abbiamo avute due, pareva addirittura una vittoria strepitosa.
1: Questo accade anche all'estero, mi pare.
3: Anche
1: vero?
3: All'estero. In Germania hanno dovuto aspettare 3 legislature per avere però una donna ministro. In Olanda, pure dopo lunga attesa. Ecco, in Finlandia e in Gran Bretagna, dove ormai è diventato una cosa naturalissima che uomini e donne collaborino insieme nella politica, la cosa è diversa.
0: Dunque, sono le segreterie di partito e prima ancora i comitati provinciali ad ostacolare la inclusione delle candidate nelle liste elettorali. E se questo è vero per i partiti che pur tuttavia contano nel loro schieramento parlamentare deputate e senatrici, lo è ancora di più per quei partiti che non ne hanno. Eppure, il Partito Repubblicano e quello liberale vantano una tradizione democratica che non esclude il contributo femminile alla vita politica. Ed il partito di ispirazione monarchica ed il movimento sociale non possono non aver avvertito l'importanza della presenza della donna sui banchi di Montecitorio e di Palazzo Madama. Il parere delle donne comuniste su questo problema andiamo a cercarlo al Teatro Eliseo, dove è stato organizzato un convegno. Interroghiamo, è soltanto una coincidenza con l'ambiente teatrale, la onorevole Luciana Viviani, figlia del famoso attore napoletano Raffaele Viviani.
1: Onorevole Viviani, perché, secondo il suo giudizio, naturalmente, le donne votano poco le candidate?
4: Ma il mio giudizio è... L'esperienza di 3 legislature mi dice che invece le donne votano le donne, quando naturalmente nella lista che scelgono trovano delle candidate che meritano questa fiducia. In genere io ritengo che quando un voto dato da una donna è un voto libero, un voto autonomamente scelto, esso coincide anche con la preferenza data ad una donna.
1: Cioè lei parla già di elettrici di una certa maturità e consapevolezza, però.
4: Ecco, ma questo il numero di elettrici va crescendo di elezione in elezione.
1: E allora c'è anche la prospettiva, non dico la speranza, ma proprio la prospettiva che ci siano più deputate alla Camera.
4: Ma io dico che intanto le donne candidate nelle liste riceveranno anche in questa elezione molti voti di donne come le hanno ricevute nelle passate
1: elezioni. Non trova che elezioni. Dovrebbero essere di più le candidate in lista?
4: Sì, ma la ragione dello scarso numero delle donne nelle liste non dipende dal mancato voto delle donne alle donne candidate.
1: Sì, lì dipende proprio dalla scelta delle
4: segreterie. Ecco, da come si svolge la selezione dei gruppi politici a livello nazionale, dal peso e dal ruolo che hanno i partiti politici in questa selezione e dalla difficoltà che si incontra per la maggior parte delle donne a dedicarsi in maniera impegnata ed attiva alla vita politica.
1: Prova faticoso come faticosa questa professione?
4: Senza dubbio sì, è una professione molto faticosa.
1: Che limita in un certo senso o no?
4: Sì, non direi tanto perché la donna ha minore resistenza fisica dell'uomo.
1: No, questo
4: io
1: no.
4: Appunto sono del parere, anche per l'esperienza che fanno la vita di milioni di donne lavoratrici italiane, che il fisico della donna è altrettanto resistente di quello dell'uomo, ma perché soprattutto i riflessi che ha in famiglia, il dover restare per molto tempo lontano dalla famiglia, non poter curare permanentemente i propri figli, non avere rapporti continui con il proprio compagno, il proprio marito, tutto questo senza dubbio crea situazioni di difficoltà, ecco.
0: L'attività politica è per la donna qualcosa di più che una professione. Come conciliare affetti e famiglia con la presenza quasi quotidiana in Parlamento, ai lavori delle commissioni, ai comitati di partito? E c'è il proprio collegio elettorale da raggiungere ad ogni fine settimana. E l'invito a partecipare a congressi, convegni, inaugurazioni. Un numero impressionante di interventi da preparare e da pronunciare poi davanti al pubblico. Ci sono i dibattiti alla radio e alla televisione per dire la propria opinione e quella del partito sulla questione del momento. La fatica dei comizi, degli incontri con gli elettori, è limitata ad una stagione, ma la fatica dell'impegno politico è senza possibilità di vacanza, di tregua. Se questo è vero per una deputata, lo è maggiormente per chi ha responsabilità di governo. Nella terza legislatura, Maria Badaloni è stata sottosegretario alla pubblica istruzione. Ma gli uscieri del ministero, per la lunga familiarità della onorevole con l'ambiente della scuola, continuano talvolta a chiamarla signorina.
1: Come debbo rivolgermi a lei? Onorevole sottosegretario?
5: Sì, può dire proprio così. Non sottosegretaria.
1: Non sottosegretaria?
5: No.
1: Lei è l'unica donna al governo, mi pare.
5: Sì, sì.
1: Ce ne sono state altre?
5: Sì, prima di me c'è stata l'onorevole Cingolani al Ministero dell'Industria, l'onorevole Maria Iervolino al Ministero della Pubblica Istruzione.
1: La preceduta, insomma.
5: Sì, e l'onorevole Gotelli al Ministero del Lavoro e della Sanità, mi pare.
1: Secondo la sua esperienza, è difficile per una donna fare il sottosegretario?
5: È difficile diventare sottosegretario. Farlo per me non ha costituito una grande difficoltà, forse perché ho continuato a lavorare nello stesso settore della
1: sì.
5: mia attività di sempre.
1: Se si tratta di competenza, dice lei.
5: Già, ho sempre lavorato nella scuola.
1: E come parlamentare, se non come sottosegretario, ha avuto le sue battaglie?
5: Ah, certo, specialmente agli inizi. Ne ricordo una in particolare.
1: Una delle prime?
5: È la prima nel 54, io sono entrata nel 53 in Parlamento, quando feci un emendamento al bilancio del Tesoro per istituire le quarte e quinte classi in tutti i plessi scolastici che ne mancavano in Italia.
1: Era una richiesta giusta.
5: Sì, infatti era riconosciuta giusta, ma io feci l'emendamento al bilancio del Tesoro e questo costituiva una difficoltà. Gli onorevoli responsabili del settore in quel momento, cioè il ministro Vanoni e il ministro Gava, non desideravano che facessi l'emendamento al bilancio del Tesoro.
1: E allora?
5: E allora pensavano che io lo ritirassi e lo dissero anche. Ma io sentii che dicevano l'onorevole Badaloni ritirerà l'emendamento e mi affrettai a dichiarare che non lo avrei mai ritirato. Allora ne nacque una lunghissima discussione di 2 giorni.
1: Per convincerla?
5: Già, ma fui io a convincere loro. E l'emendamento passò.
0: A Palazzo Madama i solenni uscieri gallonati non hanno avuto molte occasioni di inchinarsi davanti ad una donna. Le senatrici della terza legislatura sono state 3, della seconda appena 1.
1: Senatrice Nenni, la nostra indagine è appunto diretta a chiarire una ragione, e cioè perché le donne che sono delle elettrici in numero enorme rispetto agli uomini, 1,5 milioni in più, non votano le donne. Dovrebbero essere così le prime a mandare alla Camera, al Senato, le deputate, le senatrici.
6: Sì, non vi è dubbio che dovrebbe essere così, anche se indubbiamente non lo è. E per ragioni che sono, a mio avviso, quanto mai varie. E se noi le volessimo spiegare altro che i 3 minuti che noi abbiamo a nostra disposizione. E indubbiamente anche cannibalismo di partito, chiamiamolo così, per cui a un dato momento gli uomini
1: fanno,
6: si difendano aspramente in questa contesa elettorale. Ciò non toglie che il voto, essendo un voto libero, le donne potrebbero votare per le donne. Leggevo proprio l'altro giorno un articolo di Anna Garofalo, un articolo di Anna Banti, e ambedue avanzavano alcuni elementi quanto mai interessanti per spiegare questo: una certa diffidenza, forse un minore interesse politico, e non vi è dubbio che tutto questo esiste, però a mio avviso esiste questo problema non soltanto da noi, ma anche in altre democrazie dove la vita parlamentare è molto più antica delle nostre, dove le battaglie di emancipazione femminile si sono condotte decenni e decenni di anni or sono. Alludo all'Inghilterra, alludo all'America, e devo dire che anche lì il problema si pone negli stessi identici termini in cui esso si pone in Italia.
1: Lei ha vissuto tutte le 5 battaglie elettorali dalla liberazione ad oggi, no?
6: Sì.
1: Le 5 battaglie elettorali della giovane democrazia italiana.
6: Sì.
1: Quest'anno votano per la prima volta le ragazze che sono nate un pochino prima che finisse la guerra, cioè comunque delle ragazze che non hanno
6: nuovo
1: assolutamente conosciuto negli orrori della guerra, nelle privazioni, e anzi sono venute su in un clima democratico, libero, con una società
6: diversa,
1: disposte ad utilizzarle secondo le loro capacità, eccetera. Crede che verranno delle cose nuove da questi voti delle debuttanti del 28 aprile?
6: Guardi, a me questa nuova generazione piace enormemente. Sembra una generazione seria, di ragazzi e ragazze che sanno esattamente quello che vogliono. Mi sembra che anche sul piano della democrazia essi abbiano ormai acquisito concetti, direi, indispensabili per volere un tipo di società diversa da quella che noi abbiamo avuto e che sta peraltro notevolmente modificandosi. Perciò io credo che l'apporto dei giovani sarà indubbiamente un apporto notevole. Sì.
0: Le donne votano le donne, almeno le poche candidate i cui nomi scompaiono nel lungo succedersi dei nomi maschili nelle liste elettorali. Ed una volta elette, le deputate dimostrano di saper lavorare con intelligente impegno, se le italiane hanno visto migliorata e profondamente la loro condizione di cittadine. I loro interventi, la loro presenza in aula, portano il segno di una femminilità garbata che non dimentica se stessa neppure nel vivo di una battaglia parlamentare. Non sappiamo se il campanello che il presidente della Camera, Giovanni Leone, si è trovato a muovere tante volte in 8 anni per richiamare alla correttezza un deputato, abbia mai suonato per ammonire una deputata.
1: Signor Presidente, noi l'abbiamo sentita spesso riprendere gli onorevoli colleghi. Le è mai capitato di dover richiamare le onorevoli colleghe?
7: A mio ricordo non mi è mai capitato di dover esercitare energico il mio potere presidenziale nei confronti delle colleghe. D'altronde questa è stata per me una circostanza favorevole, perché mi sarei trovato a dover scegliere tra due opposte esigenze. Da una parte le regole della cavalleria, che uomini della mia età, di mezza età, osservano ancora, mi avrebbero dovuto indurre ad essere cortese e garbato. D'altra parte io avrei sentito il dovere di esercitare con le donne deputate lo stesso potere e la stessa energia che, quando è necessario, sono costretto a esercitare con i colleghi deputati, pensando che la conquistata, meritatamente conquistata, parità dei diritti delle donne importa anche parità nei confronti dei doveri.
1: Ma il suo giudizio è positivo sul contributo che le donne hanno portato alla vita parlamentare?
7: Le dirò che è indubbiamente positiva, aggiungendo che sono estremamente sincero in questa mia dichiarazione e che quindi non becca di cortesia o di cavalleria. Positivo perché come dirigenza, come sensibilità umana e sociale, come apprestamento di elementi, come rendimento, come perseveranza, che sono doti prevalentemente femminili, le donne hanno potuto esercitare un notevole contributo nell'esercizio del loro mandato parlamentare. E molti provvedimenti, anche alcuni recenti, indubbiamente condivisi da larga maggioranza dell'Assemblea, sono stati effetto di forza propulsiva delle donne.
1: Presidente, scusi tanto, ma le deputate sono diminuite di gran numero dalla prima alla terza legislatura. Perché pensa che le donne non votino le donne? Dovrebbero essere più numerose in Parlamento.
7: Il fenomeno indubbiamente esiste, è oggettivamente rilevabile e le cause non è facile da stabilire. Ritengo tuttavia che si possa dire che una delle componenti di questo fenomeno sia una secolare, tradizionale opinione di voi donne che più idonei a talune responsabilità, soprattutto quelle politiche, siano gli uomini.
1: Ma questo lo pensavano gli ateniesi.
7: Lei si riferisce alle donne in Parlamento, quella feroce, sferzante satira di Aristofane è indubbiamente superata da secoli di progresso e di conquiste della donna. Ed oggi la donna veramente può guardare indietro con grande soddisfazione, perché si può dire che in pochissimi anni ha conquistato parità dal punto di vista dell'elettorato attivo, parità dal punto di vista dell'elettorato passivo e con recenti provvedimenti di legge in attuazione della Costituzione ha ottenuto anche la possibilità di partecipare a tutte le carriere dello Stato. Quindi indubbiamente c'è questa singolare contraddizione. Da una parte un progresso celere e diffuso della partecipazione incisiva della donna nella vita pubblica. Dall'altra parte questa resistenza che dura ancora nell'animo delle donne a riconoscere nelle donne capacità come negli uomini per assumere altre responsabilità.
1: Ma lei un voto di preferenza ad una donna lo darebbe?
7: Dunque io non vorrei dire come ho votato per le preferenze, naturalmente.
1: No, questo
7: nelle
1: glielo
7: altre,
1: chiedo.
7: Nelle altre occasioni. Però questo incontro con lei e questo aver richiamato anche la mia attenzione sul problema delle donne in Parlamento mi induce ad assumere impegno che uno dei quattro voti di preferenza per la mia lista a Napoli lo darò ad una donna.
0: Palazzo Montecitorio è affollato di muratori e falegnami che lavorano perché tutto sia pronto alla solenne inaugurazione della quarta legislatura, il 16 maggio. Quanti banchi occuperanno quel giorno le deputate? Più o meno che nelle legislature trascorse? E le giovani che voteranno il 28 aprile per la prima volta, forse con meno emozione delle loro mamme nell'ormai lontano 1946, daranno il voto di preferenza alle candidate delle varie liste? Troveremo la risposta tra non molto. Quel che è consolante nel panorama della democrazia italiana è che la donna ha fatto rapidissimi passi avanti, partecipando consapevolmente a quello che Giovanni XXIII definisce nella sua recente enciclica uno dei fenomeni che caratterizzano l'epoca moderna. Sa la donna italiana che la soluzione di molti suoi problemi è nelle mani delle deputate che siedono in Parlamento, sulla loro capacità di compiere un buon lavoro. È lontanissimo il tempo delle suffragette, ma il seme gettato con tanto coraggio ha dato frutti insperati. Berta non fila più col suo rozzo arcolaio, ma il filo con cui si tesse la condizione della donna è sempre mosso da mani di donna. Una tela il cui disegno si fa ogni giorno più preciso e chiaro, come più chiaro e pieno di fiducia è il volto dell'italiana di oggi.
8: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Sono le 16:21. Dalle teche RAI vi proponiamo adesso 2 giugno 1946, il giorno che divenne festa, memorie, ricordi, celebrazioni della giornata fondativa della Repubblica Italiana, appunto il 2 giugno 1946. È a firma di Enrico Salvatori. Buon ascolto.
2: Ci sono giorni che entrano nella storia e il 2 giugno per l'Italia è uno di questi. 70 anni fa la maggioranza degli italiani decideva con un voto libero la nascita della Repubblica. Da allora ogni anniversario è un'occasione per ricordare, raccontare e spiegare l'importanza di questa data e di tutto ciò che ne seguì. E così, a distanza di 70 anni, ve ne proponiamo una selezione per raccontare il 2 giugno, la storia di una storica giornata.
3: Il 2 giugno è festa. Perché è festa?
4: È festa della proclamazione della Repubblica.
3: Il 2 giugno è festa. Che festa è?
5: Festa della Repubblica.
6: Beh, è l'anniversario della fondazione della Repubblica.
7: Per me è una festa molto importante. Non soltanto esteriormente, con la parata, eccetera, ma anche così moralmente, perché rappresenta il nostro sviluppo democratico.
8: Per quanti anni resta in carica il Presidente della Repubblica?
9: Il Presidente della Repubblica resta in carica per 7 anni.
8: Chi lo elegge?
10: Il Senato, e la Camera del Senato e la Camera dei Deputati.
8: Separate o unite?
10: Insieme.
2: Per ricordare i primi 25 anni di vita della Repubblica Italiana, la RAI chiede a un grande maestro del cinema, Vittorio De Sica, di immaginare un racconto che possa fare da ponte tra più generazioni. De Sica decide che la strada da seguire è quella di un nonno che trasmette al nipotino i suoi ricordi. È il 1971.
11: Questi chi sono?
12: Paoli, non hai mai visto i corazzieri?
11: Ma non erano le guardie del re?
12: E adesso sono del Presidente della Repubblica.
11: Ah, ho capito, questo è il Quirinale. Prima ci abitava il re, adesso ci abita lui. È rimasto tutto uguale.
12: Ah, Paoli, se sei venuto a Roma per prendere in giro, ti rimando subito a Sulmona da tuo padre, eh?

0: democrazia italiana inizia la sua gigantesca quanto ardua opera di ricostruzione materiale e morale con questa catastrofica eredità. Nessuno, italiano o straniero, dovrà mai dimenticarlo per non diventare facile vittima della più subdola diffamazione neofascista. Sotto il peso di una devastazione e di un saccheggio che non ha riscontro nella storia di tre millenni.
1: La Repubblica ha 70 anni, gli stessi anni di queste immagini e delle parole che state ascoltando. Si tratta infatti di un documento prezioso, prodotto dal Ministero della Costituente proprio nei mesi successivi al 2 giugno del 1946 e distribuito nelle sale cinematografiche. La TV, infatti, arriverà solo 8 anni dopo.
0: Con milioni di reduci ai quali bisogna trovare lavoro in un paese senza riserve di materie prime e di carbone.
2: Vedere uccidere delle persone come si ammazzano, forse come non si ammazzano i polli, dava la sensazione della distruzione, uno stato, starei per dire, di decomposizione. E così era, lo stato era in condizioni di decomposizione. Lo statuto albertino era finito a brandelli con le interferenze pesanti delle strutture inventate dal fascismo, quindi la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il Gran Consiglio, questa serie di

0: uniformi davano la sensazione che la caduta fosse immediata.
1: Spetterà alla Costituente il compito di scrivere la nuova legge fondamentale dello Stato, la Costituzione. Nel governo Badoglio entrano come ministri i rappresentanti di tutti i partiti antifascisti, dal filosofo liberale Benedetto Croce al leader comunista Palmiro Togliatti, appena rientrato in Italia. La nascita a Salerno di un governo di unità nazionale presieduto da Badoglio avrebbe avuto molteplici effetti. In primo luogo, ciò forniva la migliore garanzia che in Italia la resistenza al nazifascismo sarebbe stata una e guidata da un unico centro. Uomini di fede monarchica avrebbero combattuto a fianco dei partigiani della Repubblica. In secondo luogo, l'accordo sottoscritto a Salerno lasciava aperte le vie delle opzioni future della nazione, a partire da quella sulla forma dello Stato, repubblicana o monarchica. La decisione immediata di Togliatti di entrare personalmente nel governo fu avversata da socialisti, azionisti e repubblicani, ma i dissensi non provocarono rotture. L'intesa venne mantenuta anche con il mutare dei governi fino all'avvento della Repubblica, il 2 giugno 1946, e ai primi mesi di lavoro dell'Assemblea Costituente.
2: I governi espressi dai comitati di liberazione nazionale intuirono che la salvezza d'Italia era essenzialmente un problema politico. Fondare una democrazia per chiamare il popolo tutto alle supreme responsabilità del nostro rinnovamento e della nostra difficile pace.
3: Lo statuto del regno era cosa morta, ma era vigente. È come quando si elabora una nuova legge, ma non è stata ancora approvata, e in cui la vecchia legge mantiene tutto il suo potere. Quindi lo statuto continuava a essere in vigore. Forse nella speranza dei monarchici e di coloro che pensavano che o l'Assemblea Costituente o il referendum desse la supremazia alla monarchia, c'era la speranza di far rinascere lo statuto.
2: Liberato anche il nord, i governi presieduti successivamente da Ferruccio Parri e dal Cide De Gasperi, civica italiana ricorda che la grandezza morale di un popolo si misura dal coraggio con cui esso subisce le avversità della sorte, trasforma gli ostacoli in alimento di propositi e di azione, va incontro al suo certo avvenire.
4: Che guardi, nonno?
5: Questa lapide dei partigiani del Lazio.
4: Qui il 10 settembre 1943, sul limite segnato da 17 secoli, a difesa dai barbari, soldati di ogni arma, cittadini di ogni ceto, guidati solo dalla fede, opponendosi al tedesco invasore, additarono agli italiani le vie dell'onore e della libertà.
5: Qui il 9 settembre 1943 perse la vita combattendo Luigi. Luigi mio, il fratello maggiore di papà tuo. Aveva 20 anni quando me l'hanno ammazzato.
6: È quello il fiore.

Questa è l'ultima sequenza con cui Vittorio De Sica chiude il suo racconto per i 25 anni della Repubblica. Un'ultima notazione. Gli attori professionisti che interpretano il nonno e il nipote sono Giuseppe Addobbati e il piccolo Gianni Pagano.

0: Il 2 giugno, come festa della Repubblica Italiana, è istituita nel 1948. La prima parata militare di Via dei Fori Imperiali ha luogo nel 1950 e da allora si tiene ogni anno, ad eccezione del 1963, per rispettare l'agonia di Papa Giovanni XXIII, che morirà il giorno seguente.
1: Sembra doversi ritenere che Giovanni XXIII sia ormai entrato nello stato agonico. O, per citare esattamente le parole del nostro informatore, il Papa si sta spegnendo.
0: Ecco come nel 1956 il cinegiornale delle Forze Armate, destinato alle caserme e ai circoli militari, racconta la parata del decennale della Repubblica.
2: Un'importanza del tutto particolare ha assunto a Roma la celebrazione del decimo anniversario della Repubblica. Il capo dello Stato, che era accompagnato dal ministro Taviani, dal capo di Stato Maggiore della Difesa e da quelli delle tre forze armate, dopo aver deposto una corona d'alloro sull'altare della patria, si è avviato lungo la via dei Fori Imperiali verso la via dei Trionfi, dove i reparti schierati erano in attesa di essere passati in rassegna. Un'immensa folla di cittadini di tutti i ceti sociali era assiepata lungo la via dei Fori Imperiali. Le tribune si sono mostrate incapaci di contenere tanto pubblico. Il popolo di Roma ha voluto accorrere in massa per tributare un caloroso omaggio ai suoi soldati, a quelle forze armate la cui piena rinascita morale e tecnica costituisce la più solida garanzia per un avvenire di pace, di lavoro e di benessere. Imponente lo schieramento delle truppe lungo il percorso che dal Colosseo, attraverso Via dei Trionfi, Via San Gregorio, Viale Guido Baccelli e Via delle Terme di Caracalla, giungeva sino alla Via Cristoforo Colombo. Un complesso di 9.000 uomini con 24 bandiere, 100 pezzi d'artiglieria, 150 mezzi corazzati tra carri armati e semoventi, 100 mezzi blindati e cingolati, 300 automezzi e 350 quadrupedi.

0: riceve il caldo, spontaneo, affettuoso saluto della folla. Così popolo e forze armate hanno celebrato, uniti, il decimo anno di vita della Repubblica Italiana.
1: Con l'arrivo della televisione, gli italiani potranno assistere al discorso per la festa della Repubblica pronunciato dal Presidente del Consiglio in carica.
2: Come nella consuetudine di questi ultimi anni, è compito del Presidente del Consiglio ricordare la festa nazionale del 2 giugno, oggi al suo 14° anniversario. Ed è per me ambito onore rivolgermi questa sera a tutti gli italiani, nella solidarietà della comune appartenenza alla nazione libera e democratica.
3: L'anno scorso la rievocazione fu suggerita dal felice coincidere dei primi 15 anni della Repubblica con il primo secolo della unità della patria. Perciò ricordammo insieme le gloriose battaglie dei nostri avi per costituire uno Stato unitario e quelle dei nostri babbi per coronare l'opera, riportando all'Italia anche Trento e Trieste.
4: Mi rivolgo perciò a voi, cittadini, con un saluto cordiale ed un fervido augurio in questo giorno che esalta la nostra comunità e perciò allieta ed inorgoglisce ciascuno di voi. Perché ciascuno di voi è erede e custode della grande tradizione e dei valori propri della nostra patria ed insieme partecipe nel vincolo della civile solidarietà del grande sforzo di rinnovamento e di sviluppo umano che caratterizza l'Italia in questo momento difficile ma creativo della nostra storia nazionale. Viva la Repubblica, viva l'Italia.
1: Nel 1966 sarà invece il Presidente della Repubblica a pronunciare il messaggio radiotelevisivo per le celebrazioni del 2 giugno. Una scelta voluta dallo stesso Presidente Giuseppe Saragat, che fu il primo a presiedere l'Assemblea Costituente, eletta il 2 giugno 1946.
5: Nel primo ventennio dalla fondazione della Repubblica, l'Italia è riuscita per la prima volta dopo secoli a rompere la depressione politica e sociale che pareva legarla per sempre ad un destino di squallore e di desolazione. Abbiamo affrontato i problemi secolari delle terre abbandonate ed incolte, delle aree depresse ed arretrate del Mezzogiorno. Abbiamo superato nei settori chiave dell'industria situazioni di inferiorità produttiva che sembravano in passato ineliminabili. Con la fede nella patria, intransigente nella tutela della propria indipendenza, umana e pacifica verso gli altri popoli della terra, materna verso tutti i suoi figli. Viva la Repubblica, viva l'Italia.
6: Nei giardini del Quirinale si è svolto nel pomeriggio il tradizionale ricevimento offerto dal Presidente della Repubblica. Poco dopo le 18 il Presidente Leone ha fatto il suo ingresso nei giardini del Quirinale, dove erano ad attenderlo il Presidente del Senato Fanfani, il Vicepresidente della Camera Lucifredi, i Presidenti del Consiglio Andreotti e della Corte Costituzionale Bonifacio. È tradizione che tra gli ospiti ci siano anche lavoratori, esponenti del mondo sindacale, dell'economia, della cultura, del giornalismo e dell'arte.
7: Viva l'Italia! L'Italia liberata!
1: Negli anni 70 l'Italia attraversa una profonda crisi economica e sociale. Gli italiani affrontano l'austerity e la paura del terrorismo. L'Italia non è più quella del miracolo economico. Cambia anche il modo di celebrare la festa della Repubblica.
7: L'Italia che non muore.
1: Se per i 25 anni della Repubblica nel 1971 la RAI si era rivolta a Vittorio De Sica, per il trentennale si cambia totalmente registro. È il 1976. In Friuli, un violento terremoto ha messo a dura prova la popolazione. Per questo, i festeggiamenti e le parate vengono sospesi. La RAI decide invece di trasmettere un programma girato in una scuola popolare del quartiere della Magliana, a Roma, dove persone comuni riflettono, a microfono aperto, sugli articoli della Costituzione.
8: Dentro questi 30 anni c'è stata la maturazione politica degli italiani e l'intervento dei giovani con le loro nuove istanze. Che cosa è valido ancora della nostra Costituzione? che cosa è ancora nuovo, che cosa è ancora da fare. Per questo ci siamo inseriti in un quartiere popolare di Roma, in una scuola dove un gruppo di operai, di studenti, di impiegati si ritrova per le 150 ore insieme per studiare.
9: Io volevo dire, della Costituzione praticamente io non me ne intendo, però posso dire una cosa, in 30 anni di lotta che abbiamo fatto possiamo riconoscere che dopo tutti questi anni di lotte che portiamo avanti su tutte le cose, su qualsiasi fronte, diciamo la scuola, la casa, il telefono, la luce, eccetera. Io sono del Consiglio d'Istituto, porto avanti un certo lavoro qui dentro. Noi sappiamo, parliamo di Costituzione. Sono anni che nel codice italiano c'è sta un articolo che dice la scuola gratuita per tutti, per 8 anni gratuita. Ma noi non vediamo niente, qui è rimasto come sempre, come prima.
10: L'articolo 1 addirittura dice che la Repubblica, l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Beh, oggi se non è a carattere clientelare, in un'azienda non si entra.
1: Dopo la sospensione della parata nel 1976, il 2 giugno cessa di essere un giorno festivo. Nel 1977, infatti, la legge numero 54, come una misura di contenimento della crisi economica di quegli anni, sposta la festa alla prima domenica di giugno.
11: Con una cerimonia all'altare della patria è stato celebrato a Roma il 31esimo anniversario della Repubblica. In piazza Venezia, dove erano schierati oltre 3.600 uomini delle tre armi, il presidente Leone è stato accolto dal capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Viglione. Ai lati della piazza si assiepava una grande folla.
1: Le celebrazioni militari della festa della Repubblica avvengono in forma ridotta. Ma la parata su Via dei Fori Imperiali sarà ripristinata in tutta la sua solennità nel 1983 con il presidente Pertini.
12: 1946, 1986, 40 anni di Repubblica. L'Italia è cresciuta.
13: Noi siamo un grande paese, di grande civiltà, di storia gloriosa, di fervida intelligenza, laboriosità, fantasia. Nessuna delle grandi sfide del nostro tempo è preclusa all'Italia e tutte possiamo superarle con onore.
14: La pace è figlia della verità, è figlia della chiarezza. Ma guardiamo tutti insieme, guardiamo con rispetto a chi lottò comunque in buona fede, con la retta convinzione di combattere per la patria. Veda il Parlamento quale possa essere oggi, dopo quasi 50 anni, la validità, l'efficacia di questa norma. Di fronte alla Repubblica universalmente accettata dal popolo italiano, decida il Parlamento. La Repubblica certo non ha timori. La Repubblica certo non ha timori.
1: È il presidente Carlo Azeglio Ciampi nel 2001 a ripristinare come giorno festivo il 2 giugno.
15: Ricordo con emozione quel 2 giugno del 1946. Avevo 25 anni, la mia generazione andava a votare per la prima volta. Quel giorno non facemmo soltanto una libera scelta politica istituzionale. Sentimmo quel voto come una grande festa per la nostra patria. Il ritorno alla libertà riconquistata con il 25 aprile del 1945.
16: Celebriamo quest'anno la festa della Repubblica con animo più fiducioso, perché si è fatta strada la necessità di forti cambiamenti in campi fondamentali, perché l'Italia può parlare a voce alta in Europa e contribuire a cambiarne le istituzioni e le politiche. E infine perché si sono moltiplicate nella nostra società, e specialmente tra i giovani, le manifestazioni di volontà costruttiva e di spirito di iniziativa. Sono questi i fatti che devono rendere tutti noi più fiduciosi, sapendo che la fiducia nel futuro è la condizione essenziale per tornare a crescere e a progredire. Buon 2 giugno a tutti gli italiani.
17: Questo 2 giugno del 2015 presenta qualche segnale di speranza, pur nelle difficoltà che permangono nella vita quotidiana degli italiani. Si inizia a intravedere l'uscita dalla crisi di questi anni. L'Italia nella sua storia recente ha attraversato diverse stagioni molto difficili e le ha superate operando con spirito solidale, al di là e al di sopra delle differenze politiche, anche profonde talvolta. La ricostruzione del dopoguerra, la lotta al terrorismo, l'ingresso in Europa, le tante catastrofi naturali che sono succedute, le difficoltà possono essere superate se vi è coesione e senso di solidarietà.
18: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.

0: Bentrovati con il nostro appuntamento con i libri, al microfono Giovanna Serpico. Oggi parliamo del nuovo testo scritto dal professor Alfonso Celotto, docente di diritto costituzionale nella facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma III, e Giulia Guerrini, avvocata giuslavorista. Si chiama Viva il Re, Viva la Repubblica, edito da Mondadori. Qui con noi gli autori, bentrovati.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Con grande piacere.
0: Comincio subito da lei, professor Celotto. Come nasce l'idea di questo libro?
2: Nasce un po' per caso, per una coincidenza, cioè perché ci siamo resi conto che in questo anniversario, gli 80 anni del voto del 2 giugno, chi ha votato allora, quindi le persone che votarono il 2 giugno 46, compiono almeno 100 anni. E quindi questa coincidenza, 80 più 100, ci ha fatto pensare di andare a cercare il centenario della Repubblica, cioè le persone che votarono allora, e siamo riusciti a trovarne alcune centinaia e addirittura a intervistarne 150 in questo libro.
0: In un'Italia ancora segnata da 20 anni di dittatura e dalle macerie di un conflitto mondiale, il 2 giugno 1946 milioni di cittadini e cittadine si recarono alle urne per scegliere tra monarchia e repubblica. Avete raccontato quel periodo storico attraverso le testimonianze di chi ha vissuto quella fase. Quanto è stato complicato raccogliere le voci, professore?
2: Allora è stata così un po' un'impresa, perché sono persone di una certa età, soprattutto donne, soprattutto nei paesi, quindi siamo un po' andati in giro, siamo un po' appoggiati a qualche struttura, a qualche RSA, a tanti parenti, però veramente abbiamo trovato tanto entusiasmo nelle persone che hanno voglia di parlare e raccontare queste emozioni.
0: E per la prima volta la decisione della forma di Stato non era imposta dall'alto, da una dinastia o da una volontà politica esterna, ma proveniva proprio dal basso, da un voto diretto e democratico a suffragio universale. A 80 anni di distanza quel voto cambiò le sorti del nostro paese. Qual è l'intento di questo testo, dottoressa Guerrini?
1: Allora, l'intento è far capire e far riscoprire l'importanza del voto anche ai giovani di oggi, perché diciamo che il sentimento che più ci ha colpito è stato proprio questo ricordo così vivido e così sentito. Le donne soprattutto si ricordano perfettamente quel giorno, si ricordano cosa indossarono, si ricordano come era il tempo e si ricordano con chi andarono, proprio per sottolineare veramente la fortuna che sentivano di avere, di poter finalmente esprimere anche loro una loro opinione.
0: Non è un saggio storico, non è un romanzo, ma è ricco di testimonianze che restituiscono molte emozioni. E voi quale avete provato? Lo chiedo a entrambi, avvocato Guerrini.
1: Allora, sicuramente io, essendo anche donna, mi sono commossa molte volte, soprattutto per i ricordi della guerra e soprattutto per quella consapevolezza, inconsapevolezza, mi spiego. I giovani di allora non avevano una grande consapevolezza di cosa andavano a fare, perché le notizie erano frammentate, tante persone non erano istruite e comunque venivano dopo tanti anni di guerra. Però in quell'inconsapevolezza c'era la consapevolezza di poter cambiare, e questo secondo me è il sentimento più bello che ci hanno trasmesso.
0: Professor Celotto?
2: Sì, anch'io mi sono emozionato pur essendo uomo. Scherzi a parte, voglio dire che sentire tanta partecipazione, tanta passione, la responsabilità di dover cambiare l'Italia, la responsabilità di andare avanti, ti fa capire quanto è stata importante la conquista del voto e quanto questo vada trasmesso alle generazioni attuali e future, perché l'Italia nasce da lì, ma deve andare avanti con quella forza.
0: Mi ha molto colpito una testimonianza che avete raccolto nel vostro libro. Questa persona dice: mia mamma era fascista eppure ha votato la Repubblica. Secondo lei perché, professor Celotto?
2: Ma perché ci fu questo grande momento di passaggio? Perché d'altra parte, dopo 20 anni di dittatura, senza voto, con un partito unico, un'ideologia unica, tutte le persone sono trovate un po' spaesate e quindi avevano la speranza che la Repubblica, per quanto sconosciuta, in Italia non c'era mai stata una forma repubblicana, democratica, non c'era mai stato un suffragio universale di tutti, potesse essere la strada per andare avanti e uscire da quegli anni bui.
0: Avvocata Guerrini, qual è la testimonianza che a lei ha colpito di più di questo libro? Ci racconta qualche passaggio? Ci racconta quale personaggio?
1: Mi ha colpito tantissimo una donna che quando ricordò della guerra ci ha raccontato che una volta era stata mitragliata nel treno dove che aveva preso per andare a lavorare, e gli cadde sopra un paracadutista molto giovane. E lei si è ancora commossa nel ricordare il sentimento che provò in quel momento, perché lei dentro di sé disse: colpiranno prima lui di me. E mi ha colpito tantissimo il ricordo di questa donna che di fronte, diciamo, alla guerra e a dei ricordi veramente anche più duri, si ricorda dell'egoismo che ha provato pentendosene ancora, perché raccontandolo si è ancora commossa.
0: Qual è la testimonianza nella quale invece emerge il senso di tutto il vostro libro, professor Celotto?
2: Ne abbiamo raccolte tante, quindi è difficile prenderne una sola, ma per esempio abbiamo raccolto soprattutto dei militari, dei carabinieri, che ci hanno fatto capire come ci fosse il bisogno di sicurezza, informazione, partecipazione. E al di là da questa, forse quello che mi ha colpito di più è di questo un signore di un paesino del sud che ci diceva che le informazioni non arrivavano e che quindi c'era uno solo che sapeva leggere e scrivere, andava al paese vicino, prendeva il quotidiano, lo portava e lo leggevano tutti assieme in piazza, per far capire come la democrazia si basa sulla partecipazione dell'informazione.
0: Un capitolo del vostro libro racconta di vincitori e vinti. Dottoressa Guerini, entriamo un po' più nel dettaglio, che cosa significa?
1: Allora, quel capitolo tratta del risultato del referendum e di tutti i giorni che tutti i giorni dopo, diciamo, la proclamazione dei risultati, in cui chiaramente l'informazione era la stessa dei comizi elettorali, quindi diciamo che l'informazione anche sui risultati è stata molto frammentaria, quindi arrivarono prima alcune città e poi altre, e di conseguenza, diciamo, a Roma i risultati vennero proclamati e vennero saputi anche con molto ritardo, e quindi diciamo si racconta anche delle serate concitate di chi stava nei palazzi del potere a Roma, che pensava che vinceva la monarchia oppure che i risultati erano più favorevoli per la Repubblica, e quindi anche di tutti, diciamo, i diari dei politici di allora, che vissero quei momenti con grande emozione anche loro.
0: E invece Qui si fa l'Italia, professor Celotto, di che cosa parla?
2: Qui si fa l'Italia è un po' l'inizio di tutto, nel senso che è la caduta del fascismo, la grave spaccatura fra Regno del Sud e Repubblica Sociale al Nord, dove però c'erano i partigiani che combattevano per cercare di mandare via gli invasori. Ecco allora la consapevolezza anche dei politici di allora, dei capi partigiani, che era il momento di fare l'Italia, come avevano provato a farla Mazzini, Garibaldi 100 anni prima. Era il momento di rifondare lo Stato.
0: Che cosa potranno imparare i giovani di oggi da questo libro, professor Celotto?
2: Noi speriamo che possano imparare tanto. Possono imparare la partecipazione, possono imparare la passione, possono imparare la difficoltà e la fatica con cui è nata la Repubblica, e che quindi la libertà, la democrazia non sono un regalo trascendente arrivato per caso, ma sono la grande lotta dei nostri nonni e dei nostri bisnonni.
0: Qual è il segno più importante che lascerà questo testo alle generazioni future, dottoressa Guerrini?
1: Allora, sicuramente è un testo che più passa il tempo più diventa irripetibile, perché chiaramente le persone che votarono allora hanno oggi più di 100 anni, quindi speriamo che è questo appunto il segno che lascia, cioè dar voce a quelle persone che comunque hanno fatto l'Italia.
0: E allora ringrazio gli autori del libro Viva il Re, Viva la Repubblica, edito da Mondadori, grazie ai colleghi della parte tecnica, grazie a tutti voi per averci seguito.
3: I libri AGR Parlamento. Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto, scrivere a grplibri@rai.it.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Le 17 passate da una manciata di secondi. Buon pomeriggio da Massimo Giacomini. Giornata dedicata alle celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica. Il 2 giugno, sono le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, è un atto di libertà senza precedenti che rinnova l'impegno collettivo all'affermazione, alla tutela e alla piena attuazione dei valori che sono il fulcro della Costituzione Casa Comune, che garantisce la vita della nostra comunità nazionale, i nostri diritti, richiamandoci, ha aggiunto il Presidente, ai nostri doveri di solidarietà. Con il suffragio universale, uomini e donne insieme per la prima volta, ha continuato Mattarella, decisero di lasciarsi alle spalle le macerie della guerra e le nefandezze di un regime oppressivo e totalitario per avviare la ricostruzione di un paese libero, democratico e repubblicano. Nella giornata del Capo dello Stato c'è stato anche l'omaggio al Milite Ignoto e la partecipazione alla tradizionale parata sui fori imperiali. E stasera, nella piazza del Quirinale, il grande evento I Volti della Repubblica. Le aule parlamentari riprenderanno invece i lavori domani, mercoledì, alla Camera con la discussione della mozione nell'ambito del settore dei giochi pubblici. Il Senato ripartirà dall'esame del disegno di legge sulla morte medicalmente assistita e del decreto rimpatri. Gli esteri, una notizia di esteri appunto, i raid russi sull'Ucraina, è salito a 17 vittime ed oltre 100 feriti il bilancio degli ultimi attacchi. Intanto le autorità di Kiev hanno ordinato l'evacuazione di oltre 7.000 civili da diverse città nella regione di Kharkiv, nel nord-est del paese, al confine con la Russia, per il timore dell'avanzata dell'esercito di Mosca. Ed è tutto, rimanete sintonizzati su GR Parlamento.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: E come sentite in sottofondo, sta iniziando la cerimonia di premiazione del progetto concorso dalle aule parlamentari alle aule di scuola, a lezione di Costituzione. L'anno scolastico di riferimento è il 2025-2026. Sentite appunto l'inno di Mameli, siamo nell'aula di Montecitorio. E appunto inizia questa cerimonia di premiazione e vi lasciamo con questo registro. Questa diretta.
2: Cari ragazzi, benvenuti a Montecitorio e grazie di essere qui. Signor Segretario di Presidenza del Senato, Senatore Marco Silvestroni, autorità tutte presenti, colleghi, desidero rivolgere innanzitutto un saluto cordiale a tutti voi.
1: Anche è uno dei vicepresidenti Costa, vicepresidente della Camera, che sta introducendo la cerimonia.
2: Scientifico musicale Farnesina, grazie veramente e complimenti.
1: Buon ascolto.
2: Che con l'esecuzione dell'inno nazionale italiano hanno aperto questa cerimonia rendendola ancora più intensa e significativa. È per me un grande piacere accogliervi oggi in quest'aula e premiare il vostro impegno in un concorso che vi ha chiamati a confrontarvi con i principi della Costituzione. Lo avete fatto attraverso lavori che meritano apprezzamento, non solo per la qualità dell'approfondimento, ma anche per la sensibilità con cui avete saputo cogliere il valore storico, civile e democratico della nostra Carta fondamentale. Il vostro lavoro assume un significato ancora più profondo perché si colloca nel contesto delle celebrazioni per l'ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica e dell'avvio dei lavori dell'Assemblea Costituente. Si tratta di avvenimenti fondativi della vostra storia, della nostra storia nazionale, che la Camera dei Deputati ha voluto ricordare promuovendo numerose iniziative volte a sollecitare una riflessione su quella stagione e sull'eredità che le scelte compiute allora continuano a rappresentare anche oggi per tutti noi. Tra queste iniziative voglio innanzitutto ricordare a tutti che proprio in quest'aula, il prossimo 25 giugno, avrà luogo la cerimonia celebrativa della seduta inaugurale dell'Assemblea Costituente, in cui interverrà anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La vostra presenza qui è la prova che queste celebrazioni debbano abbracciare l'intero Paese e soprattutto i giovani, non solo per rendere viva la memoria di passaggi storici tanto cruciali per il nostro essere cittadini in questo Paese, ma soprattutto per trasformarla in un'occasione di partecipazione attiva alla vita delle istituzioni. Palazzo Montecitorio rappresenta uno degli scenari centrali di quel solo apparentemente lontano 1946, impresso nella memoria di tutti gli italiani, innanzitutto per la scelta della Repubblica e per il primo voto di tutte le donne italiane. Qui infatti, nella Sala della Lupa, il 10 giugno 1946, la Corte di Cassazione ha dato lettura dei risultati provvisori del referendum istituzionale e qui si è riunita pochi giorni dopo l'Assemblea Costituente che, dopo 18 mesi di intenso lavoro, diede all'Italia repubblicana la sua Carta Costituente. Ed è questo il messaggio per la Camera dei Deputati, inteso veicolare a tutti gli italiani attraverso la mostra multimediale 1946, nasce la Repubblica, l'Assemblea Costituente a Montecitorio, che è stata allestita nella Sala della Lupa e che visiterete al termine di questa cerimonia. Molti di voi hanno approfondito le figure di donne e uomini che in quest'aula hanno discusso, si sono confrontati, hanno contribuito a scrivere la nuova cornice di principi e di diritti che ancora oggi guidano la nostra democrazia. Per questo è particolarmente significativo vedervi oggi seduti proprio sui banchi che sono stati di quei costituenti, banchi che custodiscono la memoria del legame tra culture politiche, anche molto distanti tra loro, da cui è nata la Costituzione e che ci richiamano alla responsabilità di essere parti attive della nostra democrazia. È una responsabilità che attraversa le generazioni e che oggi, idealmente, viene affidata anche a voi, che grazie alle vostre energie, alle vostre speranze, saprete senz'altro adempiere adeguatamente. Grazie ragazzi, grazie veramente.
3: Grazie al Vicepresidente della Camera, Sergio Costa. Io do il benvenuto a tutti voi, a voi che siete presenti in quest'Aula e anche a chi ci segue da casa per questo evento speciale, la cerimonia finale del concorso Lezioni di Costituzione dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Questa cerimonia entra a pieno titolo tra le celebrazioni del 2 giugno, festa della Repubblica, che lo ha ricordato anche il Presidente Costa, quest'anno, se possibile, ha un significato ancora più importante perché la nostra Repubblica compie 80 anni e qui la si vuole celebrare oggi proprio con una riflessione, un approfondimento sul valore della nostra Carta Costituzionale. I protagonisti di questa riflessione sono i giovani, siete voi, tanti giovani presenti qui oggi, studenti e studentesse delle scuole superiori che hanno partecipato a questo concorso e che oggi per un giorno, lo ricordava anche il Presidente Costa, siedono sui banchi dei deputati, ma sui banchi che furono dei nostri padri e delle nostre madri costituenti. Partecipate a questo concorso che è giunto alla sua 19ª edizione ed è un esempio virtuoso della collaborazione tra le istituzioni, tra la Camera, il Senato e il Ministero dell'Istruzione e del Merito. Saluto anche i rappresentanti del Ministero qui presenti, non rubo altro spazio perché lascio la parola adesso al segretario della Presidenza del Senato, Marco Silvestroni.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti, chiaramente saluto il Presidente Costa della Camera dei Deputati, care ragazze e cari ragazzi, per me è un grande piacere essere oggi qui con voi e a incontrarvi nell'avvicinarsi della festa della Repubblica. dei giovani cittadini voi siete che hanno compiuto in questi ultimi mesi un percorso di approfondimento e di conoscenza della nostra Carta Costituzionale. A nome del Senato della Repubblica e del Presidente Ignazio La Russa, di cui porto il saluto, desidero esprimere prima di ogni cosa a voi e ai vostri docenti e ai vostri dirigenti scolastici il più sincero apprezzamento per la passione e per l'impegno con cui avete portato a termine il vostro lavoro, in un momento e in una atmosfera così speciale. Questa edizione del concorso, dalle aule parlamentari alle aule di scuola, lezioni di Costituzione, si svolge infatti in un contesto particolarmente significativo, in cui celebriamo insieme l'ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica e dell'elezione dei componenti dell'Assemblea Costituente, di quelle donne e di quegli uomini che attraverso lo studio, la riflessione, il confronto, il dialogo hanno delineato le regole e i principi su cui fondare la nostra convivenza civile e hanno trovato le parole più adatte e più chiare per esprimerli. È una celebrazione non solo formale, quella che ci vede tutti coinvolti in questi mesi. Gli anniversari, le ricorrenze rappresentano infatti un'imperdibile opportunità per prendere fino in fondo coscienza di quanto accaduto nel nostro passato e farne una leva per costruire un fertile e solido futuro. L'iniziativa a cui avete partecipato, che vede convergere l'impegno istituzionale del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, del Ministero dell'Istruzione e del Merito, vuole essere proprio questo, un contributo all'arricchimento del bagaglio di conoscenza e di valori degli studenti che da ogni parte d'Italia vi partecipano e allo stesso tempo un tassello nella costruzione di un senso di appartenenza alla nostra comunità nazionale. I progetti che ci avete presentato mostrano la serietà e l'attenzione che avete dedicato a questo concorso nelle sue diverse fasi. Ricerca e elaborazione delle informazioni, lavoro di gruppo in classe e sul territorio, coinvolgimento di esperti e soggetti istituzionali, realizzazione di un elaborato digitale per raccontare con efficacia e originalità il risultato del lavoro svolto. Avete affrontato temi di grande rilievo, senza timore e con una non scontata capacità di ricondurli alla vostra esperienza e al vostro vissuto. Avete approfondito aspetti specifici della nostra Costituzione, riflettuto sulla loro genesi e analizzato il contributo dei singoli costituenti nella loro stesura ed elaborazione. Ma avete anche colto la ricchezza delle diverse parti del testo costituzionale e delle loro reciproche relazioni, a partire dai principi fondamentali con cui vi siete confrontati. Avete esplorato con intelligenza e sensibilità il significato dei diritti costituzionali, ponendo in evidenza la responsabilità individuale e la necessità dell'impegno personale di ciascuno nella loro attuazione, mostrando di comprendere il principio della limitazione reciproca dei diritti e la necessità che essi siano sempre posti in relazione ai doveri che li accompagnano verso se stessi e verso gli altri. Ascolteremo quindi con interesse i vostri interventi e gli spunti di riflessione che ci offrirete tra qualche minuto, prendendo la parola in quest'Aula. Le istituzioni e chi le rappresenta non possono trarre un arricchimento dal confronto, non possono che non trarre un arricchimento dal confronto con lo spirito critico delle generazioni più giovani che voi qui rappresentate. Quindi, carissimi ragazzi e ragazze, nel concludere questo mio breve saluto, voglio ringraziare nuovamente i dirigenti scolastici e i docenti che vi hanno accompagnato in questa avventura, cui hanno dedicato tempo, passione ed energia. Senza il loro impegno non avrebbero efficacia le iniziative che le istituzioni adottano per contribuire al percorso formativo di voi ragazzi, che siete e sarete i protagonisti del presente e del futuro di questa nazione. Mi auguro davvero che questa esperienza, questo incontro con il mondo delle istituzioni rappresentino una tappa importante nel vostro percorso di studio e di crescita personale e che possiate farne tesoro come cittadini attivi e partecipi della vita democratica e civile della nostra nazione. Con questo spirito, che spero sappiate mantenere sempre vivo, vi incoraggio a festeggiare la festa della nostra Repubblica. Grazie.
3: Grazie al segretario della Presidenza del Senato Silvestroni. Allora, Senato, Camera si alternano in questo concorso e in questa cerimonia anche di premiazione. Quest'anno tocca alla Camera, proprio qui dove, lo abbiamo già sentito più volte, 80 anni fa cominciavano i lavori dell'Assemblea Costituente che poi avrebbero portato all'elaborazione e all'approvazione della nostra Carta Fondamentale. Agli studenti di quest'anno è stata chiesta proprio una riflessione, un approfondimento su questo percorso costituente. Sono 10 le scuole vincitrici del concorso, ma per la proclamazione dei vincitori di quest'anno io lascio la parola al vicepresidente della Camera Costa e al segretario di Presidenza del Senato Silvestroni per la proclamazione.
2: Grazie. Desidero innanzitutto ricordare che il comitato di valutazione composto per la Camera dei Deputati Gaetano Amato, Gerolamo Cangiano, Irene Manzi, Rossano Sasso, per il Senato dai senatori Carmela Bucalo, Antonio Nicita, Andrea Paganella e Luca Pirondini e da funzionari di rappresentanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito ha premiato complessivamente 10 elaborati, di cui 3 premi speciali intitolati a Marta Genovieve Vita, Alessandra Siragusa e Antonino Caruso. Procediamo ora con la proclamazione delle scuole vincitrici e iniziamo con il liceo classico statale Marco Minighetti di Bologna, con il progetto I Fantastici 4, le pietre angolari dell'ordinamento repubblicato italiano.
3: Presidente. Allora, cominciamo il momento centrale di questa cerimonia, perché la parola va ai diretti protagonisti, ai ragazzi che avranno un minuto di tempo per descrivere e raccontarci il progetto con il quale sono arrivati alla cerimonia finale e poi vedremo a seguire senza interruzione un minuto, un breve estratto dei loro lavori. Allora, cominciamo con Paolo Martino che ci presenterà il progetto con il quale hanno vinto, che è un fumetto digitale per spiegare i primi articoli della Costituzione.
5: Grazie Presidente. Desidero innanzitutto ringraziare la Camera dei Deputati, il Senato della Repubblica e il Ministero dell'Istruzione e del Merito per questo riconoscimento. Il nostro progetto nasce dall'idea che la Costituzione non sia un semplice insieme di norme, ma un sistema di principi e valori condivisi. Abbiamo analizzato alcuni dibattiti svolti nell'Assemblea Costituente che hanno dato origine ai primi 4 articoli, ossia le pietre angolari del nostro ordinamento. Il progetto si è poi concretizzato nella realizzazione di un fumetto digitale e di un gioco didattico. E per rendere i contenuti più accessibili ai giovani abbiamo creato il personaggio di Mingo che fa da guida in questo percorso. Abbiamo scoperto come queste 4 norme fondino una democrazia nella quale il lavoro, nelle sue dimensioni materiali, intellettuali e spirituali, costituisce strumento di uguaglianza e perfezionamento della persona e della società. Abbiamo appreso che la Costituzione pone al centro la persona concreta, nella sua dimensione relazionale e solidaristica, e che il principio di equitas non coincide con un semplice egualitarismo, ma con l'uguaglianza delle opportunità, che tiene conto della diversità umana. Abbiamo compreso come i costituenti, pur appartenendo a culture e tradizioni politiche molto diverse, siano riusciti a collaborare in modo sinergico per costruire una Repubblica orientata al bene comune. Abbiamo maturato una maggior consapevolezza dell'importanza di un uso rigoroso del linguaggio, comprendendo come il lessico costituzionale veicoli una precisa idea di persona, di società e di Stato. Abbiamo infine colto come la Costituzione non sia solo un testo da leggere o conoscere, ma una guida di valori e principi da attuare nella vita quotidiana.
3: Vediamo subito il video che riguarda questa scuola. Qualche istante di attesa.

0: Complimenti, bella anche, ho visto oltre il lavoro la scuola. Proclamo ora vincitore il liceo scientifico statale Talete di Roma con il progetto Il contributo delle donne nel processo di costruzione della Carta Costituzionale.
1: Ascoltiamo Carolina Vanzetti che ci illustra il progetto del loro ebook per aiutarci a capire quale fu il contributo in particolare di 3 delle 21 donne costituenti.
2: Grazie Presidente, ringraziamo per questo riconoscimento al nostro lavoro.

0: Lo studio di documenti d'archivio, l'esame di testi storiografici, la consultazione di quotidiani dell'epoca e il confronto con esperti ci hanno da una parte messo di fronte ad una diversa metodologia di analisi storica, dall'altra resi maggiormente consapevoli del difficile e delicato tratto di strada percorso dai padri e dalle madri costituenti per arrivare a definire un testo che esplicitasse una convergenza di valori e ideali condivisi. La nostra attenzione, in particolare, ha voluto concentrarsi su tre delle 21 madri costituenti, tre donne che insieme costituiscono una sintesi degli sforzi di tutte le altre colleghe, che all'interno dell'Assemblea hanno espresso con fermezza e coraggio, per quanto alcune di loro ancora giovanissime, l'esigenza di inserire nella Costituzione principi di parità e uguaglianza tra uomini e donne. Hanno pensato alla donna, nella famiglia, nel mondo del lavoro, nell'istruzione, nell'assistenza sanitaria, operando sempre in sinergia, forti del sostegno l'una dell'altra, anche se di schieramenti politici diversi. E questa è stata la loro forza. Ci siamo emozionati di fronte al discorso che Teresa Mattei ha fatto il 18 marzo in aula, quando ha proposto la semplice aggiunta del fatto a quello che sarebbe divenuto il secondo comma dell'articolo 3, che ha dato organica e compiuta esplicitazione al principio di uguaglianza sostanziale. Parimenti Rina Merlin, che si è battuta per i diritti delle donne lavoratrici, e poi Laura Bianchini, attenta ai problemi dell'istruzione e dell'educazione delle future generazioni. Il loro impegno ha potentemente contribuito a formare quel mosaico di valori che a distanza di 80 anni è ancora a fondamento del nostro vivere civile e continua a testimoniare lo sforzo eroico di quanti hanno creduto nella riconquista della libertà e per essa hanno sacrificato la loro vita.
1: Grazie, vediamo subito il video.
2: Onorevoli colleghi, se osserviamo da vicino questo progetto di Costituzione, possiamo affermare che in esso vi è lo slancio verso il progresso, verso la giustizia, verso la pratica attuazione di una società più umana, più giusta, migliore dell'attuale. Teresa Mattei.
3: Le condizioni di lavoro devono consentire il completo adempimento della funzione sociale della maternità. Lina Merlin.
4: Finita la guerra, il nostro impegno non sarà diminuito. Viviamo in un'epoca che prepara un nuovo universo politico, morale, economico. Battista, ovvero Laura Bianchini.
5: A 80 anni da quel 2 giugno, quando tutti e tutti avevano finalmente potuto prendere parte alla vita democratica del paese, il nostro pensiero di studenti va a quei ragazzi e quelle ragazze che con il loro impegno hanno costruito l'Italia democratica. Attraversiamo idealmente anche noi quei sentieri battuti da quei giovani, da chi ha saputo spendersi per una scelta, per la scelta, quella della difesa dei diritti, in primis dell'uguaglianza e della dignità della persona, principio che è divenuto l'architrave della nostra Costituzione.

0: Ragazzi, passiamo adesso alla proclamazione dell'Istituto di Istruzione Superiore Giacomo Perlasca di Idro, provincia di Brescia, con il progetto Laura Bianchini e la scuola del futuro.
1: Ancora il tema delle donne costituenti, in particolare della costituente Laura Bianchini di origine bresciana. Diamo la parola a Brando Domenico Dallera.
2: Grazie Presidente. Il nostro progetto, intitolato Laura Bianchini, la scuola del futuro, consiste in un podcast in 5 puntate in cui è stata approfondita la figura di Laura Bianchini, una donna bresciana come noi, insegnante e protagonista della vita politica italiana, che ha partecipato ai lavori dell'Assemblea Costituente. Già durante la Seconda Guerra Mondiale, questa donna si è distinta per il suo impegno nella Resistenza e nel dopoguerra, tra le file della Democrazia Cristiana, ha portato nella politica la sua esperienza di docente, contribuendo in modo significativo al dibattito sulla riforma della scuola italiana. In particolare, ha partecipato alle discussioni sugli articoli 33 e 34 della Costituzione, che abbiamo approfondito nel podcast e che rappresentano ancora oggi le basi del sistema educativo della nostra Repubblica. La sua idea di scuola si fondava sulla libertà di insegnamento e sulla valorizzazione dell'istituto professionale.

all'epoca era spesso considerato un percorso secondario. Bianchini sosteneva che la scuola non doveva essere esclusivamente nozionistica, soprattutto in un secolo come il Novecento, segnato dallo sviluppo industriale e dall'innovazione tecnologica. Per questo immaginava un'istituzione capace di dialogare con il territorio e con il mondo del lavoro, integrando lo studio teorico con esperienze pratiche e formative. Questi principi sono gli stessi su cui si basano oggi gli istituti professionali, come il nostro indirizzo agrario forestale. Nel nostro progetto abbiamo voluto mettere in luce il suo pensiero visionario, evidenziando come le scuole professionali non siano più una scelta di serie B, ma un'opportunità formativa completa che unisce conoscenze teoriche e competenze pratiche. Grazie a questo percorso abbiamo capito che l'esperienza della scuola libera e democratica non è una cosa da dare per scontato, è il risultato di scelte coraggiose e di persone che hanno creduto nel valore dell'educazione come strumento di crescita personale e sociale. Oggi, grazie anche a figure come Laura Bianchini, possiamo vivere in un sistema scolastico più aperto e inclusivo, in cui l'istruzione professionale ha finalmente il riconoscimento che merita. Valorizzarla significa continuare a difendere quell'idea di scuola libera, concreta e vicino alla realtà, che Laura Bianchini aveva immaginato con grande lungimiranza.

0: Ora proclamiamo l'Istituto di Istruzione Superiore Federico II di Apricena, in provincia di Foggia, vincitore con il progetto Dall'ideale alla realtà, gli articoli 3 e 4 della Costituzione, in capitanata del 1946-2026.
1: E Maria Francesca Biancofiore ci illustrerà il loro video podcast che ripercorre le tappe della parità di genere.
2: Grazie Presidente. Rappresentare i nostri istituti in quest'Aula è un onore. Per noi cittadini da poco maggiorenni è l'occasione più importante per celebrare insieme gli 80 anni della Repubblica e l'inizio del nostro impegno civile. Il progetto della Ideale alla realtà, gli articoli 3 e 4 della Costituzione incardinata, è risultato di un'attività di educazione civica incardinata nel nostro territorio. Immaginate per un istante il vento che piglieranno nelle distese della capitanata. Tra quelle spighe risuonano le voci di donne che per 80 anni hanno cucito l'abito della nostra democrazia. Abbiamo voluto analizzare se quel vento portasse con sé le effettività dei diritti o solo la loro eco lontana. Il nostro lavoro ha ripercorso le tappe della parità di genere, dalla legge 66 del 1963 alla legge 162 del 2021. Questa ricerca rappresenta l'impegno corale di tutta la classe, la presenza dei nostri compagni maschi oggi testimonia che la parità di genere è una conquista comune. Il soffitto di cristallo si infrange solo se a colpire sono le mani di tutti. Nel nostro video podcast diamo voce a quattro generazioni, dal rumore dei passi sulla polvere del 1946 ad un immaginario 2050. È qui che risiede il nostro sogno, un'Italia in cui l'uguaglianza sostanziale sia realtà e dove per noi giovani lasciare il nostro paese sia una scelta e non una necessità. Portiamo con noi l'orgoglio di tutta la capitanata e la volontà di essere protagonisti del nostro tempo, non più spettatori dei diritti, ma loro interpreti quotidiani. Perché la Costituzione non è solo una legge, è la nostra voce per costruire il nostro futuro. Grazie.
3: Capitanata, terra di sole e di polvere, 1946, 1970, 2000, 2026, quattro donne di 20 anni a confronto.
4: Cittadina? No. Ho votato? Sì. Ma qua a Foggia? Comando solo in cucina.
5: Buongiorno, mi chiamo Angeline, vengo da San Marco, mi sento una cittadina a metà. L'articolo 3 della Costituzione dice che siamo tutti dall'equanza alla legge. Però non è proprio così, perché nelle piazze delle province siamo noi quelle che abbassiamo lo sguardo. La legge è cagnetta, ma la testa della gente no.
6: Buongiorno, mi chiamo Paola, ho 20 anni e vengo da Peschici. Mi sento cittadina, ma di una democrazia incompleta. L'articolo 3 è la mia forza, però la capitanata offre meno opportunità rispetto a quando ne offre ad un uomo. I diritti ci sono, i fatti mancano.
7: Non ti sembra esagerato?
8: Buongiorno, sono Mia, ho 20 anni, sono di Foggia, ma studio a Milano. Oggi, grazie all'articolo 51, abbiamo gli strumenti per la parità d'accesso agli uffici pubblici. Mi sento cittadina, perché grazie a chi ha fatto le battaglie prima di me, oggi non devo chiedere di esistere.

0: Passiamo ora a proclamare vincitore il liceo linguistico statale Antonio Gramsci di Olbia con il progetto Elogio della Costituzione. Viva la libertà!
1: E ascoltiamo Samuele Vitiello. Il loro video podcast si concentra sul tema della libertà che permea 4 articoli della nostra Costituzione.
2: Grazie Presidente. Che valore ha oggi la libertà? È una domanda che da giovani dovremmo farci più spesso, perché ciò che oggi ci sembra normale, come parlare, esprimerci, scegliere il nostro futuro, è in realtà il risultato di una lunga storia di diritti conquistati con impegno e responsabilità. Il nostro elaborato, Elogio della Costituzione Viva la Libertà, prende spunto dall'opera Elogio della Follia di Erasmo da Rotterdam e dallo studio dei lavori dell'Assemblea Costituente, da cui è nata la Costituzione della Repubblica Italiana. Abbiamo immaginato la Costituzione come una voce che parla in prima persona, che racconta i suoi valori fondamentali: libertà, uguaglianza, dignità e partecipazione democratica. Attraverso il linguaggio del video podcast abbiamo cercato di avvicinare questi temi alle nuove generazioni, mostrando come la legge fondamentale dello Stato non sia soltanto un insieme di norme, ma una presenza viva nella quotidianità di ogni cittadino. Articoli come quelli sulla libertà personale, di espressione e di religione, insieme al principio di uguaglianza, ci hanno guidati nel lavoro e ci hanno fatto capire quanto questi diritti siano collegati tra loro e fondamentali per la nostra convivenza civile. Ricevere questo riconoscimento nell'aula della Camera dei Deputati, dove è stata scritta la Costituzione, è per noi un grande onore, ma anche un invito alla responsabilità, quale di non dare mai per scontato i diritti che abbiamo conquistato, ma di impegnarci nella soluzione dei nostri doveri, volti a difendere in ogni gesto quotidiano i valori democratici del nostro Paese. Grazie.

0: 21 gennaio del 1948, ma la mia storia non è cominciata quel giorno, 1946, anno di grossi cambiamenti in cui l'Italia diventò repubblica grazie al referendum e si fondò l'Assemblea Costituente che mi diede vita.
1: Oggi sono qui con voi per ricordare che la libertà personale è uno dei beni preziosi che ogni essere umano possiede.
2: Un diritto fondamentale della Costituzione. Vi assicuro che tutti possano esprimere il proprio pensiero con lo scritto, con la parola o come spesso accade sui social.
3: Io sono l'articolo 33 della Costituzione italiana. Io dico chiaramente che l'arte e la scienza sono libere.

0: Possiamo ora procedere alla proclamazione dell'Istituto Superiore Securcio di Caltagirone in provincia di Catania, vincitore con il progetto La Penna Fantastica presenta lezioni di fantasia costituzionale, un viaggio con Gianni Rodeli e Ottavio Penna.
1: E Soraya Maria Cappadonna ci illustrerà il loro video digitale multilingue.
2: Grazie Presidente. A nome di tutta la classe desidero esprimere il nostro più sincero ringraziamento al Parlamento e al Ministero dell'Istruzione e del Merito per questo prestigioso riconoscimento. In un anno così significativo per la storia del nostro Paese, trovarci qui oggi assume per noi un valore ancora più profondo. 80 anni fa, donne e uomini molto diversi tra loro decisero di mettere da parte divisioni, paure e ferite per costruire insieme un futuro nuovo. Da quel dialogo nacque la nostra Costituzione. Per noi tutto questo non è rimasto soltanto sui libri di storia. Con il nostro progetto abbiamo scelto di raccontare la Costituzione ai bambini attraverso la fantasia, perché abbiamo capito che educare la cittadinanza significa, prima di tutto, imparare a immaginare un mondo migliore. Per questo motivo abbiamo creato una casa editrice immaginaria, La Penna Fantastica, il cui nome rappresenta un omaggio alla nostra concittadina, Ottavia Penna, madre costituente, e al maestro Gianni Rodari. Abbiamo scritto un libro digitale in 4 lingue, realizzato un sito internet e collaborato con gli alunni della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo Alessio Narbone, che hanno illustrato con i loro disegni il racconto. Nel nostro libro, 4 bambini incontrano Ottavia Penna e attraverso un viaggio nel tempo scoprono gli articoli 1, 2, 3, 10 e 11 della Costituzione. Da Roma, nel cuore dell'Assemblea Costituente, ai luoghi simbolo della città di Caltagirone, i protagonisti comprendono che la Costituzione non è solo un insieme di articoli, ma una storia fatta di lavoro, diritti e doveri, uguaglianza, accoglienza e pace. Durante il loro cammino incontrano anche Don Luigi Sturzo, figura fondamentale della nostra città e della storia italiana, che attraverso la sua esperienza di esilio e di impegno civile insegna ai bambini il valore della libertà. Mentre scrivevamo questa storia, ci siamo accorti che non stavamo soltanto raccontando la Costituzione, stavamo imparando a viverla. Abbiamo collaborato, discusso, ascoltato idee diverse, condiviso responsabilità e superato difficoltà. Abbiamo capito che la democrazia nasce proprio così, quando persone differenti riescono a costruire qualcosa insieme. Noi siamo soltanto studenti, ma grazie a questo progetto abbiamo compreso che i giovani possono custodire e trasmettere i valori costituzionali alle nuove generazioni, anche scrivendo una storia. Perché, ispirandoci alle parole di Rodari, anche inventare storie è una cosa seria, soprattutto quando si ha una penna fantastica in mano e la Costituzione nel cuore. Grazie.

0: Continuiamo ora con la proclamazione dell'Istituto di Istruzione Superiore Leonardo da Vinci di Porto Gruaro in provincia di Venezia, vincitore con il progetto Costituzione 4.0, l'etica nel codice della Repubblica.
1: E ascoltiamo Luca Mazzilo che ci illustra il loro progetto che vuole collegare i principi costituzionali ai temi delle tecnologie.
2: Grazie Presidente. Siamo qui per raccontarvi come abbiamo provato a trasformare la nostra carta costituzionale da documento statico a software morale dinamico. Il progetto Costituzione 4.0, l'etica nel codice della Repubblica, è stato cantiere di 11 settimane, in cui abbiamo cercato di capire se i nostri diritti fondamentali fossero pronti a sfidare gli algoritmi e l'intelligenza artificiale. Siamo partiti dalle fondamenta, dagli articoli 2, 3, 9, 21 e 41 della Costituzione. Analizzando portali come normativa, ci siamo chiesti come il principio di uguaglianza possa sopravvivere ai bias algoritmici o come la libertà di espressione si scontri con la realtà della rete. Per noi la cittadinanza digitale non è solo saper usare un dispositivo, ma pretendere che quel codice tecnologico rispetti il codice etico della Repubblica. Il nostro percorso è stato un vero lavoro di squadra interdisciplinare. Abbiamo usato strumenti come Google Workspace per il brainstorming, GIMP e Inkscape per dare un'identità visiva ai nostri concetti e abbiamo realizzato un sito di 10 pagine che funge da glossario tecnico-giuridico tra autodeterminazione e digital divide. Abbiamo vissuto questa esperienza come un vero debug etico. Abbiamo imparato che unire il rigore del giurista alla logica dello sviluppatore non è solo possibile, è necessario per evitare che l'innovazione alimenti nuove disuguaglianze. Cosa ci rimane? La consapevolezza che la tecnica deve essere sempre al servizio del pieno sviluppo della persona umana. Oggi torniamo a casa sapendo che il futuro della Repubblica non dipende solo dalla potenza dei nostri processori, ma dalla solidità dei nostri valori. Abbiamo aggiornato il linguaggio, ma il cuore del sistema resta l'uomo. Grazie per aver dato ascolto alla nostra visione.
3: Il nostro viaggio si chiama la Costituzione 4.0, un'esplorazione pratica tra tecnologia, diritto ed etica digitale.
4: In questa sezione potete mettervi alla prova con i nostri quiz, esplorare risposte alle domande più frequenti e condividere con noi le vostre idee e riflessioni.
5: L'impresa etica non sottrae valore agli azionisti, aggiunge valore alla società.
6: La transizione energetica non è solo una scelta ambientale, ma un obbligo costituzionale.
7: Diritti, regole, algoritmi. Ma ricordiamoci che il cuore del mondo digitale siamo e saremo sempre noi. Grazie da tutta la classe.
8: Procediamo ora con l'assegnazione del premio speciale intitolato alla memoria dell'ispettrice del Ministero dell'Istruzione Marta Genovier De Vita, conferito al progetto che si è distinto per l'utilizzo di tecnologie informatiche avanzate ai fini dell'innovazione e dello sviluppo delle metodologie didattiche. Vince il premio speciale Marta Genovier De Vita il Liceo Scientifico Statale Leonardo da Vinci di Firenze con il progetto Dietro le quinte della Costituzione, un'indagine sugli articoli 7 e 8 della Costituzione.
1: Il rapporto tra Stato e Chiesa nel loro podcast è illustrato da Vittoria Ariani.
9: Grazie Presidente. Il nostro progetto ha avuto al centro un tema importante e sempre attuale, il rapporto tra lo Stato e le confessioni religiose. Per affrontarlo abbiamo realizzato un video podcast in 5 puntate. Immaginate ciascuna come una cronaca delle discussioni che hanno portato all'approvazione degli articoli 7 e 8 della Costituzione, rivissute attraverso interviste ai protagonisti e brevi cortometraggi animati. Partendo dalle fonti storiche, come gli atti dell'Assemblea Costituente, abbiamo messo all'opera la nostra creatività e la nostra capacità di lavorare insieme per un obiettivo comune. Ognuno ha dato il contributo che sentiva più in linea con le proprie inclinazioni personali. Molti hanno lavorato alla redazione dei testi, qualcuno si è occupato del suono e della composizione delle musiche, altri della registrazione dei video e del montaggio, altri ancora della creazione delle animazioni e della grafica. Una parte di noi si è impegnata a recitare la parte dei presentatori del podcast o dei padri e delle madri costituenti, Calamandrei, Nenni, Mattei e La Pira. Così, utilizzando le tecnologie digitali per esprimere al meglio le nostre potenzialità, abbiamo ridato vita a momenti e protagonisti di una storia che non sentiamo più così lontana da noi. Buonasera a tutti e benvenuti a Dietro le Quinte. In questi episodi seguiremo gli sviluppi quotidiani del rapporto tra Stato e Chiesa.
10: Oggi, 25 luglio 1946, inizia il lavoro delle sottocommissioni. Di quella che ci interessa, la prima, che si occupa dei diritti e dei doveri dei cittadini, fanno parte due esponenti delle principali forze politiche, Togliatti per i comunisti e La Pira per la Democrazia Cristiana.
9: Ma prima di affrontare questa tematica, andiamo ad analizzare una breve sintesi degli antefatti.
11: Nel 1870 l'Italia conquista lo Stato Pontificio. La conseguenza? Quest'ultimo vieta ai cattolici l'accesso alla vita politica, con la bolla non expedit. Nasce così la questione romana, un conflitto tra Stato e Chiesa, che avrà come soluzione i patti lateranensi dell'11 febbraio 1929.
10: Possiamo analizzare le posizioni che generano tensioni tra i costituenti.
9: Da una parte c'è la Democrazia Cristiana, che si mostra favorevole all'inclusione dei patti lateranensi nella Costituzione. Dall'altra invece ci sono i partiti laici, che si mostrano contrari. Sentiamo ora l'opinione dell'onorevole Nenni.
12: Vogliamo quindi uno Stato che garantisca a tutti ogni forma di libertà, anche quella religiosa.
10: Abbiamo il piacere di parlare con Piero Calamandrei. Onorevole, cosa ne pensa dell'articolo approvato?
13: Penso che uno Stato che riconosce un'altra sovranità dentro di sé indebolisca la propria autorità.
0: Passiamo ora all'assegnazione del premio speciale intitolato alla memoria dell'onorevole Alessandra Siragusa, che viene attribuito al progetto che si è distinto per la promozione del principio di legalità anche con riferimento al territorio di appartenenza, richiamando le norme della Costituzione in materia. Vince il premio speciale Alessandra Siragusa, l'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Archimede di Cammarata, provincia di Agrigento, per il progetto Costituzione, Legalità e Impegno Antimafia.
1: E Gabriele Russotto ci illustra il loro progetto che indaga il rapporto appunto tra Costituzione e legalità.
14: Grazie Presidente. Un sincero ringraziamento per averci conferito un premio così prestigioso e per noi inaspettato. Il percorso che abbiamo sviluppato e che oggi presentiamo è scaturito da un'esigenza profonda: sottrarre la Costituzione all'astrattezza delle formule giuridiche per restituirla alla sua dimensione naturale, quella di uno strumento vivo di cittadinanza attiva. Abbiamo voluto essere esploratori e narratori civici, non spettatori passivi. Volevamo capire come i diritti e doveri di cui godiamo oggi siano il frutto di un lungo e tortuoso cammino storico, reso possibile dal coraggio di alcuni eroi civili. Il nostro viaggio si è articolato lungo tre direttrici. Siamo partiti dalla cornice giuridica degli articoli 2, 3 e 54, analizzando i concetti di solidarietà, uguaglianza sostanziale e il dovere di servire le istituzioni con disciplina e onore. Abbiamo poi ricercato questi principi nella complessa realtà della Sicilia del secondo dopoguerra, esaminando la questione meridionale e il fenomeno mafioso, come ostacoli sistematici alla democrazia e allo sviluppo civile. Infine, abbiamo dato un volto e una voce a questo conflitto etico attraverso due figure straordinarie del nostro territorio, Accurso Miraglia e Placido Rizzotto, simboli del miglior sindacalismo e di riscatto sociale, che ha sfidato apertamente il giorno. Questo lavoro ha unito in modo sinergico tre anime diverse del nostro istituto: l'indirizzo tecnico elettronico, il tecnico chimico e il liceo scientifico. Ci siamo impegnati sul campo della ricerca tra le fonti d'archivio, le testimonianze dirette e i luoghi della memoria. Il risultato visivo e documentale di questo sforzo è il video che abbiamo realizzato, una sintesi in tre momenti che unisce la sacralità della nostra Costituzione, la cruda realtà dello sfruttamento agrario e la luminosa eredità dei nostri eroi civili. La scuola, come presidio permanente di legalità, diffonde questo lavoro sul territorio per lanciare un messaggio chiaro. La legalità è un impegno quotidiano e collettivo. Contro l'indolenza e la rassegnazione, la memoria dei nostri martiri civili ci impone di restare svegli e di essere ogni giorno custodi rigorosi della nostra democrazia. Grazie per averci ascoltato.

0: non è solo una legge, è una scelta.
1: La morte li ha presi, la loro forza è rimasta. La violenza li ha zittiti.
2: Accursio Miraglia è un simbolo della lotta contadina e dell'impegno antimafia in Sicilia.
3: Placido Rizzotto è una figura simbolo della lotta alla mafia in Sicilia.
4: La forza dell'uomo civile è la legge. La forza del bruto e del mafioso è la violenza fisica e morale. Noi abbiamo fiducia nella legge degli uomini civili.

0: complimenti, sempre complimenti. Tra l'altro voglio fare i complimenti agli studenti che sono intervenuti molto meglio di me e di tanti colleghi ancora che intervengono dai banchi, dagli scranni. Bravi per la tranquillità e sicurezza con cui intervenite senza trapelare emozione. La proclamazione delle scuole vincitrici si conclude infine con l'attribuzione del premio speciale intitolato alla memoria del senatore Antonino Caruso, che viene riconosciuto al progetto che si è distinto per la valorizzazione e promozione del dialogo intergenerazionale alla luce delle norme e dei principi sanciti dalla Costituzione italiana. Vince il premio speciale Antonino Caruso l'Istituto di Istruzione Superiore Vittorio Emanuele II di Lanciano in provincia di Chieti con il progetto Le Madri Costituenti Abruzzesi.
1: Ed Alice Di Vito ci illustra il loro progetto.
2: Grazie Presidente. Mimena e Maria, questo momento lo dedichiamo soprattutto a voi. Oggi riportiamo qui, in quest'aula, il vostro sogno, quello per cui vi siete spese e battute 80 anni fa. Oggi riportiamo la storia dove merita di stare. L'incanto della Costituzione sta nel saper parlare a ragazzi nati nel terzo millennio, cresciuti in un tempo che corre veloce, rumoroso e spesso cinico. Un tempo che ci dice continuamente che appassionarsi, dedicarsi, curarsi di un'idea è vano e che la politica abita luoghi distanti da noi. Che inganno! Narrare con un videopodcast l'avventura politica di Maria Federica Gamben e di Filomena Delli Castelli ci ha disvelato una verità tanto evidente quanto spesso dimenticata, che la storia, in fondo, siamo noi. Tanto dobbiamo alle madri costituenti abruzzesi che hanno lasciato la loro casa di provincia per scrivere di uguaglianza, di solidarietà, di pari opportunità, di pace in quell'opera d'arte che è la Costituzione. Raccontare Memera e Maria non è stato soltanto un lavoro scolastico, è stato appassionarsi a un'idea, è stato un atto di riconoscenza verso due ragazze che avevano la mia stessa cadenza dialettale. La democrazia è una pianta che va annaffiata. Vive quando gli studenti di una classe liceale riscoprono la storia di due donne della propria terra e la riportano nella memoria viva del paese. Memena e Maria, vogliamo ringraziarvi. Farlo qui. Farlo ora. Ci avete donato molto più di una carta. Ci avete lasciato una possibilità. Adesso sta a noi non buttarla via. Grazie.
3: Siamo due ragazze abruzzesi, Giorgia e Grazia, e state ascoltando il podcast Le Madri Costituenti Abruzzesi. Come è stato possibile per noi donne conquistare ruoli riconoscibili nella società? È noto che il 2 giugno 1946 nasce di fatto la Repubblica e viene eletta l'Assemblea Costituente. Quello che forse è meno noto è che in quell'assemblea furono elette 21 donne, e tra queste due abruzzesi, proprio come noi, Filomena Delli Castelli e Maria Gamben. Così si chiamavano. Se volete scoprire chi sono state davvero e come hanno cambiato la nostra storia, continuate a seguire il nostro podcast.
4: Immagina di avere 30 anni. Sei una maestra elementare, nata a Città Sant'Angelo, un paese abruzzese dove tutti si conoscono. Hai appena preso un treno per Roma. Nella valigia non ci sono solo i vestiti, ma il peso della speranza di migliaia di donne che per la prima volta hanno votato ed hanno scelto te per cambiare la storia del loro paese. Quella che vogliamo narrare è la vita di Filomena Delli Castelli.
3: Negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale, quando questi stereotipi sembravano radicati nell'immaginario collettivo, si avvia la missione politica di Maria Federica Gamben per cambiare la condizione della donna in Italia, per concederle il rispetto che merita.
5: Le madri costituenti abruzzesi, Memena e Maria, sono state persone lungimiranti che hanno saputo far valere le proprie idee. Consapevoli che per una donna non era e non è affatto sufficiente la semplice compagnia di un cesto di lana.
6: Desidero ringraziare in conclusione tutte le studentesse e gli studenti intervenuti, i loro docenti, dirigenti scolastici che li hanno accompagnati in questo percorso di approfondimento. Rivolgo a ciascuno di voi il mio più sincero apprezzamento e le mie congratulazioni per aver partecipato con impegno, interesse ed entusiasmo a questa iniziativa di alto valore formativo a beneficio dei giovani. Mi auguro inoltre che possiate custodire nel tempo il ricordo di questa significativa esperienza. Grazie ragazzi, grazie.
1: Grazie Presidente, noi siamo arrivati al culmine di questa cerimonia, il momento atteso della premiazione, quindi io invito il Vicepresidente della Camera Costa e il Segretario di Presidenza del Senato Silvestroni a raggiungermi qui nell'emiciclo, invito anche la Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito Simona Montesarchio per la consegna delle targhe, per la foto d'occasione, diciamo, per questo momento così solenne che raccoglie l'emozione e la partecipazione di quest'Aula. Abbiamo ascoltato con molto interesse gli studenti che hanno illustrato questi lavori che veramente ci riflettono l'impegno e la capacità di ripensare quanto fa parte della nostra memoria ma anche dei nostri progetti. Allora, il Vicepresidente della Camera premia il Liceo Classico Statale Marco Minghetti di Bologna e ritira la targa Maddalena Fronticelli Baldelli. Grazie.

Grazie. Ora il segretario della Presidenza del Senato premia il Liceo Scientifico Statale Talete di Roma, ritira la targa Guglielmo Campioni. Andiamo un po' veloci perché insomma la cerimonia è stata intensa ma anche lunga. Grazie. Foto. Grazie. La capo dipartimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito premia all'Istituto di Istruzione Superiore Giacomo Perlasca di Idro in provincia di Brescia e ritira la targa Alessia Brunori. Grazie. Il vicepresidente della Camera premia all'Istituto di Istruzione Superiore Federico II di Apricena in provincia di Foggia, ritira la targa Nicola Terlizzi. Grazie. Il segretario della Presidenza del Senato premia il Liceo Linguistico Statale Antonio Gramsci di Olbia, ritira la targa Alessandra Liggeri. Grazie, quando sentite il click dei fotografi possiamo salutarci. La capo di Dipartimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito premia l'Istituto Superiore Secusio di Caltagirone in provincia di Catania, ritira la targa Samuele Giarratana. Grazie. Il vicepresidente della Camera premia l'Istituto di Istruzione Superiore Leonardo da Vinci di Porto Gruaro in provincia di Venezia, ritira la targa Ginevra Perin. Grazie. Passiamo ai premi speciali. Il segretario della Presidenza del Senato premia il Liceo Scientifico Statale Leonardo da Vinci di Firenze, ritira la targa Lapo Misuri. La capo dipartimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito premia l'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Archimede di Cammarata in provincia di Agrigento e ritira la targa Giorgia Nocera.

Ultimo premio, il vicepresidente della Camera premia l'Istituto di Istruzione Superiore Vittorio Emanuele II di Lanciano in provincia di Chieti, ritira la targa Alessandro Caniglia. Termina qui la cerimonia di premiazione di lezione di Costituzione. Io invito i presidenti a rimanere qui nell'emiciclo con me. Ringrazio tutte le autorità presenti, tutti gli studenti, gli insegnanti che li hanno accompagnati e seguiti anche in questo importante lavoro, celebrazione che vogliamo chiudere con uno sguardo all'Europa, con l'esecuzione dell'inno europeo da parte sempre del Liceo Scientifico Musicale Farnesina di Roma, diretto dal maestro Roberto Boarini. Grazie a tutti e a tutti noi. Buona festa della Repubblica.

0: Onorevoli deputati
1: e onorevoli colleghi,
2: la seduta è aperta.
3: Continua ad ascoltare il podcast, la prima stagione, l'antologia e i primi episodi della seconda stagione su Camera.
4: Rai GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
5: Sono le 18:06 in questo momento. Oggi è la festa della Repubblica e andiamo al destino di Umberto II, passato alla storia come il re di maggio, re d'Italia per poco più di un mese, dal 9 maggio al 13 giugno 1946. Il professor Francesco Perfetti ne ha tracciato il profilo, dunque ascoltiamolo insieme.
6: Oggi parleremo di Umberto II, passato alla storia come il re di maggio per il breve periodo della sua monarchia, dal 9 maggio al 13 giugno del 1946. La sua vicenda ha attraversato fasi cruciali della storia italiana del Novecento, ma quasi sempre da una posizione defilata, schiacciato com'era dalla figura di suo padre, il re d'Italia Vittorio Emanuele III. I Savoia regnano uno alla volta, recitava il motto della casa, e questo principio ha relegato Umberto II al ruolo di semplice spettatore della storia. Fino all'ultimo, quando è riuscito a vivere come protagonista solo la caduta definitiva della monarchia italiana e il lungo esilio dalla patria.
7: Cos'è che le manca di più?
8: Cosa mi manca di più? Il mio paese.
6: Abbiamo scelto come inizio e fine del nostro percorso due date. 15 settembre 1925. Umberto, principe di Piemonte, compie 21 anni, diventa maggiorenne e si affaccia alla vita pubblica. 13 giugno 1946, Umberto II, in seguito alla vittoria della Repubblica nel referendum istituzionale, lascia l'Italia e parte per l'esilio. Per parlare dell'ultimo sovrano della dinastia Sabauda è con noi il professor Francesco Perfetti.
9: Umberto ebbe una vita che fu una somma di vite, quella del principe Charmant, amato dalle nobildonne e dalle dame di tutta Europa, quella del principe ereditario, abituato ad una vita di rappresentanza ma lontano dalla politica, quella del luogotenente del regno, chiamato a guidare il paese in rappresentanza del padre in un momento particolarmente difficile, infine quella del re di maggio, che cercò di risollevare le sorti dell'istituto monarchico. Personalità difficile, complessa, contraddittoria, che richiama alla mente quella del suo avo, Carlo Alberto, di Talamleto, come lui, morto in esilio in Portogallo.
6: Cominciamo con gli anni della giovinezza di Umberto, quando è il principe più ambito d'Europa, fino al matrimonio con la principessa Maria José del Belgio, che sembra il coronamento di una bella favola.
10: Umberto diventa maggiorenne nel 1925. Ha iniziato la sua carriera militare, è tenente presso il 91esimo reggimento di fanteria. Si trasferisce a Torino, va a vivere a Palazzo Reale. Una ballata popolare a lui dedicata così recita: Umberto, figlio del re soldato, al trono destinato e dalle donne amato. In questi versi c'è del vero. Umberto è uno degli uomini più invidiati d'Europa. Giovane, affabile, sensibile, considerato bellissimo, ricco, di avvenire certo. Umberto non perde occasione per manifestare un portamento e un'eleganza che verranno magnificati fin dai giornali statunitensi. Nei suoi anni di vita torinese, Umberto passa da un avvenimento mondano all'altro. Si crea una fama di grande corteggiatore. Il suo biglietto da visita è un gioiello a forma di U con brillanti, ambitissimo da nobildonne e attrici. Gli viene addirittura attribuito un flirt con Milly, una delle più famose soubrette del tempo. Umberto spende grandi quantità di denaro, si diverte, sembra un principe uscito da una fiaba di altri tempi. Si affacciano gli anni 30, il decennio che porterà l'Italia verso il baratro della guerra. Umberto ha 26 anni, è il più giovane colonnello dell'esercito e l'8 gennaio del 1930 diventa una data fondamentale nella vita del principe di Piemonte, un giorno che rimarrà a lungo nell'immaginario di tutti gli italiani. Il giorno delle nozze con Maria José. Il suo abito da sposa in velluto color panna è disegnato dallo stesso Umberto. Il loro matrimonio è combinato da anni, da quando i due sono ancora bambini. In previsione di esso, Maria José viene mandata a studiare a Firenze. Le nozze tra i due principi sono considerate una grande opportunità dinastica. Ne è chiara dimostrazione la sfarzosità delle nozze per le quali Vittorio Emanuele non lesina spese, cosa che non passa inosservata, vista la ben nota oculatezza economica del re. Per Umberto e Maria José saranno anni ricchi di impegni. Umberto diventa generale. La famiglia si trasferisce a Napoli. Nel 1934 nasce la primogenita Maria Pia e poi nel 1937 sarà la volta di Vittorio Emanuele, il principe di Napoli, il futuro erede al trono. Questi sono gli anni in cui Maria José, di formazione democratica, comincerà a sentire come insopportabili sia le derive illiberali del regime fascista, sia l'acquiescenza formale del re nei confronti di Mussolini. Prende parte ai salotti liberali, a frequentazioni clandestine con noti antifascisti. Il rapporto con Umberto non è facile, o quantomeno lineare.
6: Ben trovato, professor Perfetti. Salve. Allora, le chiedo subito un affondo. Allora, pregi e difetti di questo nostro principe negli anni di formazione?
9: Beh, i pregi sono soprattutto, vorrei dire, la sua intelligenza, la sua capacità di andare a fondo, diciamo, nelle cose. Umberto è uno studioso. I suoi difetti sono soprattutto il fatto che negli anni della formazione è stato costretto ad una educazione non solo militare, ma addirittura militaresca, dall'ammiraglio. Dall'ammiraglio Bonaldi. E quindi questo ha il suo peso nel bloccare una personalità che invece in realtà è abbastanza espansiva.
6: Invece voglio chiederle del rapporto fra Umberto e Maria José. Noi abbiamo visto questo matrimonio.
9: Sì.
6: Mi verrebbe a dire se, voglio dire, questa favola italiana degli anni 30 è quasi la nostra storia di Carlo e Diana di quel periodo?
9: Non direi che sia possibile stabilire un collegamento fra i due.
6: Come eco popolare?
9: Sì,
6: dire,
9: come eco popolare può darsi, nel senso che a un certo punto c'è questa atmosfera di fiaba che è dietro le quinte. Però non dimentichiamo che il matrimonio di Umberto è un matrimonio combinato, cioè un matrimonio di Stato.
6: Certo.
9: E quindi che poi lei sia realmente innamorata di Umberto, e Umberto, ecco che torniamo ai pregi e difetti della personalità, la sposi più che altro per dovere, questo è un altro tipo di discorso.
6: Ecco, c'è stato un cenno anche nel racconto alla famosa storia di Milly, che da giovane fosse stata...
9: Sì, Umberto era un uomo considerato molto bello. L'ambasciatore Incisa di Camerana, che fra l'altro è autore di un bellissimo libro sulla luogotenenza, scrive: Umberto è come un divo, è il personaggio di transizione, la figura di transizione fra Rodolfo Valentino e Tyrone Power. È un personaggio che ha un grande fascino nel mondo femminile. Con Milly è una storia sulla quale i rotocalchi dell'epoca, i giornali dell'epoca hanno profuso pagine e pagine.
6: Ci sono dati storici?
9: Ci sono dati storici, nel senso che lui l'ha conosciuta e l'ha frequentata in continuazione, le ha fatto doni in continuazione, e il re fra l'altro lo fa spostare quando a un certo punto questa storia diventa un po' troppo forte. Per la verità, Milly ha raccontato in una intervista degli ultimi anni che il loro rapporto era un rapporto di profonda amicizia, senza avere... ma oltre a quella con Milly ce ne sono tante altre. Per esempio, tanto per citare un nome, c'è la storia con Jeanette MacDonald, la famosa attrice americana, alla quale è legata anche una vicenda, diciamo così, dai contorni giallo rosa, perché all'improvviso apparve una notizia su un giornale francese nella quale si diceva che Maria José, per gelosia, aveva colpito, aveva sparato a questa attrice sulla Costa Azzurra. In Italia questo evento viene cancellato, la censura blocca la diffusione di questa storia, la storia va avanti perché...
0: Ma quindi, voglio dire, anche i rapporti con la moglie c'era anche un terreno di difficoltà.
9: Sì, c'era un terreno di difficoltà per le relazioni sentimentali, vere o presunte, questo è un altro tipo di discorso, delle quali è traccia nei rapporti di polizia che si trovano appunto all'archivio centrale dello Stato.
0: Raccontiamo ora un episodio storico poco conosciuto, raccontato da Umberto II in un'intervista del 1966. Vittorio Emanuele III nel 1940 avrebbe ispirato un complotto per rovesciare Mussolini e scongiurare l'entrata in guerra dell'Italia. Vediamo.
11: Che tra Mussolini e Vittorio Emanuele III non sia mai corso buon sangue è risaputo. Ma la distanza tra monarchia e regime fascista subisce una rapida accelerazione nel 1938, l'anno delle leggi razziali e soprattutto del forte avvicinamento di Mussolini a Hitler. Nella primavera del 1940, con la guerra in Europa già iniziata, sono molti quelli che temono il nostro ingresso nel conflitto e vorrebbero scongiurarlo. Certamente i Savoia, dall'intraprendente Maria José al prudente monarca, passando per il principe Umberto e per Amedeo di Savoia, viceré d'Etiopia. Badoglio, capo di Stato Maggiore dell'Esercito, e molti generali che conoscono il pessimo stato di salute dei nostri armamenti. Il Vaticano con il nuovo Papa Pio XII e l'attivissimo Monsignor Montini, sostituto della Segreteria di Stato. Ma sono contro la guerra anche diversi gerarchi fascisti, come Balbo, Grandi, Bottai, perfino il potente capo della polizia Arturo Bocchini. E soprattutto è contrario il conte Galeazzo Ciano, genero del Duce e ministro degli Esteri, che non nasconde le sue posizioni antitedesche. Si sa per certo di molti incontri tra i diversi protagonisti di questa fronda, anche se poco si conosce del loro contenuto. Lo stesso Vittorio Emanuele III sembra abbandonare la consueta cautela e prende l'iniziativa. Scrive Ciano nel suo diario il giorno 14 marzo 1940, a meno di 3 mesi dalla dichiarazione di guerra.
12: Al golf mi avvicina il conte d'Acquarone, ministro della Real Casa. Parla apertamente della situazione in termini preoccupati e assicura che anche il re è al corrente del disagio che perturba il paese. A suo dire, Sua Maestà sente che da un momento all'altro potrebbe presentarsi per lui la necessità di intervenire per dare una diversa piega alle cose. È pronto a farlo e anche con la più netta energia.
11: Di più Ciano non dice. Ma nel 1966, dal suo esilio portoghese, Umberto II rilascia un'intervista, ancora oggi poco conosciuta, in cui fornisce maggiori dettagli.
13: Il conte d'Acquarone mi rivelò un piano sul quale la corona faceva affidamento per evitare al paese la sciagura della guerra. Il sovrano riteneva di avere una sola possibilità di togliere a Mussolini il potere, provocare un voto di sfiducia del Gran Consiglio del Fascismo. Il personaggio sul quale il re dovette fare affidamento fu il conte Galeazzo Ciano. Lui solo, per la sua particolare posizione che gli derivava dall'essere genero di Mussolini, poteva prendere l'iniziativa. L'essere lui il promotore e magari il nuovo capo del governo avrebbe inoltre sdrammatizzato la crisi, facendo apparire la sostituzione del duce quasi un provvedimento deciso in famiglia.
11: Il 14 marzo, al circolo del golf, Acquarone incontra Galeazzo Ciano, proprio come quest'ultimo scrive nel suo diario, e gli prospetta l'ipotesi di rovesciare Mussolini e prenderne il posto. Dunque, la conversazione sarebbe andata ben al di là delle poche battute riferite dal genero del duce. Sentiamo, sempre dalle parole di Umberto, come Ciano avrebbe risposto alla proposta del re.
14: Il Gran Consiglio non esprimerà un voto di censura per la politica del Duce, perché il Duce in persona mi ha detto che non lo riunirà più per molto tempo. Ha già deciso che, al momento giusto, la guerra sarà dichiarata senza che si debba disturbare il Gran Consiglio per questa piccola formalità, come si è espresso lui stesso. Io sono grato a Sua Maestà, ma non so proprio cosa potrei fare per non deludere la sua speranza.
11: La storia ci dice che questa manovra non produsse alcun frutto, che Mussolini poté pronunciare indisturbato la dichiarazione di guerra. Rimane l'interrogativo. Se il tentativo di Vittorio Emanuele III fu portato avanti davvero con decisione e fallì solo per la mancanza di collaborazione e forse di coraggio del conte Ciano, oppure se anche questa iniziativa del re, come tante altre in passato nei confronti di Mussolini, fu viziata fin dall'inizio da un'intrinseca debolezza che la condannava alla sconfitta.
0: Professore, prima di entrare nel chiederle se sì. È storicamente fondata questa storia, le chiedo una cosa su Umberto ancora. Politicamente, negli anni di formazione e poi negli anni in questi anni 30 che abbiamo visto, è defilato, è coinvolto. Umberto fa parte dello scenario politico.

0: presente nelle manifestazioni ufficiali, e questo tutto sommato giovava anche al fascismo, anche al fascismo rivoluzionario, perché dava il senso, diciamo, di una sorta di avallo della tradizione. Certo. Però Umberto certamente non era fascista, non amava il fascismo, e Mussolini a un certo punto si rende conto di questo fatto, lo dice esplicitamente in alcuni colloqui, dice: Umberto è uno molto intelligente, contrariamente a quanto si dice, certamente non è fascista, a differenza dei suoi cugini Savoia, però è un uomo che ha una discrezione tale, e la discrezione è la sua qualità morale, che è il peso della sua personalità. Aggiunge Mussolini con una battuta: non uscirà mai dalle convenzioni, rimarrà sempre il Beppo di papà suo.
1: Beppo di papà suo. Ecco, invece, torniamo a questi fatti, queste ipotesi, sì. Insomma, queste ipotesi che 3 mesi prima della dichiarazione di guerra si agitassero queste...
0: No, non è una ipotesi. Fra l'altro, a quella colazione fu presente anche Umberto, tant'è che esistono altre conferme, per esempio nell'archivio Vaticano c'è una nota di Monsignor Maglione a Monsignor Tardini, nella quale si fa riferimento a questo colloquio e si va anche oltre. Si dice che Ciano potrebbe essere il successore in pectore a breve termine. Vittorio Emanuele tiene il figlio lontano, diciamo, da ogni ipotesi di attivismo politico, ma lo usa in una certa situazione, in un certo momento storico, mandandolo insieme con Acquarone a fare questo tipo
1: di fronda,
0: chiamiamola così, insomma. Ecco, questo è il significato, diciamo, di questo episodio. Ci dà anche la dimostrazione di come Vittorio Emanuele pensasse sempre, legalitario fino all'ultimo, a rovesciare Mussolini, ma attraverso una giustificazione, la convocazione del Gran Consiglio. Certo. Anche qui, se vogliamo, c'è una battuta di Mussolini che dà proprio l'idea, diciamo, del suo legalismo. Quando siamo nel 24, Amendola va da Mussolini e gli dice: ma qui mi preoccupo, la situazione è quella che... Il re gli risponde: io sono cieco e sordo, i miei occhi e le mie orecchie sono il Senato e la Camera. Quindi non farò mai qualcosa che non venga, questo è il succo, da un atto, diciamo, costituzionalmente riconosciuto.
1: La fuga a Brindisi nelle ore successive all'armistizio è forse la pagina più buia e drammatica per Casa Savoia. Umberto II ricorda quei momenti in un'intervista televisiva concessa a Nicola Caracciolo nel 1979.
2: L'8 settembre del 1943 l'Italia, alleata della Germania nazista e in guerra contro Inghilterra, Stati Uniti e Unione Sovietica, alza bandiera bianca. È la sconfitta. Gli alleati sbarcano a Salerno. I tedeschi si impadroniscono più o meno di tutto il resto del territorio italiano. La famiglia reale con il primo ministro Badoglio lascia Roma e si rifugierà a Brindisi.
3: Perché si decise di lasciare Roma? Cioè, perché si decise di non difendere Roma?
4: Perché era una cosa che non si poteva, a parte che non c'era il mezzo di difendere Roma. E poi, se uno avesse anche potuto farlo, naturalmente avrebbe dato ragione e agli alleati e ai tedeschi per reagire. E sappiamo in quale modo avrebbero reagito.
3: Operativamente, cioè, che cosa accadde allora?
4: Accade che si ricevette l'ordine di andare tutti a Pescara e siamo andati a Pescara.
3: Nel diario di Puntoni e nel diario di Campello, il suo aiutante da campo, tutte e due le volte viene detto chiaramente che lei non era d'accordo per lasciare Roma. Puntoni lo dice molto, molto, molto chiaramente, adesso cito a memoria le sue parole, ma... Così racconta la scena Puntoni, dice che al castello del duca di Bovino, a Crecchio, lei lo chiamò nella sua camera e gli disse appena entrò: secondo me l'aver lasciare

0: abbandonato Roma è stato un grave sbaglio.
1: Aver lasciato Roma in quel modo,
0: sì,
1: può essere uno sbaglio. In quel modo, senza avvisare i ministri, ecco, quella era l'unica mia... Sì, la cosa che ancora adesso, naturalmente sono convinto che è stato un peccato.
0: Secondo Puntoni, lei considerò perlomeno l'ipotesi di tornare a Roma.
1: Cioè, ci fu una riunione e io dissi, se avete bisogno di qualcheduno, ovviamente sono pronto a tornare a Roma. E poi, invece...
0: Fu deciso di no.
1: Fu deciso di no.
0: Mi scusi l'indiscrezione della domanda, ma lei non sta forse coprendo, voglio dire, non raccontando un dissenso che vi fu perché ritiene di non doverlo fare? Cioè, no, lei non andò più in là di quello che ci dice ora?
1: Non andai più in là, assolutamente.
2: Il diario dell'aiutante di campo del principe di Piemonte, Francesco Campello. In data 8 settembre scrive: butto la mia poca roba nella valigetta e scendo con il principe di Piemonte. Non posso trattenermi dal dirgli francamente che questa fuga precipitosa mi sembra una vera pazzia. Condivide quanto vado dicendo. Non credo di esagerare scrivendo di averlo veduto disperato per la fuga e per questa confusione generale. Il principe a ogni modo è pienamente d'accordo con me. È nero. Non gli ho sentito dire una parola, tranne ripetere tra sé e sé: Dio, ma che figura, che figura.
3: Allora, c'è questo contrasto evidentemente fra la memorialistica e le risposte che mi aiuti a capire, professore.
4: Sì.
3: Sono risposte reticenti, sono risposte impacciate.
4: Sono impacciate e reticenti allo stesso tempo. Mm. E mostrano ancora una volta diciamo un lato della personalità di Umberto, la sua devozione al padre, il fatto di non mettere in pubblico,
3: ecco,
4: diciamo, il dissenso con il padre,
3: che non l'avrebbe mai fatto,
4: non l'avrebbe mai
3: pubblicamente
4: fatto, mai fatto. Umberto non vuole partire. Non vuole partire, ne parla...
3: Questo è certo, storicamente.
4: Questo è certo, ne parla con varie persone, a cominciare da Badoglio e via dicendo, a cominciare dal re, eccetera.
3: Però alla fine obbedisce.
4: Ma alla fine obbedisce. Dietro ci sono anche altre motivazioni, che non sono soltanto, appunto, quelle che più note. C'è anche, proprio dietro, come dire... nelle retrovie la pressione della Santa Sede, che è preoccupata per la sorte di Roma. Alla fine decidono di partire e Umberto nel corso del viaggio più volte manifesta l'intenzione di voler tornare indietro. Campello,
3: quindi, sì,
4: Francesco di Campello racconta in questo diario che aveva già predisposto un aereo per il ritorno, un aereo che sarebbe stato guidato da lui e da un altro ufficiale per il rientro di Umberto a Roma con partenza alle 21 da Pescara.
3: Ma quindi è il re che fu irremovibile.
4: Il re, molto è la regina, e poi è Badoglio. A un certo punto a Pescara c'è un momento nel quale, presente il re, Umberto va da Badoglio e gli dice: io ho deciso di rientrare a Roma. E Badoglio gli dice: non puoi,
3: punto.
4: Non puoi, punto e basta. Tu sei un ufficiale, io sono superiore di grado.
3: Ah, così la mette, ho capito. Senta, professore, due particolari però. Da una parte lui dice che Roma era indifendibile militarmente, comunque, il giudizio che dà a posteriori.
4: Sì.
3: E dall'altra questo strano convoglio che arriva a Pescara passando vari posti di blocco tedeschi senza che succeda nulla.
4: Sì, sulla mancata difesa di Roma, in effetti sotto un certo profilo ha ragione Umberto, perché le truppe italiane erano certamente superiori per numero, ma erano inferiori per armamento e soprattutto erano inferiori anche da un punto di vista, diciamo pure psicologico, perché non avevano avuto ordini, non c'era un piano di difesa organizzato e via dicendo. Per quanto riguarda invece la storia dei posti di blocco e la storia diciamo della cosiddetta fuga di Pescara, A un certo punto lì le cose sono ancora abbastanza controverse, perché si è parlato a lungo di una ipotesi in base alla quale ci sarebbe stato un accordo con i tedeschi, soprattutto voluto da Kesselring. E per inciso desidero ricordare che se questo accordo ci fu, come penso sia probabile, fu fatto da Kesselring contro la volontà di Hitler e senza che Hitler ne fosse al corrente, in base al quale ai militari sarebbe stato consentito appunto di transitare.
3: Tali erano
4: sostanzialmente.
3: Dopo l'armistizio instaurato il Regno del Sud, Umberto entra in contatto con gli alleati e sembra non aver altro pensiero che quello di combattere per risollevare l'onore dei Savoia.
5: Umberto sbarca a Brindisi con la frustrazione di un militare che non ha potuto combattere. Decide di mettersi in contatto con gli alleati. Chiede di poter costituire un'armata italiana per combattere le truppe tedesche al fianco degli alleati. Ma gli anglo-americani sono sospettosi, vorrebbero addirittura che il principe vestisse in borghese senza divisa. Gli americani sono fortemente prevenuti nei confronti della monarchia italiana, che considerano collusa con il fascismo. Gli inglesi hanno un atteggiamento assai più aperto nei confronti dei Savoia, ma né gli uni né gli altri si fidano dell'esercito regio. Il governo Badoglio e la corona hanno bisogno di una forza militare. Combattere al fianco degli alleati vuol dire il riconoscimento della co-belligeranza, uno status fondamentale per il futuro politico del paese. Al nord, Mussolini ha fondato la Repubblica Sociale, uno stato fantoccio controllato da Hitler. Roma è occupata dai tedeschi. Al sud, il governo di Brindisi e il re. L'Italia è spaccata in due. Umberto è risoluto nella sua azione. Organizza il primo reparto militare italiano inquadrato nelle truppe alleate. È il primo raggruppamento italiano motorizzato. Sono 5.000 uomini. E Umberto ricorda: gli americani accettavano che noi si combattesse accanto a loro, ma con molte esitazioni politiche e ricordandoci spesso che eravamo stati loro avversari. Il reparto italiano in dicembre si distingue nella battaglia di Montelungo sul fronte di Cassino. Umberto si impegna nelle azioni militari, tanto che gli americani lo propongono per una medaglia al valore. Gli viene addirittura rimproverato di mettere la propria vita a repentaglio con troppa leggerezza e, come afferma il generale Clark, di esporsi deliberatamente alla morte. Umberto vuole riscattare la sua immagine, l'immagine di Casa Savoia. Nel mentre, Maria José con i figli e con l'ultima nata, Maria Beatrice, è riparata in Svizzera e da qui si prodiga in raccolte di fondi e attività di sostegno per le forze partigiane del Nord Italia. È il 1944. Umberto lavora alla costituzione del Corpo Italiano di Liberazione. Gli alleati gli impediscono di assumerne il comando per timore di rinvigorire troppo l'ascendente di Casa Savoia sugli italiani, però spingono su Vittorio Emanuele per una decisione definitiva. Vogliono che il re abdichi in favore del figlio. Chiedono che la monarchia si rinnovi, che salga sulla scena il principe, mai direttamente colluso nelle scelte del regime. L'insistenza degli alleati è pressante, quasi umiliante per l'anziano re, che è costretto a coinvolgere Umberto nella delicata questione. Finalmente Umberto, dopo aver dimostrato le sue doti militari, si avvicina a pieno diritto alla gestione delle scelte politiche. È il vero punto di svolta nella vita pubblica e privata del principe di Piemonte. Vittorio Emanuele non vuole abdicare. Gli viene prospettata l'ipotesi di una reggenza, ma è contrario. Piuttosto si impegna, una volta liberata la capitale, ad affidare la luogotenenza al figlio. Il governo è a Salerno. Il 4 giugno gli alleati entrano a Roma e il giorno successivo il re nomina Umberto luogotenente generale del regno. Con la luogotenenza in modo temporaneo, tutti i poteri passano in mano ad Umberto. Vittorio Emanuele si autosospende e va via a Napoli in Villa Maria Pia. La sua attività preferita sarà la pesca in compagnia di un anziano barcaiolo. Nella Roma liberata, Umberto si trasferisce al Quirinale. Formalmente è il rappresentante del re, ma nella realtà dei fatti agisce da sovrano. Il luogotenente garantisce il riassestamento della vita democratica. Dopo lo scioglimento del governo Badoglio, affida il governo all'anziano Ivanhoe Bonomi, governo nel quale sono rappresentate tutte le forze antifasciste. Umberto si ritaglia un ruolo super partes, si pone a garanzia di una legalità costituzionale ancora incerta. In poche parole, manifesta la propria idea di monarchia.
3: Professore, ci sciolga un po' i dubbi che ci genera questo racconto, perché allora noi vediamo questo principe ereditario che è un coraggioso militare, diventa un interlocutore importante degli alleati, si muove ottenendone la stima in qualche modo, no?
4: Sì.
3: E suo padre che comunque è come se non volesse lasciarlo correre, nel senso che diventa luogotenente del regno, addirittura è lui poi che nell'Italia
4: sì,
3: repubblicana dà l'incarico di governo.
4: Perché, come mai? Perché Vittorio Emanuele è contrario all'istituto della reggenza in quel particolare momento, e c'è un motivo che di solito gli storici non hanno preso in considerazione, travolti dalla polemica politica. C'è un motivo che è legato anche alla personalità di Vittorio Emanuele III e a una giustificazione di carattere puramente giuridico, perché l'istituto della reggenza a termini di statuto, e lo statuto albertino era quello che ancora vigeva, implicava che il reggente avrebbe dovuto essere approvato dalle camere, e le camere in quel momento non c'erano più. Questa era timore di...
3: Ma quello non è un momento in cui la casa brucia e le scelte da fare sono decisive.
4: Ma appunto per questo nasce poi il compromesso di tirare fuori un altro istituto che, per la verità, gli americani e gli inglesi non capiscono, perché per loro la sottigliezza giuridica non esiste, che è quello della luogotenenza, che è un istituto che nella storia appunto della monarchia italiana è stato utilizzato più volte.
3: Senta, ma questo re che poi andrà col pescatore a Napoli, finalmente sì, ritirandosi dalla scena, ma non ha fatto un clamoroso errore, in qualche modo danneggiando, oltre che suo figlio, semplifico evidentemente, sì, anche la dinastia stessa? Non è controproducente queste mosse che ha fatto Vittorio Emanuele III?
4: Forse a questo punto no, controproducenti nel senso che forse avrebbe dovuto farlo molto prima. Questo è una questione, un punto che gli è stato rimproverato anche da gran parte dei suoi consiglieri monarchici e da tante persone, da tanti studiosi. Avrebbe dovuto appunto lasciare il trono molto prima, investendo subito sulla figura del figlio.
3: Ma non lo
4: fece. Questo non lo ha fatto.
3: Col senno di poi è un po' complicato,
4: certo,
3: sempre tirare le conclusioni. Arriviamo alla svolta finale. Con la fine della guerra l'Italia inizia a rinascere dalle sue macerie, ma la parabola dei Savoia giunge al tramonto. 2 giugno 1946 si svolge il referendum monarchia repubblica. Vediamo come ci arriva il paese.
5: Umberto, facendo fede agli impegni presi, indice le elezioni per l'Assemblea Costituente e un referendum popolare sulla questione istituzionale fondamentale per l'assetto costituzionale del Paese, la scelta tra monarchia e repubblica. L'Italia è un'immensa arena elettorale. Le sinistre avrebbero preferito che a decidere su monarchia o repubblica fosse stata l'Assemblea Costituente. Temono la fedeltà del Sud alla monarchia. La data stabilita per le due consultazioni è il 2 giugno. Umberto chiede al padre di abdicare, comprende che l'unica possibilità di vittoria è nelle sue mani, comprende che l'istituto monarchico può salvarsi solo attraverso il rinnovamento. Ma il re ancora non vuole lasciare il potere nelle mani di suo figlio. Lo farà solo il 9 maggio, a 27 giorni dalla data del referendum. Abdica a Napoli alla presenza del notaio Angrisani, in carta bollata da 12 lire, e parte per Alessandria d'Egitto. Non vedrà più l'Italia. Il principe di Piemonte diventa Umberto II, il re di maggio, il nuovo re. Acclamato, in taluni casi fischiato o ignorato. Annuncia che in caso di vittoria della monarchia farà indire un nuovo referendum di conferma. Vuole accreditarsi come re democratico. Ma il tempo è poco, il volere degli italiani arriva inesorabile. Vota l'89% degli elettori. Si contano i voti. Il 4 giugno la monarchia ha un notevole vantaggio, ma in una sola notte la situazione si rovescia. la monarchia è sconfitta. Il 54% degli italiani ha votato per la Repubblica.
6: Il dubbio che vi fossero dei risultati che non corrispondevano a verità vi è stato nella maggioranza degli italiani allora, e ancora se ne parla, ma forse non si osa parlarne a voce alta. Direi solo che è strano in fondo il fatto che le schede furono bruciate pochi giorni dopo il primo scrutinio, quando il re aveva chiesto anche un riesame dei risultati.
5: Vengono presentati i ricorsi. Umberto ordina alla famiglia di partire per l'estero e decide di rimanere in Italia fino alla sentenza della Corte di Cassazione. La Corte si limita a dare il quadro dei risultati, ma non proclama la Repubblica. Il governo sostiene che i risultati sono scontati e chiede la proclamazione. Umberto si trova di fronte alla decisione della sua vita. Sciogliere il governo, far arrestare i ministri, incitare gli italiani alla rivolta, chiedere l'aiuto dell'esercito fermamente monarchico. Oppure partire, lasciare il suo paese. Umberto parte, si avvia verso Cascais, in Portogallo, verso i 34 anni d'esilio, durante i quali non rivedrà mai più l'Italia. Maria José andrà a vivere in Svizzera con i figli.
3: Professore, facciamo fuori subito un equivoco, perché abbiamo sentito Amedeo di Savoia parlare di una maggioranza presunta degli italiani che avrebbe dubbi sull'esito del referendum. Secondo lei è così?
4: Beh, questo è quantomeno discutibile, non c'è dubbio. Semmai che ci siano stati dei dubbi, anche perché ci furono scorrettezze o leggerezze, diciamo così, questo è un dato di fatto. Nei giorni che vanno dal 10 al 13, il giorno della partenza di Umberto per l'esilio, c'è una polemica fortissima, perché il governo o alcuni settori, segmenti del governo, sostengono che ormai di fatto la Repubblica ha vinto e che quindi...
3: Senza aspettare. Il 18, diciamo.
4: E nella notte del 12 si riunisce il Consiglio dei Ministri e stabilisce che il capo del governo è capo provvisorio dello Stato. A questo punto c'è una riunione, diciamo, fra Umberto, i suoi collaboratori e tutte, vengono prospettate alcune ipotesi. La prima è quella di considerare l'atto una sorta di colpo di Stato e quindi di arrestare il governo. La seconda è quella di dire facciamo finta di niente e arriviamo appunto al 18. La terza, che è quella che sceglie Umberto, è quella di dire andiamo via, perché altrimenti scoppia la rivoluzione.
3: Perché a me viene dire la saggezza di fare questa scelta, Umberto?
4: Beh, intanto perché c'erano stati nei giorni successivi al referendum, c'erano stati dei tumulti di parte monarchica con morti eccetera, quindi c'è un clima da potenziale guerra civile.
3: E quindi quella scelta invece
4: decide di partire lanciando
3: bene del paese,
4: un proclama nel quale dice: beh, il governo ha fatto un atto rivoluzionario, quindi io non riconosco la Repubblica, però vado in esilio.
3: Allora, quest'uomo, per capirne un po' le dimensioni, libro, luogo, film?
4: Ma guardi, ci sono diverse biografie, ma io suggerirei il volume di Falcone Lucifero, L'ultimo re, che riporta i diari del ministro della Real Casa quasi giorno per giorno nel periodo che va dal 44 al 46, quindi un documento di prima mano.
3: Film c'è?
4: Film, non ci sono film su Umberto, però io vorrei dare un suggerimento, vorrei suggerire di vederci Amarcord, perché in Amarcord tutto sommato c'è quel personaggio di Gradisca che nasce e prende il nome, fra l'altro, dalla presunta relazione con un Umberto, e anzi il nome nasce da questo, Gradisca Principe, e quindi
3: E come luogo invece?
4: Come luogo, guardi, io direi una visita a Cascais, dove non c'è più Villa Italia.
3: In
4: Portogallo, al suo posto c'è un albergo di lusso, ma visto che si è a Cascais, fare da Cascais un salto ad Oporto per vedere invece la casa dove ha vissuto il suo avo Carlo Alberto, anche lui morto in esilio.
3: Andiamo, professore. Io non so perché, ma ho il sospetto che in lei ci sia qualche sentimento monarchico, mi sbaglio?
4: Qualche simpatia forse, simpatia, anche per me.
3: Definiamola così, sì. Stiamo sì. Abbottonando. Per il nostro approfondimento di oggi seguiamo un suggerimento del professor Perfetti e andiamo a Cascais in Portogallo, dove l'ultimo re ha vissuto gli anni dell'esilio. Qui, a pochi mesi dalla morte di Umberto II, avvenuta il 18 marzo dell'83, i discendenti di Casa Savoia si ritrovano in occasione della divisione dei suoi beni, a cominciare da Villa Italia, la sua ultima residenza. I familiari di Umberto, la moglie Maria José in primis, si incontrano in un'atmosfera dominata dalla malinconia e dal passato. Tutti si muovono e parlano come avvolti da un'aura di nostalgia per un tempo ormai perduto e che non potrà più tornare.
7: Gruppo di famiglie in un esterno, il non grande giardino di Villa Italia, molto ben curato. È una delle rare occasioni in cui l'ex regina Maria José è riunita con tutti i figli. Ancora più raro il fatto che la riunione di famiglia avvenga a Cascais. Il motivo è la divisione dei beni del defunto re Umberto, Villa Cimeli, ricordi. Il tutto sotto lo sguardo vigile dell'esecutore testamentario, l'ex re di Bulgaria Simeone di Sassonia-Coburgo, delegato a questa incombenza da Umberto poco prima della sua morte.
8: Erano molti visitatori italiani che venivano in questi ultimi anni ancora a trovare l'ex re?
9: Moltissime, centinaia venivano. Ogni nave, ogni aereo, diciamo, che passava, pullman interi passavano,
10: anche pullman,
9: pieno, ti ricordi?
10: Sì, poi quel parcheggio che hanno fatto specialmente
9: apposta lì davanti, c'era la coda.
8: Si è detto che c'è stato l'ex re faceva una grande raccolta di cartoline per ricordarsi i luoghi italiani che non poteva più vedere, vero?
9: Sì.
8: Che conserverete?
9: Beh, naturalmente sì.
10: Quello tutto,
9: certo. Abbiamo case.
10: Reliquie, direi, tutto questo, sì.
8: L'eventuale vendita di questa villa non è un po' l'atto finale di un periodo che si è aperto quando suo padre ha lasciato l'Italia dopo l'abdicazione?
9: Ma non vedo come lei intende questo atto finale.
8: Intendo nel senso di un periodo storico in cui bene o male Umberto II si è ancora considerato re d'Italia, continuando a vivere qui in esilio.
9: Però la storia continua, la successione di Casa Savoia continueranno sempre, come l'ho sempre detto, sia con gli ordini, sia con le opere di bene che possiamo fare. Questo non sarà assolutamente cambiato niente, anzi sarà ancora di più, e voglio mantenere esattamente le linee che papà faceva, e forse in una maniera più attuale.
11: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
12: Nelle scorse settimane la Commissione Cultura della Camera ha svolto interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dell'Università e della Ricerca, e dunque ha risposto la Ministra Bernini. Buon ascolto.
13: Non reca lo svolgimento di interrogazione a risposta immediata su materie di competenza del Ministero dell'Università e della Ricerca. Saluto il Ministro Bernini, che prende parte alla nostra seduta in rappresentanza del Governo, e avverto che la pubblicità dei lavori e delle interrogazioni a risposta immediata sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la web TV della Camera dei Deputati. Ricordo che i deputati possono partecipare alla seduta odierna anche in videoconferenza Anche in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento. Ricordo altresì che secondo l'articolo 135, primo periodo del regolamento, il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il rappresentante del Governo per non più di 3 minuti e successivamente l'interrogante ha diritto di replicare per non più di 2 minuti. Iniziamo quindi con l'interrogazione 505357 a firma Manzi, iniziative per il rafforzamento del sistema universitario. La deputata Manzi ha facoltà di illustrare la sua interrogazione.
14: Grazie Presidente, saluto la Ministra e si parla di programmazione se vogliamo rispetto alla nostra interrogazione, nel senso che questo è un anno importante, l'anno in cui è di crocevia se vogliamo, in cui si concluderà quello che sono i finanziamenti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e rispetto al quale però l'Università si trova in una situazione anche di grave incertezza. I parziali reintegri finanziari che ci sono stati al Fondo di Finanziamento Ordinario 2025 per il 2025 e per il 2026 non sono stati sufficienti in realtà a recuperare quelli che erano stati e che sono i consistenti tagli che gli Atenei hanno subito. Manca una chiara manca certezza, mancano politiche appunto specifiche rispetto alla programmazione, rispetto al progressivo superamento anche del precariato all'interno del settore universitario, e quindi quello che noi chiediamo al Ministero è innanzitutto sapere un impegno anche rispetto alla revisione del tetto dell'80% riguardante la spesa per il personale e poi anche una revisione, se si è in programma, quali sono gli interventi per una revisione anche dei criteri di distribuzione dell'FFO.
13: Grazie Ministro.
15: Grazie Presidente, ringrazio l'onorevole Manzi. Mi permetterò di fare qualche riferimento ai numeri che appunto non sono opinioni ma fatti. I fatti ci dicono che nel 2026 il Fondo di Finanziamento Ordinario ha raggiunto la quota più alta della sua nascita, oltre 9 miliardi e 400 milioni, in aumento quest'anno. Per questo continuo francamente a non comprendere su quali basi si continui a parlare di tagli. Il Fondo di Finanziamento Ordinario nel 2026 cresce di oltre 24 milioni rispetto al 2025, ma soprattutto aumenta del 2,5% rispetto al 2023 e dell'8,8% rispetto al 2022. Non sono dati casuali, perché mi riferisco ovviamente ad un bilancio, quello del 2022, che non corrisponde alla, diciamo, attività che inerisce a questo governo. In 4 anni l'aumento complessivo è stato di 758 milioni di euro. Ma come chiede l'onorevole interrogante, analizzerei la spesa. La dinamica dei costi di personale è un tema serio e rappresenta uno dei principali indicatori della sostenibilità del sistema universitario. Anche qui serve chiarezza: l'autonomia universitaria è un valore costituzionale, autonomia significa anche responsabilità nelle scelte di reclutamento, nella capacità di programmare nel medio e lungo periodo senza compromettere gli equilibri di bilancio. Il governo ha fatto la sua parte, ovvero con legge di bilancio 2026 abbiamo finanziato un piano straordinario dedicato ai ricercatori, soprattutto quelli impegnati in progetti PNRR, una misura che consentirà per le sole università il reclutamento di circa 1700 ricercatori in tenure track per un investimento strutturale, quindi non one shot ma strutturale, di 52 milioni di euro. Questa non è una retromarcia sulla ricerca, è l'esatto contrario. Ed è importante ricordare anche un altro dato che lei adombrava nell'interrogazione: i bilanci degli Atenei italiani sono in attivo e solamente 2 università superano la soglia dell'80% del rapporto tra spese di personale ed entrate. E su questo certamente ci concentreremo nella predisposizione del nuovo fondo di finanziamento ordinario. Dunque, siamo davanti a un sistema che deve saper investire bene le risorse che riceve. Le risorse pubbliche non devono essere distribuite automaticamente, ma produrre qualità. E i recenti risultati della valutazione della qualità della ricerca ci dicono, e qui concludo Presidente, che all'aumento quantitativo del reclutamento non sempre ha corrisposto un ritorno sulla qualità, quindi sarà nostro impegno supportare le università, proprio perché autonomia significa libertà di programmare e investire, ma anche assunzione di responsabilità dei risultati. Il nostro obiettivo sarà continuare a rafforzare il sistema universitario dando agli Atenei gli strumenti per garantirne anche la sostenibilità.
13: Grazie Ministro Manzi per la replica.
14: Grazie. Sapevo che ci saremmo confrontati anche rispetto alla tematiche appunto inerenti, i numeri inerenti l'entità del fondo di finanziamento. Come però ci tenevo a ricordare, c'è una situazione di oggettiva difficoltà e sofferenza da parte dell'università per il futuro, proprio perché la fine dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza non offre in realtà in questo momento, in assenza di una azione di programmazione complessiva, certezze purtroppo alle nostre università, le quali appunto anche quegli interventi che sono stati ricordati rispetto alla legge di bilancio scorsa riguardano posizioni essenzialmente non stabili e quindi precarie, con un superamento tra l'altro di quel vincolo, il che è un grosso limite in termini di programmazione complessiva di quello che è le attività delle università. In questo momento ci troviamo appunto di fronte anche a una situazione davvero di moltiplicazione da un lato caotica o comunque di ridimensionamento di quello che è il sistema pubblico universitario, una precarizzazione che è stata anche incentivata da una delle riforme che abbiamo esaminato tra l'altro a livello parlamentare, quella relativa ai contratti di ricerca. C'è un altro tema su cui le università in questo momento, e anzi ci auguriamo di poter avere notizie extra interrogazione rispetto a una misura che è all'attenzione di questa commissione, che è quella relativa appunto alla riforma dell'abilitazione scientifica nazionale, su cui c'è una situazione oggettiva anche qui di incertezza rispetto a quello che sarà, di incertezza rispetto all'università. La riforma in questo momento è ferma, quindi vorremmo anche, ovviamente non poteva essere tema di questa interrogazione, ma sapere come potremmo procedere rispetto a coloro che ambiscono anche a conoscere il proprio futuro a livello delle università. Quello che noi chiediamo in questo momento, proprio di fronte a una situazione di una fase importante di transizione come quella rappresentata dalla fine del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, quello che noi chiediamo di sapere rispetto alla situazione dei tanti ricercatori precari che in questo momento si trovano con incarichi a svolgere il proprio lavoro quotidiano impegnativo all'interno delle università, quali saranno oggettivamente le misure, e quindi non siamo in questo senso soddisfatti rispetto alle risposte, che verranno messe in campo rispetto ai prossimi. Chiaramente sappiamo che è una programmazione che è successiva a quella della durata di questo governo. Penso che il 2027 non aspetta in questo caso, soprattutto il futuro.
13: Grazie, proseguiamo con l'interrogazione Piccolotti, iniziative urgenti per contrastare la precarietà dei ricercatori universitari e garantire sostenibilità finanziaria del sistema universitario.
16: Grazie Presidente, anch'io torno sui rischi di instabilità finanziaria delle università italiane, perché sono uscite diversi articoli di Stefano Paleari che hanno appunto segnalato come tra il 2019 e il 2024 il costo del personale delle università è aumentato del 10%, mentre invece il fondo di finanziamento ordinario è cresciuto del 2,7%. A questo si aggiungono altri fattori esogeni come la fine del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, gli investimenti immobiliari, il fatto che le università telematiche non adeguatamente regolamentate abbiano raggiunto un numero di studenti superiore al 20% del totale, distraendo risorse, e tutto questo accade in un momento in cui diciamo c'è il problema che con la fine del PNRR si producono tutta una serie di vie di uscita, di espulsioni dal sistema universitario di assegnisti e ricercatori che invece erano stati inseriti grazie alle risorse del PNRR. Per noi sono numeri molto importanti, parliamo di circa 15.000 assegnisti in meno, parliamo di 40.000 dottorandi che premono sul sistema perché naturalmente vorrebbero avere l'opportunità di continuare la loro carriera. A fronte di questi numeri ci sono investimenti per 50 milioni per il 2026 che possono coprire, come lei ha detto prima, esclusivamente 1.700 posizioni. Allora la nostra interrogazione, ho chiuso, chiede se il governo intenda prendere delle misure per fare in modo che i soldi del PNRR che sono stati spesi non siano stati sprecati, visto che i ricercatori saranno costretti ad andare all'estero.
13: Ministra, prego.
15: Grazie Presidente, grazie Onorevole Piccolotti. Con la legge di bilancio 2025 abbiamo istituito un fondo da 300 milioni di euro per il consolidamento delle iniziative di ricerca e dei percorsi innovativi nati grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, legando il finanziamento a obiettivi e risultati misurabili. Con l'ultima legge di bilancio 2026, lo ha ricordato, abbiamo introdotto un piano straordinario di reclutamento che però non ha carattere congiunturale ma strutturale, quindi si ripeterà. La risposta alla sua domanda, l'ultima sua domanda, è sì, si ripeterà, per favorire l'ingresso dei giovani ricercatori nel sistema universitario e negli enti pubblici di ricerca. Quindi non solamente le risorse concrete e stabili che abbiamo detto, quasi 19 milioni di euro già nel 2026, ma nel 2027 diventeranno 61 milioni annui strutturali e non una tantum. Quindi si tratta, lo ripeto, come dicevo già all'onorevole Manzi, di una misura non one shot ma strutturale. Un piano che non solo consentirà l'assunzione di 2.000 ricercatori con una priorità proprio per quelli impegnati nei progetti PNRR, ma che vuole dare continuità ad un'attività di ricerca che non avrebbe senso se dopo un investimento di 11 miliardi di euro fatto con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza non tenesse conto non solo del capitale infrastrutturale ma anche e soprattutto del capitale umano. Infatti abbiamo introdotto anche il piano triennale della ricerca con risorse già stanziate di 1 miliardo e 200 milioni di euro, un calendario di bandi già tutti usciti con tempi e risorse certe, sono usciti tutti entro il 30 di aprile, in questo momento sono aperti 3 bandi disponibili, diciamo PRIN, PRIN Hybrid e Synergy Grant, disponibili per le candidature dei ricercatori, e entro il 30 di settembre avranno la risposta delle loro applicazioni. Quello che ho appena delineato è un quadro di tante opportunità a disposizione del sistema italiano della ricerca che contraddice l'affermazione che il sistema sia ostile o respingente rispetto ai ricercatori. Abbiamo fatto qualcosa, potremmo fare di più, certamente sì, ma è un percorso da affrontare nel quadro dell'autonomia degli atenei e dei centri di ricerca. Autonomia che vuol dire anche responsabilità, responsabilità nelle scelte, nelle spese, nella gestione, in una parola visione. Credo che il professor Paleari, per carità, ben lungi da me fare un'interpretazione autentica delle parole del professor Paleari, volesse dire esattamente il contrario di quello, diciamo, che è stato adombrato in questa interrogazione. L'idea del professor Paleari è che il Ministero non possa essere un bancomat per finanziare tutte le spese di tutte le università a prescindere dalla qualità della spesa. Noi abbiamo alimentato la quantità e la qualità della spesa, ma se ad autonomia non corrisponde anche responsabilità della spesa, le università potrebbero, non per colpa del governo, non in questo momento, affrontare in futuro problemi di sostenibilità. Questa è la linea di entrambi gli articoli del professor Paleari, che sostiene che, ripeto, oltre alla quantità che ci deve essere, la spesa deve essere supportata anche da una qualità responsabile di un'erogazione di corretti centri e scelte di spesa.
13: Grazie Ministra, proseguiamo con l'interrogazione caso sulla proroga. Ah no, perché si era un po' allargata prima, allora l'avevo censurata, prego.
17: Allora farò una replica molto breve. Nessuno vuole mettere in discussione che serva responsabilità nella gestione delle risorse pubbliche, lungi da me suggerire che le università possano debbano essere messe in condizione di spendere fondi a caso, ma non è questa la situazione che abbiamo davanti. L'Italia spende già meno della media europea per il settore della ricerca e dell'università, abbiamo risorse, quelle che lei ha citato nella sua risposta, che sono assolutamente insufficienti rispetto all'obiettivo di tenere aperta una strada per chi ha lavorato nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e quindi si produrrà necessariamente, perché i numeri dicono questo, un esodo di ricercatori che abbiamo formato con risorse pubbliche italiane verso paesi esteri dove porteranno le loro ricerche, le loro competenze, le loro innovazioni tecnologiche. Naturalmente io so bene che quello che lei può fare dipende dalle assegnazioni che ci sono in legge finanziaria al Ministero dell'Università e della Ricerca, ma il nostro giudizio è che in fase di scrittura della finanziaria questo governo non abbia adeguatamente considerato il settore che è rappresentato e gestito dal Ministero dell'Università e della Ricerca, dimenticandosi, per
16: seguire altre priorità, che una delle priorità dell'Italia dovrebbe essere proprio quello di innovare la propria economia e quindi di investire sulla ricerca. Non è un caso che i nostri salari continuino ad essere bassi, non è un caso che le nostre imprese continuino ad avere dei problemi rispetto alla competitività, perché producono e assumono pochi attori innovativi, e questo è un grave errore proprio in termini di visione, perché state investendo in armamenti una quantità di miliardi inaudita, mentre non trovate mai le risorse per dare risposte a chi invece potrebbe aiutarci ad avere un futuro diverso. Grazie.
18: Grazie. Deputato Caso, prego.
19: Grazie Presidente, ben ritrovata Ministra. La nostra interrogazione è diretta e potrebbe avere anche una risposta semplicissima, che sia un sì o no, ovvero il mio auspicio è un sì. Allora, parliamo di un problema che penso le sia noto, su cui abbiamo già inviato un'interrogazione presso il Ministero che lei guida un paio di settimane fa. Parlo del bando FIS 3. Ricordo che ha approvato le graduatorie a novembre 2025 e si prevede che però i progetti debbano avviarsi entro il 30 maggio 2026. Ci sono molte criticità che ci sono state sollevate dai vincitori riguardo a questa tempistica, una tempistica che difficilmente è compatibile con quelle necessarie per avviare tutte le procedure amministrative per la contrattualizzazione, e quindi c'è il rischio di fatto che diversi vincitori non possano proprio materialmente dare il via ai progetti che hanno vinto. Ci sono poi anche problemi che sono stati sollevati relativamente all'insufficienza di tutele previste su diritti quali la maternità, la paternità e i congedi parentali. Le ricordo che uno slittamento della data avvenne già per quanto riguarda il FIS 2, quindi ora qui le chiediamo, le ripeto, la risposta può essere molto semplice: intende prorogare la data di scadenza per l'avvio di progetti dal 30 maggio 2026 alla fine dell'anno, quindi a dicembre 2026, in modo tale che non perdiamo progetti, non mettiamo a rischio i progetti e i finanziamenti? Grazie.
18: Grazie, prego Ministra.
15: Onorevole Caso, è un sì. O se preferisce sarà per sempre sì. La precedente edizione del FIS poteva contare su una dotazione di 338 milioni che è stata aumentata, come lei ben sa, ne abbiamo parlato, a 475. Risorse che hanno generato quasi 6.000 candidature, espressione delle idee di ricercatori emergenti ed esperti, dall'ingegneria alle scienze della vita fino all'ambito medico-scientifico. La valutazione di questi progetti ha coinvolto 28 comitati di valutazione, uno per ciascuno dei settori ERC che lei elenca, quindi Advanced, Consolidator e Basic, e oltre 230 esperti tecnico-scientifici. Le procedure si sono svolte in un arco temporale per noi straordinariamente contenuto. Pensavamo di fare bene da fine giugno 2025 a fine ottobre 2025 per assicurare un elevato livello qualitativo nell'aggiudicazione dei progetti, ma anche risorse e tempistiche rapide per i ricercatori. Però il problema che lei ha sollevato corrisponde a richieste che alcune università hanno segnalato di disporre di più tempo e naturalmente di più tutele, anche in questo caso è un sì, per completare le procedure amministrative per la contrattualizzazione dei ricercatori e le attività di reclutamento dei principali investigatori responsabili della ricerca, incluse le chiamate dirette da parte degli Atenei, che sono la parte più interessante dei bandi FIS. Esigenze che abbiamo ascoltato e tradotto nel decreto direttoriale numero 491 proprio di martedì scorso, quindi due giorni fa. Con questo atto abbiamo consentito la proroga di alcuni termini. I progetti che avrebbero dovuto essere avviati entro il 30 maggio 2026 potranno partire entro il 30 settembre 2026. Per i progetti con il termine fissato al 30 ottobre 2026, la nuova scadenza viene spostata al 31 dicembre 2026. Quindi non ci sarà alcuna rinuncia da fare, alcuna revoca, alcuna scelta che comprometterà la ricerca e la vita di chi si dedica a questa con costanza e passione.
18: Grazie Ministro.
19: Grazie Presidente, sono contento che la risposta sia stata un sì, e ne approfitto per sottolineare, ma ripeto, come lei diceva, tutte le istanze, tutte le preoccupazioni, così come sono arrivate a noi, sono arrivate anche a voi, quindi certo, c'è la necessità di agire. Spero che i tempi, i nuovi tempi indicati siano sufficienti. Tra le problematiche che ci sono state sollevate, oltre a quella del rischio di non riuscire ad attivare la parte della contrattualizzazione, c'è anche la questione legata alla strumentazione e all'ammortamento, c'è anche la questione legata a procedure di rimodulazione del budget, e spero quindi che si dia soluzione un po' a tutti i problemi che sono stati sollevati. Ho qui davanti a me una lettera che è indirizzata al suo ministero, quindi sicuramente sa tutto prima di me e meglio di me, quindi l'auspicio è che si vada avanti affinché ovviamente non si risolvano tutti i problemi e si riesca a sfruttare al meglio il Fondo Italiano per la Scienza previsto in questa tornata. Grazie.
13: Grazie, e concludiamo con l'interrogazione Tassinari sugli sviluppi delle iniziative giudiziarie verso il semestre aperto e sulle eventuali conseguenze sul proseguimento dell'anno accademico. Prego.
20: Grazie Presidente, ringrazio anche il Ministro Bernini per la sua presenza qua oggi in Commissione. Il primo anno di applicazione della riforma dell'accesso a medicina con l'introduzione del semestre aperto sta per concludersi. In questi mesi si sono diffuse notizie circa la proposizione di ricorsi giudiziari che insomma hanno contestato lo svolgimento della modalità del semestre e anche alcune prove d'esame e la riforma nel suo complesso. In particolare è stato contestato l'aspetto che riguarda la regola dell'anonimato e il cambiamento di alcuni aspetti della procedura. Quindi chiedo al Ministro di sapere se ha conoscenza di quelli che sono stati gli sviluppi di questi ricorsi e quindi anche per comprendere quali sono state le conseguenze sul proseguo dell'anno accademico e sulle attività didattiche e formative. Grazie.
13: Prego Ministro.
21: Grazie Presidente, grazie Onorevole Tassinari. Sì, sono a conoscenza del fatto che i ricorsi sono stati respinti. L'impianto normativo della riforma del semestre di medicina è stato considerato privo di vizi di legittimità, il nuovo meccanismo pienamente valido e le prove regolari. Il TAR ha osservato che il nuovo sistema si basa su esami universitari veri, non più su test, e ha riconosciuto la maggiore efficienza del nuovo sistema che pone fine ai cosiddetti scorrimenti continui. Gli studenti che entravano nel numero programmato continuavano a scorrere per almeno 12 mesi, un anno diciamo oltre successivo ad aver fatto di aver sostenuto il test. Quindi erano costretti insieme alle loro famiglie e naturalmente agli Atenei a lunghi periodi di incertezza. Quest'anno invece non abbiamo atteso un anno e mezzo, ma abbiamo chiuso la graduatoria di medicina a febbraio con una copertura di oltre il 99% dei posti disponibili. Questo è stato certificato, ovviamente non sono numeri dati dal Ministero ma numeri certificati. Tempi certi e regole chiare. A chi ho obiettato che avessimo cambiato le regole in corsa, il giudice amministrativo anche nel grado d'appello ha risposto che la regola è stata integrata con ragionevolezza nel rispetto della parità di chance e per dare più opportunità anche agli studenti che non avevano superato le prime prove d'esame. Concludo con un dato che riassume gli effetti positivi prodotti da questa riforma. Con il test d'ingresso, su 100 studenti 20 entravano nell'università e 80 rimanevano fuori con il test TOLC, diciamo di selezione, non di formazione. Oggi la proporzione è rovesciata, 80% dentro. Mentre qualcuno speculava sull'ansia degli studenti, purtroppo l'università è andata avanti con percorsi chiari e un sistema più giusto. L'unico vero danno prodotto da questa stagione di ricorsi è stato alimentare false aspettative. C'è chi ha spinto migliaia di famiglie a spendere soldi, tempo ed energia inseguendo scorciatoie giudiziarie. Questa riforma nasce per includere, per accompagnare gli studenti dentro l'università ed orientarli dentro l'università, non per selezionarli in maniera acritica fuori dai cancelli dell'università. Grazie.
13: Grazie deputata Tassinari per
20: grazie
13: la replica.
20: Grazie Presidente, grazie Ministro, sono assolutamente soddisfatta della sua risposta. Ha diciamo fatto venire meno tutti i dubbi che c'erano anche sul fatto insomma della tutela ovviamente dei ragazzi. Direi che è stata centrata completamente quella che era l'esito di voler arrivare ad un accesso che sia il più possibile equo e che abbia diciamo eliminato quei test a crocette che comunque erano un sistema iniquo, e quindi fondare l'accesso a medicina medicina su quella che è la preparazione vera nell'ambito delle materie scientifiche che poi i ragazzi dovranno affrontare nel corso del percorso di studi. Quindi veramente sono soddisfatta di questo, è anche venuto meno quel mercato che c'era sulla preparazione ai test, che sicuramente anche con questa modalità ovviamente venivano spesi i soldi dalle famiglie molto in maniera inutile. È chiaro che dispiace che ci sia stato chi ha speculato, insomma, cercando insomma di proporre questi ricorsi assolutamente inutili, che le famiglie abbiano, diciamo, sostenuto costi in questo senso. Comunque la riforma è una riforma sicuramente e assolutamente giusta, corretta, e quindi un plauso al Ministro per averla portata avanti con grande coraggio e aver raggiunto un obiettivo così importante. Grazie.
0: Grazie, dichiaro quindi concluse le audizioni e proseguiamo il question time, scusate, no, e passiamo invece alle audizioni. Grazie.
1: Grazie.
11: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
22: Le 19 e 16 minuti. Lo scorso 28 maggio nel complesso di Vicolo Valdina della Camera è stata inaugurata la mostra fotografica Le donne della Repubblica, 80 anni di conquiste nelle cronache dell'ANSA. C'è stato il saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, poi gli interventi del Presidente dell'ANSA, Giulio Anselmi, l'amministratore delegato Stefano De Alessandri. Ha partecipato l'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea Samantha Cristoforetti, intervistata dal direttore dell'ANSA Luigi Contu. Ascoltiamo insieme.
23: È un grande piacere per essere di essere qui oggi con voi. Mi scuso anche già in anticipo perché, come sapete, tra poco dovrò lasciarvi per altri impegni istituzionali, ma vi ringrazio molto perché ritengo questa giornata molto significativa. Permettetemi di salutare il vicepresidente Mulè e tutti i colleghi parlamentari, il presidente, l'amministratore delegato e il direttore dell'ANSA e tutti gli illustri ospiti che oggi sono qui con noi. Veramente grazie per essere qui. Sono lieto di accogliere la mostra dell'ANSA qui a Vicolo Valdina. Attraverso le immagini e i documenti tratti dal suo archivio ripercorriamo idealmente il cammino delle donne verso la piena cittadinanza, l'uguaglianza sostanziale e il riconoscimento del proprio ruolo sociale. Dal 1946 la presenza femminile nella società ha registrato progressi significativi, accompagnati da profonde trasformazioni culturali e di costume. Le donne sono state protagoniste assolute di questi cambiamenti e dei passaggi decisivi della storia della nostra Repubblica. È stato un percorso complicato, segnato da resistenze ed ostacoli che hanno a lungo limitato la loro affermazione nella sfera pubblica e privata. Di queste conquiste ha beneficiato l'intero Paese nel suo sviluppo civile e morale. Ma il processo di emancipazione e di crescita democratica non può dirsi ancora compiuto. Diseguaglianze, discriminazioni e luoghi comuni persistono nella vita di tutti i giorni e continua a pesare la grave ed inaccettabile violenza contro le donne nelle sue molteplici forme. Iniziative come questa assumono dunque un significato ancora più profondo. Non si limitano a raccontare il passato, ma richiamano le istituzioni, la politica e tutti noi a una precisa responsabilità, quella di dare piena e concreta attuazione al principio di parità di genere in ogni ambito della vita. Il conseguimento di questo obiettivo non riguarda solo le donne, ma investe il Paese e la sua capacità di valorizzare tutte le proprie energie. Da questa capacità dipende il nostro futuro e quello delle future generazioni. Vi ringrazio e buon proseguimento.
24: Buongiorno a tutti. Come sapete, ANSA è una rilevante agenzia di stampa, la seconda in Europa, e come tutte le agenzie di stampa è caratterizzata dalla totalità. Grazie. dalla totalità, cioè le informazioni vengano date tutte secondo un criterio di valutazione giornalistica, sono tutti fatti di cronaca che faranno la storia. Si inserisce qui il tema della credibilità, dell'affidabilità, dell'autorevolezza, delle fonti certificate. Le agenzie, con questa loro caratteristica di totalità, anche quando fanno un'informazione di tipo verticale, non si concentrano mai su un filone specifico, perché in questo caso l'attenzione alle donne, accendere i riflettori sulle donne, è in qualche modo un fattore straordinario. Nel passato le donne hanno avuto ruoli subordinati, hanno avuto ruoli importanti per quel che riguarda la vita privata, per quel che riguarda le famiglie, ma fisicamente deboli e moralmente fragili, come venivano definite, non hanno mai avuto un ruolo pubblico di magistratura in qualche modo. Non hanno mai rivestito magistrature rilevante. Poi c'è stata una mutazione di tipo antropologico, grosso modo alla metà del Novecento, e in quel momento è cambiato il mondo. Determinanti sono state le due guerre mondiali, soprattutto la seconda, che hanno il ruolo che le donne avevano svolto tanto nelle guerre quanto nella ricostruzione. Le donne sono le protagoniste di tutta quanta la mostra e del catalogo che la racchiude. In particolare le due donne di copertina, Anna Magnani e Samantha Cristoforetti, sono state scelte direi con cura e con intelligenza, perché

0: è stata il primo Oscar italiano e anche la prima donna che ha preso un Oscar non appartenendo alla lingua inglese. Mentre Samantha Cristoforetti, prima astronauta italiana, simboleggia bene il ruolo delle donne proteso verso l'avvenire. In Italia la data simbolo è quella del 2 giugno 1946. In quel momento le donne hanno cominciato a poter votare partecipando alla scelta tra monarchia e repubblica, successivamente alla scelta dei membri dell'Assemblea Costituente, dove 21 membri erano donne. Ma dopo il 2 giugno ci sono state altre date, altre cose importanti. È cambiata la vita, è cambiata la società, sono cambiate le leggi. Una immagine non più molto nota oggi, perché è passato tanto tempo dal 1966, è quella di Franca Viola, che rifiutò di sposare l'uomo che l'aveva violentata. Non era mai accaduto prima, perché il matrimonio tra violentatore e violentata estingueva la pena. Poi ci è voluto, come per tutte le innovazioni, soprattutto quelle che riguardano le donne, molto tempo, e fino al 1981 non è stato cancellato il matrimonio riparatore. Ma altre date sono date importanti. Nel 63 le donne hanno avuto accesso alla sfera pubblica, alle carriere pubbliche, a partire dalla magistratura. E il 9 dicembre 77 è stata ratificata la parità di trattamento nel mondo del lavoro tra uomo e donna, e direi che da questo punto di vista, per un'attenzione come quella che oggi viene certificata anche con questa mostra, è la data più importante. Parità di trattamento però che è tutta ancora da venire, nel senso che non c'è la parità di retribuzione che era stata assicurata, l'uguaglianza di genere è ancora da venire, è dovuto passare parecchio tempo prima che la riforma del diritto di famiglia cancellasse la figura del capo famiglia. E stiamo attenti a non esagerare col trionfalismo, considerando che le riforme che sono state fatte come un fatto definitivo e non come un primo passo al quale molti ancora devono seguire. Solo poco più della metà delle donne oggi ha un impiego stabile, mentre sono 7 su 10 gli uomini che godono di un impiego stabile. Nel 25 il mondo nel frattempo era ancora cambiato e l'Italia aveva per capo del governo una donna e per capo dell'opposizione un'altra donna, è stato introdotto il reato di femminicidio. Se ne è molto parlato, i femminicidi non si sono ridotti, per questo fatto sono una delle piaghe di questo paese. Ecco, l'introduzione di questo reato è segno di una maggiore attenzione alle donne, tentativo di mettere freno a tanta violenza, forse è solo un tentativo che produce ancora pochi risultati, però è certamente importante in questo percorso nel quale oggi stiamo compiendo tutti insieme un passo. Luigi Conto, direttore dell'agenzia.
1: Grazie Presidente.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti e benvenute.

0: Avete ascoltato e grazie al Presidente della Camera, che ringrazio ancora per averci ospitato in questo luogo bellissimo. Tra l'altro questa mostra è un po' la continuazione di quella che è dentro la Camera dei Deputati, che vi invito a visitare, che è dedicata al 2 giugno. E noi siamo partiti proprio dal 2 giugno volendo raccontare questi 80 anni al femminile, raccontando la storia del cambiamento, il difficile cambiamento che c'è stato nel Paese, di cui vi ha parlato il Presidente Anselmi. Devo dire che noi abbiamo fatto tantissime mostre, libri fotografici in questi anni, ma questa è stata davvero un'avventura speciale. Devo dire che tutta la squadra che ha lavorato, e li ringrazio tutti, davvero tutti e tutte, è stato un grande gruppo di ricerca, di archivio, di video, di immagini. Si è visto che c'era un forte entusiasmo nel cercare di raccontare qualche cosa di particolare. Avevamo anche delle difficoltà inizialmente, perché non è semplice scegliere quali sono le donne che hanno rappresentato il cambiamento, e abbiamo chiesto l'aiuto di una docente, la professoressa Silvia Salvatici, che oggi purtroppo non è più potuta venire, che ringrazio, perché ci ha orientato, ci ha accompagnato in questo meraviglioso luogo che è l'archivio dell'ANSA, no? Dove si trova ogni volta, si trovano tesori che non ti saresti magari aspettato. Quindi abbiamo cominciato a pensare alle tappe principali di questo cambiamento con la professoressa, alle quali abbiamo dedicato anche una serie di podcast, sia sui momenti politici di questi cambiamenti, sia sui protagonisti, che potete ascoltare sul sito dell'ANSA, che potete vedere ascoltare attraverso il QR code che è qui nella mostra, con un percorso anche educativo che ci piacerebbe portare nei prossimi mesi anche nelle scuole, per raccontare ai ragazzi quanto è stato difficile per le donne italiane arrivare ad oggi con la Presidente del Consiglio donna e con la capa del principale partito di opposizione donna, Elly Schlein e Giorgia Meloni. Abbiamo scelto queste due donne perché ci sembravano, come diceva il Presidente, davvero rappresentative di come è iniziato questo percorso e come potrà proseguire, un percorso che non è finito. Eppure, facendo le nostre ricerche, abbiamo scoperto tante donne comuni, al di là di quelle celebri che naturalmente troverete nella mostra, tante donne comuni che con i loro gesti singoli hanno cambiato, hanno avuto il coraggio di cambiare in momenti davvero difficili. Oggi forse si dà per scontato, ma sono state loro le protagoniste del cambiamento, dalla prima donna sindaca di un paesino sardo, alla prima addetta alle pulizie di un comune, alla prima guidatrice di un autobus, alla prima minatrice del Sulcis. Troverete personaggi che al momento non erano noti, ma che poi sono entrate nella nostra storia. E ogni volta che veniva approvata una legge o che una di queste persone otteneva quel risultato, c'era un giornalista dell'ANSA, un fotografo dell'ANSA a testimoniare. Entrare nell'archivio dell'ANSA significa ripercorrere la storia e rivederla oggi, e quindi questo è davvero qualcosa che vogliamo regalare all'opinione pubblica, perché merita di essere visto. La mostra ha un percorso cronologico, ci sono appunto dei momenti che abbiamo sottolineato con delle didascalie più grandi, che sono quelli che poi contengono, ai quali sono stati dedicati i podcast, che sono i punti fondamentali della crescita. Mi fa piacere anche dire che la mostra sarà qui per tutto il mese, poi andrà all'Auditorium di Roma, in collaborazione con l'Auditorium faremo un altro evento con l'Auditorium, e poi andrà in Piemonte, probabilmente farà un giro in tutta Italia e speriamo anche nelle scuole. Il 2 giugno sera le principali fotografie della mostra saranno proiettate nella cupola dell'Auditorium, in Campidoglio, a Torino e in tanti altri comuni italiani, grazie all'ANCI che hanno aderito alla nostra iniziativa. Questa è la storia di questa mostra, davvero entusiasmante, spero che vi piaccia. Si comincia qua da sinistra, poi si entra nella sala del Cenacolo e si finisce con i Tempi Nostri alla fine. Tempi Nostri che si concludono con Samantha Cristoforetti, che è qui con noi e che invito a raggiungermi qui sul palco. Grazie.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, non ha, Samantha Cristoforetti non ha bisogno di presentazioni, naturalmente è stata forse il primo personaggio insieme a qualcun altro che abbiamo pensato che avrebbe dovuto essere assolutamente in questa mostra. La prima cosa che le vorrei chiedere è la sua storia personale da bambina. Adesso io non voglio dire l'anno di nascita perché non è carino, però ha attraversato tanti di momenti, lei avrà assistito a tanti di questi momenti che raccontiamo, bambina, ragazza, giovane donna, astronauta, capitano di una astronave, insomma, come vede il percorso di questa mostra?
1: Allora, intanto grazie di questa opportunità di essere qui, buongiorno a tutti. Devo dire, mi fa abbastanza impressione parlare di fronte a questa immagine, quando mi è stato detto che sarei insieme ad Anna Magnani diventata parte dell'immagine copertina di questa mostra bellissima, tra l'altro, cioè penso che sia una cosa meravigliosa valorizzare anche l'archivio fotografico di ANSA, quindi questo lavoro continuo di testimonianza della storia del nostro paese nei decenni. Però ecco, essere scelta come proprio un volto immagine, cioè, sono quelle cose che un po' ti fa pensare che sono quegli onori che si danno ai morti invece che ai viventi, però quindi no, io insomma conto di esserci ancora per un po', speriamo, nata nel 77, quindi non più giovanissima, ma spero di essere qui per vedere anche le edizioni dei decenni futuri di questa meravigliosa mostra. Quindi sì, nata nel 77, quindi bambina degli anni 80, io sono cresciuta beneficiando appieno, proprio a piene mani del lavoro che hanno fatto tante donne pioniere nei primi decenni del dopoguerra, che hanno veramente spalancato la strada per la mia generazione, per sentirsi, no, per usare questo termine inglese, empowered, no, di avere dentro di me il diritto, il potere, la forza, ma in maniera non combattiva, in maniera molto naturale. Cioè sono cresciuta con grande naturalezza, sapendo che grazie, no, a persone, alcune sono qui oggi, che hanno aperto questa strada, di poter scegliere con grande libertà la mia strada. Forse anche con un po' di ingenuità e mancanza di consapevolezza rispetto ad alcuni tasselli che però forse ancora mancavano, no? Perché effettivamente io mi ricordo, era l'anno della mia maturità, nel 1996, quando appunto lo stupro divenne un reato contro la persona. No, mi ricordo che quello proprio me lo ricordo come una cosa che mi dette da pensare, perché io non sapevo che non lo fosse fino a quando non ho sentito questa notizia, com'è possibile. Poi il fatto che io, quando ho fatto la maturità, no, avevo un po' questo sogno nel cassetto di diventare pilota militare, entrare nelle forze armate, ma nel 1996 non si poteva. Qui abbiamo oggi il tenente colonnello Deborah Corby, ne parlerà meglio lei, esatto, di come poi questa cosa è diventata possibile per me, è diventato possibile poi entrare nelle forze armate. Quindi io sono entrata nelle forze armate nel 2001, quindi il secondo anno, quindi ero tra le primissimi corsi di, nel mio caso, di Accademia Aeronautica che avevano le donne, quindi l'ho proprio vissuta questa novità, anche con tutte l'entusiasmo, ma anche l'ingenuità di quei primi anni, no? Anche magari gli errori, le cose che poi nel tempo sicuramente sono state aggiustate. E poi grazie anche a quel percorso, oltre naturalmente alla formazione di ingegnera che avevo conseguito nel frattempo, mentre aspettavo la possibilità di entrare nelle forze armate, la possibilità di realizzare questo sogno di diventare astronauta. Non l'ho mai vissuto come un obiettivo, dire voglio diventare la prima astronauta, cioè non ha senso, io volevo diventare astronauta, alla fine essere la prima, la seconda o la terza è più un caso che altro, no? Dipende se ce ne sono state prima oppure no, però sicuramente ho sentito molto forte, un po' proprio per la potenza dirompente simbolica dello spazio, che poi penso che sia anche il motivo per cui è stata scelta questa immagine, ho sentito molto forte come questa cosa abbia avuto appunto un impatto simbolico nel nostro paese, credo positivo.
0: Senta, Talle, abbiamo parlato qualche volta prima della mostra, ha visto le nostre immagini, tra tutte le donne che ci sono qua, ce ne sono alcune che le sono particolarmente care, che ha rivisto, che crede che siano state più significative per il suo sviluppo, per la società italiana?
1: Ce ne sono due con le quali sento proprio un rapporto personale. una che ho conosciuto personalmente, invece un'altra, Oriana Fallaci, che purtroppo non ho mai incontrato, ma di Oriana Fallaci ho letto, divorato, ma proprio amato tantissimo i suoi libri con i reportage dagli Stati Uniti all'epoca del programma Apollo. E che erano così diversi dalle narrazioni che io poi ho letto ovviamente molti anni dopo, no? Dopo magari invece aver assorbito una narrazione di quegli anni molto improntata alla leggenda, al mito, al simbolico, e invece Oriana Fallaci, con quella sua onestà intellettuale quasi feroce, cioè ti diceva le cose come stanno, cioè parlava con questi astronauti e te li descriveva, sì, descrivendo, come dire, i loro aspetti positivi, ma anche i loro limiti di esseri umani, no? Quindi per me è stata un modo, anche in questi anni, facendo questo lavoro d'astronauta che viene letto dall'esterno tutt'oggi con degli aspetti molto forti anche di narrazione simbolica, leggendaria, eccetera, per me sentirmi Oriana Fallaci, ripeto, con questa assoluta onestà intellettuale, mi ha sempre aiutato a mantenere il senso della misura e una certa onestà rispetto anche alla mia esperienza personale. E poi Fiorenza De Bernardi, che voglio citare perché ricorre adesso da pochi anni l'anniversario della morte, è morta l'anno scorso, è venuta a mancare, che è stata la prima pilota italiana di linea, ma stiamo parlando degli anni 50, cioè prima il brevetto negli anni 50, pilota di linea lo è diventato negli anni 60, prima comandante, era una che faceva i voli di montagna, cioè atterrando su piste, aeroporti dove insomma non è facile, soprattutto all'epoca dove serve sangue freddo, tanta competenza, e lei l'ho conosciuta, era una persona eccezionale. La settimana scorsa c'è stato questo Fiorenza Day, tra l'altro, in cui in vari aeroclub d'Italia hanno aperto le porte, gli aeroclub ai giovani, alle giovani, condividendo proprio anche il ricordo di questa figura. E lei era fantastica perché non si è mai in qualche modo voluta raccontare come qualcosa di eccezionale, come un esempio. Lei si raccontava con l'essere lei, con quello che aveva fatto, ed era una persona di grande ispirazione.
0: Grazie mille. Lei ha parlato del futuro di questa mostra, no? Io non so quando ne faremo un'altra, ma sicuramente qualcuno negli anni futuri riuscirà ad andare avanti con questa storia. Ma tra 20 anni lei che fotografie vorrebbe vedere qui di donne? Magari una Presidente della Repubblica, chissà.
1: Sarebbe bello, secondo me, non perché non sia bella questa impostazione, anzi, ma un'impostazione alternativa sarebbe meno, diciamo, donne note, famose, prime, pioniere, e più magari andare a scartabellare il catalogo di ANSA e cercare foto che ti raccontano come però poi è anche cambiata la società, come è cambiato il nostro modo di lavorare insieme, uomini, donne, e di collaborare con naturalezza, senza pensare che ogni cosa poi sia un primato,
0: un record,
1: semplicemente con naturalezza lavorare insieme, sia nel privato, nel familiare, che è altrettanto importante, che nella sfera pubblica del lavoro, delle istituzioni. Ecco, magari tra 20 anni avremo una mostra che ci racconta questo.
0: Beh, ci ha dato un progetto già fatto, e quindi ci lavoreremo sicuramente. Davvero grazie mille a Samantha,
1: grazie,
0: Cristoforetti, grazie di essere stata con noi, e grazie per tutto quello che fa. Allora, noi siamo per terminare, però prima volevo presentarvi due persone di eccezione, persone che sono raffigurate nella mostra e alle quali abbiamo dedicato dei podcast per andare a raccontare in maniera più approfondita le storie di queste donne. La prima che vorrei invitare sul palco è Rosa Oliva. Buongiorno, dottoressa. Buongiorno, benvenuta.
2: Grazie.
0: Prego. Allora, negli anni 60, nel 1960, ha iniziato una serie di iniziative per riuscire a entrare nella carriera prefettizia. Non era possibile, fece un ricorso col Ministero dell'Interno, insomma, davvero una delle prime donne a combattere per arrivare dove fino a quel momento non si poteva. Che cosa prova a vedere questa mostra? Che cosa sente a vedere se stessa dentro questa mostra?
2: Un'emozione bellissima, ringrazio l'ANSA per questo progetto, per avermi coinvolto, per aver dato un ruolo così importante, una visibilità che apprezzo tanto, e soprattutto per l'importanza e l'utilità di questa iniziativa, perché è importante che le donne, gli uomini, soprattutto le ragazze e i ragazzi siano consapevoli di come è stato lungo e contrastato il cammino per raggiungere quella parità formale e sostanziale che è scritta nell'articolo 3 della Costituzione, e come ancora è disseminata di ostacoli e di rischi di passi indietro che mi preoccupano, che preoccupano tantissimo, perché la posizione attuale nel mondo è dell'Italia non è ottimale. I dati mondiali ci dicono che occorreranno 5 generazioni per raggiungere la parità, quindi davvero un tempo infinito, sempre che non ci siano poi passi indietro, altrimenti si allunga ancora questo tempo. Quindi è importante la consapevolezza, e quella consapevolezza, avendo io studiato diritto costituzionale e scienze politiche, avendo avuto illustri costituzionalisti come maestri, è stato quello che mi ha dato la spinta a questa iniziativa. Appena laureata nel 1958 ho presentato domanda per il concorso alla carriera prefettizia, anche se tra i requisiti era previsto l'appartenenza al sesso maschile. Io sapevo di non averla, però avere questo requisito, ho presentato ugualmente la domanda, e quando mi è stata respinta sono andata dal mio professore illustre costituzionalista Costantino Mortati,
0: sì.
2: Uno degli uomini che io definisco illuminati. Era stato già componente della commissione del 75, costituente, poi docente e avvocato, poi giudice della Corte Costituzionale, davvero una personalità di livello internazionale che ho avuto il privilegio di avere con me in questa avventura, che si è conclusa nel 1960 con questa sentenza, la 33 del 13 maggio 1960, che è stata la prima, oltre che la più importante, sentenza della Corte in materia di parità e appunto in materia di attuazione e di rispetto di quell'articolo 3. Io mi sono spesso chiesta in questi anni come avrei reagito se quel 13 maggio, in quell'aula solenne in cui erano tutti uomini, i giudici, il mio professore, nel pubblico, forse io ero l'unica donna in tutto il palazzo della consulta, se mi avessero detto che dopo tanti anni, a questa età quasi ormai veneranda, io sarei ancora stata non solo a raccontare la mia storia per farla conoscere, ma anche a impegnarmi per ottenere questa parità, come avrei reagito? Non credo che mi sarei sconfortata, gli ostacoli mi caricano.
0: Bene.
2: E poi comunque non ero sola. Ero sola fisicamente, ma accanto a me c'erano quelle meravigliose 21 madri costituenti che avevano fatto scrivere l'articolo 3 quel senza distinzione di sesso, e nel secondo comma l'uguaglianza di fatto. Lo dobbiamo a loro.
0: Grazie, grazie davvero. Non si preoccupi. Ci rivedremo senz'altro nelle prossime iniziative, la inviteremo ancora. Grazie Lorenzo, grazie. Adesso vorrei chiamare con me il tenente colonnello Debora Corbi. Buongiorno, benvenuta.
3: Buongiorno,
0: anche lei è una donna che ha lottato per arrivare dove non era possibile arrivare per le donne negli anni 90. Anche lei con un ricorso voleva fare la militare e ci è riuscita soltanto dopo molta fatica.
3: Sì, sì, grazie dottor Contu. Buongiorno a tutti, è un grande onore, un grande piacere essere qui. Ho alcune cose in comune con Samantha Cristoforetti e con Rosa Oliva. Diciamo che ci accomunano almeno i sogni, le speranze. Negli anni 90 io ero una ragazza comune, come lei ha ricordato prima durante il suo intervento, che aveva un sogno speciale, un sogno invisibile, irraggiungibile: vestire l'uniforme, entrare quindi a far parte delle forze armate italiane. Parliamo degli anni 90, non era possibile. Samantha Cristoforetti lo ha ricordato, la legge del 99, ma dal 90 al 99 sono state fatte molte cose. Io nel 92 partecipai ad un esperimento organizzato dall'esercito italiano chiamato Esperimento Donna Soldato, di cui Lanza ha abbondantemente parlato in quei giorni. Sì. Anzi, colgo l'occasione per ringraziare Lanza, perché io, come dico sempre durante, insomma, nelle varie occasioni in cui mi trovo a parlare, all'epoca i media erano i nostri alleati ed erano veramente, ci davano l'opportunità di esserci, di essere presenti, di far sentire la nostra voce. Oggi è tutto più semplice, no? È il mondo digitale, le comunicazioni corrono veloci. All'epoca Lanza ci ha aiutato davvero tanto, perché ogni fatto che riguardasse le donne nelle forze armate veniva raccontato da Lanza, quindi davvero grazie. Nel 92, dopo l'esperimento, nulla accadde. Nel 95 io aspettai 3 anni, nel 95 decisi, perché capii che non ero sola. Intanto c'erano quelle altre 28 partecipanti all'esperimento, che quindi comunque eravamo un gruppetto di 29 donne. Quindi, messe insieme queste 29 donne, fondammo l'Associazione Nazionale Aspiranti Donne Soldato. Anche in quel caso Anza ne parlò, quindi raccontò, quindi probabilmente negli archivi c'è molto anche di questa storia. Nel 95 nasce l'associazione, cominciamo a partecipare a convegni, manifestazioni, organizziamo petizioni in questi luoghi. Sono venuta tante volte per cercare un dialogo, no, con i vari esponenti politici dell'epoca. Alla fine, 29 settembre 1999, la legge fu finalmente approvata a larga maggioranza, ci fu qualche astenuto, ma comunque la legge fu approvata, quindi con grande gioia da parte mia, insomma, un risultato non solo per me ma per tutte quelle donne che comunque aspettavano. Qualcuna purtroppo nell'attesa era diventata un po' troppo grande, quindi non ha potuto coronare il suo sogno, ma io sono certa che, come è stato per me, anche tutte quelle che non sono riuscite hanno gioito, perché questa era, diciamo, avevamo scritto una pagina importante della nostra storia della Repubblica, perché negli anni quasi 2000 le donne sono entrate in un altro ramo della pubblica amministrazione, Ministero Difesa, pubblica amministrazione, quindi insomma mancava davvero tanto, mancava un elemento, mancava il genere femminile, e quindi, come diceva Rosa, nei concorsi c'era scritto appartenenti al genere maschile, poi finalmente tutto è cambiato e quindi siamo qui e siamo felici di servire il nostro paese con, per quanto mi riguarda, con l'uniforme dell'Aeronautica Militare.
0: Grazie davvero Deborah Corby. Grazie. Allora, abbiamo concluso questa prima parte, siamo alla conclusione. Prima di dare la parola a Stefano Alessandri, vi ringrazio ancora, ringrazio soprattutto chi ci sta seguendo in streaming e ringrazio tutte le colleghe dell'ANSA che in questi anni hanno fatto un lavoro straordinario, e mi fa piacere dire che in questi anni tantissime di loro sono arrivate a guidare delle redazioni tra le più importanti. Prego Stefano Alessandri.
4: Grazie Luigi. Allora, grazie a tutti per essere oggi qua con noi per l'inaugurazione della mostra. Un ringraziamento sentito al Presidente della Camera Lorenzo Fontana, al Vicepresidente Mulè, a tutto lo staff della Camera che ci ha supportato e ospitato in questa sede unica per storia e tradizione, per raccontare un percorso di democrazia del nostro Paese, sia a livello nazionale che internazionale. Ringrazio Samantha Cristoforetti, la dottoressa Oliva, il tenente colonnello Corbi per le testimonianze che hanno portato. Ringrazio il Ministero degli Affari Esteri per il patrocinio che ha dato alla mostra, che verrà portata nelle nostre ambasciate e istituti di cultura in giro per il mondo. Ringrazio l'ANCI e la sua rete di comuni. Il direttore ha già ricordato che la mostra uscirà da questo splendido luogo, andrà all'auditorium, ma poi girerà l'Italia. Non avremmo potuto realizzare questa mostra senza il contributo di Fastweb più Vodafone, di Kuwait Italia e di Conou, che ringrazio tutti per il loro sostegno. e un ringraziamento particolare va al presidente di Cinecittà Istituto Luce per il contributo che hanno dato alla realizzazione della mostra con il loro materiale e alla Fondazione Musica per Roma che ci ospiterà prossimamente. Mi associo ai ringraziamenti del direttore per come la redazione ha lavorato non solo in questi anni ma specificamente nella realizzazione di questa mostra che fin dai suoi primi passi ha raccolto grandissimo entusiasmo interno, quindi soprattutto un ringraziamento a chi si occupa di fotografia, quindi alla parte fotografica della redazione, non solo. Un ringraziamento a Teresa Russo, che è la nostra direttrice marketing, e al suo staff per aver realizzato la mostra. E un ringraziamento particolare alla persona, lo faccio in tutte le occasioni perché le idee ce le ha sempre lui, e quindi devo ringraziare la persona che 2 anni fa ha avuto per la prima volta l'idea di realizzare questa mostra, che è Giancarlo Torri, laggiù nascosto dietro. Grazie Giancarlo per aver avuto l'idea. La mostra Le donne della Repubblica, come ha ricordato il presidente Anselmi e il direttore Conto, è una testimonianza concreta e reale di come l'Italia ha riconosciuto e riconosce il naturale ruolo femminile nella società. Un cammino iniziato ufficialmente 80 anni fa che prosegue nel tempo per assicurare il naturale diritto all'inclusione e alla parità. Da 80 anni, come è stato ricordato, ogni giorno ANSA è impegnata a raccontare e testimoniare l'evoluzione di questo tema, con l'obiettivo di informare, condividere e fare cultura. È un impegno che l'Agenzia porta avanti anche come azienda al proprio interno e che ha recentemente trovato un riconoscimento formale con l'ottenimento della certificazione per la parità di genere e l'inclusione. L'abbiamo ottenuta tra le prime nel nostro settore e speriamo di essere ispirazione per tutti. La mostra, come vedrete, tramite foto, testi e video, rinnova la nostra memoria collettiva e ci restituisce un importante risultato di grande valore storico grazie ai nostri archivi testuali e fotografici, e di nuovo grazie anche al contributo che ha dato Istituto Luce Cinecittà per completare questo percorso. Come è stato ricordato, la mostra da oggi, dopo il periodo in cui rimarrà in questa sede, si sposterà all'auditorium e poi verrà rappresentata nelle nostre ambasciate, istituti di cultura, comuni, regioni, scuole e speriamo nel modo più ampio possibile. Grazie a tutti ancora e godetevi la mostra.
5: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: mi secchi. Lo scorso 27 aprile le commissioni riunite bilancio di Camera e Senato hanno svolto l'audizione di rappresentanti di Confindustria sull'attività conoscitiva preliminare all'esame del documento di finanza pubblica 2026. Sentiamolo insieme.
1: Sì, buongiorno a tutti. Arriva il giorno, reca l'audizione dei rappresentanti di Confindustria nell'ambito dell'attività conoscitiva preliminare l'esame del documento di finanza pubblica 2026, ai sensi dell'articolo 118 bis comma 3 del regolamento della Camera e del 125 bis comma 3 del regolamento del Senato. In videoconferenza interviene il dottor Fontana, che è direttore del centro studi, al quale chiedo di mantenere la propria relazione entro un tempo massimo di 15 minuti. Prego, dottore.
2: Grazie, buon pomeriggio. Grazie a tutti per l'invito. Io, se possibile, condividerei alcune slide. Grazie. Intanto grazie per questa audizione sul documento di finanza pubblica. Inizio con un minimo di quadro, anche per arrivare a fornire qualche elemento di qualche considerazione su quello che è il quadro di cui stiamo discutendo. Parto dal quadro generale, un quadro generale molto particolare, perché siamo in una situazione che, ecco, qui vedete un minimo di qualche considerazione in cui capiamo qual è il motivo per cui siamo in una fase molto particolare. La guerra in Iran mette a rischio una quota molto importante del petrolio mondiale. Siamo circa, gli 8 paesi producono circa il 30% del petrolio mondiale, e quello che passa verso lo stretto di Hormuz è circa il 20% del petrolio che viene scambiato nel mondo. Quindi si capisce, e non soltanto, c'è anche importante anche la quota di gas. L'importanza di quest'area è perché rifornisce di fatto gran parte del mondo avanzato e dei paesi emergenti. Ho provato, per far capire anche cosa significa la chiusura dello stretto di Hormuz, abbiamo provato a simulare alcuni scenari, alcuni di chiusura, i primi due come vedete qui di chiusura all'80% dello stretto di Hormuz, i secondi due con una chiusura complessiva, anche utilizzando quelli che sono gli oleodotti a disposizione, e abbiamo fatto diversi scenari, se soltanto quello che si trova in Arabia Saudita o anche l'altro che si trova negli Emirati Arabi, e anche tenendo conto della capacità inutilizzata, sfruttabile a livello globale, e l'eccesso di produzione che già esisteva prima dell'inizio della guerra, come si vede la chiusura anche sia parziale e totale dello stretto di Hormuz ci consentono un'autonomia a livello globale che va dai 6 agli 11 mesi. Di questi 6-11 mesi, 2 sono già trascorsi. Importante il fatto che da quell'area, da quegli 8 paesi, una quota importante di petrolio e di gas va verso i paesi asiatici, che hanno un'elevata dipendenza da quell'area. Io qui in questa slide, vedete, sono riportati gli importi in valore. Se andiamo sui volumi in termini di milioni di barili, vediamo che le dipendenze sono anche più alte di queste. Vediamo la Cina che sta al 42%, in termini di volumi sarebbe al 55%, il Giappone raggiungerebbe addirittura il 95% e oltre il 70% di petrolio per quanto riguarda la Corea del Sud. Questo significa che cosa? Che qualora dovesse prolungarsi molto la guerra, andrebbero in difficoltà questi paesi. E giusto un elemento, la Cina fa da sola il 30% della produzione industriale mondiale, considerate che Stati Uniti e Europa insieme fanno l'altro 30%, quindi è chiaro che avremmo sicuramente, in tempi anche relativamente ragionevoli, rischiamo di avere una carenza di beni intermedi che provengono da quell'area. Andiamo agli impatti. Partendo da sinistra, sono quelli più di breve periodo. Quello che abbiamo visto già nei primi giorni è stato un'impennata forte dell'incertezza. L'incertezza ha impatti negativi, nonostante sia un termine che sembra che capiscano solo gli economisti, poi in realtà questo significa che le famiglie spendono meno e le imprese rinviano i propri investimenti. picco significa che l'11 aprile abbiamo visto l'incertezza era cresciuta di 6 volte rispetto al prima della guerra. Parallelamente quello che abbiamo visto anche sono l'aumento dei costi di trasporto, questi sono i noli del secco, quindi non sono le petroliere il cui prezzo è aumentato, il nolo è aumentato molto, molto di più, e poi i prezzi dell'energia, sia quelli del petrolio che quelli del gas. Col gas non siamo sicuramente ai livelli, non sono comparabili i livelli rispetto al 2022, ma questa volta è molto più elevato l'aumento del petrolio. Quindi diciamo questa prima fase, quello che stiamo vedendo è un rallentamento di consumi e investimenti e un innalzamento dei prezzi che riguardano principalmente le materie prime energetiche, ma non solo, e questi si ribaltano in un aumento dei costi di produzione per le imprese e anche in un aumento dell'inflazione con riduzione del reddito disponibile per le famiglie, che quindi tendono ulteriormente a ridurre il consumo. L'allungamento della guerra, cioè la persistenza di questa guerra, poi attacca anche la quota di approvvigionamento italiana da quei paesi, in particolare di petrolio, siamo oltre il 16%, ma anche di gas, e poi attacca anche la quota di export verso quei paesi. Abbiamo esportato nel 2025 circa 22 miliardi di merci, e rispetto al 2019 questa quantità è salita del 76%, più del doppio di quello che è salita la media dell'export extraeuropeo. È chiaro che il prolungamento della guerra mette a rischio la possibilità anche di mantenere livelli di export di questo tipo. Ricordo che Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti negli ultimi 5 anni di fatto abbiamo raddoppiato in questi due paesi la quota, l'ammontare complessivo degli export, che ha raggiunto i 16 miliardi nel 2025, e che ci hanno consentito anche di compensare il calo in altre aree, come ad esempio verso la Germania, che era in recessione. Questi impatti che vi ho appena descritto, quindi prima sui costi e poi pian piano sugli approvvigionamenti, sono sostanzialmente quelli che sono emersi da un'indagine che abbiamo condotto sulle grandi imprese industriali nella terza settimana di marzo, che sostanzialmente anche qui ci dicono che prima preoccupa l'aumento dei costi e poi successivamente invece si sposta verso gli approvvigionamenti. Tanto per dare l'idea di una stima, un aumento se la guerra arrivasse sostanzialmente fino a giugno, noi rischiamo di avere un aumento dei costi di circa 7 miliardi e un punto in più di incidenza dei costi energetici sul totale dei costi delle imprese. Questa è una stima che abbiamo condotto qualche tempo fa. E la stessa cosa se dovessimo arrivare, invece che la guerra arriva fino a fine anno, addirittura arriviamo quasi al 7,6% di incidenza dei costi complessivi, con un aumento di oltre 21 miliardi. L'altro elemento preoccupante è che le imprese che operano nell'Unione Europea sono molto più colpiti da quello che riguarda il resto del mondo. Questo da un lato nei confronti degli Stati Uniti, e qui si vede chiaramente che il gas che ha un prezzo di fatto regionale molto più alto in Europa di quanto non sia negli Stati Uniti. Addirittura anche dall'inizio della guerra di fatto il prezzo negli Stati Uniti del gas è addirittura sceso, mentre è aumentato ancora in Europa. E per giunta quello che abbiamo visto negli ultimi tempi è anche una divaricazione tra il WTI e il Brent, che il WTI sapete è il prezzo di riferimento negli Stati Uniti, quello che entra nella stipula dei contratti americani, e il Brent invece riguarda l'Europa ma anche larga parte del resto del mondo. Quindi sicuramente siamo molto più colpiti di quello che sono gli Stati Uniti, e dall'altro lato anche l'Asia, che potrebbe essere colpita allo stesso modo, in verità anche qui hanno sulla questione competitiva di prezzo hanno dei vantaggi enormi, perché già i prezzi sono notevolmente più bassi, anche un incremento marginale dei prezzi di energetici comunque non ridurrebbe in maniera sostanziale la competitività che hanno rispetto agli altri paesi del mondo. Dicevo prima che è un quadro abbastanza preoccupante se guardiamo nel medio periodo. È chiaro che se finisse oggi ancora la guerra, e i mercati ancora oggi scontano che la guerra finisca, duri poco e quindi sia breve, gli impatti potrebbero essere gestibili. Gli stessi mercati finanziari al momento prezzano il Brent al barile a fine anno un prezzo intorno ai $85 al barile, che è molto vicino, non è come è più alto, ma è molto vicino a quello di inizio anno. Questo per dire che è fondamentale la durata di questa guerra. Se fosse breve si potrebbe gestire, ma se continuiamo ad andare avanti sicuramente diventerà più problematico e potrebbe portare fino addirittura a diventare una crisi sistemica qualora dovesse prolungarsi per molto tempo. Oltre alla guerra naturalmente entrano altri due variabili. Io per ora ho parlato soltanto di guerra, in realtà il rischio enorme è anche quello di danni alla capacità produttiva di gas e petrolio nei paesi del Golfo, quindi con la guerra che continua il rischio diventa sempre più elevato. Già sono stati Già sono avuti dei danni agli impianti energetici, ma tuttora limitati. È chiaro che se dovessero ampliarsi diventano difficili, anche perché di solito i tempi di ripristino sono molto lunghi. Sai, l'impianto principale in Qatar che ha ridotto la produzione del 17%, già dal governo del Qatar ha già indicato che servivano 5 anni per ripristinare questa capacità produttiva. Dall'altro lato, anche la fine della guerra deve significare anche stabilità politica nel Golfo, perché è chiaro che per come sono costruite le petroliere, sono navi molto lente, molto pericolose e abbastanza visibili. È chiaro che ogni instabilità e rischio di sabotaggi renderebbe ancora più difficile e complicato, quasi come oggi, il passaggio per lo stretto. Qualche indicazione che già stiamo avendo sui dati di marzo: qui l'inflazione, vedete, in Europa è già salita dall'1,9 al 2,5, negli Stati Uniti è salita addirittura di più, dal 2,4 al 3,3, in Italia ancora è salita soltanto di 0,2 punti. Questo, lo dico, non è un elemento positivo, ma come abbiamo già visto nel 2022, l'Italia di solito l'inflazione sale più a fatica, ma poi quando sale molto più alta anche di quelli che sono i valori di europei. L'altra cosa che abbiamo visto è stata una risalita dei tassi sovrani, per quelli italiani sono saliti a un picco di oltre il 4% il 27 marzo, poi sono riscesi un pochino, ma insomma comunque rimangono molto più alti di quelli di prima di inizio guerra. E poi gli altri elementi che ci aspettavamo, cioè la fiducia delle famiglie che è peggiorata bruscamente, lo vedete qua nel grafico, le attese di produzione delle imprese che sono calate, e poi forse l'altra notizia che è particolare anche per capire gli interessi in gioco, è che la Fed ha rivisto a rialzo le previsioni per l'economia americana. Questo è sì, perché chiaramente gli Stati Uniti sono un esportatore netto di materie prime energetiche, quindi è inevitabile che il paese, da questo punto di vista, l'innalzamento dei prezzi delle materie prime energetiche fa sì che il paese cresca ancora più velocemente. Qui c'è un confronto tra quelle che sono state le nostre stime e quelle del contenuto della DFP. Sono numeri molto molto simili, addirittura nella DFP c'è un'ipotesi sul prezzo del petrolio e il prezzo del gas che è sensibilmente più alta di quella che noi abbiamo ipotizzato per le nostre previsioni che abbiamo presentato a fine marzo. E anche sulle stime, se vedete anche dal punto di vista dello scenario macro, si vede chiaramente che le stime sono molto simili, con qualche piccola differenza. La finanza pubblica è addirittura migliore nelle nostre stime di quanto non sia quella prevista dal governo. Quello che si capisce è che per quest'anno la crescita si fermerebbe allo 0,5%, mentre invece nel DFP allo 0,6%, e poi per il 2026 avremo entrati una crescita dello 0,6%. Si tratta di scenari questi che con mille gare vanno presentati, quindi proprio per cercare di dare un supporto e far capire quello che rischiamo, perché i rischi al momento sono prevalentemente a ribasso. Abbiamo presentato anche due scenari alternativi, uno avverso con la guerra che si prolunga per altri 4 mesi ed uno severo invece con la guerra che arriva a fine anno. Queste sono le esogene della previsione. Se andiamo alle stime, si vede chiaramente come nello scenario avverso c'è già una guerra che arrivi fino a giugno, di fatto metterebbe l'Italia in stagnazione con un tasso di inflazione però ben più alto di quello che avevamo. Partiamo da 1,5, in questo scenario arriveremo con un tasso di inflazione a oltre il 4%. Addirittura molto peggiore sarebbe lo scenario severo, in cui la guerra dovesse proseguire fino a fine anno, e in questo caso saremmo assolutamente in recessione con un tasso di inflazione molto molto molto alto e vicino al 6%. Questi scenari servono più che altro a far capire che i rischi di un prolungamento della guerra sono molto elevati, e sono molto elevati anche gli impatti che un prolungamento potrebbe avere sull'economia italiana, ma anche sull'economia europea. Considerate che i dati che citavo prima, sulle prime indicazioni che riguardano sia la fiducia e sì anche le attese di produzione, sono sostanzialmente identici anche per quello che riguardano gli altri grandi paesi europei, Francia, Germania e Spagna. Qualche considerazione finale: se la guerra finisse oggi, l'impatto della guerra varrebbe all'incirca 0,1-0,3 punti percentuali di mancata crescita, quindi comunque sia avremmo già un impatto, ma tutto sommato potremmo avere una prospettiva di lento miglioramento. Una guerra più lunga, intendo già quella che abbiamo paventato nello scenario severo di arrivi a fine anno, potrebbe proiettarci a tutti una più grave crisi energetica della storia. E quindi questo con impatti conseguenti, e probabilmente sarebbe una crisi sistemica. Poi veniamo un po' a quelle che sono le considerazioni, quelle che riguardano un po' il nostro paese. Noi, la nostra principale vulnerabilità è chiaramente l'energia, e credo che rimarrà tale sicuramente anche per altri anni. È forse importante adesso mettere giù, è la seconda volta che succede in pochi anni, dobbiamo avere una strategia per superarla che sia quasi a milestone e target, un po' come abbiamo fatto il PNRR, cioè in cui identifichiamo dei tempi e ci fissiamo degli obiettivi, perché altrimenti rischiamo di ritrovarci molte altre volte anche in una situazione di questa, anche qualora questa dovesse risolversi nel modo migliore possibile. E l'altra cosa è anche pensare a un piano di emergenza, perché in queste situazioni qui poi contano molto i tempi di reazione. Avere degli strumenti già condivisi, e questo intendo forze sociali, governo, Parlamento, credo che sia un plus, perché significa poter affrontare un'emergenza già avendo a disposizione un toolkit che consente e agevola tutti, anche il governo, anche nella programmazione degli interventi eventuali in caso di crisi. Va detto che questa guerra non è l'unico elemento di incertezza a livello globale, ovviamente non mi posso dilungare sugli impatti dei dazi americani e anche la conseguente sovrapproduzione cinese, ma quello che stiamo vedendo è che nonostante i valori aggregati dicano che si è aumentato molto l'export verso gli Stati Uniti, è aumentato anche nel 2025 l'export verso gli Stati Uniti, in verità al netto della farmaceutica, che sono sostanzialmente scorte accumulate, già si vedono dei cali, ed è preoccupante soprattutto per alcuni settori. Dall'altro lato, la mancanza di un mercato importante come quello degli Stati Uniti per la Cina, ricordiamo che gli Stati Uniti sono il principale paese importatore al mondo e la Cina è il principale paese esportatore, è chiaro che fa sì che, poiché loro hanno producono con degli altissimi margini rispetto a quella che è la vendita in Europa, gli consente di poter giocare su questi margini e poter entrare e penetrare più facilmente il mercato europeo. Quindi anche su questo sarà importante ampliare gli accordi commerciali per creare delle aree, diciamo, in qualche modo di mercato comune con i paesi con cui vengono stipulati gli accordi commerciali, e dall'altro potenziare la capacità tecnologica e produttiva anche migliorando la difesa europea. Questi sono elementi importanti per i prossimi anni. Dall'altro lato, più italiano, è chiaro che siamo in una fase ancora in cui ancora non abbiamo...
1: Sì, dottore, chiedo scusa se può per cortesia...
2: L'ultimo punto.
1: Grazie.
2: L'ultimo punto. Siamo entrati in una fase assolutamente negativa, non siamo però ancora in una fase ciclica completamente negativa, e questo lo dobbiamo probabilmente alla funzione che ha svolto il PNRR, che sicuramente era volto a intervenire sulle vulnerabilità di lungo periodo, ma poi infine ha svolto anche una funzione anticiclica. In realtà, nel momento in cui dovesse la guerra prolungarsi, dobbiamo essere pronti per prendere le misure necessarie ed evitare quello che è accaduto negli anni della grande crisi, quella del 2008-2009, in cui abbiamo perso tessuto produttivo, e invece al contrario dobbiamo essere più vicini come atteggiamento a quello che abbiamo avuto durante la pandemia, quando invece siamo stati in grado di mantenere il tessuto produttivo e le famiglie e la capacità di spesa delle famiglie, e questo ci ha consentito di mantenere elevata anche la capacità di generare reddito e quindi di mantenere gli equilibri di bilancio e di debito pubblico. Un ultimo punto sulle istituzioni europee: siamo arrivati a un punto in cui sono assolutamente inadeguate a fronteggiare le attuali sfide, e qui possiamo parlare di difesa comune, politica industriale, politica estera, politica energetica, stabilizzazione macroeconomica. Occorre superare questa fase, e probabilmente non lo possiamo fare da soli perché saremmo ancora più deboli. Occorre veramente lavorare per federarsi con chi ci sta, in modo tale da recuperare quella tempestività e l'efficacia delle decisioni che hanno tipicamente i governi sovrani, ma avere anche una dimensione adeguata a livello globale per poter competere con attori internazionali come Cina e Stati Uniti, che hanno ovviamente non possono essere fronteggiati da un paese di 55 milioni di abitanti da solo.
1: Grazie. Senatore Magni, prego.
3: Grazie. Ammetto che sono abbastanza un po', mi viene l'altro termine, un po' deluso dal quadro che ha fatto Confindustria, cioè nel senso che i dati, che siamo in una fase di difficoltà, che c'è diciamo una guerra che nessuno di noi voleva, almeno certamente io no. Cioè, in sostanza, e quindi il problema è che questo ci pone una serie di cose. Però credo che in una fase di crisi così acuta e che rischia solo di peggiorare e non di migliorare, bisognerebbe avere una visione un po' più generale, pensare a che cosa affrontiamo sulla questione in particolare dell'energia. In questo paese, ad esempio, la questione della transizione non è mai stata affrontata con la dovuta determinazione, oggi ne paghiamo ovviamente le conseguenze. L'altra cosa, ad esempio, anche in rapporto all'Europa, non ho capito ad esempio che rapporto, cioè è vero che c'è la Cina e gli Stati Uniti, ma il mercato europeo, da un punto di vista, se facciamo il rapporto tra le persone che abitano, il mercato europeo è un mercato significativo, non ha niente da invidiare agli altri, anzi dal punto di vista anche del terreno, diciamo, del welfare siamo avanti una luna rispetto agli Stati Uniti e la Cina, e quindi il problema è come anche la questione dell'Europa la si affronta, e io credo che da questo punto di vista una, diciamo, un'organizzazione sociale come Confindustria, che anche perché noi adesso abbiamo la crisi, ma è 36 mesi di calo di produzione industriale, cioè veniamo da 3 anni, nonostante avevamo i soldi del PNRR, a un calo della produzione industriale e continua, con alcune grandi imprese che vanno addirittura al, diciamo, rischiano addirittura sopravvivenza. Prima l'alleanza cooperativa ci diceva, e anche i consulenti, che bisogna far crescere le imprese, quelle grandi sono in crisi nel nostro paese, guardiamo alcune di significative, alcune zone. Quindi speravo, insomma, in sostanza, che una visione un po' più determinata che guardasse in avanti. La gestione corrente non ci porta, cioè gestione puramente emergenza che va fatta, non ci porta però da nessuna parte, rischiamo di essere travolti.
1: Grazie, non ci sono altre richieste di intervento, se vuole replicare.
2: Sì, no, in realtà devo dire la verità che parlavo proprio di questo prima, quando parlavo di una strategia adeguata che manca completamente in Italia. Cioè in realtà intendevo dire con tempi ben definiti, target e milestone, come abbiamo fatto per il PNRR. La verità è che continuiamo ad avere anche oggi, anche ora che parliamo, in realtà tutte le procedure autorizzative pendenti che riguardano le fonti rinnovabili sono sottoposte a dei tempi che non sono compatibili con la situazione attuale. Quindi, diciamo, in realtà c'è tutto un lavoro che andrebbe fatto di accelerazione, e dicevo appunto che andavo su due fronti, su due canali, uno di una strategia di lungo periodo, e che quindi per arrivare da un lato alla transizione, ma dall'altro avere maggiore autonomia energetica, e quindi probabilmente anche con l'utilizzo dell'energia nucleare, dall'altro lato anche predisporre anche un piano d'emergenza ogni qualvolta, da qui fino a quando non saremo più autonomi, in grado, diciamo, che ci consente di affrontare le diverse emergenze. Citavo poco fa la questione delle procedure autorizzative, e questo è un elemento cruciale. Sicuramente in questa direzione
4: in
2: va
4: tutta la regione emergono decreto... divergenze e dissapori sulle riforme propedeutiche alla visione all'Unione Europea, che ha respinto l'appello di Serbia e Albania perché consentisse all'ingresso dei Balcani occidentali, o almeno dei suoi stati.
1: Onorevole Dell'Olio. Chiedo scusa.
2: In realtà su questo, l'altra cosa sulla questione europea che sottolineavo è che al momento il mercato ha delle potenzialità straordinarie, le aveva. Consideri che nel 2006-2007 eravamo sostanzialmente allineati anche come generazione della ricchezza. Il problema è che la mancanza delle politiche adeguate in questi anni ha fatto sì che ci siamo progressivamente allontanati da quella che è la dinamica di crescita degli Stati Uniti. Questo lo abbiamo fatto perché a nostro modo di vedere è direttamente la struttura, l'assetto istituzionale europeo che è inadeguato. Il mercato comune non è un vero mercato, potenzialmente sarebbe un mercato straordinario, ma rimane ancora disomogeneo, con una serie di disomogeneità interne e con dei costi anche di transazioni interne ancora molto elevati. È inefficace spesso in politica estera e sicuramente nella politica industriale, e di conseguenza va riformato alla radice, perché questo assetto qui spesso non consente di fronteggiare le sfide che abbiamo davanti. Quindi erano questi un po' i due temi che mi sembra che venivano posti dal...
1: Grazie. Aveva chiesto di fare una domanda l'onorevole Grimaldi. Prego, onorevole Grimaldi.
5: Grazie, veracissimo, ma In parte lo stava dicendo adesso il nostro audito, che ringrazio. Ecco, c'è il piano presentato da Elettricità Futura, tra l'altro è un'associazione di Confindustria, prevedeva l'installazione, mi pare, di circa 60 gigawatt di nuove capacità rinnovabili in 3 anni, e questo è un progetto di fatto già del 2022, di 3 anni fa. Basti vedere un po' i dati della vicina Spagna per capire che comunque in questi 3-4 anni l'aumento insomma considerevole delle rinnovabili ha comunque, per esempio, alleggerito parte della bolletta energetica. Ecco, mi chiedo, Confindustria è pronta a rilanciare il piano di elettricità futura? Se sì, lo rinnoverà, lo aggiornerà, anche perché lì parliamo anche di 85 miliardi di investimenti fermi che potrebbero essere utili, magari disaccoppiando, diciamo, l'elettricità prodotta dal gas. E la seconda domanda, a proposito del costo dell'energia, vengo da Torino, come Tino Magni, sono molto insomma attento alle crisi industriali, insomma a quello che è stata una delle, anzi, i 2 anni più orribili, diciamo, della storia dell'automotive, ma in generale del calo di produzione, che appunto è di 36 mesi. Ma voi sareste pronti a richiedere, diciamo, per tutto il settore automotive e l'indotto di passare, diciamo, al settore energivoro, quindi in qualche modo come per i settori, diciamo, che consumano più energia, chiedere al governo di battersi, diciamo, per questo grande tema, anche per abbattere il costo dell'energia, che da tempo si dice che è uno dei maggiori freni alla produzione di modelli mass market in Italia, e quindi per l'aumento della produzione anche di modelli.
1: Grazie. Grazie. Allora, giusto per darci delle regole, che peraltro sono sempre esistite, ora ha chiesto di intervenire anche l'onorevole Vigiano, e do la parola da qui a brevissimo. Però ai colleghi, se hanno interesse a intervenire, lo dicano subito prima della replica dell'audito. Onorevole Vigiano, prego. Non c'è, e quindi do la parola.
6: Ah, ci sono, Presidente.
1: Prego,
6: ci sono.
1: Prego.
6: Era solo un problema con l'audio.
1: Non so se ha sentito, per la prossima volta, se volete intervenire, ditelo prima della replica dell'audito, per cortesia, per permettermi di organizzare i lavori. Grazie.
6: Sì, è andata via un attimo il collegamento, le chiedo scusa, Presidente, non si ripeterà. Allora, al netto delle considerazioni territoriali che, come ha fatto il collega Grimaldi, sul territorio torinese, io potrei fare anche in maniera forse un po' più critica rispetto al territorio tarantino, dove oggi si aggiunge anche la crisi Natuzzi, che

0: La parola Fontana per rispondere, grazie.
1: Grazie a lei. No, sul piano rinnovabili assolutamente, diciamo, quello che in tutte le sedi credo che abbia sostenuto è sempre che massimo impulso all'implementazione delle rinnovabili. Quello che citavo prima è il problema che diciamo, differentemente, nonostante siano cresciute molto, ma differentemente da altri paesi, abbiamo dei tempi anche per procedere alle varie autorizzazioni che sono molto più lunghi, e questo naturalmente rallentano anche il processo di transizione in atto nel paese verso rinnovabili, quindi assolutamente pieno supporto. Ma sarebbe importante che, se appunto, quando ti citavo prima, avere dei milestone e target su questa questione, è proprio questo che intendevo, cioè se diciamo fissiamo un termine per le autorizzazioni sarebbe l'ideale, perché a quel punto ci siamo dati dei target ben precisi, cerchiamo di raggiungerli coinvolgendo tutte le amministrazioni che ovviamente debbono essere coinvolte. Quindi assolutamente attuale questo tema, direi. L'altro, sull'auto verso gli energivori, assolutamente anche questa è un'altra delle la definizione di energivoro non è una definizione che in generale soddisfa le imprese, ma lo dico perché ce ne sono moltissimi di altri settori oltre a quelli già considerati energivori, che in realtà hanno la caratteristica dell'essere ad alta intensità energetica. Quindi in verità sicuramente questo è un elemento che può essere d'aiuto al settore auto, che ovviamente sta in una non indifferente difficoltà già da tempo, quindi assolutamente anche questo favorevole. L'altro tema sulle priorità, guardi, noi quello che abbiamo già indicato, questo l'aveva già indicato lo scorso anno il Presidente, era proprio un piano di lungo periodo, un piano di politica industriale, e di fatto è questo che alla fine, questa è la priorità, il che non significa una misura in particolare piuttosto che un'altra, ma significa mettere giù una serie di fattori che in qualche modo rendano attrattivo produrre in Italia, rendono spingano le imprese a effettuare ulteriori investimenti, diano un quadro certo della situazione. E sul piano di politica industriale va da incentivi agli investimenti, ma va anche dalla semplificazione amministrativa al piano casa, cioè ce ne sono diversi di elementi che rientrano, il miglioramento della patrimonializzazione delle imprese, quindi è proprio complessivamente a mettere giù un piano che sia a supporto dell'attività delle imprese. Questo dovrebbe essere fatto non soltanto a livello italiano, sicuramente a livello italiano, ma anche a livello europeo. Grazie.
0: Grazie. Allora, l'audizione è conclusa.
2: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Politica dannata. Viaggio nel tempo, all'ora di cena, nei palazzi del potere.
1: Con Cristina Gimignani. Benvenuti all'appuntamento con Scordarella, la radio più bella, che ci accompagnerà in un viaggio immaginario attraverso la storia politica del nostro paese, insieme ai protagonisti di ieri e di oggi.
2: Bravo, grazie!
3: Buonasera. Il Partito Radicale non è rappresentato in Parlamento e quindi non ha mai potuto partecipare alle trasmissioni di Tribuna Politica. Parteciperà invece fra 2 settimane a quelle di Tribuna Elettorale, perché ha deciso di presentarsi alle elezioni. Allora sapremo perciò dove vuole andare, ma molti di voi possono non sapere da dove viene. Ecco, per lumeggiare un po' la sua storia, la sua ideologia, le sue iniziative, ecco che abbiamo fatto questa trasmissione che vuole essere nello spirito della riforma, che come sapete impone alla RAI di aprire il più possibile le porte a tutte le forze rappresentative del paese. Marco Pannella, leader ispiratore del Partito Radicale, che è qui insieme ad Adele Faccio, presidente del partito, e a Gianfranco Spadaccia, segretario politico, dirà che senza il suo digiuno questa trasmissione non si sarebbe fatta, e forse è vero, ma nella sua lealtà Pannella riconoscerà certamente che se il potere è sensibile al sia pur clamoroso digiuno di un suo suddito, è un potere che ha ancora un volto umano, anche se ha i riflessi un po' tardivi.
4: Ma ecco, io vorrei subito dire a Jacobelli, perché ha già anche lui toccato questo argomento, oltre che rispondere a te, che è profondamente inesatto che noi siamo tutti qui al servizio di chi ci ascolta perché possa giudicarci e condannarci, se del caso, politicamente. Perché io, o meglio ancora 106, 108 compagni radicali per l'ennesima volta, hanno con questa civile azione cercato di sottolineare l'ingiustizia e la violenza delle istituzioni rispetto ai diritti della gente, di tutti, di conoscere per giudicare e deliberare. Siamo qui perché da 20 anni i radicali rappresentano un dato consistente, importante, fondamentale per amici e avversari, credo, di tutta la vita politica italiana. Siamo qui, certo, oggi perché forse ad un certo punto mi sono detto che, contrariamente alle accuse che mi si possono fare e mi si fanno in alcuni casi, sono stato troppo a lungo complice di questo potere, Jacobelli. Noi abbiamo lottato questa volta perché non potevamo consegnare ancora una volta, ancora giorni, ancora mesi a questo potere, alla sua violenza, senza definitivamente avallare il punto di vista di coloro che dicono che la democrazia è una truffa, che i giochi sono truccati, che non è vero affatto che c'è l'eguaglianza dei punti di partenza. Ecco quindi il significato. In fondo la lotta di questi giorni è stata certamente dura, è stata certamente drammatica, ma io credo che ha dato un'oncia di speranza. Ha affermato che chiunque digiuna, chiunque ha sete di giustizia, chiunque ha fame di giustizia e di verità, e di altro e di pane, deve poter chiedere al potere almeno un principio riparatore. Siamo qui questa sera non perché ci siamo voluti attribuire questo o quello spazio, ma perché abbiamo preteso che il potere riconoscesse con umiltà, e quindi dando una prova di forza, che il mal tolto va in qualche misura, anche se solo simbolicamente, riconquistato.
5: Scusi signora, mal di testa, prenda subito un Cascheut. Il dolore scomparirà rapidamente. Efficace nelle nevralgie e nei dolori reumatici, il Cascheut non deprime il cuore. Cascheut.
6: Un giorno da pecora,
7: non è che devi ripetere ogni volta.
6: È meglio sempre che si sappia. Tu oggi sei un pochettino evasivo, bisogna essere chiari.
7: Ma non sono evasivo.
6: Il popolo vuole chiarezza,
7: sì.
6: Ma tra noi
7: c'è un ospite.
6: Io ho portato veramente questa volta, voglio strabiliarti.
7: Sì,
6: devi dire oh.
7: Me l'hai già detto ieri così,
6: sì.
7: Però vabbè,
6: poi prova a fare wow.
7: No, wow.
6: Fai
7: una radio DJ.
6: Ho portato il mio digiunatore preferito.
7: Ah beh, stai parlando di Gandhi?
6: Ma no, dai.
7: Sarebbe un'esclusiva notevole.
6: Cioè il mio radicale, quello che amo di più tra tutti i radicali.
7: Emma Bonino, finalmente.
6: Ma figurati, non l'amo. Io ho portato Marco, Giacinto, Pannella. Ciao, ciao Marco Giacinto.
2: Ciao, ciao, buondì.
6: Come stai?
7: Buongiorno.
6: Come stai?
2: Una favola.
6: Ti posso presentare il simpatico
2: Giorgio? Con una favola
6: Giorgio.
2: Di governo, una favola
7: allora,
2: di opposizione.
6: Subito,
2: una favola di Rai TV.
7: Sì, è una favola di cioccolatini che si sta mangiando adesso.
2: State passando, certo. Non so dove l'avete presi.
7: Credo al bar della Rai, credo. Sì. Quindi,
6: ma tu non eri quello che digiunava, scusa. Come? Sta mangiando, sta strafogando.
2: No, vabbè, la battuta proprio, ma è noto che uno per poter digiunare deve mangiare, se
6: no
2: come
6: non è detto. Gandhi non
2: prima
6: è che
2: mangia e poi digiuna.
6: Hai sentito mai che Gandhi strafogava i cioccolatini? Scusa.
2: No, t'ho beccato.
6: Che hai mangiato stamattina?
2: Io stamattina un 3 etti di De Cecco rifatti in padella che erano cotti da ieri sera.
7: A colazione?
6: Erano di ieri sera.
2: Alle 8:15 mentre sentivo Massimo Bordin.
7: Gli sta andato un po' indigesto,
2: No, abituale.
7: Ma 3 etti e mezzo di pasta stamattina a colazione e basta?
2: Riscaldata che è migliore, in padella, al sugo.
6: Pucciata nel...
7: Si è suicidata la dietologa, giusto? Sì.
2: No, anzi.
7: Ah, è lei che consiglia...
2: Assolutamente.
7: E siamo fatti solo 3 etti e mezzo?
2: No, chiariamo una cosa, siccome io sono... come è noto una bestia abruzzese
6: Madonna, abruzzese,
2: non ho la dietologa io uso semplicemente i veterinari
7: giusto certo. Quindi tre
6: che ti hanno detto il veterinario ti hanno fatto il vaccino poi ti hanno messo la cosina sul
7: si è dimesso
2: i veterinari sono tutti quanti fieri di questa testimonianza della razza animale abruzzese la raccontano a tutti che a 80 anni uno può fumare molto, se fuma poco gli fa male. Certo. E che appunto, insomma, farsi 3 etti e mezzo di spaghetti...
6: Fa benissimo.
2: La mattina alle 8 può fare benissimo.
7: Ma solo 3 etti e mezzo di spaghetti stamattina o qualcos'altro?
2: Due scamorze, affumicate di salmone.
6: C'aveva ancora un po' di languore.
2: E stamattina ho avuto, lo ringrazio da Berlino, l'annuncio che
7: da
2: mi
7: Berlino?
2: Ha portato...
7: No.
2: È una grande famiglia di produttori di confetti abruzzesi.
6: Sì, sì. Ecco. Se
2: lei è
6: confetti,
2: parlamentare? Anche. No, adesso quando esco da qui da voi vado alla camera dove mi ha lasciato i confetti che adoro.
6: Tra certo, l'altro. Quanti etti?
2: Beh, non lo so adesso, immagino.
7: Tra l'altro comunque siamo vicinissimi al record del mondo di cioccolatini mangiati in tempo in minor tempo, signor Pannella? Perché insomma...
2: C'hai un'idea manco in un quartiere, non nel mondo. Questi che ho mangiato io in un quartiere, in un palazzo di Roma, c'è gente che ne ha mangiata di più.
7: Sì, ma in tutto il palazzo però.
2: No, uno solo.
7: Vabbè.
2: Non avete il senso della misura.
6: No. Però
2: non l'avete,
6: però,
2: tant'è vero che sono le 13:48 e 47 secondi.
6: E non abbiamo ancora detto niente.
2: Ma avete raccontato che dovevo venire qua e 25 per 35 e poi un'ora, ho già capito perché mi hai invitato, Claudio.
6: Per censurarti.
2: Salutino.
6: Tu lo sai che noi alla Rai amiamo censurarti, cioè c'è gente che dice io voglio chiamare Pannella soltanto per non farlo parlare.
2: Ma questa guarda.
6: Non è vero?
2: Sostengono che questo è meglio non chiamarmi per nulla.
7: Beh, però noi invece oggi è qua, l'abbiamo invitato.
2: Stavo spiegando, sono le 13:49:21.
7: Ma sì, quello è l'orologio.
2: Abbiamo cazzeggiato, ma nemmeno in un modo troppo favoloso, mi pare.
7: No.
2: Tu la stavi sparando, prima hai detto
6: che
2: Gesù...
6: Gesù.
2: Sto per fare la Bibbia. Gesù può fare il Vangelo, non la Bibbia. Scemo.
6: No.
2: Scemo. Poi comunque altra questione. Sono qui. Io sono qui al centro.
7: Certo.
2: Quindi Gesù sono io e voi siete due ladroni della Rai TV.
6: Però adesso stai un attimo al centro, però come tua abitudine, un po' ti sposti a destra e dopo un po' ti sposti a sinistra.
7: Dove diciamo,
2: certo, posso per me. Non è che mi sposto.
6: No.
2: Io dal centro, in genere vado a destra, a sinistra, sopra, sotto, eccetera, perché tu quando cammini naturalmente hai 3 narici, vai sempre diritto là e caschi.
7: È 3 nariciuto.
6: Uno c'ha 3 narici, che deve fare? Se ne toglie una, che deve, non è che sono.
7: Ma quindi dov'è adesso esattamente? Più al proprio in questo momento? È più al centro, più al centro?
2: No, in questo momento sono in quella cosa che io ritengo, come voi sapete, come sa benissimo, da garante. nei suoi responsabili legali un'associazione per delinquere contro i diritti all'informazione nel nostro paese. Voi ne siete vittime tanto quanto me.
6: Ma no, io no.
7: Però l'abbiamo invitata oggi qua.
2: Lo so che tu ti illudi di essere da parte dei torturatori.
6: Ma io voglio essere
2: ti illudi.
6: Io anche nel processo stalinista faccio
2: ma
6: il cattivo.
2: Ma tu perfino nel Corriere della Sera eri una vittima. Sei pure una vittima pure qua.
6: Ma io il Corriere della Sera facevo quello che volevo. Ero in piena libertà.
7: È una vittima, sì, una
2: lui l'unica cosa che voleva, capito, lì a Corriere della Sera è dimostrare che era cattivo e quindi coi radicali faceva il cattivo ed era così tenero.
6: Era così bello.
2: Era così tenero.
7: È tenero,
2: Claudio, guarda.
6: Senti, ma dico
2: quello solo quel bugiardo, il mio amico.
7: Chi è?
2: Cossiga,
7: chi è?
2: Che va,
7: no,
2: fa.
7: Vabbè,
2: mi sono accorto che fa la pubblicità per voi come la fa per Radio Radicale.
6: Anche per Radio
2: Radicale. Lui ogni mattina la fa. E quindi poi lui ami le pecore. Lui è sardo, io sono abruzzese.
6: Certo,
2: è normale.
7: Io lombardo.
2: Il problema,
7: quindi proprio niente. No,
2: vatti a fare il matrimonio celtico.
7: Esatto.
2: Con quello su.
7: Sono nato lì, non è che.
2: Ma quindi dicevo le pecore, gli agnelli, l'abbacchio. Queste cose le amiamo molto.
6: Perché su senza percepaccio.
2: No, dai. E poi ci sono, per esempio, questi toscanacci.
6: Ci sono ancora due.
2: Questi bischeri toscani che dicono che quei cani favolosi sono maremmani, quelli sono abruzzesi. Che sono scesi a valle, così è tantino.
6: Avrei una domanda da farti. Sei mai stato a Radio 24?
2: Non lo so, non credo.
7: No. Giuseppe Cruciani, il signor Pannella, è mai stato
2: Cruciani,
7: a Radio 24?
2: No,
8: Cruciani
2: è stato a Radio Radicale.
7: Ma vabbè, ma abbiamo chiesto a Giuseppe Cruciani.
2: Lui ha dei peccati originali.
7: Sì. Cruciani.
2: Adesso mi hanno detto che.
8: Ciao Claudio, ciao Giorgio. Marco.
6: Marco.
2: Ma tu sei Giuseppe, quello là.
8: Giuseppe.
2: Ma mi hanno detto che sei pure tutto acchittato, sei bello.
8: Acchittato pure dove? Dove mi vedi?
2: Dicono che in televisione.
7: Ma
2: dicono pure. Ma dice che gli fanno le foto, che sei bello, simpatico, anticonformista.
7: Vabbè, ma allora il signor Cruciani conduce un programma su Radio 24 che si chiama La Zanzara. Alle 6:30.
2: La Zanzara.
7: Ecco,
2: sì.
7: Signor Cruciani, ha mai invitato il signor Pannella? Glielo sconsiglio perché parla sempre solo lui.
8: No, vedi, non l'ho invitato. No, non lo so, forse sì. Ma,
6: non lo fare.
2: Ma che forse sì? Non dire stronzate come dice allora, sempre Giuseppe.
8: Ecco. Allora, Claudio e Giorgio erano riusciti fino adesso a tenere a bada Pannella.
7: Beh,
8: grande maestro. Però mi sembra che la situazione sta degenerando.
6: Appena sentito il tuo nome è impazzito.
8: No, già da qualche minuto.
2: D'amore proprio. Dico, quello là, ma che tesoro.
8: Sono quello che lo sdogana a Confindustria, voglia.
7: Lui la sdogana a Radio 24.
2: Sì, la
7: lei la sdogana.
8: A Radio 24, non invitare mai Pannella, quello lo parla, parla per 20 minuti, eccetera.
6: Giuseppe, vediamo se riusciamo a far tacere un attimo Marco. Parliamo fra di noi. Ma volevamo sapere, ma tra Radio 2 e Radio 24 c'è stato uno scambio di conduttori. Noi abbiamo ceduto Matteo Caccia, che da ieri ha iniziato vendo tutto.
7: Esatto, e ci siamo presi Chiara Gamberale. Ma volevamo capire, chi è che ci ha guadagnato?
8: Purtroppo è andata così.
7: Ma chi ci ha guadagnato tra i due?
8: Ma voi, ci avete guadagnato voi.
7: Sei sicuro?
8: No, per carità, non ho niente contro Matteo, però insomma, tra Chiara Gamberale e Matteo Caccia, io così preferisco di primo acchito, così preferisco Chiara Gamberale.
2: E ammazzalo che maschione che sei!
7: Senta, e di seconda...
2: è un maschiaccio questo.
7: Signor Cruciani.
8: Ma chi è? La bestia abruzzese?
7: È la bestia abruzzese. Senti,
6: qual è la tua trasmissione?
8: Una volta con me, io ero impressionato quando lo frequentavo tanti anni fa. Adesso purtroppo non lo frequento più, anche se mi ha attaccato il sigaro toscano, la fissazione del sigaro toscano. Ero impressionato perché mangiava una montagna di verdure ripassate in padello con due enormi mozzarelle sopra.
7: Ma dai.
8: Sempre così, è così.
7: Il signor
8: ha mantenuto
2: cicoria. La cicorietta di campo, quella vera.
7: Sapete cosa succede adesso? Musica, così state zitti.
9: Io, tu, noi, allegramente cosa beviamo?
2: Berlusconi non sta in carcere perché comunque lo farebbero evadere l'indomani.
10: Per distruggere ogni insetto il prodotto Inverperfetto è più pratico, ecco qui.

0: cioè tre narici, vai sempre diritto là e caschi.
1: Funziona sempre. Televisori e lavatrici Filco Ford.
2: Enzo Tortora, sospettabile di lusso, è stato arrestato questa notte alle 4 in uno dei più lussuosi alberghi romani, il Plaza. Un ordine di cattura nel quale si parla di sospetta appartenenza all'associazione camorristica Nuova Camorra Organizzata, il clan cioè diretto e capeggiato da Raffaele Cutolo, un'associazione per delinquere di stampo camorristico finalizzata, come si legge nei documenti giudiziari, al traffico della droga e dei reati contro il patrimonio e la persona.
3: Ero nella stanza dell'albergo da dove scendo da circa 20, 22, 23 anni, bussarono alle 4 un quarto del mattino. Tenga presente che il giorno precedente avevo respinto tra le risate una notizia che alcuni colleghi giornalisti, ex colleghi, perché io sono anche sospeso dall'ordine, ecco, mi dissero, dice c'è un'ansia, dice che ti hanno arrestato, e io risposi, allora avevo ancora una sufficiente dose di ironia, come Churchill alla notizia della sua morte, dicendo credo che la notizia sia lievemente esagerata.

0: Io credo che certamente De Magistris non è, per quanto ci riguarda, voglio dire, della cultura di Falcone, per intenderci. Però credo che nella situazione attuale, quello di essere o di voler essere o di essersi presentato, al di là di chi si è accodato all'ultimo minuto, estraneo alla gestione dei partiti, diciamo della cosa pubblica da 20 anni, eccetera, eccetera, io credo che questo abbia sicuramente fatto breccia. E credo, almeno per quanto ci riguarda, e nella dichiarazione di voto che ha fatto Pannella, proprio in questo senso, quello che adesso è importante è vedere di dare una mano a governare, aiutarlo a governare una città molto molto difficile. Noi per esempio gli abbiamo suggerito di usare le potenzialità di Aldo Loris Rossi nella sua visione mediterranea europea, proprio per un... Però certamente io credo che il dato della estraneità ai giochi precedenti o alle gestioni precedenti fatte anche di grandi, come dire, commistioni, come le vogliamo chiamare, di grandi commistioni, credo che questo abbia fatto sicuramente breccia.
1: Ma perché tu sei ribelle?
2: Perché voglio il mondo in L! Per natura dello stile è la misura!
3: Te ci hanno mai mannato?

0: Crimine più grande è stare con le mani in mano, disse una volta Marco Pannella, maestro della disobbedienza civile e figura storica del radicalismo democratico, di cui ricorrono i 10 anni dalla morte. Tanti gli omaggi che si sono svolti a Roma, come quello di Nessuno Tocchi Caino, l'associazione che combatte la pena di morte in tutto il mondo e di cui per anni è stato presidente. Rita Bernardini, presidente di Nessuno Tocchi Caino.
1: Sulla Costituzione, sulla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, sulla Carta dell'Uomo, ONU, sui diritti umani, non ci può essere divisione.
0: Il suo nome è legato a grandi battaglie per i diritti e le libertà, il divorzio e l'aborto, la fine del servizio di leva obbligatoria, la depenalizzazione delle droghe leggere, la cancellazione dell'ergastolo, il contrasto alla fame nel mondo, il diritto all'eutanasia, ciò che è cambiato e ciò che non riesce a cambiare. Francesca Scopelliti, compagna di Enzo Tortora.
2: Il suo rigore che aveva con se stesso nel condurre le battaglie, e lo stesso rigore lo chiedeva agli altri. E per Enzo era facile, perché anche lui era molto, ligio al dovere.
0: La storia di Marco Pannella è quella di un'Italia laica e liberale che ha le sue radici nel Risorgimento e nell'antifascismo democratico, negli ideali dell'europeismo e nella pratica della non violenza.
3: Devono farci vedere le PIR 38 per distrarci dall'ottimismo, dalla bontà, dalla felicità.
0: Fece politica con tutto se stesso Pannella, con la sua parola e il suo corpo. Sergio D'Elia, segretario di Nessuno Tocchi Caino.
4: Fior fiore di pensatori intellettuali dicevano che la violenza è levatrice della storia. Lui diceva no.
0: Quando fu necessario si imbavagliò a ciò che considerava insopportabili ingiustizie, oppose lo sciopero della fame, tutto pur di rompere l'indifferenza. Claudio Vedovati, TGR Lazio.

0: Buonasera e benvenuti. Benvenuti alla nostra cena istituzionale. Questa sera sono qui con noi per giocare con la storia a personaggi d'eccezione. Pippo Baudo, che vuole ricordare il momento dell'arresto di Tortora e le sue impressioni. Il parlamentare Alessandro Battilocchio di Forza Italia e Stefano Signori.
1: Noi abbiamo registrato la puntata, poi ci siamo salutati. Ho saputo che nella notte, l'ho saputo la mattina successiva, era stato proprio arrestato.

0: Alessandro Battilocchio ha conosciuto Marco Pannella, che ricordi ha?
1: È un ricordo molto bello di una persona appassionata di politica. Io ero un giovanissimo parlamentare europeo allora e lui era già comunque uno delle figure più importanti della politica italiana dal 2004 al 2009. Una persona che aveva una passione smodata per la libertà in tutte le sue forme, e ha aperto nel nostro paese tanti dibattiti che hanno contribuito a rendere appunto l'Italia un'Italia più libera e più giusta. Va benissimo quello che si sta facendo anche in questi giorni in cui ricorrono i 10 anni, quindi tante attestazioni che sottolineano la necessità di ricordare Pannella, di ricordare la sua lezione, perché è un patrimonio per la nostra Repubblica.
0: Quanto è lontano quel periodo di 10 anni fa nella storia della politica italiana?
1: Beh, le evoluzioni sono molto celeri, le evoluzioni sono molto veloci, però ecco, questa passione per la libertà, che secondo me è la caratteristica principale di Marco Pannella, è quanto mai attuale e rappresenta una cornice di riferimento per tante forze politiche, tra cui per Forza Italia, che appunto è dal 1994 uno spazio di libertà.
0: Pannella era più di destra o di sinistra?
1: Ma Pannella era Pannella, quindi una persona senza paraocchi che ha combattuto per le sue idee, lo ha fatto sempre con grande coerenza. Io credo che sia un patrimonio complessivo per la nostra Repubblica, e quindi non lo tirerei per la giacchetta.
0: Siamo qui con Stefano Signori, presidente di
2: Assonautica Euromediterranea.
0: Commissario per 100 giorni al Comune di Ostia, Marco Pannella portò a casa i risultati che si era prefisso e poi si dimise. Fu quella la sua unica esperienza amministrativa. Lei ha conosciuto Marco Pannella?
2: Beh, diciamo che personalmente non ho mai avuto il piacere di condividere la conoscenza, però ho avuto modo di avere con lui dei rapporti conoscitivi attraverso quelli che erano la sua vita, i suoi articoli giornalistici, la sua presenza sulla stampa e sui media.
0: Modugno nacque a Polignano a Mare e fu senatore dei radicali, eletto la prima volta nel 1987 insieme a Cicciolina. Ed ebbe una grande attenzione per le politiche del mare. Oggi com'è la situazione? Queste politiche del mare, che un tempo interessavano così tanto all'esponente radicale, cosa fa la politica oggi?
2: Beh, diciamo che la politica intesa come politica pura oggigiorno non esiste più per il paese Italia, in quanto essendo parte federativa dell'Europa le politiche legate ai mari vengono più definite da politiche dirette da Bruxelles, quindi tutte quelle che sono le direttive legate al mondo della pesca e al mondo della nautica e quello del diportismo seguono le linee guida di quelle di Bruxelles. Quindi noi ben poco possiamo fare. L'unica cosa è che l'Italia, essendo uno dei paesi in sé per sé che ha oltre 8.000 chilometri di coste, è l'unico paese europeo, ha delle direttive e delle compiacenze importanti legate ai due mari, l'Adriatico e il Mediterraneo. Il Mediterraneo perché è un mare aperto e c'ha la possibilità di essere, diciamo, ben compiaciuto per quelle che sono le autostrade del mare che arrivano dall'Africa e portano i loro container ricchi di materiali e prodotti, e dall'altra parte il mare Adriatico, che di per sé confina con le due penisole, quella italica e quella dei Balcani, e lì si è concentrato la parte legata al turismo da diporto. Infatti molti porti sono nati sia dalla parte delle coste italiane e anche quelle della Slovenia e della Croazia.
0: Sua associazione che cosa si aspetta dalla politica oggi?
2: Beh, intanto vorremmo cambiare la tendenza di quello che era avvenuto negli anni scorsi, nella quale il turismo da diporto era stato segnalato come unico baluardo per il riconoscimento dei redditi degli italiani, quando invece aveva creato migliaia e decine di migliaia di posti di lavoro. Vorremmo ritornare a quei livelli, perché la nautica nostra, italiana, legata al mondo dell'artigianato, ha dato dei natali importanti a grandi costruttori che poi hanno messo in condizione di esportare il Made in Italy non solo all'interno dei nostri mari, ma bensì nella capacità di creare yacht di salvaguardia in tutto il mondo.
0: Si conclude così il nostro appuntamento con Politica Dannata. Vi auguriamo una buona sera.
3: Politica dannata. Viaggio nel tempo, all'ora di cena, nei palazzi del potere.
4: RAI, GR Parlamento. La radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
5: Le 21 e una manciata di secondi. Buonasera da Massimo Giacomini. In apertura le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica. Il 2 giugno fu un atto di libertà senza precedenti. Così il capo dello Stato, Sergio Mattarella, che dopo la cerimonia all'altare della patria ha assistito alla tradizionale parata. Quindi il dialogo con i giovani. Il servizio di Valentino Russo.
6: L'omaggio al milite ignoto, poi la parata sui fori imperiali il 2 giugno del presidente Mattarella si avvia nel solco della tradizione, le parole di gratitudine per le forze armate e ancora la celebrazione di una ricorrenza agli 80 anni della Repubblica che diventa un momento, sottolinea, per rinnovare i valori della Costituzione, la nostra casa comune. E l'attenzione del capo dello Stato resta rivolta ai giovani, di qui l'incontro con 10 under 35 per discutere di passato, presente e futuro del paese. Ecco, un'anticipazione diffusa dal TG1.
7: Guardando indietro questa storia con quello che ne è derivato di crescita dei diritti, di tutela della salute, di difesa del lavoro, si può dire che la Repubblica ha corrisposto a quanto ci si attendeva, alle aspettative e a quel voto espresso.
6: Ma il colloquio, in onda tra poco su Rai 1, è stato anche l'occasione per Mattarella per ribadire la sua soddisfazione per la partecipazione delle nuove generazioni.
7: Di senso di responsabilità, di consapevolezza, di valore di riferimento, di volontà di costruire una condizione di convivenza migliore. Questa è una cosa che mi dà estremamente fiducia.
5: Al fianco di Mattarella, le altre alte cariche dello Stato. La Premier Meloni, nel suo messaggio, ha ripercorso la storia del paese. Il servizio di Federica Ionta.
8: Dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani. Io credo che questa nazione abbia tutte le carte in regola per essere, se vogliamo, più ambiziosa.
9: Giorgia Meloni celebra gli 80 anni della Repubblica come una festa di riconoscenza e responsabilità. Sottolinea la gratitudine, dice, verso chi ha contribuito a edificare le fondamenta della nostra comunità nazionale. Libertà e partecipazione, le parole che la Premier rilancia sui social mentre a piedi percorre il breve tragitto da Piazza Venezia, dove partecipa alla deposizione della corona d'alloro all'altare della patria, verso i fori imperiali, dove assiste alla rivista militare. A margine della sfilata, applaudita dagli spalti, un commento sullo scenario internazionale. Lavoriamo quotidianamente sulla situazione in Libano, assicura Giorgia Meloni, e in occasione della festa della Repubblica la Presidente del Consiglio riceve una lettera di auguri dal segretario di Stato americano Marco Rubio, che definisce l'Italia partner e paese amico e conferma l'apprezzamento della Casa Bianca per l'impegno del governo ad aumentare gli investimenti nelle spese per la difesa.
5: Alla parata ai fori imperiali hanno sfilato 5.500 uomini e donne, militari e civili, nel rispetto della tradizione, ma non senza qualche significativa novità. Il racconto di Elena Baiocco.
10: Per me è rimasto sempre un appuntamento molto importante. Droni e cani robot, la parata dei mezzi high-tech, specchio dei tempi, sfilano lungo via dei fori imperiali le divise al servizio della Repubblica che compie 80 anni, come il voto alle donne.
11: Mia nonna era emozionata e felice di questa conquista.
12: Un'occasione per ricordare tutti i valori che stanno alla base della nostra Repubblica.
13: Di appartenenza e di unità.
10: Valori cantati anche da Bocelli nell'inno nazionale.
14: Fratelli d'Italia, l'Italia sedesse.
10: Accanto alla difesa, il soccorso e l'altruismo, le croce rossine, i ragazzi del servizio civile, il tricolore che fascia il Colosseo, 250 sindaci e Briciola, il cane mascotte dei carabinieri, che presto andrà in pensione, bandiera che unisce le generazioni.
15: Far in modo che la nostra libertà sia sempre la vera libertà.
10: I 180 spettacolari passi al minuto dei bersaglieri. L'emozione del passaggio in cielo delle amate frecce tricolori.
16: Da far vedere ai bambini.
5: Anche i partiti hanno celebrato la festa del 2 giugno. Qualche polemica per l'assenza alla parata sui fori imperiali a Roma di Matteo Salvini, Elly Schlein e Giuseppe Conte. Ma il confronto politico si snoda sui temi economici e sulla richiesta all'Europa di una maggiore flessibilità. Carla Macrellino.
17: La cautela è d'obbligo, ma le aspettative sono certe. Il vicepremier Antonio Tajani si aspetta un'apertura dell'Europa sulla flessibilità chiesta dall'Italia.
18: Pare che Bruxelles stia preparando una risposta positiva alle richieste dell'Italia per quanto riguarda la flessibilità del patto per comprendere anche l'energia, come abbiamo chiesto noi.
17: Auspica la fine dei bombardamenti in Libano il ministro, un rafforzamento del pilastro europeo della NATO e un esercito comune. La Lega respinge l'invito della Commissione europea ad eliminare i controlli alle frontiere e Fratelli d'Italia rivendica le politiche sull'immigrazione. Il nuovo modello europeo, dicono, sconfessa le politiche immigrazioniste della sinistra. Le opposizioni invece parlano di pasticcio burocratico che, sottolinea il Partito Democratico, creerà caos calpestando i diritti umani. I 5 Stelle definiscono un contentino dell'Europa Giorgia Meloni l'ipotesi di concedere flessibilità sugli investimenti energetici, risorse che non potranno usare per tagliare le accise, sottolineano. I cittadini, spiegano, subiscono gli errori del governo. Angelo Bonelli, Alleanza Verdi e Sinistra.
19: Dall'Europa c'è stato un duro stop alle richieste dell'Italia. Invece bisogna investire sulle rinnovabili, mentre Giorgia Meloni cosa fa? Fa pagare il caro energia agli italiani e fa arricchire petrolieri e società energetiche.
5: E domani riprende l'attività parlamentare sia alla Camera che nel pomeriggio al Senato. Ascoltiamo Giovanna Serpico.
20: Ripartono le attività di Camera e Senato. All'attenzione dei deputati la discussione sulle linee generali della mozione Merola, concernente iniziative nell'ambito del settore dei giochi pubblici. Sono state richieste integrazioni sulle parti più legate all'aspetto sanitario della questione. Poi la discussione prosegue sulla proroga dei termini per l'esercizio di deleghe legislative di competenza del Ministero dell'Interno. Segue la relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68 primo comma della Costituzione nell'ambito di un procedimento civile e penale nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti. La Commissione Lavoro Pubblico e Privato è al lavoro sul decreto legge 62 del 2026, disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. A seguire l'audizione di Tommaso Foti, ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, in commissioni congiunte sugli aspetti operativi relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. I senatori nel pomeriggio sono convocati in assemblea per la discussione dei disegni di legge in materia di morte medicalmente assistita. Atteso in aula il DDL di conversione in legge del decreto 24 aprile 2026 sulle disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti, sul consenso informato in ambito scolastico e di ratifica di accordi internazionali. Giovedì 4 giugno sono previsti il sindacato ispettivo e alle 15 il question time.
5: Ed era questa l'ultima notizia. Ringrazio in regia Alessandro Campanella. Le trasmissioni di GR Parlamento terminano qui. Una buona serata da Massimo Giacomini.
4: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
3: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Radio Tutta Italiana, Giulia Teri con voi fino alla fine di questo concerto, di questa serata meravigliosa. Sono in compagnia di Giulia May. Ciao Giulia, benvenuta.
1: Ciao, grazie.
0: Come ti sei preparata a questo evento? Perché durante tutto il giorno si sono esibiti tanti artisti, adesso tra poco toccherà anche a te. Come ti sei preparata in questo periodo per questa serata qui?
1: Ma io ho cercato di omaggiare Rino, anche insomma portando un po' la mia personalità, invece di sempre portare un po' il mio dentro la canzone di un artista che rispetto tantissimo, e anche portare l'emozione che mi fa amare questo brano e che mi ha portato a scegliere questo brano. E questa è una canzone molto profonda, molto viscerale, che ha escluso il cane, quindi porterò una mia versione e spero veramente in punta di piedi di omaggiare uno degli autori più straordinari della musica italiana.
0: Sicuramente un palco importante, anche un palco che mette un po' di ansia, perché c'è tanta gente in diretta qui dal Parco Arena Rino Gaetano, che poi sono i posti questi.

0: cantato lui. Che emozione per te salire su questo palco?
1: È un'emozione grande. Le risposte a queste domande sono semplicissime, perché è una cosa proprio che provi e che è là, e anche quello spauracchio c'è, cioè, assolutamente, anche perché sai, quando porto la mia musica comunque è la mia musica, invece quando omaggi un artista così c'è un po' di responsabilità, e quindi emozione tanta.
0: Ci vuole, perché ci vuole, siamo sempre vivi, e perché evidentemente umani. teniamo a far bella figura e a rendere omaggio al nome e alla musica di Rino Gaetano. Io ti faccio un immenso in bocca al lupo, tra
1: grazie.
0: Poco ti ascolteremo su questo palco e spero di rivederti presto.
1: Grazie di cuore, ciao.
0: Grazie Giulia May per essere stata ai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana. La linea torna al palco con la band Rino Gaetano.
2: È il periodo delle storie d'amore, quelle immaginate, quelle inventate, quelle solo sognate, mentre tutto il mondo fuori continua ad andare a una velocità doppia. Sfiorivano le viole.

0: diretta qui su Rai Radio Tutta Italiana. Mi avvicino Fasma perché sarà complicato sentirsi. Come avete capito i microfoni, intanto ti do il benvenuto.
1: Grazie mille.
0: C'è Fasma qui con me. Come stai? Come stai vivendo questa serata?
1: Guarda, io benissimo. Essere silenziati da questa musica credo che è la cosa più bella che potesse capitare, secondo me.
0: Cioè, è la colonna sonora perfetta.
1: È la colonna sonora perfetta, 100%.
0: Tu tra poco ti esibirai su questo palco.
1: Così dicono.
0: Ma come stai?
1: Come sto?
0: Un po' di strizza?
1: Beh, normalmente mi sento emozionato, che è un'emozione che si sente poche volte, mi sento fortunato a sentirla.
0: Sai, quando porti la tua musica sul palco, e anzi devo farti complimenti perché io ti seguo molto.
1: Grazie.
0: Mi piace molto quello che scrivi e quello che fai, però quando rappresenti un gigante della musica italiana che ha scritto anche controversie, anche atti di ribellione, oltre a delle poesie, è una doppia responsabilità.
1: Sì, sempre dalla parte di chi si ribella, io mi ci sento. E essere parte di una rivolta che continua, perché la sua rivolta secondo me continua in una... ecco, è come portare avanti una bandiera, e io oggi sono un portatore della bandiera e non sono mai stato così felice di portare la bandiera di qualcun altro.
0: E soprattutto oggi è importante non soffocare i pensieri, le idee, portarle sempre avanti nonostante tutto e nonostante tutti, come faceva lui negli anni 70, ed era una vera e propria rivoluzione. L'ultima domanda: se dovessi o potessi rubare una frase, una strofa di una sua canzone, quale sceglieresti?
1: Guarda, io voglio innanzitutto dire che è sempre importante, infatti, dire ciò che si pensa. E in realtà probabilmente l'ho già fatto inconsciamente, gli ho rubato una frase, perché l'urgenza che ha e che denota in ogni canzone è quella che mi spinge a me a scrivere, perciò potessi rubargli, ruberei tutta la discografia.
0: Hai rubato il suo mood, che probabilmente è il modo anche di vivere, che probabilmente è la cosa più importante, sia come artista sia come persona.
1: Sì.
0: Grazie Fasma per essere stato ai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana. Ti faccio un immenso in bocca al lupo e non vedo l'ora di ascoltarti su questo
1: palco. Grazie a voi, vi auguro una bellissima serata.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Davide De Luca.
1: Grazie. Meraviglioso, grazie, grazie.

0: Direttamente dal palco del Parco Arena, Rino Gaetano, scusa Merila, Rino Gaetano Band, ma per anticiparvi anche l'arrivo di un altro nostro artista. Ho qui con me in diretta ai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana, Daniel, benvenuto.
1: Ciao a tutti, grazie.
0: Intanto a microfoni spenti stavamo parlando un po' di capelli, facendo quattro chiacchiere. Voglio curiosare all'interno del mondo di Rino Gaetano, ma anche all'interno del mondo di Daniel. Come ti stai preparando intanto a questa serata?
1: Beh, io sono super carico, emozionatissimo, perché Rino è come se fosse un mio fratello di famiglia, quindi finalmente sono qui a cantare un suo pezzo, per me è importantissimo, cioè stupendo, sono contento.
0: Lui ha avuto negli anni lo straordinario potere di entrare nel cuore anche della generazione Z, che non ha vissuto gli anni in cui lui era chiaramente vivo e ha portato la sua musica, la sua ribellione anche sul palco di Sanremo. Secondo te perché? Come riesci a spiegarti questo fenomeno pazzesco?
1: Secondo me perché è un artista che non ha tempo, cioè Rino è passato, futuro, presente e anche futuro dopo.

0: il futuro, cioè è talmente sempre attuale, cioè ha detto delle verità talmente tanto profonde e reali che non invecchierà mai, cioè sarà sempre presente.
1: Alcuni aspetti per fortuna o purtroppo sono ancora attuali nel 2026, avremmo voluto debellarli già tanto tempo fa, invece conviviamo, quindi probabilmente le radici della sua musica, delle sue canzoni sono proprio radicate in questo aspetto
0: qui. Sì, assolutamente.
1: Quanto c'è di Rino Gaetano? Qual è l'eredità che stai portando nelle tue canzoni?
0: Beh, mi verrebbe da dire tutto, ma soltanto perché mi rendo conto che in ogni cosa che faccio, poi quando riascolto il pezzo, il testo, quello che è, dico è Rino, cioè sento Rino in tutte le note, in tutte le parole che scrivo, ma perché è proprio viscerale per me questo rapporto che ho con la sua musica.
1: Un'appartenenza unica. Qual è la canzone che porterai tra poco sul palco del Rino Gaetano Day?
0: Stasera porto Tu, forse non essenzialmente tu, che è il primo pezzo che apre il suo primo album, Ingresso Libero, e per me è un pezzo profondissimo, fortissimo. E se ascolti la discografia sua, il primo pezzo che senti, cioè è subito quello e ti arriva in faccia come uno schiaffone, poi è potentissimo.
1: E secondo me è stata proprio una scelta azzeccata, quindi mi aspetto
0: Speriamo. Grazie.
1: Tu sul palco possa dare virtualmente questo schiaffo morale un po' a
0: assolutamente
1: tutti.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì.
1: Grazie Daniele per essere stato ai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana. Noi torniamo in diretta qui dal palco del Parco Arena Rino Gaetano.

0: fino alla fine, emozione pura live dal palco del Parco Arena Rino Gaetano in questo 2 giugno, una serata super speciale che ci fa respirare davvero l'arte, ci fa respirare la bellezza di questo artista che è riuscito a portare con sé anche negli anni un'eredità pazzesca sia a chi lo ascolta ma soprattutto a chi ha vissuto la musica insieme a lui. Questo è un importante evento tra l'altro che si tiene da 16 anni ed è stato ideato e organizzato a Roma dalla sorella Anna Gaetano e dal nipote Alessandro Gaetano attraverso l'associazione di Rino Gaetano ed è un viaggio davvero emozionante che lo stiamo vivendo noi di qui di Rai Radio Tutta Italiana da sotto il palco, però vi posso assicurare che c'è un'atmosfera molto intensa, molto viva, di grande partecipazione di tantissime persone che sono venute qui ad ascoltare la musica e soprattutto a vivere il momento che stiamo vivendo noi e che stiamo cercando di raccontarvi tramite i microfoni di Rai Radio Tutta Italiana. Intanto sul palco si sta preparando, anzi la vedo, è già prontissima Giulia May che è stata ospite ai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana qualche minuto fa, abbiamo percepito la sua emozione e adesso non vediamo l'ora, anzi non sentiamo l'ora di sentirla appunto cantare. Giulia May.
1: Questa, devo dire la verità, è la mia canzone preferita di Rino. E quindi la cantiamo insieme, vi va? Chi mi dice ti amo? Chi mi dice ti amo?

0: sul finire dell'esibizione di Giulia May, sempre qui in diretta su Rai Radio Tutto Italiano. Il piacere di avere qui con me Davide De Luca, benvenuto.
1: Piacere mio.
0: Come stai? So che ti sei già esibito.
1: Ebbene sì.
0: Com'è
1: andata? È stato incredibile.
0: Dimmi
1: incredibile.
0: Un po' l'emozione.
1: Ho sentito la mano di Rino che mi guidava in questa serata incredibile, bellissimo.
0: Ho raccontato poco fa ai microfoni che c'è un'energia particolare stasera, sì. Ma c'è anche una grande responsabilità da parte di tutti di rivivere le emozioni delle canzoni di Rino Gaetano, ma da parte vostra di portare avanti la sua voce, il suo messaggio. C'è un aneddoto della vita di Rino Gaetano che ti ricordi e che magari hai fatto tuo nella tua vita?
1: Allora, un aneddoto no, io ti dico che il brano che ho cantato stasera racconta di qualcosa che mi riguarda da vicino. Rino parla in particolare della difficoltà della gente del sud, per la gente del sud di andare ed emigrare in cerca di opportunità. Io ci vedo tantissimo in questo.
0: Di dove sei?
1: Io sono di Lecce, sono andato in Olanda a cercare delle opportunità, ho studiato là. E quindi la ricerca di opportunità che già negli anni 70 purtroppo c'era, l'ho riscontrata ancora oggi.
0: Ecco, credo perché... che sia oggi ancora più difficile rispetto agli anni 70. C'erano sì. meno mezzi, adesso ce ne sono di più anche opportunità, però era proprio empaticamente impossibile lasciare la nostra terra.
1: Soprattutto per noi del sud, che abbiamo bisogno del mare, quindi assolutamente sì.
0: Benvenuto nel club, sono siciliana, quindi ti lascio immaginare. Lui era calabrese, però siamo proprio di questo profondo sud e sentiamo nostre le radici profonde. Fumi, colori e sapori che poi portiamo anche nella nostra scrittura. Anche tu fai lo stesso?
1: Io cerco di parlare delle mie tradizioni, per questo mi ci vedo tanto in Rino. Il fatto di parlare della mia vita, dei problemi che attanagliano un po' la mia vita e anche quella di tutti noi giovani, è sempre bene parlarne attraverso la musica, che è il mezzo, credo sia il mezzo più fruibile al grande pubblico.
0: Linguaggio universale per eccellenza. Approfitto del fatto che tu abbia detto giovane, la parola giovane. Come mai ti sei avvicinato alla musica di Rino Gaetano che, permettimi, non fa parte della tua generazione, cioè del periodo in cui si ascoltava musica quando eravamo piccoli?
1: Certo, io mi sono avvicinato alla musica di Rino Gaetano grazie a mio fratello, con cui mi tolgo in realtà 10 anni, quindi in realtà neanche una generazione troppo vecchia. Ascoltava sempre la musica di Rino Gaetano in doccia, in macchina, ogni volta che veniva a prendermi da scuola c'era sempre un brano di Rino Gaetano e quindi mi ha trasmesso questa passione. Mio fratello, fra l'altro, è là, ci sta guardando.
0: E salutiamolo, no? Fratello, come si chiama?
1: Danilo,
0: grazie per aver tramandato questo tuo gusto musicale, ma soprattutto questa emozione nell'ascoltare Rino Gaetano, che aveva davvero davvero tanto da dire. Io ti faccio un in bocca al lupo enorme per la tua carriera.
1: Grazie.
0: E speriamo ci siano altre occasioni come questa per portare avanti sì il nome, la musica di Rino Gaetano, ma anche la musica di oggi.
1: Grazie a voi.
0: Grazie
1: è
0: a
1: stato
0: te
1: un onore.
0: Grazie per essere stato ai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana. La linea torna al palco perché è finita l'esibizione di Giulia May e adesso proveremo a capire chi salirà sul palco. Io già sento la voce di un ospite particolare, andiamo a scoprirlo insieme.
2: Assolutamente di più. Interruzione.
3: Io voglio solo dire grazie a questa band straordinaria. Grazie di cuore, siete meravigliosi, grazie.
2: E allora io ne approfitto, Giulia rimane qui con noi perché vorrei ringraziarvi, vi chiedo un grande applauso per la voce straordinaria di questa interprete. Sensibile, potente, pianista, cantautrice, vieni al centro, prendi di questo applauso. Un artista capace come poche di affrontare i temi delle donne della nuova generazione. E fatemelo dire, in un'edizione dedicata a Rino, alle sue donne, a una nessuna 100.000, poche come te sono oggi una bandiera, scusa la citazione, dell'autodeterminazione, della libertà, dell'emancipazione, e lavorano contro la violenza di genere. Fate un grande applauso a Giulia May! Giulia, ti lancio un assist, il tuo tour parte da qui il 16 giugno, lancia le date, invita il pubblico.
3: Io volevo solo dire una cosa, tra poco parte il tour il 16 giugno e parte proprio da qua, da questo palco, a Roma. Quindi ci vediamo il 16 giugno, ciao!
2: Dammi la mano, non vai da nessuna parte, sei segregata qui con me, lei non sa perché. Sta per ricevere una sorpresa. Non ne ha idea di quello che sta per succedere. Non ne ha idea. È emozionata e non sa che sta per salire qui sul palco un grande fan di Rino Gaetano, un amico della Gaetano Family. Allora, lui è attore, autore, conduttore, comico, regista, doppiatore, fa un sacco di cose e le fa tutte estremamente bene.
4: Sì, vabbè, tagliamo corto, dai, che non gliene frega niente a nessuno.
2: No, ma fa tutte bene, le fa molto bene. L'avete capito dalla voce chi è? Signore e signori, per noi oggi il cielo non è sempre più blu, è sempre più bigio! Fabrizio Bigio!
4: Buonasera, buonasera, buonasera! Basta, piano, troppo, va bene, scendo! Va bene, scendo! Scendo a fare il bagno di folla! Scendo a fare il bagno di folla! Sì, il bagno di folla! Era il mio sogno! Era il mio sogno! Salve signori! Come chi sono? Ma scusi, ma io faccio il bagno di folla, mi chiedi chi sei? No, vabbè, vabbè, grazie.
2: È Fabrizio Bigio, la grazie, comicanza Radio 2,
4: grazie,
2: io lo
4: grazie,
2: amo, noi
4: grazie,
2: tutti adoriamo grazie.
4: Ciao, risalgo, adesso ragazzi però...
2: Fabrizio, guarda qua, non te regge più, è arrivato Bigio, mio fratello è figlio unico, aiuta. Bigio no, te l'ho detto che non c'avevi il fisico per fare il bagno di folla.
4: C'è ragione, mi sono pure preso una ginocchiata lì da una cazzo di transenna, porca troia. Signori... È arrivato il momento, c'è il fiatone.
2: Mo voglio vedere come legge.
4: Alessandro Gaetano!
2: Che band! Che band, ragazzi! Allora, noi abbiamo chiamato Fabrizio Bigio, che sta forse tentando di violentare Alessandro Gaetano, adesso lo liberiamo.
4: Scusate, li voglio bene. Calmi, calmi.
2: Abbiamo detto che sei un grande amico della Gaetano Family.
4: Vieni qui, Giulia, sì. Medis, di, sì, sì, prego.
2: Hai un foglio con te, l'hai portato?
4: Entri la motivazione.
2: Entri la motivazione.
4: Guarda chi
2: a
4: la porta.
2: A portarla è Miranda, una colonna portante, la nostra organizzatrice, perché dietro gli eventi ci sono le donne. Miranda! La nostra coordinatrice!
4: Allora, cara Giulia, tu non ti aspettavi niente, sei molto emozionata.
5: Sì, molto.
4: Brava. E fai bene. Vince il premio Rino Gaetano. No, aspetta, questo devo dire alla fine, perché sennò rovino tutto. Attraverso una ricerca artistica personale e coraggiosa, che intreccia cantautorato, sperimentazione e identità territoriale, la sua musica restituisce centralità alla parola come strumento di racconto, coscienza e trasformazione. Fermi! Adesso dico, okay. Vince il premio Rino Gaetano, e voi proprio un'ovazione, capito? Vince il premio Rino Gaetano, Giulia May! Entri il premio!
5: Grazie!
4: Aspetta,
5: grazie.
4: C'è pure il premio proprio!
5: Oh, raga!
4: Eccolo qua!
2: Abbiamo mantenuto la
4: eccolo
2: gara!
4: Eccolo qua, ecco il premio! Riusciti.
5: Ma grazie! Cioè, io non ho parole. Cioè,
4: guarda che
5: sono
4: bellezza.
5: Emozionata.
4: Il premio grazie. Di per sé vale 6 euro, diciamo la verità. Però il valore proprio artistico, emotivo è una cosa.
5: È bellissimo. Posso... Abbiamo tempo per dire una cosa?
2: Sì.
5: Vai,
2: una cosa
5: certo. Velocissima. Io sono emozionatissima.
2: Siamo riusciti a farti una sorpresona.
5: Sì, sì. Non me l'aspettavo, quindi non sapevo... Cioè, adesso appena scendo dal palco realizzo questa cosa. Io voglio solo dire che... Avere un premio che porta il nome di Rino Gaetano è un onore enorme e la motivazione che mi avete dato è qualcosa che mi avvicina a lui e quindi grazie, grazie Alessandro, grazie davvero, grazie a tutti, grazie. Non
4: grazie
5: so che
4: a
5: dire.
4: Te Giulia.
2: Grazie Giulia, foto di rito, consegna ufficiale.
4: Sì, aspetta senza occhiali che sono più carino, grazie.
2: Fiorello l'ha lasciato questa mattina la pendicanza, gli
4: sta già dormendo Fiorello
2: su Radio 2
4: domani su, tutte le mattine alle 7:10 Radio 2. Adesso è il mio grande momento, canterò Il cielo è sempre più blu, prego orchestra. No scherzo, no, ragazzi calmi, stavo scherzando.
2: Grazie a Giulia,
4: grazie a tutti, ciao, buona serata.
2: Grazie Fabrizio, grazie, grazie perché vuoi bene a Rino e grazie per il tuo affetto. Grazie Fabrizio, non mi molla più ragazzi, non te regge più Fabrizio. Bene, è stato un bel momento, bene. Va bene, continuiamo. Tutto a posto. Fabrizio Bigio, signore e signori, un applauso agli amici della famiglia, grande famiglia di... di Rino Gaetano.
0: Abbiamo appena assistito ad un evento incredibile. Uno della famiglia Rai, Fabrizio Biggio, ha premiato Giulia May, appunto un premio straordinario per la sua partecipazione, per il suo essere solidale, sul palco del Parco Arena Rino Gaetano. Siamo sempre in attesa di tornare alla musica, la musica live con la band. In realtà io sono in attesa di poter scambiare due chiacchiere insieme a Fabrizio Biggio e chiedergli a parte la sua magliettina iconica con una bella stampa di Rino Gaetano, vorrei provare a scambiare due chiacchiere con lui. C'è tanta confusione, tanto fermento, tanta emozione qui dietro le quinte, esattamente come c'è tanta emozione sul palco, e credetemi, spero riusciate a sentirlo, ma c'è un pubblico davvero caldo stasera, davvero energico, e siamo pronti a cantare, a nuovamente a tenere il ritmo tra pochissimo con un ragazzo che ho appena intervistato. Lui si chiama Daniel, è già sul palco e non vediamo l'ora di ascoltarlo.

0: avrebbe mai detto che in diretta su Rai Radio Tutta Italiana finalmente coronavo il mio sogno di intervistare Fabrizio Biggio.
1: È un po' il punto di arrivo di una carriera, intervistarmi, lo capisco.
0: Io ti inseguo da anni, di la verità.
1: Sì,
0: di la verità,
1: mi seguo da anni, io di volta dico sì e poi non vado mai. Perché sono una brutta persona.
0: No, tu sei una bellissima persona, no, che mi ha anche fatto recapitare in radio il libro, autografato,
1: sì,
0: con una bellissima dedica.
1: Sì.
0: E mi ha sedotta e abbandonata. E poi non è mai più venuta in intervista.
1: Io sono fatto
0: però
1: così.
0: Lui è così.
1: Sono fatto così.
0: E noi lo amiamo per questo. Senti, Fabrizio, oggi sì, è una giornata importante, il 2 giugno, per l'Italia in generale lo sappiamo, la festa della Repubblica, però per il Rino Gaetano Day oggi è la festa della Repubblica.
1: Oggi è la festa della Repubblica?
0: Te la sei persa?
1: Non mi ha detto niente nessuno.
0: Sentivi dei rumori stamattina?
1: Era la festa della Repubblica?
0: Sì, erano le frecce tricolore che auguri alla Repubblica.
1: Oltre alla festa della Repubblica però,
0: ma soprattutto è un giorno importante perché abbiamo convertito purtroppo una data triste per il Rino Gaetano, l'abbiamo convertita in una festa.
1: Brava.
0: E si sta realizzando esattamente questo stasera qui, e tu sei stato protagonista sul palco, non per cantare per fortuna.
1: Peccato,
0: ma...
1: no, peccato, perché mi è il mio sogno cantare Rino Gaetano su un palco, ma non.
0: Quale
1: non
0: canzone avresti cantato?
1: Guarda, a me Escluso il cane è la mia preferita.
0: Veramente?
1: Sì,
0: l'ha cantata Giulia May.
1: L'ha cantata Giulia May, che ho premiato, questa ragazza.
0: Esatto.
1: È promettente, quindi è stato un onore.
0: Esatto, sei stato sul palco oltre al bagno di folla, chiaramente, perché Fabrizio
1: no,
0: è così.
1: Ma il bagno di folla forzato, mi sono lanciato io nella folla.
0: Secondo me ti sei fatto anche male lanciandoti, è vero?
1: Io sono un'età, non me le posso più permettere. Però è stato emozionante, ma il bagno di folla a Rino Gaetano Day, ma quando mi ricapita?
0: Che poi peraltro essere qui è una doppia responsabilità, perché si porta intanto in alto il nome di Rino Gaetano, ma anche la sua musica.
1: Guarda,
0: e tu
1: Rino
0: hai
1: Gaetano
0: premiato, sì, dimmi.
1: No, no, scusa, il finito,
0: no, no, no, no,
1: no,
0: no, no, no, no, no, vabbè, ok, vado io.
1: No, ce la facciamo.
0: La nuova coppia stupida della Rai.
1: Sì, eccoci qua, uno e due. No, dicevo, Rino Gaetano è uno di quei cantanti eterni. Cioè, c'ha delle ci sono alcuni che beccano delle canzoni tipo i Beatles, vabbè, per dire, che chiunque le ascolti in qualsiasi periodo storico del futuro da qui all'infinito,
0: vero,
1: piaceranno, sono sempre attuali. Questa è una cosa incredibile. Quindi il Rino Gaetano Day serve a questo, a farle continuare a sentire quei miei figli che vanno su TikTok, le conoscono perché girano, perché sono ancora attuali. Questo è meraviglioso.
0: È meraviglioso, e mi chiedevo come una generazione, magari anche la generazione Z, fosse così attaccata alle canzoni di Rino Gaetano, che non l'ha vissuto come l'abbiamo vissuto noi. Perché noi l'abbiamo vissuto, vero?
1: Sì,
0: tu,
1: io, vissuto,
0: io sì, tu?
1: Sì. No, anche io l'ho vissuto.
0: Ti facevo più
1: sì,
0: giovane.
1: No, io ho 52 io.
0: Allora sì che l'hai vissuto
1: tu,
0: anche più
1: tu magari non l'hai vissuta, io
0: no,
1: sì.
0: No, no, l'ho vissuto anch'io. E come l'hai vissuto tu Rino Gaetano, lasciando stare i giovani di oggi? Tu, Fabrizio Biggio,
1: senza
0: come l'hai
1: mai
0: vissuto?
1: Vederlo dal vivo.
0: Mannaggia,
1: davvero,
0: che peccato.
1: Incredibile, lo vedevo in televisione.
0: È lui, è Rino Gaetano.
1: È lo spirito di Rino Gaetano. No, purtroppo non l'ho mai visto dal vivo, e quindi ti giuro che sentire le sue canzoni dal vivo e viverle insieme alla gente è emozionante, quindi sono contento di essere qua.
0: Peraltro con tantissimi artisti che abbiamo avuto il piacere, avremo ancora di avere appunto al microfono di Rai Radio Tutta Italiana, ma anche con la Rino Gaetano Band, che porta
1: la mitica
0: in Italia
1: Rino Gaetano Band.
0: Esatto, la musica di Rino Gaetano.
1: Sì.
0: Fabrizio, ci
1: Giulia,
0: salutiamo.
1: Ci salutiamo, tanto ci rivediamo in Via Asiago.
0: Domani mattina. Giusto,
1: siamo colleghi, noi siamo colleghi, facciamo la radio, capito?
0: Noi ci salutiamo e ci abbracciamo anche,
1: sì,
0: quindi possiamo
1: sì,
0: farlo qui.
1: Ciao,
0: grazie
1: Giulia.
0: Fabrizio Biggio per
1: Giulia
0: essere
1: Teri,
0: stati
1: signori,
0: ai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana. Ciao!
1: Evviva.

0: Grazie. Chiamiamo un altro ospite, vediamo se è pronto. Attenzione, che adesso urlate ancora più forte. Accogliamo sul palco Artù, a cui cedo la chitarra molto volentieri.
1: Ciao ragazzi, ciao!

0: Grazie Rarino Milano Band.
1: Guardate, un momento qua, un momento qua. Io raramente, vieni qui, io te l'ho detto che te lo facevo. Non ti faccio domande, dico solo una cosa. Sto ragazzo qua, ormai ci conosciamo da 8 anni. 8 anni? Di più. 10 anni, sono 10 anni, vedi? Raramente ho visto qualcuno amare così Rino Gaetano e avere il rispetto del suo pubblico come ce l'ha Arturo.
2: Grazie.
1: Quindi... prendiamo un bel treno, dai! Lo porta un ribelle! Si guida al contrario di dove vanno tutti. Si chiama Agapito Malteni, il ferroviere!

0: mentre sul palco ascoltiamo ancora le meravigliose canzoni di Rino Gaetano con tantissimi artisti che si susseguono dalle 21 circa fino a non si sa, non è dato sapere. Noi siamo qui in diretta su Rai Radio Tutta Italiana a seguire questo evento, ma soprattutto a dare voce ai veri protagonisti. Ho il piacere di avere qui con me Artù. Ciao.
1: Ciao, grazie.
0: Tu ti sei appena esibito, sei proprio sceso in questo istante dal palco, sì. E ti ho rapito,
1: sì.
0: Perché con te voglio fare un viaggio particolare. Ho avuto modo di intervistare tutti gli altri ragazzi, ho sentito un po' le emozioni, ma tu hai ereditato una parte importante di Rino Gaetano, non solo la musica, non solo l'arte, ma all'interno di una tua canzone c'è un pezzo, nella tua canzone Ti Voglio c'è un pezzo.
1: La vuoi spiegare tu?
0: No, assolutamente no, voglio sentirla
1: molto
0: dalla
1: emozionato.
0: Tua viva voce, e a me piace sentire.
1: Ti piace
0: l'emozione? Sì.
1: Questo era un pezzo che Rino non aveva finito di scrivere. Io ho avuto questa, insomma, questo grandissimo onore di poter terminare un pezzo che Rino non aveva finito di scrivere, quindi ti lascio immaginare quello che ho provato, ti lascio immaginare che momenti che ho passato. Però poi devo dire che mi è venuto tutto spontaneo, mi è venuto veramente tutto spontaneo.
0: Come è andato l'incontro con la famiglia, con la sorella, col nipote che stanno portando avanti il nome di Rino Gaetano con la loro associazione?
1: Allora, ci siamo conosciuti perché io ho fatto qua a Roma il 1° maggio. Loro, sì. Insomma, mi hanno sentito e mi hanno chiamato come ospite al Rino Gaetano Day del 2017.
0: Uh-huh.
1: E poi sai, no, ci siamo conosciuti, insomma, Anna poi mi vuole un bene dell'anima, ci siamo conosciuti, ci siamo veramente presi. E niente, dopo mi ha parlato di questo inedito che non era ancora uscito, disse però ancora non è finito di scrivere. E io lì avevo già capito. E veramente sono stato. Allora, questo qua che ti sto dicendo non l'ho mai detto, te lo dico sempre la prima volta.
0: Grazie.
1: Sono stato veramente per 7 giorni rinchiuso in camera e buttavo tutto. Ho anche pensato, non ce la faccio.
0: A capire come dovevi intraprendere questo percorso.
1: E invece poi, come funziona sempre nella vita, c'è l'istinto che salva le persone.
0: Vero, vero.
1: E quindi io con l'istinto sono andato diretto e ce l'ho fatta, credo.
0: Ma secondo te cosa hanno visto in te? Probabilmente una somiglianza non fisica, ma nella scrittura delle tue canzoni, la famiglia di Rino Gaetano, per poterti affidare questo importante momento loro, che poi è diventato anche tuo.
1: Sai, questo io non lo so. Anna non me l'ha mai detto questo. E io non so perché, infatti me lo chiedo tutti i giorni perché io.
0: No, non te lo chiedere, perché secondo me non hanno scelto a caso. Evidentemente c'è qualcosa.
1: Non lo so, so solo che insomma ogni volta che la canto mi emoziono sempre. E alcune volte il cervello si stacca e penso che non l'ho scritto io quella cosa. Non lo so, è una cosa che esula poi dalla carriera tua. Cioè,
0: sì.
1: Tu puoi fare l'Olimpico, puoi fare tour, puoi fare come vuoi. Però questa cosa è una cosa che esula.
0: Anche se resti dentro la cameretta, tra virgolette,
1: sì.
0: O dentro uno studio di registrazione,
1: certo.
0: Da solo, è un'emozione pari tanto quanto stare magari su un palco a cantare.
1: No, è un'emozione. Io poi sentivo la voce di Rino Gaetano. E quando sentivo la parte sua che insomma che non aveva scritto ancora il testo e faceva nanna così proprio con la voce. Quelli.
0: La pelle d'oca, sì, lo so.
1: Cioè, quei momenti.
0: Percepisco questa emozione e ti faccio i miei complimenti, perché davvero sarà stato un momento difficile, ma sicuramente anche che ricorderai per tutta la vita, che porterai sempre con te. In bocca al lupo per la tua carriera, Artù.
1: Grazie.
0: Mi ha fatto veramente tanto piacere conoscerti.
1: Mio,
0: e piacere, grazie per essere stato qui.
1: Grazie.
0: Ai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Grazie.
0: Torna in live dal palco qui al Parco Arena Rino Gaetano.

0: Grazie, grazie, grazie. Gente di Rino, voi siete la gente di Rino. Troppo bene.
1: Ho il piacere di presentarvi qui primogenito!
2: Tanto qua!
1: Ciao! Come va? Lo yogarichi! Che questo! Che questa si balla!
0: Questa si balla!
1: Questa si balla! Ah.

0: solamente da ricordare, fonte di ispirazione per tutti, soprattutto per i giovani come noi. Per cui al futuro e a Rino!
1: Grande, bravo.
2: Un grande applauso all'energia, al talento, alla grinta di Primogenito! Dove vai? Prenditi questo applauso, vieni qua, vieni qua. Ancora un applauso a questo cantautore pazzesco, intenso, potente, grintoso. Dai, dai, dai, prenditi
0: troppi
2: questi complimenti,
0: Troppi complimenti.
2: Troppi complimenti, ma bisogna farli perché c'è il suo nuovo disco che è appena uscito, Affogare nelle acque amiche, che è stato pubblicato da Pico, che conferma il talento di questo artista che, fatemelo dire, è un cantautore e anche un ragazzo eccezionale. Come pochi, ho avuto l'occasione e la possibilità di intervistare, di vederlo al palco del 1° maggio. Per tutti gli amici romani, l'appuntamento quando è?
0: Allora, ci vediamo l'8 ottobre al Monk. Per cui vi aspetto, un bacione.
2: Grazie.
0: Viva sempre Rino, ricordiamoci per chi siamo qui.
2: Grazie, grazie. Grazie mille. La Rino Gaetano Band pian piano mi sta lasciando da sola qui sul palco, perché nel frattempo stanno per salire qui due artiste. Ma io vi vengo a chiedere, come va? Bene? Vi vedo cantare, gioire, divertirvi, urlare, stare insieme. Come va? Anche laggiù, come va? Me lo fate sentire, forza Rino? Forza Rino! Ora Rino lo avrete in tutte le salse, perché stanno per salire qua due compositrici, cantautrici, due musiciste che canteranno le canzoni di Rino, una con la sua chitarra e una con il suo violino. Accogliamo con un grande applauso due grandi compositrici che portano in giro la musica di Rino Gaetano, Diana Terrera, l'ho pronunciato bene, e Vanessa Crepaschi. Accogliamole con un grande applauso, benvenute. Condividono l'amore per la musica, l'amore per la musica di Rino Gaetano, che voi portate normalmente nei vostri concerti, in questo duo.
3: Sì, tra le altre cose portiamo la musica di Rino Gaetano, ma per una ragione molto semplice, perché ci piace.
2: E non è la prima volta che siete su questo palco di Rino Gaetano?
3: No, guarda, Diana è una veterana. Praticamente credo che... Diana, quante volte sei stata qua? Fallo con la manina.
2: Sette volte.
3: Un grande applauso a Diana per 7 volte a Rino Gaetano Day.
4: No, non lo so, lo sa meglio Alessandro, 5 sicure.
1: Secondo me 5 sicure.
2: 5, 6, 7. Allora, 5. Sono fan di Rino, sono veramente due bravissime compositrici e cantautrici. Invitate per la 7ª volta vuol dire che sono una garanzia.
5: Era un po' di tempo che non le vedevo a fianco a me, quindi ho detto rinvitiamole, perché ho voglia di sentire un po' cosa si può fare anche con loro per dare una forma diversa di quello che è Rino.
2: Vi lascio? Siete pronti?
6: Sì.
2: Facciamo una prova.
6: Sempre in diretta qui su Rai Radio Tutta Italiana, nell'attesa che siamo in direttissima. Gabriele, in arte Primogenito, benvenuto ai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana.
7: Grazie, benvenuti a voi al Rino Gaetano Day, perché è bellissimo.
6: A questa giornata meravigliosa. Io devo farti subito i complimenti, perché tu hai fatto tremare, ma letteralmente, il parco Arena Rino Gaetano, come probabilmente solo lui riusciva a fare.
7: Grazie a Rino, perché la canzone l'ha scritta lui. Io mi sono fatto da prestavoce, devo dire. Sono contento se qualcuno ha apprezzato, scusatemi.
6: Abbiamo sentito gli applausi, è normalissimo che tu sia
7: allora
6: così provato.
7: Allora sono contento, però ricordiamoci che qui siamo per Rino e per la sua memoria, per cui noi non siamo altro che prestavoce, per cui sono veramente contento e felice, però qui c'era lui, c'è lui ancora.
6: C'è un'energia e si sente, è palpabile, quindi oltre alla musica c'è qualche presenza che sicuramente ci sta facendo divertire. E noi abbiamo convertito una data un po' triste in una festa pazzesca solo per lui. Sì. Ma posso chiederti, sei giovanissimo, non ti chiedo l'età, ma come è riuscito?
7: 21.
6: 21 anni. Non c'eri nemmeno quando Rino Gaetano era veramente, ma lo è ancora oggi, un immenso artista. Come sei riuscito a raccontare?

0: togliere l'eredità che Rino Gaetano ha lasciato?
1: Allora, diciamo che io comunque non ho una formazione musicale in famiglia, per cui ecco, diciamo che è stata questa la cosa bella, che io Rino l'ho scoperto quando avevo già un'età tra virgolette matura, comunque l'età in cui stai prendendo coscienza di tante cose. E è stato questo signore qua a farmelo conoscere, Rino Gaetano, perché io pensavo di fare rap. Poi però qualcuno mi ha detto: guarda che in realtà sei molto simile, perché io comunque ho la raucedine, perché ho problemi nasali. Sei molto simile a questo cantante, a questo cantautore. L'ho scoperto e da lì amore. A prima vista, a seconda, a terza, cioè nel senso che poi fiumi. E questo modo di essere scanzonato e di fare canzone mi ha... Poi ora lo sto affinando conoscendo tanti altri artisti, ma il primo che ho conosciuto è quello da cui inconsciamente forse ho preso di più, perché ancora non ero consapevole su cosa prendere e cosa non. Per cui diciamo mi ha ispirato e continua ad ispirarmi tanto. Ora non più tanto musicalmente quanto proprio per una questione di attitudine. Cioè lui attitudinalmente parlando è questo l'esempio che ha sempre dato e che tuttora porta, cioè il messaggio che porta avanti e che ha portato avanti è ancora vivo, super vivo.
0: Attualissimo. Senti, ma se dovessi ipoteticamente, no, in un altro mondo, nel mondo probabilmente dei sogni, incontrarlo, che domanda gli faresti?
1: Beh, gli chiedevo se la mattina si correggeva il caffè con genziana o qualcos'altro.
0: Perché, ma secondo me no, perché aveva proprio questa tempra, voglia di urlare al mondo la sua rabbia, anche un po' la sua poesia trasformata in qualcosa da dire, in dei contenuti veramente importanti che erano di protesta in quegli anni, ma lo sono ancora oggi.
1: Sì, diciamo che la protesta di Rino. Rino, secondo me, c'ha una cosa che è bellissima. Il suo modo di partire arrivando a tutti con una canzone generale, generica, e arrivare al particolare. Quindi dal tutto arrivare alla parte, ed è questa secondo me la cosa fondamentale. Cioè lui, criticando un sistema, ha fatto sì che la parte del sistema che era portato avanti una volta, quindi i nomi che il sistema portava avanti una volta, facendo nomi e cognomi, però adesso anche se fai nomi e cognomi di quelle persone, grazie a Rino ti ricordi che cosa di quelle persone criticava, e tu quando dici quel nome non vai a criticare la persona, vai a criticare il concetto. Per cui è questa la cosa bellissima.
0: E soprattutto vai a raccontare un'epoca che era stata vissuta da noi negli anni 70-80, ma che è stata tramandata adesso a voi giovani, che non avete perso la voglia e la grinta di urlare al mondo le cose storte, le cose che non vanno bene, le cose che vanno assolutamente modificate, non dico cancellate, ma aggiustare un po' il tiro su alcune cose.
1: Poi, come diceva Rino in un'intervista, io le cose che dico non le pongo come comizi politici. Io sono sicuro che quello che canto, anche se parla di dinamiche importantissime, viene recepito mettendo all'epoca, diciamo, un giradischi e ballandoci sopra.
0: Vero.
1: Per cui è questa la cosa bella.
0: Senti, ma tu hai un aggeggio, un amuleto, un qualcosa che porti con te che ti fa ricordare Rino Gaetano quando sali sul palco, un rito scaramantico prima di iniziare ad esibirti?
1: No, allora io diciamo che no, io non sono scaramantico, per cui non ho riti, non ho niente. Io bevo, mi muovo, sto sempre attivo, per cui quando sto sul palco è solamente uno mi scema questa cosa e si converte un po' in quello che... Però diciamo che Rino lo ricordo con tanto affetto quando appunto io dormivo con la maglietta che mi ero fatto stampare con la sua faccia, in cui suonava l'ukulele, quindi lo ricordo proprio per questo, perché i periodi un po' più bui della mia adolescenza sono stati accompagnati da questa maglia del pigiama.
0: Che era un semplice oggetto, però comunque sentivi vicino la sua presenza, sì. Sentivi la voglia di urlare al mondo quello che faceva lui. E c'è un accessorio che porti sempre con te sul palco, come lui portava il cilindro, che poi fu regalato anche da Renato Zero.
1: Per ora
0: no.
1: No, per ora, primo maggio,
0: vedi?
1: Ho fatto primo maggio in Miami così.
0: Hanno portato fortuna, primogenito, hanno portato molta
1: secondo
0: fortuna.
1: Me non è una questione di fortuna, è proprio una questione di appeal, a me stanno comode, io non voglio fare pubblicità all'azienda, ma sono comodissimo.
0: E quindi se ti va, se stai a tuo agio, se hai trovato la tua zona di comfort e emani energia positiva, continua così.
1: Grazie mille, veramente.
0: Grazie. Piacere. A primogenito per essere stato ai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana.

Ma questa allora, visto che ne approfittiamo un momento per accordare, è una, secondo noi, una delle canzoni d'amore più delicate, più toccanti, più vere, più fisiche anche, e più saporite, perché i tuoi occhi sono pieni di sale.

E sull'applauso del Rino Gaetano Day continua la nostra diretta qui su Rai Radio Tutta Italiana. È un'esperienza pazzesca, noi siamo dietro il palco e abbiamo avuto il piacere di ascoltare direttamente dalla viva voce dei protagonisti le emozioni suonando, cantando e vivendo proprio qui all'interno del parco Rino Gaetano a Roma, Conca d'Oro, gremito di gente, saranno credo più di 8.000 persone tutte ad applaudire e incoraggiare gli artisti che salgono su questo palco. A proposito di artisti, hanno aperto questo concerto dei musicisti, dei bravissimi musicisti che portano in Italia ma anche nel mondo la musica di Rino Gaetano, ed è proprio la Rino Gaetano Band. Pensate che fu fondata nel 99 da un'idea della sorella Anna Gaetano, e la band è formata dal nipote Alessandro Gaetano, che ha la voce, alla chitarra acustica e alle percussioni, Ivan Amadori, che ha la voce e chitarra acustica, Alberto Lombardi, chitarra elettrica e cori, e Fabio Fraschini al basso. Ma non finisce qui, c'è la batteria, quella che dà il sound, che detta il ritmo della musica, soprattutto quella di Rino Gaetano, Marco Rivelli, ed infine Michele Amadori alle tastiere e ai cori. Una band straordinaria che sta facendo ballare, sta facendo divertire, sta facendo respirare l'energia di Rino Gaetano proprio qui stasera in diretta, non solo su Rai Radio Tutta Italiana, ma in diretta dal parco intitolato proprio a lui, Parco Arena Rino Gaetano. Torniamo al nostro live direttamente da questo palco e poi torneremo a sentire ancora la Rino Gaetano Band con l'ultimo medley, e ci farà sognare.

0: Diana Herrera e Vanessa Cremaschi.
1: Grazie, ciao.
2: E viva Rino.
0: Grazie.

col verde bruciato, magari sul tardi, macchie più scure, senza rugiada.

0: Chelsea di Rino Gaetano con la Rino Gaetano Band. Io ho il piacere di avere i microfoni di Rai Radio Tutta Italiana. Vanessa Cremaschi, benvenuta.
1: Grazie, grazie, buonasera a tutti e buon ascolto, visto che insomma stanno ascoltando il concerto.
0: Stiamo ascoltando, siamo proprio arrivati all'inizio dello spettacolo per permettere ai nostri ascoltatori di vivere l'emozione che si respira stasera. Però voglio sapere da te che emozione hai vissuto tu, sei stata fino a 5 minuti fa su quel palco. Cosa si prova?
1: Che ti devo dire? Guarda, voglio essere retorica, è bello.
0: Meglio la semplicità, ma trista.
1: È molto bello, ed è bello soprattutto perché c'è veramente un abbraccio da parte del pubblico di Rino Gaetano. Cioè il pubblico di Rino Gaetano è accogliente, è solare, è gioioso, ti abbraccia e ti fa stare bene.
0: Non sono solo qui per ascoltare musica loro, per divertirsi come

0: Gaetano.
1: Io Rino Gaetano lo ricordo, la prima volta che l'ho visto, credo, era quel Sanremo dove si era presentato cantando senza microfono.
0: Come no, per un segno di protesta.
1: Ero piccola e mi chiesi che cosa sta facendo questo, però era divertente, ero bambina ma era molto divertente e ancora ad oggi io adoro la sua capacità di essere giocoso ma molto presente, di essere serio ma leggero e di essere non un disobbediente ma un po' un giollare dispettoso. Io so e ve lo dico in un'altra maniera.
0: È vero, e non a caso è una figura iconica che ancora oggi, soprattutto la nuova generazione, guarda, ascolta con ammirazione questo personaggio che discuteva e rompeva gli schemi a modo suo, in maniera anche un po' irriverente, sì, ma sapeva farsi ascoltare.
1: Molto irriverente ed è giusto secondo me che proprio le nuove generazioni che hanno un fermento così potente e sono anche un po' ad esempio per noi un po' più grandi, che forse l'abbiamo perso, abbiano ritrovato in Rino Gaetano un filo conduttore, perché Rino Gaetano è stato uno di quei pochi artisti a vedere il mondo un po' con una sorta di terzo occhio.
0: Vero.
1: Credo che sia la ragione per cui ad oggi è ancora presente, vede anche quello che c'è oggi, ha visto quello che c'era ieri, ha visto quello che c'era nel suo presente e anche quello che c'è oggi.
0: Sicuramente un visionario dei nostri tempi, ma faceva anche più fatica negli anni 70-80 a imporsi in dei meccanismi probabilmente ancora più rigidi di quelli di oggi, ma lui ce l'ha fatta e la sua voce, le sue urla, il suo grido di protesta non deve mai mancare, soprattutto come dicevi tu nei giovani.
1: Sì, sì, e questa arena così piena di qualsiasi età,
0: vero,
1: veramente dai bambini ai nonni, lo sta veramente a testimoniare ogni anno ed è meraviglioso esserci.
0: Sono contenta di essere qui con Rai Radio Tutta Italiana, ma sono contenta anche di averti conosciuto, perché sto ricevendo questa energia post palco intensa, come giusto che sia.
1: Guarda, in qualche maniera sei lì sopra anche tu,
0: a voglia.
1: Te lo dico.
0: Grazie Vanessa,
1: grazie,
0: per
1: grazie
0: essere
1: a te, grazie a tutti.
0: Grazie, in bocca al lupo per tutto.
1: Grazie.

Rickenbacker meraviglioso, eh? Sembra venire da un'altra epoca, dalla storia del rock sto ragazzo, ma emette un suono che vi fa vibrare l'anima, vi fa ballare, vi fa emozionare. Signore e signori, è un piacere avere al basso il mio amico Mr. Groove.

0: È su questo ritmo che quasi non vorrei nemmeno interrompere, perché credetemi che più di 8.000 persone stanno cantando ancora a tarda sera le canzoni di Rino Gaetano, però non potevo non fare due chiacchiere con Diana Tejera. Benvenuta.
1: Beh, grazie, sono felicissima di essere qui e grazie di aver pronunciato bene il mio cognome.
0: Io ho sempre il terrore con quelli italiani, ma che origini ha? Sono curiosa.
1: Spagnole. Per quello abbiamo cantato Donde sta il grano in spagnolo.
0: A proposito, raccontami questa tua esperienza, sei appena scesa dal palco, com'è andata?
1: Per fortuna non è la mia prima volta, nel senso che sarà la quinta volta che sono presente al Rino Gaetano Day. È un'emozione sempre immensa, perché il pubblico, hai visto,
0: c'è un'energia pazzesca.
1: Sono tutti grandissimi fan di Rino e quindi cantano insieme a te, ed è proprio un'esperienza collettiva,
0: mamma mia.
1: Un'energia purissima e molto molto emozionante.
0: Torneremo a casa davvero con ancora carichissimi intanto con la musica nelle orecchie, ma soprattutto con il cuore provato
1: di gioia,
0: da questa esperienza. Tu come l'hai vissuto Rino Gaetano? Perché abbiamo praticamente raccontato durante tutte le interviste che molti giovani ancora oggi hanno ereditato, sia nella scrittura delle canzoni sia nei gusti personali musicali, hanno ereditato tantissimo di Rino Gaetano. Ma tu come te lo spieghi?
1: Guarda, questa è una domanda che mi faccio sempre, che mi commuove anche, perché è una rarità appunto che i giovani abbiano poi questa conoscenza approfondita di Rino e che si sentano in qualche modo vicini a quello che lui diceva. Non so rispondere, se non per il fatto che lui era, secondo me, visionario, quindi era molto avanti rispetto ai tempi, è un po' senza tempo, è una penna così originale, così profonda, così diversa, che alla fine secondo me è impossibile che non ti coinvolga.
0: Chissà cosa avrebbe raccontato oggi nelle sue canzoni nel 2026.
1: Pensa,
0: l'avrebbe forse visto
1: al 2000.
0: Esatto, magari avrebbe scritto degli extraterrestri di qualche altro universo, sicuramente sarebbe andato molto più in là.
1: Bravissimo.
0: Diana, io ti saluto, vorrei chiacchierare per tutta la sera con te.
1: Grazie mille e
0: ti ringrazio,
1: un abbraccio a tutti voi
0: per essere state ai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana. Continua così, in bocca al lupo per la tua carriera.
1: Viva il lupo e grazie
0: e portiamo
1: voi.
0: Sempre
1: e
0: avanti
1: Rino.
0: Il nome di Rino Gaetano.
1: Esatto.
0: Grazie, ciao, Diana, grazie.
2: No. La festa di Rino Gaetano l'ha trasformata il 2 giugno, la sua famiglia. Coloro che hanno trasformato, pensate che dolore, un dolore in una cosa bella, in una festa per tutti, per la gente di Rino, perché la stella cometa della sua musica lasciasse la sua polvere su tutti noi continuamente, ogni anno, sempre di più, sempre più bello. Sono 16 anni che si fa questa cosa e cresce sempre di più. Si deve esclusivamente a chi ne onora, ne rispetta e ne rinnova la memoria con cura, con amore e con rispetto. Questo può farlo solamente la sua famiglia. Signore e signori, il nipote di Rino Gaetano, Mister Alessandro Gaetano.

Non so se sentite il coro che sta partendo da più di 8.000 persone che nominano appunto Rino Gaetano. È un altro momento della Rino Gaetano Band, oltre all'ospite che sta per salire sul palco, che abbiamo intervistato qui ai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana. All'inizio abbiamo percepito l'emozione di questo giovane ragazzo che porta avanti un'eredità importante e porta avanti la musica di Rino Gaetano. A lui tutta l'emozione di questo momento, perché aspettare fino alla fine ed esibirsi con tanta gente, ma soprattutto cantando Non te reggo più, uno dei grandissimi successi di Rino Gaetano, penso che sia davvero un momento molto importante. Il pubblico c'è, si sta facendo sentire, ci siamo anche noi che raccontiamo minuto per minuto e diamo voce a tutto quello che succede qui stasera. Non aggiungo altro, vi faccio ascoltare direttamente dal Parco Arena Rino Gaetano, Non te reggo più.

0: E in un festival dedicato a Rino Gaetano ci voleva un artista libero come fa Asma, che non si può racchiudere in un'etichetta, in un genere. Questo ragazzo è venuto dietro il palco e mi ha detto che ama non solo Rino, l'anima di Rino Gaetano. Che vuol dire?
1: Innanzitutto grazie a tutti, grazie a Rino che ci ha fatto ballare ancora oggi. E sì, io credo che la sua anima debba sempre essere ricordata. Come ha detto prima Primogenito, quel ragazzo molto bravo che è seduto sul palco, ha detto: per noi giovani una persona così è ispirazione. Io non mi sento neanche più così tanto giovane da quando ho 16 anni, ma a prescindere, grazie che esistano persone così, debbano sempre essere ricordate. Grazie.
0: Grazie per aver portato il tuo maggiorino, grazie. Grazie. Grazie di cuore.
1: Buona serata!
0: Fatma! Il Parco Arena Rino Gaetano è pieno e vedervi saltare e ballare tutti insieme è stato meraviglioso. Vi posso chiedere di farvi un grandissimo applauso e di ringraziare tutte le persone che ci stanno supportando per rendere questo concerto perfetto, funzionale. E ora sta per arrivare una delle mie donne preferite, quella che sostiene tesi e illusioni, quindi io vi lascio alla Rino Gaetano.

Siamo sempre in diretta qui su Rai Radio Tutta Italiana, stiamo assistendo ad uno spettacolo puro, iniziato alle 21, che ancora continua con lo stesso entusiasmo e con la stessa forza del pubblico del Parco Arena Rino Gaetano. Io spero che voi lo sentiate, sono sicura di sì, come lo sto sentendo io, che arriva dritto in pancia proprio come un pugno, e pieno di emozioni e pieno di amore nei confronti di questo artista meraviglioso, ma soprattutto della sua musica. Si fa fatica a parlare, ma è un'emozione vera. Ovviamente la band avrebbe terminato il suo concerto, ma noi non ci stiamo, il pubblico non ci sta, il pubblico li sta richiamando sul palco perché vuole ancora emozionarsi almeno con le ultime canzoni. Vediamo se saranno accontentati, vediamo se la band, la Rino Gaetano Band, tornerà sul palco per l'ultimo magari medley o gli ultimi brani da dedicare sia a queste migliaia di persone, sia a voi che ci state ascoltando tramite l'app Rai Play Sound su Tutta Italiana. La diretta di oggi, di Teri Oggi, non è andata in onda, vabbè, lo avrete sicuramente capito, ma l'ho semplicemente posticipata di qualche ora per vivere insieme a voi questa emozione a bordo del palco, sopra il palco, sotto il palco, a destra, a sinistra, non importa. Qui si respira musica, una musica potente, una musica che grida i suoi concetti, e dalle prime note e da quello che vi sto per anticipare vi dico che la Rino Gaetano Band sta tornando sul palco a regalare ancora emozioni e soprattutto a regalare musica per questo finale, che sarà sicuramente un finale eccezionale. Io mi unirei al pubblico perché stanno intonando qualcosa di meraviglioso che richiama l'attenzione. Lascio il live direttamente dal palco, ancora Rino Gaetano Band.

Mm-hmm.

signori, vi chiedo un grande applauso per la Rino Gaetano Band, alla voce.

0: arrivando il gran finale?
1: Sembra di sì, dalle note che fa il mio amico Michele sembra di sì, no? Scusate il calo di voce, ma deve venire qualcuno sopra, mi sa, vero?
0: Deve venire qualcuno sopra, ma io prima innanzitutto vorrei ricordare che a mezzanotte esce uno speciale LP dedicato a Mano.
1: Ti stoppo un secondo. Posso?
0: Sì.
1: Metis De Meo.
0: Grazie. Sono ormai un'amica della della Gaetano Family, quindi grazie.
1: Però non è facile fare quello che fai.
0: Grazie.
1: Ritmi spezzati in continuazione, persone che salgono, confusione totale, dietro c'è di tutto e lei veramente è la numero uno, ragazzi.
0: Gestione del traffico, grazie, grazie di cuore. Grazie a tutti voi, chi ci ha seguito da oggi pomeriggio.
2: E sul grande finale, sui saluti finali che Metis Di Meo sul palco sta facendo, sta ringraziando ovviamente la Rino Gaetano Dei. Ho anche io dei ringraziamenti da fare, perché se questa serata, se questa diretta è andata in onda senza intoppi, lo dobbiamo soprattutto anche alla produzione, Francesco Lanza, Valeriano Battisti e Francesco Carloni, il mio compagno di viaggio, non solo ovviamente per questa serata, ma ci accompagna in tutti i format, in tutte le dirette di Teri Oggi, ma anche di Fatti Sentire, Angelo Terracciano, e il racconto che vedrete tra qualche giorno, ma avete già visto una piccola anteprima, è di Giovanna Busbani. Io vi ringrazio, non so davvero come descrivere questa serata a livello emozionale, spero solo di aver fatto un po' da conduttore e da portatore, come se ci fosse una voce, un filo rosso che da questo palco sia arrivato all'interno delle vostre case, nelle vostre auto, magari anche nei posti di lavoro, a darvi un po' di energia e un po' di carica, ma soprattutto a ricordare un artista immenso che ancora oggi fa sentire la sua voce. C'è l'ultima canzone e la canteremo tutti a squarciagola, sempre grazie alla Rino Gaetano Band. A livello corale voglio che anche voi da casa intonaste questa canzone, perché sono sicura che la sapete, e chiudiamo questa diretta. Ovviamente l'appuntamento torna con Teri Oggi domani alle 16:30 con Il cielo è sempre più blu, ovviamente Rino Gaetano, ma questa sera dal Parco Arena Rino Gaetano a Roma sul palco c'è la Rino Gaetano Day. È stato un viaggio emozionante, un 2 giugno diverso rispetto a tutti gli altri 2 giugno che personalmente ho trascorso anche tramite la diretta, e spero che il prossimo anno la musica di questo grande artista possa ancora continuare a dare voce alle canzoni, ai testi, ma soprattutto anche alle emozioni delle persone. Grazie, grazie per essere stati con me anche oggi, vi aspetto domani con un'altra diretta alle 16:30, intanto sul palco la Rino Gaetano Band e soprattutto i saluti di Metis Di Meo per il 2 giugno e per il Rino Gaetano Day, una serata stupenda. Va adesso, alzate il volume della vostra radio, perché va adesso direttamente live con la band, una delle canzoni più importanti, più belle, più conosciute che ancora oggi ascoltiamo su Rai Radio Tutta Italiana, è Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano. Io vi saluto e vi ringrazio, ci risentiamo domani. Continua così la nostra diretta per l'ultimo brano e poi la programmazione di Rai Radio Tutta Italiana. Buonanotte a tutti!
0: Il municipio che ci ha reso possibile essere qui in quest'area, il presidente Maglione, Cristina Militelli, tutto il loro supporto. Artisti, iniziate a salire qui sul palco. Chi c'è? Primogenito, Giulia May, Daniele, Davide De Luca, Fatma, Vanessa Cremanti, Artù, Diana Terrera, ma anche Alessandra Lucer, fondamentale per noi. Vorrei ringraziare l'ingegnere Luca Treta, vorrei ringraziare la nuova Emaie e poi vorrei una donna qui al centro, la coordinatrice di tutto ciò. Dov'è Miranda? Miranda, Miranda, ti vogliamo!
1: Dov'è? Dov'è?
0: Miranda,
1: dov'è?
0: Scurtai, Emanuela Vanocore.
1: Vieni qua davanti.
0: Vieni al centro. Questa donna è lei che ci coordina in tutto questo ambaradan. Il nuovo Emaie, Fabio Dionisi, di Misoara Pinto, perché tutto è iniziato con loro. Ringraziamo tutti quelli che ci stanno sentendo in radio, su Radio Rai Tutta Italiana.
1: Ciao,
0: grazie.
1: Ciao.
0: A Giulia Teri che ci ha seguito, grazie. Ciao Giulia, vieni sul palco con noi, vieni, vieni. Vieni sul palco. Partner dell'iniziativa è stata anche Rai Isodadio. Vorrei ringraziare tutte le ragazze. sedi lunatica fatto

0: po' di persone. Allora, Mattia, Cristiano, Valentina, ovviamente Giulia.
1: Ho un palco più grande la prossima volta.
0: La lista è lunga, io li vedo.
1: Non quanti siete, quanti siamo.
0: Giampiero, tutti sul palco. Sono persone che stanno dietro, ma sono un tassello fondamentale. Poi Giulia ha fatto l'apertura con le quattro artiste donne che sono qui con noi. Giulia Massaretta. E poi ci sono persone che lavorano dietro con noi.
1: Beh. Quanta bella gente. Medis, se sei ultimato, dimmi, hai qualcun
2: io
1: altro?
2: Spero di aver chiamato tutti. Per non sbagliare ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo evento, perché per il 16° anno siamo qui. Quindi grazie a tutti. 16° anno insieme.
1: Beh, permettetemi una chiosa finale. Al service, ai tecnici del suono e delle luci, meravigliosi, grazie ragazzi, grazie, grazie, grazie. Uno spettacolo così complesso non è facile da tenere a bada. Siete meravigliosi, guardate, veramente bravi, bravi, bravi, bravi, complimenti. E poi un applauso se lo deve fare la gente di Rino, no? Questo fatevelo da soli, quindi vogliatevi bene, eh? Non fate scemate quando andate via, perché siete bellissimi. Rimanete così e tornate sempre ad ascoltare la musica, quella vera, quella che vi tocca il cuore, quella che vi arriva alla pancia, che vi fa sentire vivi, vi fa sentire liberi di testa e di pensiero sempre. E Rino vi ci fa sentire, ne sono certo. Viva Rino Gaetano, buonanotte!

ce la faccio a stare zitto, Non ce la faccio, sono nato così, che ci devo fare? È il mio 16° Rino Gaetano Day, mio ideale insieme, E io, vieni qua. Lo ringrazio per avermi voluto fin dal primo momento, questo non è un saluto, volevo solo ringraziarlo, tutto qua, lo pensavo da oggi. Grazie Ale per avermi voluto e continuare a volermi e a sopportarmi, oltre che supportarmi, bene. Cari amici miei, cara gente di Rino, avete fatto chi più, chi meno, chi tanta strada, chi poca strada, avete preso caldo, avete speso soldi, siete andati in giro, tutto questo per ascoltare musica, per ascoltare noi che vi trasmettiamo semplicemente le parole di Rino. Beh, vi auguriamo una buona vita, seguiteci, ascoltate Rino e vi chiedo un'ultima cosa prima di dimenticarmelo. Dico solo due parole io adesso. Rino!

0: Rai Radio Tutta Italiana, la musica del GR Parlamento.
1: Ti ho guardato farmi a pezzi, per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti.

Saremo ricchi per sempre, sì, ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì, vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì, quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

Rai Radio, tutta italiana.

Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Francesco Guccini. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

0: questo cielo.
1: Sei arrivata tu da dietro l'angolo, tra un sospiro tattico e questo sole timido. Il tuo vestito è cosmico. Tra un bicchiere di vino ti osservo, parli e ti dici, e poi ti contraddici. Tra un tramonto solido e un'altezza alcolica, discorsi pallidi, i tuoi occhi brillano, si spengono le luci della città.

alle ore 11 e alle 20 tutti i giorni su Rai Radio Tutta Italiana mi ritorni in mente un anno in un'ora, gli avvenimenti, i films, le ricorrenze e i successi italiani in Hit Parade dal 1960 ad oggi, alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana.

non mi spaventa tanto amare quanto perdere i tuoi occhi che io amo senza dover di certo fingere, ma lasciarmi andare e stringerti la mano. E se non provi poi a comprendere

0: Rai Radio.
1: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia mercoledì 3 giugno. Oggi residue piogge interessano il nord-est, ma con tendenza a un rapido miglioramento, prevalenza di sole sul resto del settentrione. Maltempo al centro, con rovesci temporaleschi sparsi più frequenti sulle regioni adriatiche. Poche nubi sulle due isole maggiori e sulle zone ioniche, mentre sul resto del sud la nuvolosità è destinata ad aumentare, dando vita a rovesci pomeridiani tra Campania e Puglia. Venti moderati meridionali al sud, moderati occidentali sul resto del paese. I mari diverranno generalmente mossi, localmente molto mosso lo ionio. Temperature massime in diminuzione al centro e su parte delle regioni meridionali. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: Mi ritorna in mente un anno in un'ora. Oggi 1970, era il 22 gennaio, primo volo commerciale di Boeing 747 da New York a Londra in 6 ore. Il 5 febbraio viene trasmesso per la prima volta il telequiz Rischia Tutto. Il 5 marzo entra in vigore il trattato di non proliferazione nucleare. 10 aprile si scioglie il gruppo musicale dei Beatles. Il 14 aprile del 70, grave guasto dell'Apollo 13, la navicella spaziale americana in orbita terrestre, con rientro il 17 aprile e un fortunoso salvataggio dei piloti. Era il 7 giugno, si tengono per la prima volta le elezioni regionali. L'11 settembre del 70, un tornado a Venezia e l'8 ottobre un'alluvione a Genova causano gravi perdite di vite umane. Moriva il 2 giugno Giuseppe Ungaretti, il poeta. Il 18 settembre il chitarrista e cantante Jimi Hendrix, un vero mito del rock. Il 9 novembre Charles de Gaulle, il politico e generale francese. Tra i film usciti nel 1970, Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. Airport, Gli Aristogatti, Il giardino dei Finzi Contini. Sanremo del 1970 lo vincevano Adriano Celentano e Claudia Mori con Chi non lavora non fa l'amore. Al secondo posto La prima cosa bella, cantata da Nicola Di Bari e dai Ricchi e Poveri, e al terzo posto L'arca di Noè, Sergio Endrigo e Iva Zanicchi. Bene, adesso un anno in un'ora di musica del 1970. Mi ritorna in mente, torna prestissimo.

questo punto mi dovete aiutare, eh? Dobbiamo cantare tutti quanti insieme a bocca chiusa. Accendi un po' la luce, vai che funziona. Accendi la luce. Facciamo il coro insieme, eh? A bocca chiusa. Non ho mai avuto un coro da...

Io ti voglio bene come nella mia vita non è accaduto mai. Così profondamente che ho paura di me. Di questo smisurato amore che adesso provo per te. Io ti desidero, un desiderio nuovo che mi tormenta. Talvolta mi domando com'è possibile che mi debba addormentare, mi debba risvegliare, andare e ritornare a avere te sempre davanti a me, negli occhi miei.

poter andare. La primavera ha bisogno del sole per poter fiorire, la farfalla di un fiore, un bimbo di una mano che l'accompagna, un cane di un padrone e del vento l'aquilone per poter volare. Ed io di te, sempre vicino a me, in ogni istante della mia vita.

avete ascoltato mi ritorna in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.